talking about a society in which there will be no role.

bianca, preferisco il bollito. Tranciami il collo, stura le budella, sarò il buco della tua ciambella. E la vita è tanto bella se ci vado in carrozzella, e la vita è tanto cara se ci vado dentro una barra.

0: vedi, gli aveva chiesto appena dopo le nozze. Nonostante il mal di mare che le torceva le reni, lo avrebbe seguito su tutte le rotte, tutte le volte. E quando lui tornava dai viaggi di notte, avvicinando lo scafo e parlando ogni peggio, lei lo avvistava dalla finestra interrogando la coltre, da cui si vedeva l'arrivo e l'attracco del peschereccio. E nonostante i 30 anni che parevano un'era, lei lo attendeva ancora la sera e svaniva l'intera candela. E non sai mai quando torna chi lavora nel mare, quando ti abitui all'assenza, rieccolo lì che compare. E rimanevi in attesa del suo sorriso frugale, come se l'acqua ed il sale lo trattenessero in zone lontane. Ogni volta chiedeva, questa volta che fai? Fosse una domanda scema, una cantilena che diceva, resti o vai? Che fai? Che fai? Resti. Quando taccia cosa pensi? Vai. Il nostro amore di silenzio. Fai. Cara mia, ma dove guardi? Fai. I marinai tornano tardi. Decorava la tavola bianca con qualche fiore del posto. Al centro un vaso d'acqua e dentro un ramo di bosso. Apparecchiava sempre per due col mare di sfondo. Con l'occhio allenato a cogliere tutti i movimenti nel porto. Poi finalmente eccolo apparire, la punta di un monte. Appoggiato coi gomiti alla balaustra del ponte. La luna riversava sull'acqua piatta, una luce rifratta che scendeva calma, carica di polvere dovata, sì che lui le raccontava ciò che aveva visto fra le onde, la costa di rocce che si stende fra Genova e Dolone, col manto bianco alle falde delle Azzorre, le baracche di zinco imbiancate di calce nel meridione, le zattere esplodono ovunque ad aprile, ma tu non farti ingannare, le parole sanno come tradire, questo è un mestiere pessimo, qualche scoccio colpisce, per il resto è solo fatica, una solitudine che annichilisce, prendo in prestito i tuoi occhi, disse lei scortese, e il velo del vento lambiva le vie del paese, e si portava via le speranze di stare insieme, le riportava la speranza di poterlo rivedere fra un mese.
1: Resti o vai? Che fai? Che fai?
0: Sì, sì, sì, sì. Poco tempo e partiva, lo vedeva sparire all'aurora e lei seduta in poltrona lo immaginava intagliare la bruma verso porti e moli e 30 nodi, nuovi soli oppure lottare contro muri furiosi di schiuma e sarebbe tornato, sì, sarebbe tornato e sarebbe riuscito a stupirla ancora come l'ultima volta che tornato a tarda ora le aveva portato in regalo un vestito da sposa di Cefalonia. Sempre via suo marito, beato lui che viaggia, dicevano le donne salutandole sulla terrazza e lei che annuiva pulendo il parapetto di ferro su cui il vento lasciava sempre un leggero velo di sabbia, si era abituato al paese di pochi focolari, a vederli in attesa qualche turista chiedeva ai locali, cosa fa quella vecchia la sera con gli occhi sul porto? Rispondeva, aspetta che il marito torni dal mare, dal mare, sono 10 anni che è morto.
1: Vai, che fai, che fai, resta.
0: Quando tace cosa pensi?
1: Vai,
0: il nostro amore di silenzio.
1: Fai,
0: cara mia, ma dove guardi?
1: Fai,
0: i marinai tornano tardi.

Un saluto a tutti e a tutte, ben ritrovati su Desert Caravan, appuntamento del lunedì sera di Radio Onda d'Urto, appuntamento con le manipolazioni e contaminazioni intergenere. E puntata di questa sera sarà una puntata monografica. Prima di entrare però nello specifico di questa puntata, io vi ricordo che siccome siamo entrati nella stagione dei 7.30, è possibile destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Il codice è lo 02084620174. Comunque, per qualunque tipo di informazione logistica vi rimando al sito della radio, c'è proprio un banner da cliccare, insomma, per avere tutte le informazioni. Dicevo, appunto, puntata di questa sera, una puntata speciale, una puntata dedicata a Napoli, dedicata alla Campania. Infatti, approfittando della nuova pubblicazione dei Nugenea, ovvero People of the Moon, di cui vi ho già parlato nelle settimane scorse, quindi la puntata di questa sera sarà proprio interamente dedicata alla Campania, una regione straordinaria, attraversata ormai da anni, per non dire da decenni, da una nuova estetica musicale in grado di abbracciare disco music anni 70-80, funk, ethno music, elettronica e poi anche, come vedremo sul finale, il rap. E qui partiamo dall'ultima fatica di Nugenea e andiamo a sentirci proprio la title track, ovvero People of the Moon, e loro sono Nugenea e questa è Desert Caravan.

gruppo People of the Moon di Nugenea, parliamo di Dance Rituals, che è il nuovo progetto live di Pellegrino, dimensione quindi in cui l'elettronica incontra in qualche modo una visione organica, diventando di fatto musica suonata dal vivo, e quindi lui è Pellegrino e questo Dance Floor.

e dal progetto Dance Rituals, in particolare col singolo Dance Floor che ci siamo appena finiti di sentire. Un singolo questo pubblicato lo scorso mese di marzo. Ci spostiamo di qualche anno, mantenendo sempre come punto di riferimento Pellegrino e più in generale la città di Napoli, e lo facciamo con il progetto Zodiaco, nato con l'intento di creare una piattaforma dove sviluppare la sua personale visione di questa fusione melodica e del jazz funk, il tutto con collaborazioni con alcuni dei più interessanti musicisti della scena napoletana e non solo. E quindi recuperiamo un album del 2020 dal titolo Morfè, dedicato proprio a Napoli vista dal Vesuvio. Loro sono Pellegrino e Zodiaco, e questa è Non fa niente.

Continuiamo questa puntata speciale di Desert Caravan e lo facciamo con un altro musicista estremamente integrato in quel nuovo rinascimento musicale partenopeo che sta portando di fatto Napoli alla ribalta nazionale ed internazionale. Sto parlando di Dario Bassolino, pianista, produttore, compositore, figura di spicco della scena nu jazz ed elettronica, che in passato ha collaborato con personaggi del calibro di Nicola Conte, Gaemon, Paolo Fresu, Nugenea, con cui ho aperto questa puntata. Qualche anno fa ho avuto il piacere di vederlo con una band di musicisti straordinari, dopo un EP bellissimo uscito nel 2024 col nome di Città Futura. Lo scorso anno ho pubblicato un paio di singoli, tra cui questa Popoli del Mare, che traccia di fatto una linea retta tra Napoli, Tunisi e Beirut. E quindi nient'altro da dire, Bassolino e queste Popoli del Mare.

E dopo Bassolino lasciamo per un attimo la città di Napoli, ci spostiamo di poco, ci spostiamo di una sessantina di chilometri, andiamo a Salerno, in California, come la chiamano loro, e lo facciamo con una band barra collettivo che risponde al nome di Banda Maie, che contamina funk, soul, colonne sonore anni 70 e disco music d'oltreoceano, sempre ovviamente mantenendo come punto di riferimento la propria terra. A brevissimo dovrebbe uscire il loro nuovo album, Costa Sud, e intanto come anticipazione ci sentiamo proprio la title track, loro sono Banda Maie, questa Costa Sud.

E dopo Banda Maie, torniamo indietro di qualche anno per parlare e soprattutto ascoltare una compilation fondamentale, curata tra gli altri dai Nugenea, allora Nuova Guinea, in grado di fare scuola raccogliendo tracce di disco music napoletana anni 70-80, jazz, funk, con produzioni pressoché sconosciute sotterranee. Non a caso il titolo di questa compilation, che vanta di due capitoli, è proprio Napoli Segreta. Partiamo dal secondo capitolo di questa compilation, uscito nel 2020, e lo facciamo con Armando Cusopoli in questa rivisitazione in chiave soul funk napoletana del grande classico Ain't No Sunshine, che per l'occasione diventa Non C'è Sole. Lui è Armando Cusopoli e questa è Napoli Segreta.

e continuiamo a sentirci qualcosa da questa compilation, da questa Napoli segreta, questa volta dal primo capitolo del 2018. Il minimo comune denominatore è sempre la sperimentazione su un territorio musicale americano, di fatto ribaltato e trasformato in chiave partenopea, contribuendo non poco proprio a quel groove napoletano protagonista di questa puntata. Da questa compilation andiamo a sentirci un pezzo bomba firmato dal misterioso collettivo anni 70 degli Oro e intitolato Stop the War.

ed è poi una polisegreta, in particolare l'ultimo pezzo che ci siamo sentiti, Or Stop the War. Torniamo ai giorni nostri, anche se il groove resta lo stesso. Sto parlando di Funky Machine, progetto in grado di far rivivere le sonorità del funk americano anni 60-70, sempre in chiave partenopea. Un progetto che ha letteralmente conquistato Chicago. Non a caso nel 2025 hanno pubblicato un lavoro pazzesco dal titolo più che emblematico, Napoletanite, e con l'etichetta proprio di Chicago, la Star Creature e Universal Vibration di Tim Zavada. Da una versione deluxe di questo album è uscito, una versione appunto pubblicata quest'anno di un album dello scorso anno, ci sentiremo un pezzo dal titolo Tengo Paura da Morte, sono The Funky Machine.

fanterato, Chinese canuzzo, Bush catuzzo, Pasca filo pista, sutile rapista, il ballo si intende, ballo residente, cala le palanche, hermano, hasta siente, perché tu giù, tu dico, sicura, tu non

E dopo The Funky Machine cambiamo atmosfere, cambiamo mood e calerò un pezzo da 90 della cultura musicale contemporanea partenopea. Sto parlando di Liberato, che ha appena presentato il suo nuovo Radio Liberato, un disco costruito come un flusso sonoro che intreccia musica inedita, cover, interventi parlati e remix a dir poco incredibili, come nel caso di questa Guaglio, remixata dai mitici Mod Selector, lui Liberato.

0: O napolitana sa fa sic sic, ma non muore. O napolitana non muore. Radio Liberato.
1: È un altro progetto molto interessante che parte dalla campagna, da varie parti della campagna, per poi creare una sorta di suono apolide in grado di miscelare rap, musica elettronica, afrobeat e cultura mediterranea. Sto parlando del progetto Azakaira scritto, che scorso anno ha pubblicato un album omonimo, da cui noi ci sentiremo questa Fuck You.

continuiamo questa puntata dedicata a Napoli e dintorni, mettiamola così, e lo facciamo con un DJ e produttore originario di Pompei, che risponde al nome di Giuseppe Prisco, in arte DJ Faxer, che è in compagnia del rapper Op Roth, ha appena pubblicato un album che vede vari featuring, come nel caso di questa Mercato e Fantasia, in compagnia di Shaun, e loro sono appunto DJ Faxer e Op Roth.

0: In quest'ultima parte di questa puntata dedicata al groove partenopeo e campano ci stiamo sentendo un po' di rap, sempre altamente contaminato e mettendo sempre al centro ovviamente la città di Napoli e quantomeno della regione campana. Continuiamo a sentirci un'istituzione come Shaon, nome d'arte di Paolo Romano. A gennaio ha pubblicato un album intitolato Povero Moon, in collaborazione del collettivo di artisti napoletani che si incontrano in una factory ideata da Fabio Di Bartolomeo, con ovvero Master Case, e ovviamente formata dallo stesso Paolo Romano, che risponde al nome di Che Cax. Loro quindi sono Che Cax featuring Shaon, e questa è Bla Bla Bla.
1: Bla bla bla, come bella bella. Ehi, parlo con te, proprio tu, e tu, tu. Non ne sapevo che la cacchista sono nata a turma, ma non ti metto scurna. A verità che ambuffano, sa mette tassere, ma pa' di puff.

E loro erano quindi Kekax e soprattutto Shaun, che qualche anno fa, nel 2020 per la precisione, ha pubblicato un album bellissimo in compagnia di Morfuco e Tonico 70, che unisce il rap al blues contaminando il tutto con la cultura napoletana. Di quel lavoro, che prende il nome di Blues Explosion, vi ho parlato spesso, quindi preferisco concludere con qualcosa di più recente, con un pezzo di uno dei protagonisti di quel lavoro. Sto parlando del beatmaker e DJ di Salerno, ovvero Tonico 70, che alla fine dello scorso anno ha pubblicato un pezzo che oltretutto vede lo zampino della banda Maie, che ci siamo sentiti all'inizio puntate, che quindi ritroviamo. Quindi con Tonico 70, banda Maie, noi andiamo a concludere questa puntata, questa speciale dedicato alla campagna, questo nuovo rinascimento musicale appunto campano. Il pezzo in questione è Figlie Nessun, Tonico 70. Con loro io vi saluto, vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre dalle 22 alle 23, sempre in compagnia di Eser Caravan. Ciao a tutti, buonanotte.

Figlia di Shuna, figlia da guerra, figlia di figlia di figlia che stanno di una, che nascono sotto una bomba che costa male una, gente che viene da forest, piglio tui, che andano un mondo facile senza metta paura, che mi parli cultura, non dica solo valore non di, umile non è buono e quindi opportuno, amma una palazza in terra per tinte creature, e una basta pittura, tutte graffite pittate in dei muri romun, che dice una basta che cerca una pace in un poche fortuna. E quindi poco scevo per capire che non luca si espande, chi tenere una rasa magnetta cosa presente, passato e futuro. E pare che non si accontenta, no? Ma pare accasciato, ma pare abbracciato. A un figlio che grosso senza fama poteva aiutare, avere una speranza, portasti tu. E io che faccio, da me che bu, chi si da chi so, chi sta che fanno e vittime, e non se ne può più, e non se ne vanno più, fino a che ce ne stanno più.

nei paesi, casa, mette una pecora. E non cagna si cagna partito politico. So tutto, che hanno attaccato a un palo. Una banda di carnuale che sbattono in mano a un criminale. Che se non ne sbatte te levo pane. Sì signore, diretta nazionale, istituzionale. A Rosso giustifica, va giri parole. Che è servuta pistola, se legittima. Che è servuto tridola. Che in nome una pace sono stata capace. Menante, ospedale, scuola. O sangue vira, solo si c'è vira, solo si c'è arriva. E televisione soffitta per chi se ne fotte e se gira. È una guerra lontana che non ci appartiene. Che sta maricia chi se ne fotte e corre a te. E poi hanno suonato mille e mille sirene. Nato palazzo del caro, nato telegiornale. Che dice che è stato essenziale. Che dice che è tutto normale. Che una guerra è una guerra e tutti morti sono...

Coach Crisi, ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è Crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è Crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana. Yeah!

C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 c'è crisi, va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

0: 100 milioni. Mille soldini.
1: Ma quali 800 milioni? Ma quale mille soldini? A noi basta il 5 per mille.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: 28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52° anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

0: d'urto.
1: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento.
0: Come un antifurto.
1: 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: torna il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al centro sociale autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.

Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, le 8 e 3 minuti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto di questo sabato 23 maggio 2026. Iniziamo il fine settimana informativo qui sulle nostre frequenze, lo facciamo tra pochissimo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola. Alle 8 e un quarto poi, come sempre, la nostra rubrica quotidiana Storia di Classe. A seguire la prima edizione flash del GR con le principali notizie della mattinata. A tra pochissimo con le prime pagine dei quotidiani.

0: Give me five!
1: Give me five!
0: All right!
2: Dacci il 5. Scrivi 0208 462 0174 nella tua dichiarazione dei redditi.

0: Di nuovo buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, Radio Onda d'Urto. La lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola, sabato 23 maggio. Iniziamo dal Manifesto. Il titolo di apertura di questa mattina è A secco e ci si riferisce alle manovre del governo Meloni. Infatti ci sono Meloni e Salvini come immagine, fotografia in primo piano. Proroghe, bonus e sconti a termine. Il governo si avvita nella spirale del caro energia e brucia risorse per puntellare un'economia fossile che fa dell'Italia la malata d'Europa. Senza soldi se non per misure tampone, Meloni aspetta un aiuto da Bruxelles che non arriva. Qui il Manifesto si riferisce alla richiesta del governo Meloni di sforamento del patto di stabilità, non solo per le armi, come Bruxelles ha già previsto per gli stati membri, ma anche per il settore energia, per le risorse energetiche, vista la situazione creata dalla guerra imperialista in Medio Oriente, in particolare contro l'Iran, e dalla conseguente chiusura dello stretto di Hormuz. Abbiamo l'intervento a riguardo sul Manifesto questa mattina dell'economista Emiliano Brancaccio. Melanomics, la ricetta sovranista che danneggia il paese. E poi Filippo Belloc invece commenta i dati che, per la verità, sulla maggior parte dei quotidiani erano commentati ieri, anche sul Manifesto, però il Manifesto riprende questo tema. I dati proprio diffusi proprio da Bruxelles, dall'Unione Europea, sulle stime di crescita degli Stati membri, ma anche quelli del rapporto annuale sull'Italia dell'Istat, l'Istituto Italiano di Statistica. E l'intervento di Filippo Belloc, che è già ripreso in prima pagina sul Manifesto, si intitola Declino industriale e impoverimento sociale, gli ultimi nella UE. Così il Manifesto. La seconda apertura sul quotidiano comunista è tra USA e Iran. L'accordo è più vicino, negoziato frenetico, sul tavolo un'intesa iniziale in 10 punti. E su questo, in particolare sul tema della NATO, c'è un intervento di Marco Bascetta. Se l'Europa è costretta a fare da sola, NATO il disimpegno americano. Così le principali notizie dalla prima pagina del Manifesto. Andiamo ora su la prima pagina del Domani. Il focus è sugli Stati Uniti e le decisioni che deve prendere Trump, deve prendere il suo governo sulla situazione in Medio Oriente e i negoziati e la guerra, l'aggressione militare israelo-statunitense all'Iran. Il Domani titola così: caos tra i repubblicani e nei servizi, a Trump serve la pace con l'Iran, i conservatori cancellano il voto su una risoluzione per paura di spaccarsi, e intanto si dimette la capa dei servizi segreti statunitensi, Tulsi Gabbard. Secondo i media arabi, intanto un'intesa con Teheran sarebbe imminente, lo stretto di Hormuz sarà subito libero, cioè aperto alla circolazione delle navi, alla navigazione. Poi, sempre per quanto riguarda le mire imperialiste degli Stati Uniti, l'apertura del Domani è anche dedicata in parte a Cuba. Cuba in piazza per Castro. Rubio, il ministro degli esteri statunitense, il segretario di Stato statunitense, l'isola è una minaccia per la sicurezza nazionale, insiste. Di fianco abbiamo l'articolo, il commento di Nicola Lacetera, sul Domani sempre: violenza di Stato, rabbia, ragione, giustizia, così cosa ci insegna la flottiglia. Quindi si parla ancora della Global Sud flottiglia aggredita in acque internazionali dall'esercito israeliano. E proprio a proposito di questo, Repubblica apre così: l'Europa contro Israele. Ma andiamo a vedere meglio di cosa si tratta. In realtà è più l'Europa contro Ben-Gvir, come se questo fosse un'entità separata dal governo israeliano e non un ministro del governo israeliano. Ben-Gvir, l'Unione Europea apre a sanzioni, Gran Bretagna, Francia, Italia e Germania, stop insediamenti dei coloni. E poi anche qui ultima trattativa USA-Iran, ma l'accordo ancora non c'è, delegazione pakistana a Teheran. Seconda apertura: accise carburante, sconto dimezzato per 2 settimane, intesa con i camionisti, scioperi sospesi, tagli, destra divisa, Salvini ora basta. La Stampa: Iran, USA, pace vicina, la rabbia di Israele. Sì di Teheran all'offerta, all'offerta pakistana. L'America passi avanti, ma serve un'alternativa per lo stretto di Hormuz. Rubio, Trump è insoddisfatto degli alleati NATO, gli europei reclamano più autonomia. Corriere della Sera, USA e Iran sprint per l'intesa. Il Qatar invia i negoziatori, ira di Netanyahu, Stati Uniti lascia la responsabile dell'intelligence, Tulsi Gabbard. I media arabi, presto l'annuncio di un accordo, Trump, Teheran lo vuole disperatamente, ma sembra proprio che quantomeno anche Trump lo voglia disperatamente. Maldive, siamo sempre sul Corriere della Sera, riprende questa vicenda, lo fanno in realtà anche gli altri quotidiani, ma il Corriere della Sera lo fa più, diciamo così, in grande. Grotte, cunicoli, nuvole di sabbia, ecco dove erano i corpi dei sub, le immagini del recupero a meno 50 metri. Poi c'è sempre sul Corriere della Sera la notizia che abbiamo visto anche sugli altri quotidiani su economia e governo italiano: tagli alle accise, aiuti ai tir, passa il decreto carburanti, le misure diesel, la riduzione scende da 20 a 10 centesimi. Andiamo ora sul quotidiano cattolico Avvenire: declino americano. Nel corso del 2025 più uscite che ingressi negli Stati Uniti, non capitava dagli anni 30, per l'amministrazione Trump è un successo, ma il calo pesa su manodopera e consumi. Perché per l'amministrazione Trump è un successo? Perché rivendica così Trump le sue misure razziste, ultra repressive contro le persone in movimento, contro le persone migranti. Tra blocco dei confini e uscite forzate, cioè le espulsioni dei migranti, scrive l'Avvenire, saldo negativo di quasi 300.000 abitanti in Canada, boom di richieste per andare a vivere lì. Questa è l'apertura diversa, diciamo, dell'Avvenire, sempre che riguarda sempre gli Stati Uniti d'America, ma diversa dagli altri quotidiani. Abbiamo poi l'unità di Piero Sansonetti che si concentra sulla flottiglia. Israele alla sbarra, condanna da Francia, Italia, Germania e Gran Bretagna. La procura di Roma indaga per sequestro, stupro e tortura. Dopo le follie di Ben-Gvir, gli stati europei tolgono la benda dagli occhi, ma solamente appunto per quanto riguarda Ben-Gvir, che fa parte invece di un più ampio sistema di un sistema coloniale e di occupazione israeliano contro la popolazione palestinese. Poi c'è un articolo di Arturo Scotto in taglio basso, sempre sulla unità di Piero Sansonetti e sempre sulla flottiglia. Dobbiamo dire grazie alla flottiglia, dice Arturo Scotto. C'è poi un intervento anche di Mario Capanna sull'unità questa mattina: la pace non ha alternative. Abbiamo poi il Fatto Quotidiano, ancora su Israele flottiglia, torture e violenze sessuali, si indaga su Ben-Gvir & Company. Flottiglia, a Istanbul 50 feriti in ospedale, mi hanno sparato sulla nave, qualcuno testimonia. E ricordiamo che il Fatto Quotidiano aveva anche un inviato sulla Global Summit Flottiglia 2, cioè Alessandro Mantovani. Poi, sempre sul Fatto Quotidiano, salva condotto, Sisto scuda i manager per le morti sul lavoro, il viceministro forzista, la proposta della commissione presieduta dal vice Di Nordio, niente processi ai datori di lavoro se l'azienda ha le carte a posto. Il guardasigilli promette un disegno di legge delega d'iniziativa del governo entro questa legislatura per il loro principale elettorato, cioè gli impresari e gli imprenditori e la grande borghesia industriale capitalista, tra gli elettori, insomma, di questa maggioranza di governo di destra, tra gli elettori più, diciamo, fedeli di questo governo. Abbiamo anche in prima pagina sul Fatto Quotidiano l'accusa di concussione al processo Ilva, Vendola accetta la prescrizione. Poi anche sul Fatto Quotidiano, 200 milioni antisciopero degli autotrasportatori, accise, proroga al minitaglio per i camionisti. Abbiamo poi il Sole 24 Ore, partite IVA, proroga pagamenti al 20 luglio, dimezzato il taglio delle accise nel diesel. Veniamo ora velocemente alla stampa locale. Partiamo dai quotidiani bresciani. Adesso ci arriviamo. Partiamo dal Giornale di Brescia con la stampa locale. RSA, le liste d'attesa sono da record, nella nostra provincia sono quasi 29.000 le domande che attendono una risposta, le rette sono invece le più basse della regione, poi ancora è Bresciano il primo chip che lavora in 3D e monitora le persone, queste le aperture del giornale di Brescia, abbiamo poi il Brescia Oggi di questa mattina. Il titolo di apertura è Credito Cooperativo Brescia è da record, superati 75.000 soci, numeri importanti per le banche cooperative del territorio. Poi elezioni amministrative 2026, campagna elettorale chiusa per i 10 comuni del Bresciano al voto per i sindaci. Poi domanda e offerta restano lontane, la carenza di lavoratori, deserto un colloquio su 3, e in taglio basso, cefalea, soffrono migliaia di bresciani. Andiamo ora sul Corriere della Sera dorso bresciano. Gli ITS crescono, una nuova sede a Macchina Lonati, sempre più gettonata la formazione tecnica, serve più spazio per gli studenti iscritti. Poi ancora, crollo al parco Le Vele, il PM, più cause imputati da assolvere. Chiudiamo su Repubblica Milano, l'apertura, Gabrielli, allarme sicurezza, un boomerang per la destra, parla l'ex capo della polizia che è stato anche consulente di Palazzo Marino e guarda la campagna elettorale, attaccare Sala è un autogol, l'ordine pubblico spetta allo Stato. E poi ancora su Repubblica Milano, fine vita in Lombardia, c'è il terzo caso, il PD serve una legge. È tutto per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani in edicola, ricordo alle 8.30 la rassegna stampa nazionale, seguita alle 9.15 dalla rassegna stampa locale, ora storia di classe, poi la prima edizione di oggi del giornale radio.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

Il 23 maggio 1592 viene arrestato a Venezia il filosofo agitatore politico Giordano Bruno, portato nelle carceri dell'Inquisizione veneziana, San Domenico in Castello, a chiederne la testa il Papa in persona per contestarne la riflessione a cavallo tra teologia e politica. Tra i punti chiave della sua concezione filosofica, che fondeva materialismo antico, averroismo, lullismo, neoplatonismo, arti mnemoniche, la pluralità dei monti, l'unità della sostanza, l'infinità dell'universo e l'idea di un Dio come intelletto creatore e ordinatore, ma, nel tempo stesso, natura stessa divinizzata in una inscindibile unità panteistica di pensiero e di materia. Al principio divino Giordano Bruno sostituisce quindi la natura, materia madre che non dipende da altri che da se stessa nel suo infinito divenire, e la fine filosofica del creazionismo 200 anni prima di Charles Darwin. Alla conoscenza prefissata nel modulo della supposta anima, Bruno sostituisce la fisicità della mente e del corpo come funzione biologica. Contro le morali del precetto, Bruno fonda quella che oggi chiameremmo un'etica laica, ad un'estetica di maniera che ingabbia il pensiero nella pedanteria della regola. Bruno contrappone la figura del pittore filosofo che espropria all'ombra la realtà e la ridefinisce nelle vertigini di ogni possibilità combinatoria di significato e di significante. Alla politica del potere di alcuni, Giordano Bruno contrappone poi una società dove nessuno sia escluso dal diritto di avere diritti, dove la dignità sia prima di tutto questione politica e sociale. Per questo l'8 febbraio del 1600, al cospetto dei cardinali inquisitori Benedetto Mandina, Francesco Pietrasanti e Pietro Millini, Bruno è costretto ad ascoltare in ginocchio la sentenza che lo scaccia dal foro ecclesiastico e lo consegna al braccio secolare. Giordano Bruno, secondo la testimonianza di uno dei cardinali, Caspar Schoppe, a quel punto si alza e ai giudici indirizza la storica frase: «Forse tremate più voi nel pronunciare contro di me questa sentenza che

0: Interpretazione dell'attore Gian Maria Volonté nell'omonimo film girato nel 1973 dal regista Giulio Montaldo.
1: La filosofia non è mai comoda! Frase, frase!
2: No, fermi! Fora, fora di casa mia!
1: Spero che tu riesca a insegnarla anche a me un giorno, piano, la tua filosofia, piano, se piano. Ne troverai il tempo.
3: Piano, piano! Ci vuole uno sforzo!
2: Uno sforzo? In cambio di che cosa?
3: In cambio di tutto, di niente, dipende da come guardi le cose. Il filosofo, anche se non possiede niente, è padrone del proprio destino. È padrone del proprio destino.
2: A me hanno insegnato che la virtù di cui parli nasce dalla fede e non dalla filosofia.
3: Lo so, amico mio, lo so. Conosco a memoria i discorsi che ci hanno martellato il cranio, dalla culla alla scuola e poi dal pulpito. Siate poveri di spirito, siate umili di mente. Rinuncia alla ragione. Spegni quella luce abbagliante dell'intelligenza che ti infiamma e ti consuma. Perché più saprai, più sarai destinato a soffrire. Rinuncia ai tuoi sensi. Sii prigioniero della santa fede. Vivi nel tuo stato asinino. Vivere a questo modo è vivere da morti.
2: Ci sono dei momenti che tu e le tue teorie mi fate paura. Io penso a che disordine può nascere nel mondo se tutti, anche i servi, i barcaioli, quelli che volevi portarmi in casa, i poveri, si abituano a pensare come vuoi tu.
3: Ci sono degli uomini che vivono nella certezza come te e altri uomini costretti a tirare la cinghia. Ma tutti quanti gli uomini sono uguali e tutti quanti hanno il diritto di alzare la testa. Verso il cielo, là dove nel punto più alto splende il sole della verità. Anche i barcaioli e i servi

Radio Onda d'Urto, con qualche istante di ritardo la prima edizione del giornale radio Flash di questo sabato 23 maggio. Il governo USA di Trump si starebbe preparando a una nuova aggressione militare contro l'Iran. I preparativi starebbero in corso, anche se il presidente USA non ha ancora preso una decisione definitiva. Secondo i media statunitensi, diversi funzionari delle forze armate dell'intelligence USA avrebbero cancellato i propri impegni per il fine settimana per essere pronti alla possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, a Trump sarebbero state presentate le opzioni per riprendere la guerra. Allo stesso tempo sono arrivati a Teheran tutti i mediatori dei negoziati con Washington, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa per fermare i combattimenti sul lungo periodo e aprire a ulteriori negoziati con l'obiettivo di un accordo definitivo. La procura di Roma, che indaga sull'attacco piratesco dell'esercito israeliano contro la Global Sumud Flottiglia 2 in acque internazionali, oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati come tortura e violenza sessuale. I magistrati, dopo aver acquisito il video del ministro della sicurezza israeliano, il colono fascista Ben Gvir, in cui si vedono gli attivisti inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena, analizzeranno le immagini per verificare la presenza di italiani e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro. Sono una cinquantina intanto gli attivisti ricoverati in ospedale a Istanbul, tra loro anche un italiano. Diversi di loro riportano lesioni serie. L'Unione Europea accoglie intanto la richiesta del governo italiano sulle sanzioni al ministro fascista e colono israeliano Ben Gvir, che sarà questa proposta sul tavolo del Consiglio degli Esteri del 15 di giugno. Nessun provvedimento in arrivo invece contro il governo e lo Stato di Israele, di cui Ben Gvir è espressione. A proposito di governo Meloni, decisa la proroga al taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno, concessi 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri dopo un incontro a Palazzo Chigi con le organizzazioni dell'autotrasporto, a cui ha partecipato anche la Premier. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA. Per chiudere il GR Flash andiamo in Cina. Almeno 50 persone sono morte in seguito a un'esplosione di gas

0: nella miniera di carbone Liu Shenyu nella contea di Qinhuan nella provincia dello Shanxi. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato un dispiegamento totale delle forze di soccorso per ritrovare i dispersi e prestare assistenza ai feriti. È tutto per questa edizione del GR, il prossimo notiziario in breve alle 11 di questo sabato mattina, ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi la rassegna stampa di carattere nazionale.
1: Sabato 23 di maggio, Radio Nadurto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Vi ricordiamo ancora che potete devolvere il 5 per 1000 all'informazione indipendente e libera di Radio Onda d'Urto. Il codice da inserire nel 730 è lo 020 84 20174. Se non te lo ricordi, basta andare su radioondadurto.org per devolvere il 5 per 1000 alle nostre e vostre frequenze. Questa sera al Magazzino 47 Brescia, un nuovo appuntamento per avvicinarsi e conoscere la cultura ballroom. Dalle ore 18 European Runway Workshop con Naomi Juicy Couture. Alle ore 21 Ballroom Training con MC Kutsoji e DJ Notturno. A seguire poi Queer DJ Set con DJ Notturno. Contributi richiesti per il training 5 euro, per il workshop 10, abbinata 12 euro. Andiamo ora invece a dare un'occhiata a quello che accade a Milano. Libertà per tutti i prigionieri politici palestinesi. Fermiamo il genocidio in Palestina. Corteo per la Palestina. L'appuntamento in piazza Segesta a Milano alle ore 16. Organizzano le realtà solidali con la Palestina. Sempre a Milano prosegue Collezione di Attimi, la mostra fotografica a cura di Michele Barox d'Alessio, un atto di memoria collettiva dedicata al movimento punk fra Torino e Berlino negli anni Ottanta. Oggi alle ore 15.30 gli anticorpi del ticinese con Agenzia X, una camminata storica e psicogeografica. Alle ore 18 presentazione e proiezione del docufilm Uragano negli occhi a cura della Foa Boccaccio. A seguire aperitivo e DJ set. Tutto questo alla Conchetta Cox 18, via Conchetta 18 a Milano. Si va avanti poi anche domenica dalle ore 15 fino alla serata. Appuntamenti al cinema, andiamo al Nuovo Eden di via Nino Bixio 9 a Brescia, è l'ultima battuta di Bradley Cooper alle ore 21 in sala 1. Alle 16.15 ma in sala 2, versione originale con i sottotitoli in italiano per Clara, film di Marta Bergman. E ancora c'è Resurrection alle ore 18 in sala 1. Anche in questo caso si tratta di una versione originale sottotitolata in italiano, queste le proposte del Nuovo Eden. Andando invece al Cinema Sereno del Villaggio Sereno, alle ore 20.30 Tacchino d'Oro. Non un solo concorso, ma una serata piena di divertimento e spettacolo fra musica e sorrisi. L'ingresso è libero. Domenica invece tavolata senza muri, accoglienza, condivisione ed inclusione. L'appuntamento è a mezzogiorno in piazza Vittorio Veneto a Gussago. Sempre a Gussago, FIAB, gli amici della bici di Brescia ripropongono domani la ciclopasseggiata alla Santissima che era stata annullata per maltempo ad aprile. L'appuntamento è per la giornata di domenica, si parte alle ore 9, parte dal piazzale dell'Iveco verso la Santissima di Gussago, 30 km compreso il rientro. Si può pranzare ad offerta libera in piazza Gussago. Necessario però prenotare al numero 349-4038412. Ed è tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo sabato 23 di maggio dalle frequenze di Radio Onda d'Urto. Potete contattarci scrivendo una mail all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Buon ascolto dalle frequenze antagoniste del Gatto Nero, quelle di Radio Onda d'Urto.

0: Torna il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al centro sociale autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: Radio Onda d'Urto, sono le 8:30 del momento della rassegna stampa di carattere nazionale di questo sabato mattina 23 di maggio. Iniziamo come di consuetudine ricordando le aperture delle principali testate nazionali che ci accompagnano in questo spazio. Partiamo questa mattina dal Manifesto, che apre sulle problematiche di governo. A secco è il titolo: proroghe, bonus e sconti a termine. Il governo si avvita nella spirale del caro energia e brucia risorse per puntellare un'economia fossile che fa dell'Italia la malata d'Europa. Senza soldi se non per misure tampone. Meloni aspetta un aiuto da Bruxelles, che però non arriva. Sceglie invece di guardare oltreoceano il Domani, che apre su quanto sta accadendo negli USA. Caos tra i repubblicani e nei servizi. A Trump serve la pace con l'Iran. Cuba in piazza per Castro. Rubio: l'isola è una minaccia per la sicurezza nazionale. E passiamo a Repubblica, che invece guarda alla posizione dell'Europa nei confronti di Israele di questi giorni. L'Europa contro Israele, il titolo scelto. Ben Gvir, l'UE apre a sanzioni. Francia, Italia e Germania: stop insediamenti dei coloni. Ultima trattativa Stati Uniti-Iran, ma l'accordo ancora non c'è. Delegazione pakistana a Teheran. E ancora USA e Iran al centro per quanto riguarda il Corriere della Sera. USA e Iran sprint per l'intesa, il Qatar invia i negoziatori, ira di Netanyahu. Stati Uniti lascia la responsabile dell'intelligence, i media arabi, presto l'annuncio. Trump: Teheran lo vuole disperatamente. E ancora il Fatto Quotidiano guarda invece alla Global Smooth Flottiglia e al rientro degli attivisti e delle attiviste torturate da Israele. Torture e violenze, si indaga su Ben Gvir and Company. Flottiglia a Istanbul, 50 feriti in ospedale. Mi hanno sparato sulla nave. E chiudiamo col Sole 24 Ore. Partita IVA, proroga pagamenti al 20 luglio, dimezzato il taglio delle accise del diesel. E queste l'aperture delle testate nazionali di questa mattina. Intanto un buongiorno a tutte, tutti e tutte. Iniziamo questa rassegna stampa di carattere nazionale di oggi con uno dei temi che attraversano, al di là delle scelte di apertura, quasi tutte le testate, che è un po' quello che già di fatto è da ieri di cui si parla, ovvero le violenze subite da attiviste e attivisti della flottilla. Vediamo adesso come ne parlano i giornali. Partiamo proprio dal Manifesto, che dedica a quello che è successo, pagina 10. Andiamo a pagina 10, dove troviamo un articolo a firma Chiara Cruciati. Ben gli stava il titolo di giro, molto appropriato quello scelto da stamattina dal Manifesto. Su Mood, sequestro e tortura, le ipotesi della Procura di Roma. I PM iniziano ad ascoltare i primi attivisti e acquisiscono il video di Ben Gvir, il team della missione, un'escalation di reati. Subito sotto il titolo di giro ironico che vi ho citato prima, Ben gli stava. c'è la foto di Tatiana Montella, responsabile della comunicazione della flottiglia, che dice: l'abbordaggio di giorno ha reso più visibili le modalità, come l'uso di proiettili e le contraddizioni della detenzione nella nave prigione. Vediamo Carrara Cruciati cosa, come ci racconta quello che è successo. Dice: il rientro a casa degli attivisti della Global Sumud Flottiglia ha popolato le piattaforme social e i lanci di agenzia di abbracci all'aeroporto e ai primi racconti delle violenze subite. Prima è sulla nave prigione, in cui Israele dalle 9 di lunedì ha ammassato in condizioni estreme oltre 400 persone, poi al porto di Ashdod e nel carcere di Keziot. Salto alcuni paragrafi dove ci si addentra un po' in tutto quello che è la ricostruzione di cronaca e passiamo un po' a quello che è l'aggiornamento. Infatti Cruciati, subito dopo, più o meno a metà articolo, ci dice che il team legale della Sumud Italia si sta muovendo. Da oggi inizierà a raccogliere le testimonianze delle vittime per poi presentare, ci spiega l'avvocata Tatiana Montella, una querela integrativa tra i vari reati che riteniamo siano stati commessi. Confluirà quindi nell'esposto dopo il primo abbordaggio israeliano del 29 aprile e proseguito con la detenzione a Saifa Bushek e di Tiago Avila, che viaggiavano su una nave battente bandiera italiana. Eravamo giunti a configurare il reato di tortura e richiedere rogatorie internazionali, continua l'avvocata della Global Sumud. Ora siamo di fronte a un'escalation. Il fatto che l'abbordaggio sia avvenuto di giorno ha reso più visibili le modalità, come l'uso dei proiettili e le condizioni di detenzione sulla nave prigione. Ore di totale buio informativo che ricostruiremo attraverso tutte le testimonianze. Questo è dunque il lavoro dell'apparato legale della Global Sumud e quello che viene riportato, appunto, come vi dicevo, dall'avvocata che si occupa dare informazioni in merito. Sempre all'interno di questo lungo articolo di Chiara Cruciati ci sono anche le foto che documentano in qualche modo le violenze subite dai vari attivisti e attiviste della Global Sumud. In taglio basso c'è invece la testimonianza di Erman Abuzaid da Derbala, e dice: i soldi pochi del board speso per stipendi a Gaza, nemmeno una bottiglia d'acqua. Questo per aggiornare su quella che è la situazione in Palestina, a fronte ovviamente di quello che adesso è sotto gli occhi di tutti, ovvero quello che è successo alla flottiglia. C'è comunque ancora violenze, continuano anche, appunto, le difficoltà per la popolazione palestinese intrappolata nella morsa coloniale israeliana. Quello che viene ed emerge dal manifesto di questa mattina e viene sottolineato da più parti è la carenza idrica, che è una minaccia, scrive Abuzaid, diretta alla vita, con malattie che si diffondono rapidamente, condizioni di salute in deterioramento, specialmente tra bambini e anziani. Le continue interruzioni di corrente e la carenza di carburante hanno paralizzato gli impianti di desalinizzazione e i pozzi d'acqua. Nonostante le ripetute dichiarazioni internazionali sulla necessità di migliorare le condizioni umanitarie, gli attivisti permane un enorme divario tra la retorica politica e la realtà. Il Consiglio non è riuscito a portare nemmeno una singola bottiglia d'acqua nel territorio sin dalla sua istituzione, simbolo del più ampio fallimento delle politiche e dei meccanismi internazionali destinati a sostenere i civili. Questo la riflessione di Erman Abuzaid, che trovate a pagina 10 del manifesto di questa mattina. A pagina 11 si parla ancora di Palestina e di un altro espediente sadico di Stato usato contro le persone palestinesi. Studenti palestinesi con figli, il visto a metà è sadismo di Stato. E Widad Tamini che ne parla, vi leggo. È un lungo articolo che parte già in prima pagina e che racconta appunto il caso di questi studenti palestinesi, e vi leggo giusto un virgolettato dal suo articolo, che dice: un'università italiana vi ha riconosciuto il merito, avete una via d'uscita legale, un passaporto per la vita, poi squilla il telefono al Consolato Generale d'Italia, che sostanzialmente mette in dubbio questa cosa. Vi lascio la lettura a pagina 11 del manifesto di questa mattina. E chiude questa due pagine dedicata a quello che è accaduto a attivisti e attiviste della flottiglia e all'aggiornamento su quella che è la situazione sempre più drammatica in Palestina. Un altro articolo a firma Andrea Valdambrini da Bruxelles, che guarda tutto questo dalla prospettiva europea e dice: l'UE riaprirà il capitolo sanzioni al ministro, si parla ovviamente di Ben Gvir, senza grosse speranze. Dopo la richiesta di italiani che l'aveva affondata 10 giorni fa, intanto i Paesi Bassi fanno da soli e approvano lo stop al commercio con le colonie. Questi i contenuti che oggi ci restituisce il manifesto, ma vi segnalo, sempre in tema Palestina, anche un altro articolo che si trova ecco qua, che si trova a pagina 16, siamo nelle pagine più culturali perché si parla di Palestina anche qui questa mattina. Il titolo di giro è Itinerari critici dal centro di una terra dilaniata, il memoir di Sabrina Bzoun e i diari da Gaza di Baltoun Abu Ashklet, Sondon Saka e Nahil Mohana e Hala Obaid, chiedo scusa per le pronunce sicuramente imperfette. In taglio basso invece c'è Manuela De Leonardis che parla, che intervista Monica Biancardi, che ha fatto un lavoro fotografico, diciamo, sulla Palestina quando la linea geografica incontra quella dei desideri dell'infanzia. Guardando le fotografie si nota una lontananza rispetto alla gioia degli scatti di anni fa. Sara e Salea erano vestiti con abiti logori, però esprimevano un sogno che si era spezzato. Vi lascio anche a questa lettura che trovate nelle pagine culturali a partire da pagina 16 appunto sezione culture del manifesto di questa mattina. Lasciamo a questo punto, direi, il manifesto. Parleremo infatti di tutta quella che è la questione medio orientale, che vede più da vicino Libano e Iran, nel prossimo capitolo. Finiamo questo primo giro su Palestina e la questione delle torture subite da attivisti e attivisti della Global Sumud. Passiamo al domani. Come ce la racconta? Ce la racconta già da pagina 2 con il commento di Nicola Lacetera, che dice: rabbia, ragione e giustizia, cosa ci insegna la flottiglia? Lo trovate a pagina 2 domani di questa mattina. Mentre per quanto concerne la Palestina, oggi oggi il domani guarda a un'esperienza che si trova, che viene descritta a pagina 13 e che ce la racconta Diana Ligorio, ovvero prendere la guerra a pugni sul ring, l'orgoglio palestinese. Si svolge oggi a Roma box contro l'assedio, triangolare di pugilato Italia, Palestina e Irlanda. Il progetto, nato nel 2018, mira a promuovere lo sport come strumento di inclusione e cooperazione. Nel lungo articolo che parla di questa iniziativa, corredato da una foto che fa vedere la palestra del quarticciolo di Roma, e aggiungendo che appunto ragazze e ragazzi palestinesi lì si allenano anche in vista di questo torneo, c'è un lungo articolo corredato da un sacco di voci di ragazze e ragazzi palestinesi che stanno prendendo parte a questo progetto solidale intitolato appunto Box contro l'assedio. Gli aggiornamenti invece per quanto riguarda anche qui tutto quello che guarda il Medio Oriente in termini ovviamente di trattative tra Iran, Stati Uniti e quello che è il continuo avanzare dal punto di vista di Israele, soprattutto di Stati Uniti, pretese su quanto riguardano le trattative soprattutto con l'Iran, ma anche in misura minore con Libano, lo guardiamo dopo. Passiamo invece a vedere Repubblica come parla della flottiglia. Vedremo che da adesso in poi, più che commenti politici, vedremo il resoconto e le cronache. Soprattutto Repubblica riporta moltissimo ma anche in parte il Corriere, quelle che sono le testimonianze degli attivisti e delle attiviste della flottiglia, improvvisamente diventati al centro anche del racconto politico di Repubblica e Corriere. Flottiglia, siamo a pagina 6 di Repubblica di questa mattina, c'è Andrea Ossino che ci dice: flottiglia, il video oltraggio acquisito dalla procura, sentiti i primi testimoni, PM di Roma valutano il reato di tortura, faro sul ministro estremista, volontario italiano ancora ricoverato a Istanbul. Ci sono, qui c'è la ricostruzione di quello che è successo. Vorrei farvi notare la semantica che sta cambiando anche nei confronti di Israele. Anche su testate come Repubblica parla addirittura di ministro estremista. Andando in taglio basso invece c'è l'intervista di Alessia Candido a un attivista della Global Sumud. Vi leggo qualche estratto giusto perché rende proprio l'idea di quello che è successo in tutti gli step che abbiamo visto del rapimento di attivisti e attiviste. Dice: molestata e fotografata, ora provo più rabbia che dolore. L'intervistatore Alessia Candido gli chiede: e sulla nave prigione che ha subito molestie? Dice: no, la prima situazione degradante è stata da Ashdod. Ci costringevano a stare a camminare in posizione di stress, con le mani legate, con fascette strettissime. Mi avevano buttato a terra, poi hanno portato un compagno e lo hanno costretto a stare con la sua faccia tra le mie gambe per non so quanto tempo. Non è stata l'unica violenza. L'episodio più grave è avvenuto in carcere. Eravamo solo donne. Ci hanno fatto spogliare, ci hanno dato l'uniforme del carcere. A noi più bassine hanno dato quelle da bambino e ci hanno tenuto a specificarlo, significa che prevedono e si organizzano per detenere bambini, e già questo dovrebbe bastare a far capire di che abominio stiamo parlando. Come se queste cose non fossero mesi che vengono raccontate su come è il trattamento di Israele per chi appunto finisce nelle mani dell'IDF, soprattutto appunto in questo caso si parla di occidentali, ma pensiamo, e è stato ricordato anche da attivisti e attiviste, che migliaia di palestinesi sono sotto questo tiro incrociato da parte di IDF e di coloni. Andiamo a pagina 7 perché appunto il collegamento è diretto e c'è Anaïs Ginori che ci parla proprio di Ben-Gvir, di questa questione della Sumud, ma la mette in relazione anche alla questione dello stop richiesto dall'UE alla violenza dei coloni. Finalmente, verrebbe da dire, l'UE stop alle violenze dei coloni, sanzioni a Ben-Gvir, sì all'Italia, pronte azioni dei 27, dichiarazione congiunta di Gran Bretagna, Francia, Germania e Roma, basta insediamenti, Bruxelles si muove sul ministro come chiesto da Palazzo Chigi a Madrid. E ancora, taglio basso, sempre pagina 7 di Repubblica, questa mattina si parla ancora della Global Sumud flottiglia. In questo caso è l'inviato a Gerusalemme Fabio Tonacci che scrive per Repubblica: c'è una panic room sulla nave prigione, così ci picchiavano. E sono altre testimonianze di altri attivisti e attiviste della Global Sumud rientrate. Vi leggo anche qui un virgolettato, dice: vieni chiuso e colpito da 5 soldati, c'è chi è stato ferito agli occhi e alle orecchie coi taser, ci sparavano con i proiettili di gomma. Tonacci ci dice anche che sono state 2 le imbarcazioni usate dalla Marina per il trasporto dei PAL, sempre questa definizione molto da Repubblica, costretti a transitare in un container buio, lì sevizie e pestaggi. E ancora, vi leggo ancora testimonianze che oggi popolano quasi tutte le testate: appena provavamo a chiedere più acqua, più cibo, più carta igienica dal corridoio in alto, ci sparavano proiettili di gomma. A parlare Alessio Catanzaro, dottorando in fisica di Budrio: una delle persone colpita dovrà essere operata, la carne infatti è stata contaminata con i materiali del proiettile, non c'era abbastanza posto per sdraiare. I cassoni dormitorio misuravano 15 metri per 2. Siamo riusciti a contrattare con i soldati della plastica per coprire almeno dove ci sedevamo, perché eravamo in mano aperto e faceva un freddo cane. Gli attivisti e le attiviste poi aggiungono nel resto che in tutta questa situazione loro erano bagnati e ovviamente quasi completamente senza vestiti, quindi la condizione del freddo è un'altra di quelle che sta emergendo dalle varie testimonianze. Passiamo velocemente a Corriere, così chiudiamo il giro e andiamo a vedere gli altri argomenti di questa rassegna stampa. Corriere dedica ben anche qui due pagine intere alla questione della flottiglia, improvvisamente tutti attenti alla Global Sumud. E se ne parla, pagina 8, si parte appunto dal profilo istituzionale alto, l'UE discuterà le sanzioni di Ben-Gvir, Roma e i big europei, stop ai coloni. La lettera con Londra, Berlino e Parigi contro il governo israeliano, illegalità in Cisgiordania, Marco Galluzzo sostanzialmente ricostruisce tutte quelle che sono state le dichiarazioni delle ultime ore e la cronaca della giornata di ieri. Passando invece a pagina 9, c'è Monica Ricci Sargantini che parla di flottiglia e dice: flottiglia al rientro degli italiani, ma 50 ricoverati a Istanbul, duello con Israele sugli abusi, ipotesi di tortura al vaglio dei PM. Tel Aviv ovviamente nega, altri attivisti fermi in Libia, avanti via terra, forziamo il blocco. Si fa riferimento ovviamente alla mobilitazione che si sta muovendo anche in Nord Africa con rotta verso Gaza e che sappiamo essere stata fermata proprio in Libano. In taglio basso, anche come vi dicevo, Corriere sceglie di riportare altre testimonianze del diciamo di attivisti torturati da Israele. In questo caso, non a caso mi verrebbe da aggiungere, il Corriere della Sera sceglie uno dei più anziani, Zeni, 69 anni, in ospedale dopo un pugno al fegato, il ricovero, il silenzio, la paura, poi Ruggero chiama il figlio, va meglio ma resto in osservazione. È uno appunto degli attivisti e delle attiviste che sono ancora ricoverati tra i più gravi. Si parla ancora di invece Palestina a pagina... No, lo vediamo tutto dopo con questo, anzi no, vi le segnalo ancora, ovviamente ne parla anche il Sole 24 Ore, vi segnalo il titolo in prima pagina già in taglio alto, dice: flottiglia, indagine per torture e stupri. Il Sole 24 Ore è l'unico a usare già questa parola, per altri c'è ancora molta cautela sulla parola stupro. Sanzioni a Ben-Gvir, l'Europa apre a richiesta italiana. Poi c'è a pagina 4, sempre tutta la pagina è dedicata alla flottiglia del Sole di 24 Ore di questa mattina, ci sono le dichiarazioni della Meloni: condanniamo le violenze e insediamenti israeliani. Infine il Fatto, anche il Fatto dedica la fotonotizia: torture e violenze sessuali, si indaga su Ben-Gvir and Company, flottiglia Istanbul, 50 feriti in ospedale, mi hanno sparato dalla nave. Quello che vi segnalo del Fatto Quotidiano, al di là delle numerose testimonianze che inserisce a pagina 2 e 3, attivisti e attiviste rientrate, soprattutto quella non a caso di Carotenuto, dice: Ben-Gvir si indaga, Carotenuto e PM, era come stare in Squid Game, questa la restituzione anche di Carotenuto. Invece vi segnalo a pagina 4 e 5 c'è una lunga intervista a Francesca Albanese, la relatrice dell'ONU per i territori palestinesi, che dice: flottiglia e Gaza, basta, indignazione selettiva, il diverso peso delle vite altrui, ci risvegliamo solo se brutalizzano i nostri, ma per chi stiamo lottando? E diciamo che questa domanda retorica della Albanese sicuramente investe molti di noi al vedere la reazione improvvisamente attenta nei confronti di uno Stato che invece sono ormai anni, che, se non decenni, che si muove in questo modo. Basta, direi che possiamo chiudere la pagina su dedicata alla flottiglia. Brevemente vi faccio una panoramica di quello che invece sono la questione iraniana, che è sempre al centro, giusto qualche titolo partendo da chi ne ha dato più anzi ripartendo proprio dal Manifesto, che ne parla a pagina 6 e 7 con questo titolo: orizzonte di fuoco, negoziano tutti rinviando le differenze, l'accordo è più vicino, arrivano i mediatori dal Pakistan e quelli qatarini, l'Iran non si sbilancia, Netanyahu si infuriano, restano due nodi, il nucleare e Hormuz. Questa sintesi a diciamo apertura del lungo articolo di Francesca Luci ci dà un po' il quadro in cui ci stiamo muovendo. C'è una suggestione che ci dà anche il manifesto è molto interessante, ovvero che noi parliamo di Hormuz sempre in termini di passaggio strategico per quello che è diciamo il commercio che ci viaggia sopra, ma c'è un altro livello molto più profondo, è il caso di dire in questo caso, è che diventerà un nuovo, secondo il manifesto probabile, terreno di scontro, perché sui fondali iraniani passa un'enorme mole di dati, ovvero passano i cavi che permettono le connessioni, interconnessioni internet, e i paesi del Golfo sono quelli più esposti alla minaccia. Che cosa ci scrive su questo il manifesto? Sempre Francesca Luci. L'Iran, pur essendo firmatario dell'UNCLOS, ovvero la Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982, non ha mai ratificato formalmente il trattato. Gli autori della proposta ignorano anche l'articolo 79, che protegge il diritto di posare e mantenere cavi sottomarini sulla piattaforma continentale degli stati costieri. Ma non importa, in questi giorni ogni paese interpreta e usa la legalità internazionale a proprio vantaggio, e Teheran punta ora a trasformare Hormuz in un hub strategico che generi ricchezza sul modello egiziano del canale di Suez, ipotizzando entrate fino a 15 milioni di dollari. Miliardi, scusate. La questione della capacità tecnica di iraniana di interferire con queste infrastrutture è oggetto di intenso dibattito tra gli esperti. Sebbene sia improbabile il taglio dei cavi, l'Iran possiede tutti gli strumenti sofisticati per una guerra asimmetrica subacquea, con sommozzatori da combattimento in grado di effettuare tagli precisi in acque poco profonde, droni subacquei, mezzi autonomi come il Nazir 5 o l'Aznar, che possono stazionare sui fondali per giorni prima di attivare cariche esplosive. E questo è un nuovo orizzonte che ovviamente bisognerà tenere in conto, visto che i collegamenti e le vie dei dati sono ormai strategiche almeno quanto le petroliere. Passiamo a pagina 7. Si parla invece di Libano, perché anche lì si continua a vedere il modus operandi di Israele, che continua a bombardare. Tregua, Israele è a suo agio, ma una nuova strage di soccorritori. Ce ne parla Pasquale Porciello, che da Beirut, e l'abbiamo sentito già diverse volte sulle nostre frequenze, attacca il proprio articolo senza mezzi termini. Israele ha ucciso altri 7 soccorritori in Libano nelle ultime ore, nel distretto di Tiro, 4 in un bombardamento a Niuei nella notte tra giovedì e venerdì, altri 3 ieri mattina ad Erdanun Haner. Fra le vittime anche un fotogiornalista, Ahmed Hariri, che faceva opera di volontariato con i soccorritori colpiti dall'associazione Arrisala. E anche qui vediamo uno schema: giornalisti, soccorritori, popolazione civile. E poi ci stupiamo, o facciamo finta di stupirci, dopo 2 anni e mezzo di come si muove Israele in questo periodo storico. E non solo. Lasciamo il manifesto e passiamo a vedere come, vi do un'altra prospettiva sulle trattative in corso su Israele, Libano e sulla questione iraniana. Passiamo dal manifesto direttamente al Corriere della Sera, perché dedica questo argomento ben le prime 6 pagine, se non 7, della propria edizione di oggi. Aprendo proprio su USA Iran sprint per l'intesa, andiamo a pagina 2, vi leggo giusto qualche titolo: Iran, spiragli d'intesa, poi la frenata del regime. Questo il racconto che viene fatto a pagina 2, di racconto di primo piano. Subito sotto c'è invece il corrispondente da Israele, Davide Frattini, che dice: Netanyahu all'angolo, ma il premier è convinto che l'attacco ripartirà. C'è pressing da parte di Israele per riaprire le ostilità. In questo quadro ci sono anche i retroscena scritti e riportati da Greta Privitera, pagina 3, che dice: le bozze di un accordo e le concessioni americane, resta una grande distanza sull'uranio arricchito. I media sauditi, revoca delle sanzioni in modo graduale. Ci sono ovviamente le spiegazioni di tutti i passi e di tutte le posizioni che in questo scacchiere stanno prendendo forma. Poi c'è un approfondimento a pagina 5 invece su la questione legata allo stretto di Hormuz. C'è Valentina Iorio che scrive: quanto ci costa Hormuz? Solo a causa del rincaro delle bollette energetiche l'Europa ha già speso circa 42 miliardi di euro in 3 mesi. E a questo è ovviamente una prospettiva che guarda quelle che sono le solite coordinate legate ad Hormuz. Abbiamo visto come il manifesto ci apre una nuova prospettiva anche su quelli che sono i dati che viaggiano nei cavi sottomarini posti in fondo a quello stretto. E c'è poi anche un aggiornamento umanitario che viene messo nella pagina economica, l'operazione Epic Furies, le vite oltre 7.600 perse da fino febbraio, cioè i costi in ovviamente quante persone sono rimaste uccise in Medio Oriente a causa dell'aggressione statunitense e israeliana in Iran, e 44.000 il bilancio non definitivo dei feriti nei vari paesi arabi del Medio Oriente in generale, conteggiando ovviamente anche quelli causati dalla controffensiva iraniana. Lasciamo anche il Corriere per darvi una visione simile all'impostazione data da Repubblica. Vi segnalo solo pagina 3, anche qui al centro c'è infatti l'intervista di Mastro Lilli, corrispondente da New York a Malley, che è ovviamente uno, l'avrete già sentito diverse volte, uno dei negoziatori di lungo corso degli Stati Uniti, ancora ingaggiato in quello che sta succedendo in Medio Oriente. Dice Malley: uscirne si può, se Donald non lo capisce finirà come il Vietnam. E direi che anche questa è una proiezione interessante. Il negoziatore del JCPOA, l'intesa sul nucleare del 2015, avverte: il Presidente non otterrà la capitolazione, si accontenti di risolvere il problema che ha creato. Questa molto fuori dai denti da parte di Malley. Mentre Anna Lombardi a pagina 2 ci parla dell'ultima trattativa, sceglie un virgolettato come titolo: sul tavolo la fine della guerra, ma l'accordo ancora non c'è. E ci riporta nel sommarietto alcune dichiarazioni di Trump: i Pasdaran vogliono l'intesa per i media arabi, bozza pronta, poi gli Ayatollah frenano, i mediatori pakistani volano a Teheran e Pechino, senza un risultato immediato resta il timore di un attacco americano. E infine, taglio basso, c'è l'intervista di c'è Gabriella Colarusso che ci parla di Babak Zayayani, miliardario iraniano che aiuta il regime, quindi sostenitore del regime, che dice: Zayani dal patibolo al business del petrolio, il magnate aiuta i Pasdaran contro le sanzioni. Ovviamente nella scelta degli intervistati c'è tutta la postura e la linea editoriale delle varie testate che vi ho citato. Direi di chiudere la pagina Medio Oriente, più in generale dedicata appunto alla trattativa in corso. Facciamo, prima di occuparci di altre notizie sparse che vedono Cuba al centro, perché è l'altro grande tema della mattinata tra le testate nazionali, doveroso un altro titolo di apertura per molte testate, che è quello che si sta muovendo all'interno del governo. Ovviamente brucia il rifiuto di Bruxelles di concedere più tempo e proroghe all'Italia, così come agli altri paesi in difficoltà, soprattutto per quanto concerne il caro energia. Ma ci sono delle novità che vengono riportate in questi termini dal manifesto. Abbiamo visto il titolo a secco e dice: proroghe, bonus e sconti a termine, il governo si avvita nella spirale del caro energia e brucia risorse per puntellare un'economia fossile che fa dell'Italia la malata d'Europa. Siamo infatti all'ultimo posto per crescita, alla prima per debito, e questo dovrebbe anche lì far alzare le orecchie soprattutto a chi si occupa di economia. Senza soldi se non per misure tampone, Meloni aspetta un aiuto da Bruxelles che non arriva. E a pagina 2 c'è un altro titolo che dà la misura della ovviamente posizione del manifesto nei confronti dell'operato di governo: accise, il decreto effimero. Caro carburanti, il taglio sulle tasse è stato prorogato al 6 giugno, 20 centesimi in meno su un litro di gasolio. 5 su 1 di benzina. L'avvertimento di Lagarde viene riportato subito sotto della BCE: se i governi continueranno a erogare aiuti non mirati aumenteranno i tagli di tassi di interesse e per l'Italia più spese per il maxi debito. Fino al 4 maggio è l'altro virgolettato scelto, messo in evidenza nel lungo articolo di Roberto Ciccarelli a pagina 2 del Manifesto. Dice: fino al 4 maggio scorso in Europa sono stati spesi 14,5 miliardi di euro, tre quarti a pioggia, come in Italia dove la spesa è ben superiore al miliardo. Quindi la contestazione anche di come abbiamo gestito la spesa. E infine, in taglio basso c'è Alex Giuzio che ci apre un'altra prospettiva su tutta la questione, ovvero quella che si è incrociata nella giornata di ieri sulla trattativa con i camionisti, l'interruzione dello sciopero da parte della categoria, e viene raccontata da Alex Giuzio in questo modo: fisco e agevolazioni, così si ferma lo sciopero dei camionisti, un regalo del Carroccio. Prima del CDM i sindacati hanno incontrato Salvini, Meloni e Giorgetti, Urso e Fofi, e ci dice un po' come è andata fin dalle prime righe Giuzio, perché ci scrive: il governo riesce a impedire lo sciopero dei camionisti ma non fa nulla per aiutare milioni di italiani in ginocchio per il caro carburanti. Con un decreto legge approvato ieri sera al Consiglio dei Ministri ha introdotto un generoso credito d'imposta e una lunga sospensione fiscale per imprese di autotrasporto, mentre sul fronte delle accise che interessano i cittadini si è limitato a prorogare per la quarta volta il taglio introdotto lo scorso 19 marzo, questo famoso taglio effimero che riguarda pochi centesimi al litro. E proprio su questa falsa doppia visione tra quello che è stato concesso ai camionisti e quello che invece si continua a far finta di non vedere per il resto della popolazione è un po' la linea narrativa e discorsiva che segue Giuzio per parlare appunto di quello che è successo ieri. Andiamo a pagina 3 invece. C'è una visione dal punto di vista del Carroccio: Salvini in pressing, la maggioranza appesa alla trattativa dell'UE. Ci sono le dichiarazioni di Giorgetti in evidenza, che dice: non c'è soluzione che aiuta l'Italia ma soluzioni che aiutano tutti i paesi in una situazione molto difficile, la nostra è una proposta di buon senso. Peccato che, come abbiamo visto già nella giornata di ieri, siamo tra i pochi, non c'è questo codazzo di paesi che sostengono la causa portata avanti da Giorgetti. Poi dice, sempre in evidenza il Manifesto a pagina 3, il difficile negoziato con Bruxelles, il governo spera di essere autorizzato a spendere altri miliardi, alla Lega non basta sbandierare misure tampone e per Calderoli senza autonomia niente legge elettorale. Questi flash che ci mette il Manifesto su quanto sta accadendo. Velocemente, gli ultimi 10 minuti, vi do ancora un po' di visioni su questo. Passiamo al dov'è? Al Domani, che parla della delle questioni di governo, delle politiche di palazzo, pagina 7, soprattutto sulle accise, sul mancato taglio delle accise e ulteriore, e sul braccio di ferro con Bruxelles. Ne parla pagina 7 Giulia Merlo con il titolo: benzina ed energia, emergenza vera, Meloni ai piedi dell'UE, il governo scongiura in estremis lo sciopero dell'autotrasporto, la premier all'Europa allocare meglio il debito previsto. Il CDM proroga così il taglio delle accise sui carburanti, ma anche in questo caso viene considerato ovviamente risibile. Passiamo a Repubblica, diamo un'altra visione ancora sulle scelte del governo. Se ne parla già in primo pagina in taglio alto: accise, carburante, sconto dimezzato per 2 settimane, intesa con i camionisti, scioperi sospesi, tagli, destra divisa, Salvini ora basta. E Massimo Giannini nell'editoriale utilizza per parlare di quello che è riuscito a ottenere il governo, quindi della proroga del taglio delle accise eccetera eccetera, decretini di sopravvivenza. A pagina 10-11 si entra invece nel merito: accise, sconto dimezzato, proroga fino al 6 giugno, sospeso il fermo dei tir. C'è anche l'intervista a Bonelli di AWS che dice: bruciati già 2 miliardi, alla fine pagano gli italiani, meglio tassare gli extra profitti. Anche questa è una vecchia questione di cui sì, ogni tanto ritorna, ma ovviamente non viene mai presa in considerazione. Destra divisa sui tagli, Salvini ora basta, Meloni sacrifici utili. C'è ovviamente il retroscena del, diciamo, il contraccolpo di quello che è stata la discussione ieri a Bruxelles su quanto riguarda la posizione italiana. E ancora negli ultimi 10 minuti insieme vi segnalo anche il Sole 24 Ore, perché ovviamente si parla a pagina 2 soprattutto di autotrasporto. TIR, il bonus sale a 300 milioni, diesel scotto dimezzato a 12,2, rinnovato il taglio delle accise fino al 6 giugno. Dopo l'incontro a Palazzo Chigi, gli autotrasportatori hanno ottenuto altri 200 milioni e un mese in più di crediti di imposta. Questo, diciamo, il Sole rispetto ad altri entra proprio nello specifico di quello che hanno ottenuto i camionisti e come questo impatterà ovviamente sul settore. Ce lo dice anche Marco Morino, che parla e ha intervistato il presidente di Conftrasporto. Sui camion una nuova stangata con l'ETS2, Russo ora trattativa con Bruxelles per inviare sine die la nuova tassa della serie. Hanno ottenuto qualcosa, ma non sono sicuramente disposti a fermarsi. L'autotrasporto sospende però il fermo chiamato per oggi, segnale del settore. È stato riconosciuto il nostro ruolo e il danno che, del taglio delle accise. E questo è Morelli di Anita. Basta, direi. Poi si parla ovviamente dell'altra proroga decisa dal governo, che è quella di spostare al 20 luglio le tasse per circa 4,6 milioni di partita IVA. Anche lì le motivazioni le trovate a pagina 3 del Sole 24 Ore. Con questo passiamo siamo negli ultimi. Ah no, volevo darvi prima anche la visione del Corriere, che è decisamente più distante, più vicina al Sole e più distante dalle prime testate che abbiamo visto sulle questioni di governo. Titola: tagli alle accise, aiuti ai TIR, passa al decreto carburanti. Una visione decisamente più positivista. Diesel, la riduzione scende da 20 a 10 centesimi. E se ne parla approfonditamente da pagina 10 a pagina 13 con queste parole: dimezzato lo sconto tra virgolette sui diesel, Meloni incontra gli autotrasportatori, sciopero sospesi. Ed è Enrico Marro che fa la ricostruzione della giornata di ieri, ma a pagina 11 c'è già un controcanto, perché è il malumore di Crosetto che viene messo in primo piano. No all'idea di dover scegliere tra benessere e armi, l'amarezza e l'imbarazzo verso Giorgetti per il messaggio sui conti. Questo è da riprova anche delle fratture interne che ormai stanno attanagliando ovviamente il governo di Meloni. E anche il Corriere si concede immagini più ironiche, con addirittura mostrando ovviamente una Meloni dal volto molto molto preoccupato. C'è poi ovviamente tutto quello che è l'infografica che riassume i punti della strategia, quindi parlando del nuovo testo approvato, questo nuovo decreto proroga al taglio delle accise per contrastare il caro carburanti, che già non piace proprio per il taglio risibile che ha prorogato al 6 giugno. Poi parla del vertice tra sindacati e associazioni di categoria, soprattutto per quanto riguarda lo sciopero dei trasportatori, che era stato proclamato dal 25 al 29 maggio. E poi si parla in sintesi anche della proroga, ovvero nel decreto approvato il CDM è intervenuto anche sulla proroga al taglio delle accise fino al 6 giugno, è quello che vi dicevo, il taglio dai 20 ai 10 centesimi. E poi ci sono vari altri articoli che guardano le politiche di palazzo a pagina 11, ma in primo piano a pagina 13 sempre Corriere delle Sere mette proprio il decreto carburanti. Dice: carburanti e trasporto, queste le misure. C'è proprio diciamo in maniera molto schematica tutte le misure che sono state introdotte nell'ultimo periodo. Basta, direi che anche su questo ci fermiamo. Volevo segnalarvi un po' di articoli dedicati alla questione Cuba e soprattutto alla posizione degli Stati Uniti, perché l'altra notizia che è rimbalzata un po' dappertutto è quelle delle vediamo se la trovo, ripartiamo dal manifesto, pagina 9. Eccola qui. Ecco qua. È quella che parla di Cuba e dice, Marina Catucci da New York ci dice, Cuba e Taiwan, altri due dossier che tengono impegnati gli Stati Uniti, il centro studio strategico, scorte di munizioni a rischio, ci dice, rapporti ambigui con la Cina che sull'isola caraibica avverte, la sosteniamo. E dice Catucci, gli Stati Uniti stanno affrontando questa settimana due dossier internazionali paralleli, nei quali si intersecano i rapporti con la Cina, la vendita di armi a Taiwan e la crescente pressione su Cuba. Salto la parte di Taiwan e volevo passare, ecco qua, più o meno a metà articolo trovate la parte dedicata a Cuba, che dice su Cuba, parlando da Miami, Rubio ha detto ai giornalisti che l'amministrazione preferisce una soluzione diplomatica, ma ha aggiunto di dubitare che sia raggiungibile con l'attuale governo. La probabilità che accada, dato con chi abbiamo a che fare, non è alta. Cuba si è abituata negli anni a prendere tempo e aspettarci, precisando che ora non riusciranno ad aspettarci o a prendere tempo. Siamo molto seri, molto concentrati. Intanto, dopo aver incriminato l'ex presidente Raul Castro, gli USA hanno schierato le portaerei a propulsione nucleare nei Caraibi. E alla domanda, aggiunge Catucci, se gli Stati Uniti avrebbero usato la forza per cambiare il sistema politico cubano, Rubio ha ripetuto che una soluzione diplomatica resta la preferenza, precisando però che il presidente ha sempre l'opzione di fare tutto il necessario per sostenere e proteggere l'interesse nazionale. E questo lascia presupporre, al di sotto del politichese, le reali intenzioni quantomeno valutate. Andiamo avanti, ne parla in maniera decisamente diversa il Corriere della Sera, pagina 14, Cuba, sale la pressione, Castro, resisterò. Rubio, minaccia per la nostra sicurezza, Raul, non mi prenderanno vivo, le spie di Russia e Cina nell'isola. Come potete notare, cambia completamente il contesto in cui... Il contesto e la cornice che viene dato a tutta la vicenda. Al centro pagina c'è ovviamente un'altra visione che riprova un diverso punto di vista su quello che è diciamo la questione legata all'isola caraibica. C'è Massimo Gaggi che scrive: i genitori fuggiti dall'isola e l'ossessione di una vita, ora il segretario di Stato prova a dare il colpo finale, rovesciare il regime è da sempre il suo obiettivo. Gaggi sta ovviamente parlando di Rubio e lo fa vedere con i genitori proprio perché da giovane insieme a papà Mario e Orales dalla Florida, insomma, parla dell'esperienza anche dei genitori che erano proprio cubani esuli e in questi termini. Diciamo è un unicum il Corriere della Sera, diverso ancora è il racconto che ne fa il Domani, che ci riporta la cronaca in questo senso a pagina pagina 4 e dice: dopo la Nimitz c'è Rubio, Cuba è una minaccia, La Habana in piazza per Raul, preceduto dalla portaerei nucleare, il segretario di Stato Rubio alza il tiro sull'isola, manifestazione contro gli USA, non hanno la legittimità per accusare Castro. Qua ovviamente viene messo al centro quella che è stata la grande manifestazione di ieri a sostegno ovviamente di Raul Castro, ce lo dice anche la foto che vi è stata scelta per illustrare l'articolo e la didascalia che dice che a migliaia hanno manifestato a La Habana contro il procedimento giudiziario nei confronti dell'ex presidente Raul Castro, e c'è l'aggiornamento di quello che è stata la giornata di ieri. Infine, un'ultima, due notizie che vi segnalo. Ci sono degli aggiornamenti dall'ILVA, sull'ILVA, sulla questione dell'ILVA, che trovate a pagina 30. A pagina 9 del Fatto Quotidiano, e poi chiudiamo dopo questi due. Ecco qua, pagina 9. regalo di Sisto ai manager, scudo per i morti sul lavoro, salvacondotto la proposta della commissione presieduta dal vice di Nordio, niente processi ai datori se l'azienda ha le carte a posto. E subito sotto c'è Ilva, scontro di governo sulla vendita, Vendola prescritto, esce dal processo. Queste sono un po' le notizie dedicate al mondo del lavoro che trovate a pagina 9 sul Fatto, ma anche nelle altre pagine dedicate alla questione lavoro. Sempre in tema lavoro vi segnalo anche pagina 5 del manifesto, in cui si parla di Sardegna e dice: Sardegna, la regione difende RVM nel ricorso a TAR contro il commissario di governo per ampliare la fabbrica, la vacatura regionale sta con Roma, ambientalisti e pacifisti mercoledì in protesta davanti al tribunale amministrativo. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della fabbrica d'armi RVM a Domus Novas nella Sardegna sud-occidentale. Il Movimento 5 Stelle infatti sta portando avanti, insomma, quello che già era stato deciso, ovvero già mi sembra Conte aveva sospeso la vendita di bombe, carri armati e altri armamenti fuori dai confini nazionali applicando la legge 185-90, ma a quanto pare questo blocco, dice, bloccò l'allora fiorente e irregolare export di bombe dall'Italia verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi. Dove venivano fabbricate le bombe bloccate da Conte? Proprio nello stabilimento RVM della Sardegna. E cosa succede invece ora? Che nonostante la sentenza del Consiglio di Stato, salto giusto per darvi un po' i sommi capi, l'esecutivo Meloni ha nominato un nuovo commissario, Orsola Reillo, alla quale ha affidato il compito di coordinare d'imperio, contro l'indicazione appunto del Consiglio, l'avvio del progetto di raddoppio degli impianti di questo stabilimento sardo. E da qui tutta la polemica. Sotto ancora: diritti sul lavoro, sfruttamento, PM storari, tutti vedevano i rider ma nessuno agiva. Si parla ovviamente delle rivendicazioni che in questi giorni stanno portando avanti Sudcobas. I marchi del fast fashion producono capi di lusso con turni da 12-14 ore, e insieme a questo anche alle rivendicazioni legate al mondo dei rider. Ultima notizia che vi segnalo sono le pagine di Alias, perché le prime tre pagine dell'inserto culturale del manifesto sono dedicate alla nuova serie animata di Zero Calcare.

0: tutte, tutti e tut.
1: Perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
2: C'è le linee a piedi, seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
3: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
4: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
5: No.
4: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto? Barbero.
6: Siamo qui davanti al tribunale di Brescia dove è in corso il presidio.
7: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
8: Un buon pomeriggio, un ben ritrovate alle ascoltatrici, un ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
9: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
10: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
11: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro lo scrittore Palestina Libera e urlando blocchiamo tutto.
12: Hanno occupato i binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stesso.
1: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30 nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
13: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: cognome.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, di nuovo ben ritrovate e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa locale di questo sabato mattina, 23 maggio 2026. Giornali di Brescia, Brescia Oggi, Corriere della Sera, Dorso Bresciano e Repubblica Milano, questi sono i quotidiani che abbiamo qui nello studio Arancio, in via Luzzago a Brescia, sulla nostra scrivania, pronti per andare a vedere alcuni degli articoli. In particolare partiremo tra poco dalle notizie di apertura diverse sui tre quotidiani locali bresciani e ovviamente diversa anche su Repubblica Milano rispetto ai quotidiani locali bresciani. Partiamo dal Giornale di Brescia. L'apertura del Giornale di Brescia questa mattina è sul tema delle RSA. RSA, le liste d'attesa sono da record, nella nostra provincia sono quasi 29.000 le domande che attendono una risposta, le rette sono invece le più basse della regione. Pagine 8 e 9 all'interno del Giornale di Brescia. RSA nel bresciano le rette più basse, ma le liste d'attesa sono da record. L'indagine della CISL fotografa la pressione sul sistema, sfiorate le 29.000 domande, quasi un quarto

della Lombardia. Al di là del fatto che l'indagine l'abbia condotta la CISL, andiamo a vedere i dati che la CISL ha raccolto. Bene sulle tariffe, male per quanto riguarda le liste d'attesa. Questo, in estrema sintesi, è quanto emerge dall'indagine non autosufficienza e RSA della FNP CISL Lombarda per l'ATS di Brescia. In Lombardia la spesa media per un posto in RSA ha raggiunto i 2.312 euro mensili, con forti disparità tra i territori. In Lombardia sono oltre 2,3 milioni gli over 65, dei quali 861.000 sono over 75, 407.000 over 85 e 562.000 non autosufficienti. Gli anziani assistiti nelle RSA sono 88.456, con un tasso di saturazione del 98% dei posti, contando tutte le 738 strutture. E infatti ci sono 121.000 domande in lista d'attesa e il tempo medio di ingresso è di 116 giorni. Nell'ATS di Brescia la fotografia si limita ai 164 comuni dell'ATS di Brescia, dato che Sebino e Valcamonica fanno parte dell'ATS di Montagna, che comprende 134 comuni distribuiti in tre province lombarde e quindi non si può scorporare il dato. Comunque l'ATS di Brescia conta su 90 strutture contro le 69 di Bergamo, le 90 anche a Pavia e le 87 della Valpadana, la maggior parte delle quali private, 84, e di medie dimensioni, 46, e cioè con posti letto tra i 61 e i 120. Sotto il profilo della natura giuridica, nella nostra provincia c'è una forte impronta del terzo settore e del no profit. 62 strutture sono onlus e 67 fondazioni. La società più presente in Lombardia è il gruppo Corian Segesta, che gestisce 32 strutture, una delle quali a Brescia in via Calatafimi. Negli ultimi 5 anni l'offerta è cresciuta, passando da più di 7.000 posti nel 2020, da 7.066 posti nel 2021 a 7.410 nel 2024. Nel 2025 poi si registra una flessione di 60 posti. Il tasso di copertura è pari al 2,76% di posti letto ogni 100 over 65. E la media nazionale italiana è al 2,33%, quella lombarda del 2,85%. Questa è la media italiana. La criticità maggiore del nostro territorio, scrive ancora Elisa Rossi sul giornale di Brescia, è il congestionamento delle richieste. Nell'ATS di Brescia si registrano 28.935 domande in lista d'attesa, un primato lombardo, non certo lusinghiero, e anche alla luce dei numeri. La seconda ATS regionale è Milano, con solo 17.794 domande in lista, e seguono Brianza 14.829 e Bergamo 14.198. Nel 2025 solo a Bergamo sono diminuite. Nelle restanti 7 ATS il numero è aumentato. A Brescia nel 2022 le domande erano 17.265 e nel 2023 20.816, per poi passare ai numeri che abbiamo detto attuali. Quindi una crescita continua, un dato in crescita costante dopo una flessione tra il 2020 e il 2021 per via del Covid. Per capire meglio la situazione nel bresciano basta fare due conti. Le domande bresciane rappresentano da sole quasi un quarto dell'intero ammontare regionale, ricordando però che una singola persona può presentare domanda in più strutture contemporaneamente, anche se il dato bresciano, paragonato agli altri territori, evidenzia una pressione senza eguali. E qui arriviamo alla parte positiva del rapporto che riguarda Brescia. L'ATS locale si caratterizza per avere le rette giornaliere medie più contenute della Lombardia, mentre a livello regionale la retta media giornaliera sfiora i 72,29 euro. A Brescia le tariffe risultano decisamente più basse,
retta minima giornaliera 63 euro e retta massima giornaliera 68. Anche per i posti solventi, cioè privi di contributo regionale, la retta media bresciana si attesta a 88 euro al giorno, un valore inferiore rispetto a Milano 102, Insubria 101 o Bergamo 97. Il rapporto evidenzia la presenza di 21 nuclei Alzheimer nel bresciano, meglio fanno Milano 60, Insubria 30 e Brianza 26. Per le patologie neurodegenerative e le demenze ci sono quindi 465 posti letto dedicati, secondo solo alla macroarea milanese. Completano la rete sociosanitaria bresciana 55 centri diurni integrati con 1180 posti e 8 hospice dedicati alle cure palliative dotati di 97 posti letto. A pagina 9, ad accompagnare questo articolo di Elisa Rossi, c'è un'intervista condotta da Barbara Fenotti a Stefania Mosconi, direttrice generale della Fondazione Casa di Dio Onlus, che dice: personale carente, regole vecchie, a Brescia siamo sotto pressione. E la direttrice Stefania Mosconi analizza le criticità, tariffe contenute, ma i posti solventi gravano sulle famiglie, spiega Stefania Mosconi. Questa l'apertura del giornale di Brescia di questa mattina per quanto riguarda le notizie locali. Per quanto riguarda invece il Brescia Oggi, l'apertura riguarda il credito cooperativo. Credito cooperativo Brescia è da record, superati 75.000 soci. Numeri importanti per le banche cooperative del territorio. Siamo a pagina 9 con l'articolo. Banco Credito Cooperativo, raccolta, impieghi e utile netto regalano sempre soddisfazioni. Così sul Brescia Oggi a pagina 9, il risultato netto totale frena su base annua ma supera quota 174,5 milioni, i soci crescono di 3.000 unità, ora sono più di 75.000. Raccolta e impieghi in crescita è un risultato netto ampiamente positivo nonostante la flessione del 2024. Le banche di credito cooperativo con sede in provincia di Brescia o con importanti interessi sul territorio come la Cassa Rurale, Adamello Giudicare e Valsabbia Paganella, molto presente proprio in Valsabbia ma anche sul Garda, da poco inaugurato una filiale a Padenghe sul Garda e si aggiunge a quella di Salò, archiviano un altro anno di soddisfazioni. Oggi si chiuderà la stagione delle assemblee con i soci della BCC Brescia convocati al Brixia Forum per approvare i conti chiusi al 31 dicembre 2025 e rinnovare le cariche sociali con un consiglio d'amministrazione che sarà in continuità con quello attuale, data la presenza di un'unica lista di candidati espressione del board uscente. Proprio l'istituto di credito cooperativo con quartier generale a Nave a registrare la performance migliore tra tutte le BCC del territorio, con un utile record di 76 milioni di euro in crescita rispetto al risultato netto del 2024 che si era attestato a 68 milioni di euro. BCC Brescia vede crescere gli utili in compagnia del CRA Adamello Valsabbia, che incrementa il risultato netto da 24 a 27 milioni di euro, ma anche tutte le altre banche cooperative della provincia hanno chiuso lo scorso esercizio in positivo, segno di un sistema sano e capace di restituire valore per la collettività. In particolare BCC Garda e Basso Sebino registrano profitti sostanzialmente in linea con l'anno precedente, mentre le altre vedono cali più o meno consistenti, anche se tutte restano ampiamente in territorio positivo. A livello aggregato si registra un calo degli utili dal 190 milioni del 2024 ai 174 del 31 dicembre scorso. Questa è l'apertura in prima pagina del Brescia Oggi e poi a pagina 9 nelle pagine dell'economia, mentre per quanto riguarda la cronaca vera e propria, l'apertura scelta dal Brescia Oggi sia come secondo, diciamo, una delle seconde aperture in prima pagina e apertura delle pagine che riguardano la cronaca locale, quella della città in particolare, è questo tema: la carenza di lavoratori, deserto, un colloquio su tre, domanda e offerta restano lontane. Questo in prima pagina. Siamo poi a pagina 10 del Brescia Oggi, dove iniziano formalmente le pagine di cronaca locale. Lavoro,
ancora lontane domanda e offerta, a vuoto un colloquio su tre, scrive Philippe Jacquard sul Brescia Oggi. Il mondo del lavoro cambia, così come cambiano abitudini e demografia di chi sta mettendo piede per la prima volta nel contesto professionale. I grandi mutamenti sociali hanno un impatto sempre più evidente, con uno squilibrio tra domanda e offerta di lavoro. La difficoltà nel reperire personale è un problema nuovo, un fenomeno nato negli ultimi anni e che ora diventa più importante nella sua intensità. Il dato più indicativo viene fornito dall'elaborazione del centro studi della CGA di Mestre su dati Union Camere Excelsior. In Italia quasi un colloquio di lavoro su tre va deserto. Posizioni aperte, aziende alla ricerca di determinate figure, eppure l'avviso nel 30% dei casi resta lì, inascoltato, incapace di generare un nuovo rapporto professionale. Per la stessa CGA il dato è paradossale, perché accompagnato dal rischio di migliaia di esuberi dovuto alle crisi industriali di grandi aziende, anche multinazionali, mentre sono in particolar modo le piccole e medie imprese a faticare a trovare personale, specie se sono richieste qualifiche specifiche. I dati forniti da Union Camere e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito del sistema informativo Excelsior permettono di delineare una tendenza. Le mancate assunzioni sono cresciute esponenzialmente negli ultimi anni. Nel 2017, su tutto il territorio nazionale, le chiamate senza risposta furono 400.000, pari al 9,7% delle posizioni aperte. Nel 2025 questo dato si innalza a 1.750.000. In Italia questa cifra rappresenta il 30% sul totale delle figure professionali ricercate. In difficoltà in particolar modo il Nord-Est, con Trento, Udine, Bolzano e Belluno tra le prime posizioni. Nel contesto locale, la Lombardia è in linea con la media nazionale, 30,7%, mentre in provincia di Brescia le richieste di lavoro che non vanno a buon fine sono esattamente una su tre, 33,2%, una discrepanza leggermente più alta rispetto alla media regionale. Molte posizioni rimangono vacanti, ma la cifra aumenta se si considerano anche quelle che vengono colmate solo dopo lunghe e complesse ricerche da parte delle aziende. Le assunzioni risultate di difficile reperimento nel 2025 sono state 2,7 milioni in Italia. Percentuale simile anche a Brescia, con il 48% delle richieste previste per il mese di maggio 2026 colmate con difficoltà. Mancano le figure richieste. I numeri portano con sé ovviamente anche la necessità di spiegazioni per la CGA di Mestre. Le ragioni sono molteplici e delineano un contesto di profondo mutamento del mercato del lavoro che si potrebbe definire quasi epocale. La generazione Z, a Brescia gli under 30 sono coinvolti nel 30% delle richieste di lavoro, sta modificando la scala delle priorità. Non cercano più soltanto uno stipendio, si legge nel comunicato della CGA in cui il fenomeno viene analizzato, ma anche equilibrio tra vita privata e lavoro, flessibilità e possibilità di crescita professionale. A ciò si aggiungono i primi effetti della piramide rovesciata. La nuova demografia italiana, con la punta rivolta verso il basso, fa sì che ci siano meno giovani rispetto a qualche anno fa. Tra le richieste e le nuove abitudini generazionali ci sono però dati di fatto inconfutabili a chiudere il quadro del fenomeno. Stando al report mensile di Excelsior, a Brescia nel mese di maggio 2026 le 11.000 entrate previste nel mondo del lavoro riguardano posizioni a tempo indeterminato o di apprendistato solo nel 24% dei casi, mentre il 76% dei contratti proposti saranno a termine, cioè precari, tempo determinato o altre 1.000, aggiungiamo, tipologie contrattuali. E al di là di tutto, il lavoro precario di certo non aiuta a compensare la distanza tra domanda e offerta lavorativa. Effetti della, tra virgolette, la mette Philippe Jacquard, rivoluzione del mondo del lavoro. E poi c'è un'intervista di Giada Ferrari a Giuseppe Papasidero della Zucchelli, che viene definito esperto, che dice che chi si candida lo fa senza capire il ruolo, le attese sono troppo lunghe, ma numerose aziende hanno ancora templi biblici. E secondo sempre la fotografia della CGA di Mestre,
Il settore che soffre di più, anche a Brescia, è l'edilizia. L'edilizia è il settore che soffre di più. Anche a Brescia faticano le aree tecniche di progettazione con quasi il 60% delle nuove posizioni che nel mese corrente sono colmate con difficoltà. Mentre la situazione è meno critica nel settore dei servizi tra aree di direzione e commerciali. Tutto questo lo possiamo collegare alla notizia che viene scelta come apertura invece dal Corriere della Sera di Brescia, che sceglie di aprire con il boom dei professionali, degli ITS, quindi con il fatto che in realtà i giovani, giovanissimi, scelgono sempre di più come scuola superiore i professionali, ovviamente perché con una crisi economica strutturale del capitale che prosegue dal 2008 con vari picchi e varie stagioni, però di fatto una crisi economica che dura da quasi 20 anni, i giovani cercano sempre di più di andare verso la ricerca di un diploma che consenta subito di andare a lavorare, purtroppo a detrimento e a scapito invece del diritto anche di proseguire con gli studi, di approfondire gli studi anche universitari e non solo di approfondire le conoscenze in campi specifici e tecnici, ma anche di sviluppare il più possibile una propria coscienza critica, un proprio pensiero critico. Purtroppo è evidente che i tempi che peggiorano costantemente per le classi lavoratrici in termini economici rendono anche più sempre più necessaria una scelta pragmatica di accorciare i tempi in cui ci si dedica allo studio e alla formazione per avvicinare quelli in cui si va a lavorare. Quindi siamo a pagina 3, scrive Luca Goffi sul Corriere della Sera. ITS Macchina Lonati cresce, nuova sede a Brescia 2, 3 i lotti di intervento, i cantieri inizieranno entro il 2026. Questo è l'effetto di questo boom di questo tipo di formazione. Lavoro e formazione sono i due parametri che guideranno la riqualificazione dell'area sud della stazione ferroviaria di Brescia. Nel volgere di pochi anni, quel quadrante della città, al momento attrattore di marginalità e insicurezza, rifiorirà grazie ai giovani lavoratori. E verrà costruita una nuova sede per ITS Macchina Lonati, quindi anche diciamo questi centri sostenuti dai finanziamenti degli imprenditori che appunto finanziano questo tipo di scuole per la formazione di giovanissimi al lavoro nelle loro aziende. E comunque dei dati più generali su quanto sempre di più vengano scelti questo tipo di istituti, che appunto i grandi industriali, soprattutto i grandi gruppi industriali, finanziano e aprono addirittura per formare direttamente loro a questo punto i lavoratori che vogliono sfruttare all'interno delle loro industrie e delle loro fabbriche a diversi livelli, con diversi impieghi e incarichi. Quindi è sempre più diffuso questo fenomeno, è sempre però anche più utilizzato perché serve portare a casa più stipendi, come leggevamo prima, sempre più con contratti sempre peggiori, quindi anche stipendi sempre più bassi, però questo è. Andiamo ai dati, sempre Luca Goffi a pagina 2 del Corriere della Sera. Centri per l'impiego e corsi post diploma, così 1221 giovani trovano un lavoro. Il Pirellone stanzia 2 milioni e mezzo per gli istituti bresciani. Centri per l'impiego da un lato, percorsi di alta specializzazione post diploma dall'altra. La necessità di formare lavoratori competenti e di metterli in contatto con le imprese è la priorità. Dopo anni di attività e di successi, il 94% di occupazione al termine del biennio di formazione all'ITS Macchina Lonati è l'esempio. Sta crescendo il fascino di questi percorsi post diploma nell'immaginario collettivo dei giovani. La provincia di Brescia è stata pionieristica, ovviamente essendo una provincia ancora ad alta vocazione industriale, con ancora la presenza di molte industrie, ovviamente c'è anche la presenza di queste grandi imprese come Lonati che aprono queste scuole per insegnare ai giovani, giovanissimi, come devono essere dei lavoratori all'interno delle loro aziende. In sostanza siamo passati direttamente a questo.
dalla stiamo passando dalla scuola, che come abbiamo sempre detto anche qui a questi su queste frequenze di Radio Onda d'Urto, una scuola che grazie alle varie riforme che sono intercorse negli anni è sempre più aziende, è sempre più dedicata alla formazione dei futuri lavoratori, lavoratrici precari e precarie, sempre meno dedicata allo sviluppo di una coscienza critica, di una coscienza politica e sociale, per vivere e partecipare all'interno della società. Siamo passati da questa scuola, che nel frattempo va avanti, e questo processo di neoliberalizzazione e aziendalizzazione della scuola prosegue ovviamente anche sulle scuole normali, ma come stiamo leggendo è sempre più diffuso il fatto che le industrie, gli imprenditori, gli industriali aprono sempre di più direttamente le proprie scuole per formare direttamente i propri futuri dipendenti e lavoratori sfruttati all'interno delle loro aziende. Notiamo poi che il Corriere della Sera ci piazza anche qua e là, anche in questo articolo, la pubblicità macchina Lonati, in particolare ogni 3x2 citata, mentre si citano questi dati, tant'è che è molto difficile leggere i dati in questo articolo senza leggere una citazione di questa, di questo esempio, di questo tipo di scuole aperte direttamente dalle imprese per formare dipendenti. Lo fa anche a 2A, e qui chiudiamo, lo fa anche a 2A, scrive Luca Goffi, un altro articolo. A2A investe 4 milioni per formare dipendenti. Nel 2025 la multi-utility ha erogato 456 mila ore di lezione e ha inaugurato la sua scuola, la sua academy di A2A per la formazione dei propri lavoratori. Questa l'apertura del Corriere della Sera dorso bresciano. Dopo aver visto le aperture facciamo una pausa musicale. Break the Silence, Dub Inc., Dub Incorporation feat. Kabaka Pyramid, dall'ultimo album della band francese di Saint-Étienne, Atlas, uscito a fine 2025, nel novembre 2025.

9:52 minuti, riprendiamo la rassegna stampa locale di questo sabato 23 maggio sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Andiamo a segnalare altre notizie in primo piano sui quotidiani locali questa mattina. Andiamo sul Brescia Oggi, in taglio basso, in prima pagina troviamo anche questo tema che riguarda la salute. Cefalea, soffrono migliaia di bresciani. Nelle pagine interne siamo a 13. Cefalee, oltre 2500 bresciani hanno chiesto aiuto nel 2025, si tratta di una cronicità per le donne, un disturbo che si declina al femminile in 6 casi su 7 e il 15% di chi si rivolge al centro dedicato in città è minorenne. Scrive Michela Bono a pagina 13 del Brescia Oggi. Le cefalee sono una delle principali cause di disabilità e di accesso improprio in pronto soccorso. Un disturbo che, ricorda il direttore della clinica neurologica del Civile, Alessandro Padovani, pesa a livello sociale ed economico. Sono almeno 17 milioni le persone che soffrono di cefalea periodica, in larga parte emicrania e mal di testa da stress, spiega il professore. Brescia è un'eccellenza sul tema. Il centro regionale Cefalee di Via del Lazzaretto è uno dei 3 centri di terzo livello insieme a Pavia e Milano. In Lombardia sono 38 i centri Cefalee e il nostro è uno dei 3 di riferimento, spiega la responsabile Renata Rao. Nel 2025, fa sapere la neurologa, sono stati oltre 2500 i pazienti presi in carico dal centro, di cui il 10-15% minorenni. Qui infatti si accolgono persone a partire dai 15 anni di età, prima trattati nel reparto di neuropsichiatria infantile. I giovani sono da seguire con grande attenzione, spiega Rao. Si concentrano molto di più nei periodi scolastici, a dimostrazione di come la tensione giochi un ruolo fondamentale. Dei 2500 pazienti bresciani, 700 erano prime valutazioni e i restanti tutti sottoposti a controlli durante le terapie, spesso con tossina botulinica e monoclonali. Del totale la prevalenza è femminile, la proporzione è 6 a 1. La cefalea compromette la qualità della vita. Se cronica, se dura più di 15 giorni al mese, è particolarmente pervasiva. Il dolore riduce le attività, limita la socialità e abbassa le performance lavorative. Per questo oggi è riconosciuta come condizione invalidante. Un disturbo a forte richiesta sanitaria, tanto da rappresentare quasi il 40% delle visite neurologiche degli ambulatori bresciani. Oggi comincia a essere considerata una malattia vera e propria, ma fino a poco tempo fa era considerata una condizione quasi normale da accettare, sottolinea la dottoressa Rao. Questo stigma porta le persone ad automedicarsi, ma gli antidolorifici risolvono solo momentaneamente il problema e rimandano le indagini sulle reali cause. L'utilizzo improprio crea una cronicizzazione da farmaco e la cefalea diventa ancor più problematica, spiega Padovani. Per tutte queste ragioni, oggi il Centro Paolo VI ospita il convegno Cefalee, dalla definizione del percorso alla presa in carico integrata del paziente, evento che promuove la condivisione di criteri diagnostici, terapeutici e organizzativi. Vogliamo garantire una rete di neurologi nelle case delle comunità, ricorda il professor Padovani. Ci siamo già in quelle attivate e ci saremo anche in quelle future. Stiamo cercando di definire i livelli in modo che ogni stadio della malattia abbia un luogo a cui riferirsi, che non deve essere per forza il centro cefalee o il pronto soccorso, ai quali devono arrivare i casi più seri. Oggi chi necessita di un ricovero va in neurologia, al Civile, dove è presente anche un day hospital e, nei casi più resistenti delle terapie, di un MAC, ovvero un regime ambulatoriale di assistenza complessa senza pernottamento. Tante modalità per ricordare che la cefalea può risolversi, serve un inquadramento diagnostico a tutto tondo, sottolinea Elena Cresta, neurologa. Chiediamo ai pazienti di fare un diario in cui segnano l'intensità e le caratteristiche, quando insorge il dolore, ad esempio in connessione con il ciclo mestruale, che, attenzione, non è la causa ma un fattore favorente.
L'origine della malattia è ancora oggetto di studio. Sicuramente alla base c'è un'infiammazione e molte delle nuove terapie mirano a controllare proprio il rilascio delle sostanze infiammatorie. Così a pagina 13 sulle cefalee, il Brescia Oggi. Sempre sul Brescia Oggi, questa mattina segnaliamo un articolo che riguarda i 10 comuni nella provincia di Brescia al voto domani e lunedì per le amministrative del 2026, elezioni amministrative 2026. Campagna elettorale chiusa nei 10 comuni al voto per i sindaci. Così sulla prima pagina del Brescia Oggi. L'articolo poi a pagina di, gli articoli poi a pagine 18 e 19. Rovato sceglie tra opere e servizi sociali, 4 opzioni e incognita ballottaggio. Ci sono i volti di candidati sindaco o sindaca delle 4 opzioni: Valentina Bergo, Alessandro Botticini, Gabriella Marini, Roberto Manenti. Il confronto tra gli aspiranti vede in primo piano il centrodestra a fine mandato e l'alternativa del centrosinistra. E da un lato Bergo punta a una città attrattiva e connessa, Valentina Bergo, una città attrattiva e connessa. Botticini, Alessandro Botticini promette di uscire dalla logica dei tagli del nastro e di investire su assistenza e sostenibilità. Gabriella Marini guarda a cultura e politiche per i giovani, mentre l'ex Roberto Manenti si schiera sul concreto e difende il mercato e il commercio locale. Così la estrema sintesi di Simona Ducci su Rovato, uno dei più importanti tra i 10 comuni al voto nel bresciano. Poi c'è Lonato, duello per il municipio del Basso Garda tra Nicola Bianchi del centrodestra e Davide Sigurtà del centrosinistra. Tra Bianchi e Sigurtà è partita secca, conclusa ieri sera la campagna elettorale. Dopo la sfilata di VIP, il ballottaggio è possibile solo in caso di pareggio. Abbiamo poi l'articolo di Riccardo Caffi che riguarda Quinzano. Il comune ha un bivio, continuità o nuovi approcci, il confronto è su energia e urbanistica. La sfida tra Lorenzo Olivari e Andrea Franchi. Sullo sfondo della sfida rimane la scelta di voto degli elettori della Lega, abbandonata dal sindaco uscente. Abbiamo poi un articolo su Magasa. Il nodo infrastrutture, Magasa, viabilità rinnovata per battere l'isolamento. 2 candidati su 3 hanno posto fra le priorità la riqualificazione delle strade, ribadito l'impegno della provincia di Brescia, scartata per motivi economici e ambientali l'ipotesi di un tunnel nella montagna. Anche il Broletto si schiera per una viabilità potenziata. Così il focus del Brescia Oggi sulle elezioni amministrative 2026 in 10 comuni della provincia di Brescia domani e lunedì. Andiamo poi a segnalare la seconda apertura del Corriere della Sera di Brescia. Si tratta di una vicenda di cronaca giudiziaria, però di cui si è parlato molto, ed è il crollo al parco Le Vele di San Gervasio dell'agosto 2016. Scrive Mara Rodella sul Corriere della Sera: crollo al parco Le Vele, il PM, più cause imputati da assolvere. A quasi 10 anni dai fatti, la procura ha chiesto l'assoluzione per i 3 imputati di disastro colposo a seguito del crollo di una palazzina nel parco acquatico Le Vele di San Gervasio. A processo il progettista, il direttore dei lavori per la costruzione dello stabile, il titolare dell'impresa incaricata delle opere e il tecnico che rilasciò il certificato di idoneità statica. Nonostante i materiali inidonei, per l'accusa la causa è complessa, pesarono gli errori nei calcoli statici a monte e i successivi lavori di ampliamento. Così Mara Rodella sul Corriere della Sera di Brescia. Noi facciamo ancora uno stacco musicale, sempre dallo stesso album di prima dei Da Bink, Atlas. Questo è il brano che dà il nome all'album, quindi ancora un po' di reggae dub per uno stacco musicale, poi chiuderemo con le segnalazioni da Repubblica Milano.

Radio Onda d'Urto, chiudiamo la rassegna stampa locale di questo sabato mattina andando sulle pagine di Repubblica Milano. L'apertura è dedicata al tema della sicurezza, grande spazio all'ex capo della polizia, quello più in quota, diciamo, centro-sinistra o centro-centro, comunque rispetto al capo della polizia attuale, più ovviamente vicino al governo attuale. E infatti Gabrielli difende l'amministrazione comunale di centro-sinistra di Milano sul tema della sicurezza, dicendo attaccare Sala è un autogol perché l'ordine pubblico dipende dallo Stato, non dal comune. Quindi Franco Gabrielli guarda la campagna elettorale: sicurezza, attaccare sempre Sala è un grandissimo autogol per la destra. Infatti Gabrielli, a proposito della vicinanza con queste aree politiche, diciamo centro-centrosinistra, l'ex capo della polizia Gabrielli è ora consulente per il comune di Milano per la sicurezza. Spiega la sua ricetta per la città, espressa nel suo libro Contro la paura. Si parla di una Milano impaurita, di certo qui le contraddizioni diventano più evidenti che altrove, ma il contrasto al crimine tocca allo Stato centrale. Il comune deve provvedere alla cura della città legata alla vivibilità. Io candidato per Palazzo Marino, quell'ipotesi ce la siamo giocata, dice Gabrielli. E a proposito di amministrative, se ne parla anche per quanto riguarda il milanese, la Lombardia in generale, in realtà, nell'articolo di Alessandra Corica a pagina 2 di Repubblica Milano, al voto per 93 sindaci, il test sul campo largo e sull'effetto Vannacci, i candidati e le sfide in Lombardia alle comunali di domani e lunedì, la sinistra difende Lecco e Mantova, a destra si guarda a Vigevano. Il comune più piccolo che va al voto è Pedesina, provincia di Sondrio, 35 abitanti, e una tornata elettorale che avrà le dimensioni di un'assemblea di condominio. Quello più popoloso, Vigevano, poco più di 62.000 residenti, è destinato a essere al centro dell'attenzione, visto che qui in provincia di Pavia, alle urne, il campo largo, PD, 5 Stelle, AVS, Casa Riformista, Rifondazione e Civici, sarà schierato unito a sostegno di Rossella Buratti e si confronterà invece con un centrodestra diviso tra Forza Italia, che ha scelto di sponsorizzare la corsa del medico Previde Massara, e Lega e Fratelli d'Italia, che invece sostengono con alcune liste civiche Riccardo Ghia, assessore dell'attuale sindaco leghista Andrea Ceffa, a processo per corruzione insieme con l'ex europarlamentare Angelo Ciocca. Non solo, sempre a Vigevano scende in campo per Democrazia Sovrana Popolare l'ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, nonché l'unico candidato apertamente sostenuto da Roberto Vannacci in Lombardia in questa tornata, Furio Suvilla, per il quale il generale nei giorni scorsi è arrivato nella città del Pavese per un affollatissimo comizio in piazza Ducale. Urne aperte dalle 7 alle 23 domenica e poi dalle 7 alle 15 lunedì in 93 comuni lombardi. La tornata di amministrative toccherà 79 amministrazioni con meno di 15.000 abitanti e 14 con più di 15.000 residenti, nelle quali quindi, se nessuno si affermerà al primo turno, si andrà al ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Il test allora riguarda due capoluoghi di provincia, Mantova e Lecco. Nel primo caso la vittoria del centrosinistra, che guida la città da 10 anni con Mattia Palazzi, sembra probabile, sebbene qui il campo largo alla fine non sia riuscito a trovare una sintesi ed Eme Pentastellati abbiano deciso di andare separati. Più aperta invece la partita a Lecco. Lì oggi il centrosinistra governa con Mauro Gattinoni, che si ricandida, sostenuto da PD, AVS, Renziani e varie civiche. I 5 Stelle non si presentano. Il centrodestra invece schiera in quota Fratelli d'Italia il ciellino Filippo Boscagli, nipote di Giulio, storico assessore regionale. Come andrà a finire è incerto. Lecco, infatti, alla tornata referendaria dello scorso marzo è stata una dei tre comuni capoluogo, con Varese e Cremona, in cui il sì ha vinto. Di qui le speranze di Melognani and Company. Dal punto di vista politico, allora, da un lato si guarda con attenzione ai risultati del campo largo, che tra i comuni
maggiori, oltre a Vigevano, si presenta compatto anche a Voghera, sempre in provincia di Pavia, e poi in provincia di Milano a Corsico e Bollate. Dall'altro lato, in casa centrodestra, si guarda sia ai risultati generali, gli esiti delle amministrative per l'alleanza al governo a Roma spesso non sono stati benevoli, di qui la campagna sui territori affidata anche ai big nazionali, ma anche al bilancio interno, con la competizione tra Lega e Forza Italia per capire chi riuscirà ad accaparrarsi il secondo posto nella coalizione. Ma non solo, per la Lega il test di Vigevano è cruciale per capire quanto i futuristi di Vannacci possano o meno eroderne il consenso. In provincia di Milano i comuni con più di 15.000 abitanti che andranno al voto sono 5, di cui solo uno, Parabiago, dove i progressisti sostengono il civico Giacomo Sartori contro la meloniana Marika Slavazza, oggi è governato dal centrodestra. La speranza del centrosinistra allora è quella di riuscire a mantenere il 4-1, magari con un paio di vittorie già al primo turno. Oltre ai tentativi di Campolargo a Corsico e Bollate, da capire come andrà a Segrate, dove i Dem sono in coalizione con Azione a sostegno di Francesco Di Chio, e il centrodestra schiera il forzista Adriano Alessandrini, che fu già primo cittadino tra il 2005 e il 2015. E poi Legnano, dove sebbene il candidato sindaco Mario Almici sia di Fratelli d'Italia, i leghisti lombard hanno un pezzo di cuore con il monumento ad Alberto da Giussano, che domina piazza Monumento, e tanta voglia di riscatto a seguito dell'arresto per corruzione elettorale nel 2019 dell'allora sindaco leghista Giambattista Fratus. Così per quanto riguarda le amministrative tra Lombardia e Milano. L'altra apertura di Repubblica Milano, e qua chiudiamo la rassegna stampa locale di questo sabato mattina qui su Radio Onda d'Urto, riguarda il tema del fine vita. Siamo a pagina 5, poi delle pagine interne. Fine vita, terzo caso lombardo, l'addio al 55enne Christian. L'uomo era malato di sclerosi multipla, sono una decina i pazienti in attesa di ottenere il suicidio assistito dalle ATS. L'associazione Luca Coscioni dice sono necessarie risposte tempestive, come una legge, chiede anche il Partito Democratico, una legge urgente sul fine vita a livello nazionale. È tutto per quanto riguarda la rassegna stampa locale di questo sabato mattina, 23 di maggio 2026. In onda ora la compagnia dei Gatti Neri, della nostra Laura Pescatori. Buon ascolto e buona continuazione a tutti e a tutti qui su Radio Onda d'Urto. Noi come redazione informativa torniamo alle 11 con il GR Flash e poi lo spazio approfondimenti del sabato mattina.

allora che si parte in questo sabato. Andiamo al 23 maggio del 1968. Prima e unica esibizione di Jimi Hendrix in Italia a Milano. Passò per Roma nei giorni successivi, il 24 e 25 di maggio, presso il Teatro Brancaccio. Ci ascoltiamo Foxy Lady. You know you are, cute little heartbreaker.

all my precious time. You got to be all mine, Foxy Lady.

23 maggio 2002 viene pubblicata la compilation Loretta Lynn. Una raccolta con i brani insomma più celebri della sua carriera, registrati tra il 64 e il 78 con la MCA. Noi ce l'ascoltiamo in duetto con Conway Twitty nel brano After the Fire Is Gone.

0: E noi proseguiamo il nostro viaggio andando al 23 maggio del 2006. Esce la riedizione di Nothing But The Weather, album con il quale debuttarono nel 2005 i Grace Potter and the Nocturners. In questa nuova versione, pubblicata con la Hollywood Records, troviamo brani rimasterizzati e anche un DVD. Noi ci ascoltiamo Ragged Company.
1: Lying like a thief, it's hard to heed the calling.

noi arriviamo al 23 maggio del 1947, andiamo a fare gli auguri a Patrick Givas, bassista francese, lo troviamo dal 71 al 73 negli Area e successivamente nella PFM in sostituzione a Giorgio Piazza. Ci ascoltiamo qualcosa dalla loro collaborazione con Faber, che ritroviamo nell'album live Fabrizio De André in concerto, arrangiamenti PFM del 1979. Questa è la loro Volta la carta.

andiamo al 23 maggio del 1965, andiamo a fare gli auguri a Simon Gilbert, batterista inglese. Lo troviamo in casa Swed, a cui si unisce nel 1991. Oltre il Swed lo troviamo anche nella band Futon, formazione thailandese. E noi dal debutto omonimo però degli Swed, datato 1993, ci andiamo subito ad ascoltare Breakdown.

23 maggio 1967, facciamo gli auguri anche a Phil Selway, batterista inglese, lo troviamo nei Radiohead. Oltre a girarsi il mondo con i Radiohead, vanta anche una prolissa carriera solista in cui lo troviamo anche in vesti di cantautore e chitarrista. Noi dal primo album dei Radiohead, intitolato Pablo Honey del 1993, ci ascoltiamo Stop Whispering.

23 maggio 1978 nasce a Crawley 2D dei Gorillaz, vero nome ovviamente Stuart Arlpot, cantante tastierista inglese, e questa è la loro Rock the House dal loro omonimo album del 2001.

via al 23 maggio del 1978, rimaniamo in quest'anno, auguri anche a Scott Raynor, batterista statunitense, lo troviamo originariamente nei Blink 182 dal 92 al 98, poi venne sostituito, come sappiamo, da Travis Barker, che allora suonava negli Aquabats. Ci ascoltiamo Damn It, hit dei Blink, che troviamo in Dude Ranch del 1997.

andiamo al 23 maggio del 1981. Auguri anche a Gwen Saunders, cantante e ballerina gallese. La troviamo nelle Pipette. Poi intraprenderà un percorso solista. Noi ci ascoltiamo qualcosa rimanendo in questo ambito, in casa Pipette per l'appunto, e andiamo nella primavera del 2010 in casa Fortuna Pop, in cui pubblicano l'album Herf vs. The Pipettes. Da qui I Vibe You.

andiamo al 23 maggio del 2013, muore Georges Moustaki, cantautore francese ma anche autore per grandi icone della musica francese come Edith Piaf, Yves Montand, Dalida, François Hardy. Nacque in Egitto il 3 maggio del 1934 e noi lo ricordiamo con Milord, brano leggendario che scrisse proprio per Edith Piaf.

noi andiamo a chiudere questo 23 maggio andando nel 1981. I Clash tennero uno storico concerto allo stadio comunale di Fense, tappa iconica del loro Mission Impossible Tour. Quindi ci ascoltiamo This Is Radio Clash. Su queste note poi restituiamo la linea alla redazione, mentre la compagnia dei Gattinieri torna lunedì. Un buon weekend da parte di Laura. Ciao.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
1: Radio Onda d'Urto, giornale Radio Flash delle 11. Partiamo dalla Cina, sono infatti salite a 90 ed è un numero destinato purtroppo a crescere, quello delle vittime dell'esplosione avvenuta nella miniera di carbone di Linxiu, nella contea del Huanan, nella provincia di Shaanxi. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra oltre 240 lavoratori. Il presidente cinese Xi Jinping ha subito ordinato il dispiegamento totale delle forze di soccorso per ritrovare dispersi e prestare assistenza ai feriti. Si parla di oltre 300 soccorritori ancora impegnati sul posto e per molti siamo già di fronte a uno dei più grandi disastri minerari del paese degli ultimi 17 anni. Torniamo in Italia. È stata infatti approvata la proroga al taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno, concessi 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono così lo sciopero. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri dopo un incontro a Palazzo Chigi con le organizzazioni dell'autotrasporto, a cui ha partecipato anche la Premier. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo scontro andrà aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA, ma sono già tante le polemiche. Intanto cade oggi il 34esimo anniversario della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio del 1992. Molte le iniziative diffuse sul territorio nazionale, molte delle quali inserite nel quadro della cosiddetta giornata della legalità, per ricordare le vittime della strage, ovvero il giudice Giovanni Falcone, la magistrata, nonché moglie del giudice Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica, ha scritto in una nota al Presidente della Repubblica Mattarella, che ha aggiunto: la strage di Capaci in una delle manifestazioni tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Fa eco a queste parole la Premier, che ricorda come questa dolorosa pagina della nostra storia significa non lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia venga dimenticato. Ma non mancano anche voci diverse, decisamente lontane sono infatti le dichiarazioni di Rifondazione Comunista, che chiede espressamente che si rivaluti la possibilità di svolgere ulteriori approfondimenti e verifiche sui possibili intrecci tra politica, mafia e stragismo nero, una perversa concatenazione di carattere eversivo, scrivono, in grado di realizzare stragi della portata di Capaci, di Via D'Amelio e delle altre che hanno caratterizzato la storia dell'Italia di quegli anni. La procura di Roma, che indaga sull'attacco piratesco dell'esercito israeliano contro la Global Sumud Flottiglia 2, oltre al sequestro di persona, sta valutando anche altri reati come tortura e violenza sessuale. I magistrati, dopo aver acquisito il video del ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, in cui si vedono gli attivisti e le attiviste inginocchiate con le mani legate dietro la schiena, analizzeranno le immagini per verificare la presenza di italiani e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro. Sono una cinquantina gli attivisti e le attiviste ricoverate in ospedale a Istanbul, tra loro anche un italiano. Diversi riportano lesioni serie e l'Unione Europea accoglie la richiesta del governo italiano sulle sanzioni al ministro fascista e colono israeliano Ben Gvir. Ci sarà un tavolo del Consiglio degli Esteri il 15 giugno. Nessun provvedimento invece contro il governo e lo Stato di Israele, di cui Ben Gvir è espressione. E andiamo in Iran. Il governo USA di Trump si starebbe infatti preparando a una nuova aggressione militare contro il paese. I preparativi sarebbero in corso, anche se il presidente degli Stati Uniti non ha ancora preso una decisione definitiva. Secondo i media statunitensi, diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence degli Stati Uniti avrebbero cancellato i propri impegni per il fine settimana proprio per essere pronti alla possibilità che vengano decisi gli attacchi. Secondo la CNN, a Trump sarebbero state presentate presentate le opzioni per riprendere la guerra. Allo stesso tempo sono arrivati a Teheran tutti i mediatori dei negoziati con Washington, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa e fermare i combattimenti sul lungo periodo, aprendo ulteriori negoziati con l'obiettivo di un accordo definitivo. E dall'Iran chiudiamo sul Libano, dove almeno 5 persone sono morte a causa dei raid israeliani che da ieri sera continuano a martellare il Libano meridionale. Nella tarda serata di venerdì ad essere presa di mira è stato soprattutto il distretto di Tiro, dove aver subito danni ingenti sembra essere stato anche l'ospedale Hiram. Nelle prime ore di questa mattina invece una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un raid su Rafid nel distretto di Rahia al-Awadi. Morti e feriti sono stati segnalati anche alla Shabia, colpita poche ore fa sempre dall'IDF. Non è stato ancora dichiarato tuttavia il numero complessivo delle vittime. Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale, poi ancora notizie con lo spazio approfondimenti della mattina. Un buon ascolto.
2: Maggio 2026. 52° anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

nome CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

0: Buongiorno, il Pop Club di Radio Onda Adulto.
1: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: Perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
4: Celerini a piedi, seguiti dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza, perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
5: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
6: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
7: No.
6: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto?
7: Barbero.
8: Siamo qui davanti al Tribunale di Brescia, dove è in corso il presidio.
9: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
10: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
11: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
12: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
4: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro lo scrittore Palestina Libera, e urlando blocchiamo tutto. Hanno occupato i binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stesso.
3: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30, nella sezione 5 per 1000, scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
13: Di nuovo buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, Radio Onda d'Urto, il spazio approfondimento del sabato mattina, sabato 23 maggio. Il 30 aprile è stato confermato il regime del 41 bis per il militante anarchico Alfredo Cospito. Tra il 2022 e il 2023, grazie allo sciopero della fame e a una mobilitazione diffusa, per la prima volta nella storia recente si era parlato e si era messa in discussione l'effettiva umanità del regime di 41 bis. Noi vi stiamo facendo ascoltare, vi stiamo proponendo le radiopillole di Radio Onda Rossa sul tema. In questa parla l'avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore legale di Alfredo Cospito, e parla proprio della procedura del rinnovo del 41 bis. Partiremo da qui con lo spazio approfondimenti di questa mattina. È stata presentata la strategia del gruppo Stellantis, previsti 60 miliardi di euro di investimenti per lanciare 60 nuovi modelli di automobile. Il piano è dedicato in buona parte però agli Stati Uniti, con pesanti ricadute anche sul futuro degli stabilimenti italiani. Poche ore prima la FIOM CGIL aveva presentato uno studio sulla situazione della casa automobilistica. Su questo sentiremo Ciro D'Alessio, che è coordinatore nazionale del settore automotive della FIOM. Racconteremo poi una nuova iniziativa di lotta e sciopero nel distretto del tessile di Prato. In sciopero due lavoratori di origine cinesi contro le condizioni di caporalato e sfruttamento, e per rivendicare il pagamento di numerosi stipendi arretrati. Con noi ci sarà Arturo Gambassi del sindacato Sud Cobas. Infine ancora lavoro, ma dal mondo della formazione. Il governo infligge un nuovo taglio agli organici della scuola, meno docenti e meno personale ATA, l'ennesimo attacco ai diritti dei lavoratori e lavoratrici, alla qualità dell'istruzione e al diritto allo studio. Ne parleremo con Massimiliano De Conca, segretario generale FLC CGIL Lombardia. E poi sempre a proposito di lavoro, potremmo avere entro la fine dello spazio approfondimenti di questo sabato mattina anche un contributo che riguarda anche la pagina internazionale, oltre che il lavoro, sulla terribile strage di decine di lavoratori in Cina avvenuta questa notte italiana. Qualora dovessimo avere una riflessione, un aggiornamento su questo, ve lo proporremo nello spazio approfondimenti.

Iniziamo dunque lo spazio approfondimenti del sabato mattina qui su Radio Onda d'Urto con le radiopillole realizzate dai compagni di Radio Onda Rossa sulla vicenda del militante anarchico Alfredo Cospito detenuto al 41 bis.

0: Ciao, quella che stai per ascoltare è una radiopillola informativa. È stata registrata nei giorni prima della conferma del rinnovo del regime di 41 bis ad Alfredo Cospito, avvenuta lo scorso 30 aprile. La voce che sentirai è del suo avvocato difensore Flavio Rossi Albertini. La procedura del rinnovo.
1: Quelle che sono le caratteristiche del 41 bis nella sede di prima applicazione sono sostanzialmente le medesime anche in sede di rinnovo. Sono proprio, diciamo, queste misure così apparentemente prive di senso, di logicità, di coerenza con appunto la norma, che fanno ritenere che in realtà il 41 bis non abbia la necessità di impedire la comunicazione, ma bensì crei tutta una serie di strumenti che incidono sull'autodeterminazione della persona, tanto da sfociare in quella che è stata considerata una vera e propria deprivazione sensoriale. Su questo bisogna ricordare necessariamente che l'impossibilità di vedere alberi, di vedere cespugli, di vedere fiori, di toccare un filo d'erba, di essere posto per 23 ore su 24 all'interno di una cella, normalmente in spazi angusti, con sempre la luce accesa, perché sostanzialmente altrimenti queste camere di detenzione sarebbero sostanzialmente al buio. E appunto il ministro della giustizia Nordio, nonostante tutto quello che diceva sul 41 bis prima di diventare ministro, che addirittura lo riteneva peggiore della castrazione chimica, sembrerebbe, ed è quasi scontato, ai noi, perché questa è la regola, perché è 41 bis, comunque stia valutando di rinnovare ad Alfredo Cospito proprio per altri 2 anni questo regime detentivo. Chiaramente quello che si è inteso fare nei confronti di Alfredo è quello di impedirgli di non solo pensare, attraverso appunto questa limitazione della corrispondenza e della possibilità di conoscere anche quello che in qualche modo si muove nel mondo, nei termini, diciamo, dei fenomeni non solo anarchici, ma diciamo di tutto quelli dei fenomeni di contestazioni. Il pensiero si nutre di conoscenza. Se viene impedita la conoscenza senza la possibilità di acquistare libri, perché ad Alfredo Cospito vengono contestati anche gli acquisti dei libri, nonostante siano libri assolutamente innocui, perché non solo editi da grandi case editrici, ma perché hanno, diciamo, titoli che assolutamente nulla attengono con l'anarchismo o con forme di, diciamo, di ribellione violenta all'ordine costituito. Queste sono state, diciamo, questo atteggiamento è chiaramente volto ad impedire quella formazione di conoscenza che poi consente di acquisire, di sviluppare un proprio pensiero, una propria idea, un proprio ragionamento. Ma quello che si è voluto oltre questo ad Alfredo Cospito è stato quello di impedirgli di comunicare all'esterno le proprie riflessioni. Per cui che sul diritto di parola, il diritto di pensiero, diritti assolutamente riconosciuti dalla nostra Costituzione e che non potrebbero essere in alcun modo contenuti, a meno che non travalicassero in forme di reato che mettono in pericolo l'ordine pubblico, come l'istigazione a delinquere o l'apologia di reato. Tanto è vero che senza questo Alfredo Cospito potrebbe comunicare. Per cui nel primo decreto applicativo quello che si riteneva è che bisognava collocarlo al 41 bis perché c'era un'indagine in corso, un processo in corso contro alcuni ragazzi anarchici, il cosiddetto processo Bialystok, che avrebbero avuto comunicazioni con Alfredo Cospito, corrispondenza con Alfredo Cospito, e secondo l'ipotesi che veniva veicolata all'interno di questo decreto applicativo, questo gruppo di ragazzi si sarebbe determinato ad agire in forma violenta proprio in virtù, diciamo, delle indicazioni, delle sollecitazioni che sarebbero pervenute da Alfredo. L'altra colonna portante del decreto applicativo era invece basato su un'altra indagine. Questa altra indagine era Sibilla, cosiddetta Sibilla, riguardava l'ambito perugino, comunque umbro, e anche in quel caso erano delle interviste che erano state richieste, sostanzialmente delle domande che erano state poste da Alfredo Cospito. Alfredo Cospito aveva risposto. Diciamo, questi due elementi questi due elementi erano quelli, diciamo, che dimostravano, a parere dell'allora ministro Cartabia, la sussistenza e la necessità di recidere il legame tra una presunta organizzazione terroristica presente in Umbria e un'altra presunta organizzazione terroristica presente nella città di Roma, che vedevano proprio nel rapporto con Alfredo Cospito questo continuo stimolo ad agire con forme violente. Beh, quei due processi, quelle due vicende, diciamo, sono state concluse tutte e due favorevolmente ad Alfredo Cospito. Il primo, il processo Bialystok, si è concluso con una sentenza perché il fatto non sussiste, e tra l'altro nella motivazione si legge che erano ragazzi anarchici che appunto facevano null'altro che gli anarchici, ma che non era assolutamente ipotizzabile l'esistenza di un'associazione terroristica, né che avessero dato loro vita a un'associazione terroristica. Nella seconda, quella più insidiosa, Sibilla, perché si legava a appunto presunte istigazioni che sarebbero pervenute dal carcere, in realtà il giudice l'ha ricondotta con una sentenza di non luogo a procedere a mere manifestazioni di un diritto costituzionalmente garantito, ovvero il diritto di pensiero e di comunicare quel pensiero anche all'esterno nonostante si sia detenuti. E adesso appunto giunti alla conclusione dei primi 4 anni di applicazione del 41 bis, il ministro dovrà decidere se rinnovare o meno ad Alfredo Cospito, ma Alfredo Cospito, come a chiunque altro detenuto posto al 41 bis dopo la prima applicazione, appunto a scadenza di 2 anni in 2 anni, il ministro deve scegliere se rinnovare e se rinnovare questo regime speciale. In realtà la storia del 41 bis ha insegnato che i rinnovi sono praticamente automatici e scontati. Vediamo pure che la battaglia di Alfredo non è mai stata una battaglia contro il suo 41 bis, ma contro l'istituto del 41 bis. Il ministro dovrà, diciamo, ricevere dei pareri che dovranno essere formulati in primo luogo dalla DNAA, per quella Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, poi dagli organi centrali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, per cui stiamo parlando chiaramente o della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione per tramite delle DIGOS e dall'altra parte dei ROS, ma anche dal pubblico ministero, qualora chiaramente il soggetto sia sottoposto a procedimento penale. Ormai i processi ad Alfredo Cospito sono conclusi, per cui quello che verrà richiesto è comunque la DDA territoriali, dove sono stati celebrati questi processi, dei pareri. Sulla scorta di questi pareri poi il ministro dovrà adottare la sua decisione. Consideriamo ancora che la DNAA ormai oltre 2 anni fa aveva concluso in 2 momenti nella quale la difesa

Siano trascorsi altri 2 anni e appunto il povero Alfredo Cospito è sostanzialmente tumulato vivo in quel carcere di Sassari, e siamo curiosi di sapere appunto che cosa potrà dire la DNA per discostarsi da quel parere che aveva già espresso 2 anni or sono. Per cui chiaramente ci approcciamo a queste ultime settimane con trepidazione, nel senso con estrema curiosità e con un atteggiamento attento per capire effettivamente come si evolverà la situazione, ma poi, qualora effettivamente venisse rinnovato, siamo veramente curiosi di conoscere quale sarà il parere che la DNA avrà fornito in questo caso, dopo che di Alfredo Cospito sostanzialmente negli ultimi 4 anni non si è più parlato, per cui se non nei ricordi di chi ha seguito con passione la mobilitazione da lui portata avanti per quasi 6 mesi. Ricordiamo che l'Italia sostanzialmente i detenuti al 41 bis li trattiene al 41 bis fino al momento della morte, cioè sostanzialmente persone, riprendo una frase di Alfredo Cospito, questo di quando fu collocato al SAI di Milano, perché ormai le sue condizioni fisiche erano considerate preoccupanti, era caduto, aveva avuto un cedimento presso il carcere di Sassari, era caduto, aveva sbattuto violentemente il volto fratturandosi anche il naso, per cui era stato trasferito da Sassari a Milano ed era stato trasferito in questo reparto che lui definiva un reparto geriatrico, perché sostanzialmente i detenuti al 41 bis di quel repartino erano ultraottuagenari sottoposti al 41 bis da circa 30 anni, molti dei quali appunto avevano necessità che la stessa custodia, il personale di custodia, facesse sostanzialmente da badante, proprio perché quelle condizioni ormai erano così pregiudicate che diciamo avrebbero probabilmente meritato una revoca del 41 bis. Beh, nonostante questo, appunto, la storia italiana ci ha insegnato che, ne cito uno, esempio Totò Riina, è stato liberato dal 41 bis solo da morto. Per cui questa è la situazione in Italia. In questi casi, che sono così eclatanti, la Corte Europea per i diritti dell'uomo si è espressa negativamente, cioè ha censurato l'operato dell'Italia perché appunto aveva violato quel principio di umanità che non dovrebbe mai essere travalicato nemmeno per i detenuti più pericolosi. Considerate che in realtà, come spesso avviene, le punte di lancia della repressione, del controllo, della sorveglianza che nell'Occidente collettivo vengono sperimentate, e l'Occidente collettivo è anche Israele, per consideriamocelo sempre, che molti degli strumenti appunto che vengono introdotti in determinati paesi poi si diffondono in altri contesti, per le esigenze che i diversi paesi hanno anche a livello semplicemente di controllo sociale. I carceri speciali in Italia nascono con un decreto interministeriale nel 1977, a cui poi verrà posto a capo il generale dei carabinieri dalla Chiesa, in qualche modo si ispirano a un modello di carceri speciali sperimentato in Germania. 41 bis nasce nel 92, ma abbiamo che anche in Turchia erano stati introdotti praticamente nello stesso periodo i carceri di tipo F, che sostanzialmente sono dei 41 bis, chiaramente con un modello applicativo di quel paese. Abbiamo altri carceri analoghi al 41 bis, li abbiamo in Polonia, dove appunto ci sono forme di detenzioni in queste celle singole con gruppi di socialità assolutamente ristretti, per cui per non parlare dei carceri speciali negli Stati Uniti, in cui la deprivazione sensoriale era stata anche denunciata addirittura nei primi anni 90 per il caso di Silvia Baraldini, dove appunto ci fu una campagna perché nel carcere di Lexington, dove era detenuta, appunto era sottoposta a forme di deprivazione sensoriale, quindi luce accesa, impossibilità di comprendere se fosse giorno o notte, se in quali siano gli orari, e sono sperimentati in Israele, ci sono appunto, ma tra l'altro anche gli attivisti della Sulmud Flottiglia che sono stati sottoposti a un brevissimo periodo di detenzione in Israele, hanno potuto sperimentare nel loro piccolo forme di deprivazione sensoriale che comunque evidentemente le autorità israeliane
israeliana hanno voluto far assaggiare anche a questi ospiti internazionali, ma che sono assolutamente praticati nei confronti dei detenuti palestinesi. Pertanto, appunto, diciamo, tutto ciò che rappresenta punte di avanzamento, punte di lancio in termini repressivi.

di controllo, di sorveglianza, di monitoraggio, e vengono poi Paragon, ne abbiamo veramente, abbiamo mille segnali di questa tendenza, per cui 41 bis in Italia sicuramente rappresenta il nostro paese una punta di diamante, diciamo, della forma di detenzione, diciamo, più repressiva di repressione, e chiaramente il fatto di aver collocato un detenuto anarchico individualista all'interno del 41 bis è un profondo monito che evidentemente le istituzioni governative hanno voluto lanciare a tutto un segmento politico o a un'area politica presente nel nostro paese, diffusa nel nostro paese, ovvero a quell'anarchismo d'azione che appunto ritiene di portare avanti battaglie politiche anche attraverso azioni cosiddette violente, alle quali come monito è stato, diciamo, posto Alfredo Cospito, individuato Alfredo Cospito, quindi come una sorta di capro espiatorio, per dimostrare che chi poi verrà effettivamente ritenuto responsabile di determinate ipotesi di reato potrebbe non solo finire a 41 bis, ma addirittura rischiare l'ergastolo stativo, che era uno dei due argomenti su cui si era, contro i quali si era scagliato Alfredo Cospito nel momento in cui aveva intrapreso il suo sciopero della fame.

11.30 minuti, lo spazio approfondimenti del sabato mattina qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Abbiamo iniziato lo spazio approfondimenti con la radiopillola dei compagni di Radio Onda Rossa sulla vicenda di Alfredo Cospito, militante anarchico detenuto al 41 bis e per il quale è stato confermato il regime di 41 bis il 30 aprile scorso. Proprio di questa procedura di conferma della detenzione carceraria dura al 41 bis ha parlato in questa pillola l'avvocato di Alfredo Cospito, Flavio Rossi Albertini. Con questo brano di 99 Posse e Caparezza, entrambi alla festa di Radio Onda d'Urto quest'estate, Caparezza tornerà alla festa di Radio Onda d'Urto con il tour del suo nuovo album Orbit Orbit il 13 di agosto. Ne approfitto per ricordare che i biglietti in prevendita sono terminati, quelli online, ma ci saranno ancora biglietti ai cancelli, all'ingresso, quindi venite alla festa il 13 di agosto anche se non avete ancora comprato il biglietto online, potete comunque comprare il biglietto all'entrata. I 99 Posse invece suoneranno in una grande serata sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto l'8 agosto insieme agli Asian Dub Foundation, cioè non insieme sul palco, prima l'uno e poi gli altri, ma doppio concertone, diciamo, l'8 agosto la festa di Radio Onda d'Urto. Tarantella e Peccampà, e quindi questo brano che abbiamo tenuto giusto di sottofondo, Caparezza e 99 Posse. Parliamo ora proprio di lavoro, tra poco parliamo del piano Stellantis e dell'analisi della FIOM CGL a riguardo.

0: presentata ieri la strategia del gruppo Stellantis, che prevede 60 miliardi di euro di investimenti per lanciare circa 69 modelli, un piano dedicato in buona parte agli Stati Uniti. Il giorno prima però era stata presentata una ricerca sulla casa automobilistica, crollo della produzione, quasi di mercato e un lavoratore su due in cassa integrazione, così appunto la ricerca presentata al segretario nazionale FIOM CGIL e responsabile del settore mobilità Samuele Lodi, che appunto mercoledì ha presentato questa ricerca e naturalmente anche le proposte della FIOM. La ricerca, lo ricordiamo, è curata anche da Matteo Gaddi, responsabile dell'ufficio studi della FIOM CGIL nazionale, e Ciro D'Alessio, coordinatore nazionale Automotive FIOM CGL, che abbiamo con noi al telefono. Buongiorno Ciro.
1: Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Allora, due giornate intense, purtroppo, però mi sembra di capire, soprattutto per quanto riguarda appunto il piano strategico industriale presentato ieri da Stellantis, che non vi ha convinto.
1: No, assolutamente no. Penso che il giudizio sul piano presentato ieri non possa essere positivo, perché conferma quanto da tempo stiamo denunciando, cioè che i loro interessi di Stellantis sono fuori dall'Italia, soprattutto negli Stati Uniti, ma quindi l'Italia ha un ruolo marginale nella strategia di Stellantis.
0: Tra l'altro, come dicevo prima, voi avete presentato una ricerca il giorno prima e in qualche modo anche proposte che però mi sembra di capire non sono presenti nella strategia presentata dal gruppo Stellantis.
1: No, ma assolutamente no. Noi abbiamo fatto questa ricerca perché diciamo al netto di rivendicare l'assegnazione di modelli, che di per sé è fondamentale per la sopravvivenza degli stabilimenti, abbiamo provato a fare anche un'analisi di quella che è la situazione economica di Stellantis, ma anche un'analisi di quello che è lo stato di salute degli stabilimenti di Stellantis, perché poi il punto che ci poniamo, la questione che ci poniamo è: nel momento in cui ammesso e non concesso arrivassero i volumi che chiediamo, ma oggi gli stabilimenti italiani sono nella condizione di poter fare quel tipo di produzione? Ci troviamo oggi che non solo non abbiamo avuto risposte rispetto ai volumi e ai modelli necessari a saturare gli impianti, ma non sono previsti neanche investimenti sul processo, e quindi per riammodernare gli stabilimenti, per metterli, come dire, in condizioni di poter produrre il famoso milione di auto bandierato da Urso prima e dall'azienda dopo. Quindi situazione veramente, veramente, veramente complicata. In conto di ieri non ci ha dato risposte, cioè prima si parlava di 60 miliardi, quasi la metà di quei soldi verranno investiti negli Stati Uniti. In Italia l'unica notizia che è arrivata è la conferma della notizia che ci avevano dato due giorni prima della Icar a Pomigliano, ma anche qui ci sono dei grossi punti interrogativi, e cioè il tema ad esempio delle batterie. Un'auto elettrica necessita di batterie. Dove verranno prodotte quelle batterie? Le importeremo dalla Spagna, quindi allo stabilimento di Saragozza, arriveranno dalla Cina, o si pensa di riprendere il progetto della Gigafactory su Fermoli? È una delle richieste che facciamo, perché è impensabile produrre auto elettriche in Italia e non avere una Gigafactory e poi quelle batterie le produce e poi le possiamo montare nelle auto prodotte in Italia. Ecco, su questo ad esempio ieri non è arrivata nessuna risposta, quindi ci sembra di capire che non è nell'intenzione dell'azienda riprendere quel progetto. Non è arrivato niente rispetto allo stabilimento di Cassino. Lo stabilimento di Cassino è in una situazione critica, 22 giorni di lavoro dall'inizio dell'anno. Cioè rischiamo di produrre meno auto rispetto all'anno scorso, e già di per sé era un anno critico perché abbiamo prodotto 19.000 macchine. Non è arrivato niente rispetto a Mirafiori, dove abbiamo chiesto l'installazione di una seconda linea produttiva per raddoppiare la capacità installata, quindi riuscire a saturare realmente quello stabilimento. Abbiamo che non c'è niente su Messi, se non a margine dell'incontro, abbiamo fatto un incontro con l'azienda dove linea di massima confermava i progetti che nel passato erano stati annunciati, ma non c'è stato un vero e proprio annuncio, quindi un piano industriale del tutto insufficiente per il nostro paese. La notizia del piano industriale è che c'è un abbattimento della capacità installata di 800.000 vetture, e quello produrrà cassa integrazione e altre pulizie. Voglio ricordare che negli ultimi tre anni in Stellantis sono 5-7.000 persone, cioè è una situazione veramente complicata. E non sono risposte per il nostro paese. Questo piano non dà risposte reali e concrete per il nostro paese, e da un punto di vista occupazionale e da un punto di vista di investimenti.
0: Voi farete comunque delle richieste specifiche anche al governo?
1: Guardi, il governo è il grande assente in tutta questa storia. Cioè, il governo è un qualcosa di incommentabile. I tavoli sull'automotive sono del tutto insufficienti, anzi possiamo dire che sono più dannosi che altro. Questo è un governo che ha esordito sull'automotive cancellando il fondo per l'automotive e le risorse previste nel fondo per l'automotive. È un governo che non sa fare altro che spendere tappeti rossi a Stellantis, nonostante è chiaro a tutti oramai che Stellantis stia abbandonando l'Italia. E Urso non riesce a dire una parola. Questo della questione dell'automotive, il tavolo sull'automotive deve essere necessariamente spostato a Palazzo Chigi. Deve essere la Presidente del Consiglio a prendere in capo a sé la questione dell'automotive, perché è un settore trasversale che riguarda decine di migliaia di lavoratori, decine di migliaia di famiglie, che riguarda interi settori produttivi di questo paese. E quindi noi chiediamo che venga preso in capo dalla Presidente del Consiglio, che affronti in maniera seria la questione dell'automotive. Chiediamo da tempo un tavolo sulla componentistica, perché altre risposte che non sono arrivate nel piano industriale sono quelle rispetto al tema della componentistica. Quindi che fine farà la componentistica italiana? I prodotti annunciati, in quei prodotti, cosa, quali componenti si produrranno in Italia? Abbiamo interi territori che sono da anni in ammortizzatori sociali, abbiamo l'area industriale di Metti, dove ogni azienda della componentistica è in cassa integrazione da anni. Lo stesso vale per Pomigliano, lo stesso vale per Torino, lo stesso vale per Cassino. Però l'annuncio è che l'Antis investirà nella componentistica italiana, sì, ma in che modo? E su quali prodotti, su quali modelli, quelli non annunciati? Quindi quello che chiediamo al governo è di, come dire, assumersi realmente la responsabilità di risolvere il problema dell'automotive. La Presidente del Consiglio dovrebbe avere la bontà, dovrebbe avere il coraggio di dire che fino ad oggi sull'automotive non ne hanno affettata una e che da oggi si dovrebbe cambiare registro. E bisognerebbe, come dire, anche stanziare dei fondi, lavorare sugli ammortizzatori sociali. Abbiamo decine di aziende, decine di migliaia di lavoratori a cui scadranno gli ammortizzatori sociali. E in Italia non si licenzia solo perché esistono gli ammortizzatori sociali, non perché le aziende non vogliono licenziare o perché sono più buone delle altre, di altri paesi.
0: Tra l'altro voglio aggiungere in chiusura, Ciro, che è l'unico, come dire, intervento reale che voi chiedete che comunque si interrompa in qualche modo e si agisca in un altro modo è quello che riguarda la politica degli incentivi alle automobili.
1: Sì, ma sappiamo che questa è una strategia fallimentare. Perché? Per il semplice motivo. Io posso anche incentivare l'acquisto delle automobili, ma se quelle automobili sono prodotti fuori dall'Italia non sto risolvendo il problema dei lavoratori italiani. Sto solo facendo arricchire con i soldi pubblici dei lavoratori italiani le aziende automobilistiche. Perché se sono incentivato ad acquistare una grande Panda che viene prodotta in Serbia o che viene prodotta in Nord Africa, va bene per l'azienda che vende l'auto, ma non va bene per i lavoratori italiani che continuano a fare cassa integrazione. E questo vale non solo per i marchi Stellantis, ma vale anche per i marchi di altre case automobilistiche, perché non è che abbiamo degli incentivi solo per le auto Stellantis o solo per le auto di un certo tipo, una certa motorizzazione o una certa produzione. Quando fai una politica di incentivazione all'acquisto, vale per tutti. Però abbiamo visto in questi anni che nonostante le ripetuti incentivi, stanziati, i ripetuti fondi, i ripetuti miliardi messi sul tavolo per incentivare l'acquisto delle vetture, non è diminuito il numero delle lavoratori di cassa integrazione degli lavoratori italiani, anzi è drammaticamente aumentato nel corso degli ultimi anni. Quindi non è quella la soluzione al problema. La soluzione al problema è stanziare dei fondi, lavorare sugli ammortizzatori sociali per crearne uno per la transizione, imporre alle aziende della componentistica alle aziende produttrici di acquistare la componentistica dalle aziende italiane, allo stesso modo bloccare i licenziamenti. C'è un lavoro immenso da fare che non può limitarsi ai soldi annunci che farà il governo dopo la presentazione di questo piano industriale da parte di Stellantis con toni trionfalistici, quando in realtà è sotto gli occhi di tutti che Stellantis sta abbandonando l'Italia e ha relegato un ruolo marginale nelle proprie strategie. È chiaro, l'hanno detto chiaramente.
0: Ciro, grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, vi auguro una buona giornata.
0: Buona giornata, io intanto ricordo che sarà con noi appunto Cigo D'Alessio, coordinatore nazionale automotive della FIOM CGL.
2: Noi facciamo tara della vacamba, ma non so che tara della vostra che si cace, suoniamo e cantiamo la balla.
3: Tarantelle per campà, ancora 99 posse Caparezza, prima praticamente non l'abbiamo ascoltata, adesso l'ascoltiamo un po' meglio. Vi ricordo ancora 99 posse e Caparezza, entrambi torneranno alla festa di Radio Onda d'Urto con i loro lavori più recenti. 99 posse l'8 agosto 2026, Caparezza il 13 agosto sempre di questa estate. Ricordo, ne approfitto, che i biglietti di Caparezza ci saranno ancora all'ingresso ai cancelli dell'area feste quel giorno, il 13 di agosto, anche se sono finiti quelli online in prevendita. Parleremo poi ancora di Tarantelle per Campà e di lavoro, andremo a Prato tra poco.

0: Con noi Arturo del sindacato Sud Cobas da Prato per una corrispondenza su una nuova iniziativa di sciopero e di lotta. A te la parola, Arturo.
1: Ciao, buongiorno a tutti, grazie mille dello spazio. Siamo a Prato davanti alla confezione dove sono entrati in sciopero due lavoratori cinesi dopo un mese dallo sciopero che fece Cristina, la prima donna cinese nel distretto dell'abbigliamento a scioperare con noi. Oggi ci sono due lavoratori che stanno scioperando per un sacco di stipendi non pagati. Erano impiegati in questa confezione dal lunedì alla domenica, turni, stiamo parlando dalle 12 anche alle 18 ore consecutive. Loro attaccavano e cucivano bottoni per a cottimo per 3 centesimi a bottone, e nonostante questo salario da fame e queste condizioni di lavoro, il titolare non gli ha mai pagato gli stipendi negli ultimi 6 mesi. Perfino alla lavoratrice che oggi è in sciopero con noi, quando 2 settimane fa ha chiesto alla titolare il pagamento dello stipendio, è stata brutalmente picchiata dalla titolare. Un episodio inaccettabile e veramente pesante, ed oggi siamo qua in sciopero insieme a loro due per richiedere il pagamento di questi stipendi e riportare ancora una volta la giustizia in questo sistema. È una cosa enorme perché stiamo rompendo un muro, che è questo muro che avevano costruito i padroni per dividere gli operai tra pakistani, afghani, bengalesi e gli operai cinesi, per dividere la classe operaia, dividere la forza che in questi anni con gli scioperi stavamo costruendo in questo distretto. E oggi questo muro si sta cominciando piano piano a rompere. Noi speriamo che questo sciopero dia anche il via finalmente a tanti altri lavoratori e lavoratrici cinesi di lottare e di ribellarsi contro lo sfruttamento.
0: Ecco, Arturo, hai definito questo episodio di violenza che ha subito questa lavoratrice inaccettabile. Purtroppo nel vostro distretto però si stanno ripetendo con una certa frequenza questi episodi di violenza antioperaia. Voi stessi, anche come proprio sindacalisti poi di base del Sud Cobas, avete avuto a volte aggressioni, non solo voi ma anche gli appunto lavoratori e lavoratrici che decidono di scioperare, di rompere questi muri, anche come lei ha definiti.
1: Sì, assolutamente. L'ultima è stata anche un'aggressione nei miei confronti 2 settimane fa da parte del titolare della stamperia Mix. Ieri sera a un altro picchetto che abbiamo in corso, un pronto moda, il titolare alle 3 di notte era completamente ubriaco e ha cominciato a picchiare la moglie sua. Noi siamo intervenuti per separarlo e lui ha tentato di aggredire anche noi. La violenza purtroppo è qualcosa di sistematico, e la parte fisica di questa violenza del distretto, che si compone prima di tutto dello sfruttamento selvaggio, si compone del fatto che i lavoratori non vengono considerati come esseri umani, sfocia anche questa violenza nell'aggressioni fisiche a noi, ai picchetti, direttamente ai lavoratori e lavoratrici dentro le fabbriche, ed è tutta parte dello stesso sistema violento che fa in modo che ci siano vite di serie A e vite di serie B, operai che vengono considerati come macchine, come animali, e che non si possa concepire il fatto che possano scioperare e possano lottare per i propri diritti. Questa è violenza che poi diciamo si rifà anche nelle forme più fisiche di aggressioni ai picchetti e agli operai che chiedono i propri stipendi e i propri diritti.
0: Grazie Arturo da Prato, Sud Cobas, e a risentirci. Grazie.
1: Ciao, grazie mille a voi.
2: bella prof, che schifo Garibaldi, vestito dai saldi, peloso come Garfield.

0: tutto che abbiamo ingoiato.
1: Restiamo in tema musicale, manteniamo
0: scrivi Italia
1: cursori su Caparezza anche per quest'altra pausa musicale dello spazio approfondimenti del mattino su Radio Onda d'Urto. Prossimo contributo riguarda infatti la scuola e ne parla questa canzone Pimpami la scuola di Caparezza, e si parla anche della qualità appunto della scuola e dell'accesso al diritto allo studio, che è legato anche alle condizioni di lavoro di lavoratrici e lavoratori del mondo della scuola e della formazione. È il prossimo argomento che affrontiamo, lo facciamo con Massimiliano De Conca, FLC CGIL Lombardia, e parliamo degli ennesimi tagli di organico in vista per quanto riguarda proprio la scuola italiana.

0: Radio Onda d'Urto, parliamo di scuola e dei tagli alla formazione. Lo facciamo con il segretario generale della FLCCGL Lombardia, Massimiliano De Conca, ai nostri microfoni. Un saluto e grazie per essere con noi intanto.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Allora, in arrivo un nuovo taglio agli organici della scuola, meno docenti e meno personale ATA. Di che cosa si tratta innanzitutto?
1: Si tratta di una rimodulazione che parte dalla legge di bilancio e che però si intreccia anche in parte con la riforma dei tecnici, e riguarda il personale docente nella componente, diciamo, del potenziamento, e il personale ATA nella componente dei collaboratori scolastici. Parliamo di 110 posti in meno di docenti di potenziamento e 205 collaboratori scolastici in meno nelle scuole secondarie di secondo grado.
0: Ecco, sembra che negli ultimi anni, ovviamente non si tratta solo del governo Meloni, ma le chiedo più in dettaglio a lei, che quando si parla di riforme all'interno del mondo della scuola si tratti principalmente di tagli.
1: Sì, in realtà più che di riforme nell'interesse dei piani formativi o comunque dell'offerta formativa, sono tutte riforme ragionieristiche che puntano a tagliare i costi considerando appunto la cultura, la formazione, l'istruzione, la scuola, la conoscenza in generale un costo e non un investimento per il futuro. Si parte da diverso tempo, perché noi abbiamo un PNRR che prevedeva la riduzione di 700 scuole, quindi un piano di dimensionamento che in Lombardia ha ridotto il sistema scolastico di circa 30 unità. Siamo diventate adesso 1107 istituzioni scolastiche in soli 3 anni, e allo stesso tempo si tratta di 700 dirigenti scolastici meno, 700 DSG in meno, ma anche con gli accorpamenti meno personale. Quindi si considera la scuola un punto, un luogo dove poter far cassa e poter sperimentare nuove formule, soprattutto Lombardia, di avviamento al lavoro. Quindi non si tratta mai, neanche con i tecnici, di riforme che vogliano pensare alla formazione anche del personale, perché se si vuole introdurre una riforma bisognerebbe anche pensare a non solo a condividerla, ma anche a come formare il personale per portare avanti la riforma. In realtà tutto quello che viene fatto per ridurre il personale e viene fatto per accorpare le istituzioni scolastiche. Quindi noi abbiamo un giudizio molto negativo, non solo di questo governo, di questo ministero, ma anche delle politiche possiamo dire anche dell'ultimo decennio, perché non si è mai pensato a investire, ma soltanto a tagliare.
0: Ecco, a chiudere, ha citato la riforma degli istituti tecnici. Le chiederei più in dettaglio di che cosa si tratta, perché non tutti e tutte conoscono il merito di questa riforma, visto che a partire da domani 22 di maggio fino al 21 giugno negli istituti tecnici ci saranno scioperi delle prestazioni aggiuntive, significa dalle gite alle funzioni strumentali. Ecco, di che cosa si tratta?
1: Allora, intanto la riforma in sé è uno dei più grandi pasticci che abbiamo visto negli ultimi anni, è una riforma che è stata accelerata, è una riforma che in questo momento partirà al buio, perché mancano ancora le linee guida, manca ancora una classificazione dei profili d'uscita e soprattutto anche delle classi di concorso. Anche in questo caso dicevo che prima è una riforma che punta a tagliare, ma qui anche sulla pelle proprio degli studenti, perché si riducono le ore, chiamiamole così, generalistiche, cioè quelle di italiano, ma soprattutto anche quelle di matematica, quelle delle cosiddette STEM sulle quali si è investito, per aumentare le ore dei laboratori, le ore delle alternanze, che viene anticipato addirittura al secondo anno, e per dare una configurazione del ciclo che è 2+2+1, quindi praticamente si elimina il biennio comune e si va già alla iperspecializzazione della formazione degli studenti. E soprattutto è stata fatta senza nessun tipo di condivisione e senza che le scuole abbiano potuto avere la possibilità di presentare la riforma agli studenti nella fase di iscrizione. Le iscrizioni sono avvenute al buio. Per questo noi abbiamo indetto intanto uno sciopero il 7 maggio con un riscontro, abbiamo fatto ancora prima un'assemblea il 20 di aprile con più di 2000, un'assemblea regionale con più di 2000 persone collegate, e avevamo raccolto un generale diffuso malcontento fra le lavoratrici e i lavoratori proprio perché non coinvolti in questi passaggi. Poi abbiamo indetto uno sciopero dopo un tentativo di conciliazione, uno sciopero nazionale, e adesso, visto che si continua a ignorare la gravità dell'impatto di questa riforma, noi abbiamo indetto fino al 21 di giugno l'astensione delle attività aggiuntive. Vuol dire che si continuerà con l'ordinario, cioè con le lezioni dove ci sono gli esami, ma niente più attività aggiuntive, sostituzioni di colleghi assenti e così via. Noi crediamo che questa strada sia l'unica possibile di fronte a un governo, un ministero, ma anche a un'opposizione che non tiene conto del dialogo e del confronto e continua ad andare avanti senza nessun tipo di criterio. Anche lo si è visto dalle tante circolari che si sono sovrapposte, anche contraddette in queste settimane, che si sono resi conto che non solo si danneggiavano, si creavano moltissimi posti soprannumerari, ma allo stesso tempo si sono resi conto che era un contenitore vuoto che non avevano ancora riempito e che quindi lede anche l'autonomia scolastica, ma alla fine non dava nulla di nuovo se non l'ennesimo attacco e depotenziamento della scuola statale.
0: Chiarissimo, io la ringrazio per essere stato con noi, ci riaggiorniamo ovviamente su questi e altri temi. Grazie al segretario generale della FLCCGL Lombardia Massimiliano De Conca, un saluto dalla redazione.
1: Grazie a voi, arrivederci.
2: 11:58 minuti, rientriamo in studio qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto e come dicevo all'inizio dello spazio approfondimenti, vi proponiamo proprio un minuto di aggiornamento e brevissimo commento su una delle principali notizie di cronaca di questa mattinata qui in Italia. È successo ieri sera in Cina, ovvero l'ennesima strage di lavoratori proprio in Cina. L'aggiornamento del nostro collaboratore, co-curatore della trasmissione Levante sulle frequenze di Radio Onda d'Urto e anche docente a contratto all'Università Orientale di Napoli proprio sulle riforme economiche della Cina contemporanea. Sentiamo cos'è accaduto in Cina, ci torneremo nel GR delle 13, una nuova strage di lavoratori impressionante nei numeri.
3: Una nuova gravissima tragedia mineraria ha colpito la Repubblica Popolare Cinese. Almeno 90 persone sono morte in seguito a un'esplosione di gas nella miniera di carbone di Liushanyu, nella provincia settentrionale dello Shaanxi, uno dei cuori storici dell'industria carbonifera cinese. Al momento dell'incidente, che è avvenuto ieri sera, venerdì 22 maggio, nella miniera erano presenti circa 247 lavoratori. Oltre 100 di questi sarebbero stati portati in ospedale e le operazioni di soccorso sono ancora in via di svolgimento. Secondo i media statali, il livello di monossido di carbonio all'interno della miniera avrebbe superato i limiti di sicurezza. Le autorità hanno inviato centinaia di soccorritori e i responsabili della miniera sarebbero già stati fermati. Questa strage ci ricorda che nonostante i progressi che sono stati fatti nella sicurezza sul lavoro nella Repubblica Popolare, nonostante il paese sia leader anche nelle tecnologie green, nelle rinnovabili, il paese resta ancora profondamente dipendente dal carbone, una dipendenza che è energetica, industriale, ma anche sociale, che appunto purtroppo continua a costare centinaia di vite umane.
2: È tutto per quanto riguarda lo spazio approfondimenti del sabato mattina qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ora la trasmissione Breakfast, scusate, ora Curami, prima di tutto la salute, poi la trasmissione Breakfast e noi torniamo con la redazione informativa alle 13 con il GR con i servizi.

0: Curami prima di tutto la salute, una trasmissione in onda ogni sabato mattina alle ore 12, una trasmissione di e con Donatella Albini, medica del Centro Studi e Informazioni sulla Medicina di Genere, già delegata alla sanità del Comune di Brescia, oggi in studio con noi.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Una trasmissione di e con Antonino Cimino, medico referente di Medicina Democratica, movimento di lotta per la salute di Brescia, anche lui oggi in studio con noi. Ciao Antonino.
2: Ciao a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Vi ricordiamo che la puntata di questo 23 maggio viene replicata mercoledì prossimo alle ore 12.30. Inoltre il titolo di questa puntata è Medici di famiglia, snodo cruciale della medicina territoriale e della cura. Cambia la convenzione, il ministro della sanità fa la sua proposta. Quindi Donatella Albini, Antonino Cimino, io vi lascio la parola per presentare la puntata e i nostri ospiti.
2: Va bene, allora come abbiamo già ricordato in numerose trasmissioni, il nostro servizio sanitario appare sempre più in sofferenza e basta ricordare le liste di attesa, la necessità per chi può permettersi di dover ricorrere a prestazioni a pagamento oppure dover rinunziare alle cure, la carenza sempre maggiore di posti letto e di personale negli ospedali. Ma oggi quello che volevamo parlare era di un altro problema che sta sempre diventando più importante ed è quello dell'assistenza che viene garantita a livello territoriale dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Problematiche legate sia alla carenza del personale che a necessità di rivederne l'organizzazione. E per vedere queste problematiche parleremo con Angelo Rossi, che è presidente della SIMG, e con Andrea Filippi, segretario della CGL Medici. Recentemente il ministro Schillaci ha lanciato una proposta per riformare completamente l'organizzazione dell'assistenza territoriale e vorremmo proprio parlare di questa proposta lanciata dal ministro e vedere quali sono i principali principi della proposta, ma soprattutto quali sono le criticità. E per parlare di questo io darei la parola, inizierei a parlare con Angelo Rossi della SIMG. Ciao Angelo.
3: Allora, noi siamo adesso in stato di agitazione, stiamo preparando uno sciopero per vari motivi. Il primo motivo è che non si mette mano a un capitolo così importante della sanità per decreto legge. Quando la 883, che rimane il nostro faro sostanzialmente, fu prorogata, furono convocate tutte le parti sociali, sindacati, tutte le parti in causa. Qui ci troviamo di fronte a una cosa calata dall'alto che poi dovrà essere discussa e rivista, è già passata attraverso varie interlocuzioni, ma comunque si trova completamente contrari sia nel metodo che in buona parte del merito. Uno dei capitoli che affronta è anche quello del passaggio alla dipendenza, premesso che almeno di una parte dei colleghi, premesso che in tutta Europa, eccetto Spagna e Portogallo, i medici di famiglia sono liberi professionisti, sia che si lavori in un sistema mutualistico come era l'Italia prima della riforma dell'833, come in Germania, in Francia, nei paesi del nord Europa, sia che si lavori in un sistema simile al nostro come in Inghilterra. Gli unici paesi in cui esistono medici di famiglia dipendenti sono Spagna e Portogallo, che sono un po' l'esempio ovviamente seguito probabilmente dai nostri governanti. Detto questo, il motivo per cui ci si affidi a liberi professionisti convenzionati, che quindi si fanno carico delle spese, della gestione del proprio ambulatorio, eccetera, è per coltivare una cosa che probabilmente, detta così, vi dirà poco, ma che è il rapporto di fiducia. Una cosa che ci salvaguarda nell'aggradimento anche della popolazione è il fatto che il paziente può andare dal suo medico di medicina generale, non dal medico di un distretto qualsiasi sostanzialmente. Quello che ci differenzia dagli ospedalieri e che è poi l'attrattiva sia per i medici, siete presente che io fino a poco tempo fa gestivo anche il corso di formazione in medicina generale, avevamo ospedalieri che venivano a fare il corso, che sono venuti a fare il corso di medicina generale. Ma perché? Perché l'idea è di avere un rapporto un attimo più libero da pastoie di tipo verticistico sostanzialmente. Per carità, essere liberi non significa parlare di libera interpretazione delle cose sostanzialmente. Ci sono delle cose nell'accordo collettivo nazionale che prevedono che noi si lavori in team organizzati, che sono le aggregazioni funzionali territoriali. Peccato che in Lombardia ci sia arrivato molto in ritardo, e si prevede anche che ci siano dei coordinatori, e stiamo partendo con queste cose. Si prevede anche una parte di rapporto orario da consumare all'interno delle case di comunità. Ecco, l'impressione che abbiamo è che questo decreto legge, quindi ripeto, un decreto legge che va a stravolgere un contratto, sarebbe come se il governo volesse entrare nel contratto dei metalmeccanici e dire no, adesso, tanto è vero che si prevedono anche l'annullamento di contratti già firmati, e questo il collega della CGIL mi darà atto che annullare un contratto già firmato e già attivo probabilmente è una cosa, direi, quasi anticostituzionale sostanzialmente, andrebbe addirittura ad annullare dei contratti già in essere. Detto questo, per cui vedremo come andrà a finire questa vicenda, ma di sicuro ci sono anche degli aspetti anticostituzionali. La cosa che ci lascia anche poco perplessi è che probabilmente la cosa è fatta solo al fine del PNRR. Io capisco che si siano presi dei miliardi per il PNRR per costruire queste case della comunità. Siete presente che una casa di comunità deve servire 50.000 assistiti. Fuori dallo studio nostro, noi siamo 7 medici di famiglia in gruppo, facciamo parte di un FT. Nella nostra casa di comunità abbiamo uno studio medico solo, sostanzialmente. Per carità, io per andare a fare un'ora al giorno all'interno della casa di comunità basta chiedere, sostanzialmente. Adesso sarei tenuto anche, secondo questo decreto, a fare delle ore in casa di comunità. Non capisco tutto questo ambaradan.
2: Perché loro si trovano che teoricamente entro il 30 giugno dovrebbero partire e attivare tutte le case di comunità.
3: Il motivo vero del decreto nasce da quello, evidentemente, però se prima di costruire i muri avessero pensato a cosa metterci dentro, forse non saremmo qui a discutere.
2: In realtà non c'è nessun piano.
3: E dovete che abbiamo 21 sistemi sanitari regionali. Ci sono alcuni sistemi, tipo il Veneto, tipo l'Emilia Romagna, tipo la Toscana, in cui hanno già pensato in anticipo, e probabilmente il PNRR è nato su quel modello sostanzialmente, ma la Regione Lombardia non è organizzata così. Noi viaggiamo con 1.600 assistiti di media a medico, mancano medici per territorio, mancano anche medici specialisti. Io non so chi vorrà avventurarsi in questo rapporto orario all'interno delle case di comunità, visto che mancano medici comunque la si veda. Di sicuro uno degli effetti collaterali importanti sarà che nessuno vorrà più fare il medico di famiglia. È vero che si parla di specializzazione all'interno delle università, ma tenete presente che con 21 sistemi sanitari regionali e un'università che ha un modello solo e che non prepara per il mondo del lavoro, noi siamo piccole aziende a partita IVA che lavorano sul territorio integrate, vi garantisco che l'integrazione esiste nei fatti quando lavori in un paese sostanzialmente, forse nelle città si disperde un po' questo rapporto medico-paziente. Ma è una cosa che questo tipo di decreto rischia di mandare. Bisogna anche avvisare la popolazione che di fatto perderà questo rapporto personale col suo medico per recarsi in un qualcosa simile a un pronto soccorso, da codici bianchi sostanzialmente. Quindi se avete presente come funziona il pronto soccorso adesso con carenza di medici eccetera, siete presente che caleranno anche i medici, e sono calati anche i medici, che questa fantomatica specialità universitaria, quando ci sarà probabilmente frequentata, non so chi vuole specialità, infatti mancando una programmazione reale, tutti vogliono fare cardiologia, tutti vogliono fare dermatologia, tutti vogliono fare otorino, e allora si pensa all'equipollenza, si pensa che ovviamente quindi di fatto probabilmente questa fantomatica specialità di medicina generale, che già la medicina di territorio esiste anche a Modena, l'Università di Modena avrà 4-5 iscritti, se non sono, non ho i numeri, però sostanzialmente sono realtà che probabilmente saranno la riserva indiana, sostanzialmente la riserva della riserva, perché comunque i colleghi, se non esiste una reale programmazione come non è esistita da 30 anni a questa parte, perché il governo era stato già preavvisato che ci sarebbe sarebbe stata la coppia pensionistica, che sarebbero stati tutti i governi, finora sono stati avvisati, che ci sarebbe stata la coppia pensionistica, ci sarebbe stata una carenza acuta di medici, ma medici, non i medici in generale, perché di medici sul territorio ne esistono anche tanti, sostanzialmente forse più della media europea.
2: Ma sono proprio in alcune aree che sono completamente sguarnite, tipo la medicina generale, dove mancano più di 5.000 medici.
3: Mancano gli anestesisti, mancano i medici di famiglia, mancano gli ultimi della catena alimentare, lasciatemelo dire sostanzialmente. Ma questo tipo di decreto, se andrà così, se c'è forse un'attrattiva attuale, è l'attrattiva della libertà, sostanzialmente, del medico di famiglia, che non deve essere per forza di cose cioè libero arbitrio, sostanzialmente. La libertà significa che ti gestisci il tuo studio, non hai un rapporto gerarchico da generale a ultimo soldato, sostanzialmente, e hai un rapporto diretto con i tuoi medici assistiti, che tu sei il medico di quegli assistiti, sostanzialmente. Se sparisce questo aspetto, sparisce anche l'attrattiva del nostro lavoro, ma penso anche l'attrattiva per i pazienti.
1: Allora, grazie, scusami, grazie Angelo. Io da medico ospedaliero di 40 anni non ho mai sentito questo rapporto da generale assolutamente da generale a soldato di base. Ho sempre detto quello che pensavo, non sono mai diventata primaria, questo è vero, però io questa, la mia libertà l'ho sempre praticata, come tanti e tante di noi dentro gli ospedali, ovviamente, ci mancherebbe. Secondo me questo è un tema bollente. Io ricordo solamente che adesso è vero, la disposizione di legge, questo decreto legge di cui sta parlando adesso Angelo, e lo ringrazio per la chiarezza, in realtà lo sta proponendo adesso il ministro Schillaci, l'ha presentato al tavolo Stato Regioni da pochissimo, presenti SIMGE e FIMGE e altre sigle sindacali dei medici di medicina generale o di famiglia, che dir si voglia. Però io ricordo sommessamente che sul tavolo c'è un DDL Schillaci di marzo che risistema tutto il servizio sanitario, ricatalogando tutti gli ospedali, dimenticandosi della prevenzione, e non mi sembra ci sia stato un sollevamento popolare su questo, che se possibile è ancora peggio. Ma su questo do la parola a Andrea Filippi, responsabile nazionale CGL Medici, se possibile 7 minuti, che così riuscite almeno a parlare due volte. Grazie.
4: Sì, ci proviamo.
1: Sì, grazie, certo, intanto. Grazie.
4: No, temi importantissimi, delicati, complicati, sui quali ovviamente nessuno di noi ha la verità costruita in tasca. Partirei da un'analisi del contesto. Noi ci troviamo in una situazione in cui di fatto l'assistenza territoriale non riesce ad essere più ad essere garantita per la gravissima carenza di medici di medicina generale, perché il sistema a convenzione libero professionale senza tutele di fatto non è più attrattivo per i giovani medici, e questo è un primo punto. Il secondo punto è che si sta tentando da diversi anni, o meglio indotti giustamente dalla pandemia, dalla tragedia della pandemia, si sta tentando di riformare il sistema dell'assistenza territoriale prima ancora di rivedere i rapporti di lavoro. Cioè si sta andando in una direzione nella quale si tenta di incardinare nei servizi anche l'attività delle cure primarie, superando quel vulnus che ci portiamo dietro, irrisolto proprio dalla 833, che si era dato l'obiettivo di risolverlo e che nessuna legge mai è riuscita ad affrontare. Ci tentò la Balduzzi, che in qualche modo andava nella direzione proprio di integrare i diversi rapporti libero professionali dei piccoli imprenditori medici o delle piccole, anzi delle grandi corporazioni anche. Il tentativo, già partito con il ministro Speranza, era quello di provare a costruire attraverso le case di comunità dei servizi integrati. Ora è qui il punto. Se si costruiscono le case di comunità e quindi le cure primarie vanno verso una direzione di doppio binario di prossimità attraverso la convenzione con gli studi di medicina generale e di invece presa in carico generale attraverso le case di comunità, è di tutta evidenza che noi dobbiamo trovare una prospettiva di rapporto di lavoro almeno di doppio binario, ovvero chi sta nelle case di comunità lavora come tutti gli altri medici in autonomia professionale, perché il rapporto gerarchico è un'aberrazione che non si può sentire, si lavora quindi in un rapporto di dirigenza con tutte le tutele, tutti i diritti e con il massimo sostegno amministrativo di cui oggi i medici di medicina generale stessi per primi ne lamentano la mancanza, nella misura in cui vengono trasformati in dei burocrati proprio perché non hanno la sussistenza amministrativa necessaria per svolgere al meglio il loro lavoro clinico, perché sono i protagonisti da sempre della presa in carico del care delle persone e non possono essere ridotti a fare pratiche amministrative. Le case di comunità vanno in questa direzione. Allora, il tentativo di Schillace, assolutamente mal riuscito, che noi non condividiamo, che peraltro viene portato avanti, come hai detto tu, Donatella, in una prospettiva di riforma del servizio, di controriforma del Servizio Sanitario Nazionale, ennesima controriforma dopo la 502 e dopo la 229, oggi si cerca, fa un tiepido tentativo, timidissimo tentativo, di realizzare questo doppio binario. Peccato che lo fa in realtà costruendo un ibrido, che io sono d'accordo con il collega e con tutte le altre organizzazioni sindacali, è per i professionisti assolutamente inaccettabile, nel momento in cui costringe i medici di medicina generale, che già sono sommersi di pazienti, ad andare a lavorare e a fare delle ore nelle case di comunità. Allora è chiaro però che qui dobbiamo uscire da una mistificazione. Giustamente non si vuole far lavorare i medici di medicina generale ad ore nelle case di comunità, noi siamo perfettamente d'accordo, e allora la soluzione è che nelle case di comunità si assumino medici di medicina generale con rapporto di dipendenza e con rapporto diretto del ruolo della dirigenza. Rimane un nodo, la specializzazione, in cui noi crediamo fermamente. Non si tratta di derogare una sedicente specializzazione universitaria, come ha detto il collega. Qui si tratta di equiparare la formazione in medicina generale a tutte le altre scuole di specializzazione, sia economicamente che normativamente, ovviamente attraverso l'accreditamento universitario, perché nessun paese d'Europa riconosce l'accreditamento dei medici, dei sindacati che fanno formazione nelle singole regioni. Su questo ovviamente noi dobbiamo andare verso una dimensione strutturale, in cui il doppio binario è un passaggio necessario per garantire organizzazione dei servizi, multiprofessionalità, integrazione, tutele e diritti dei professionisti.
1: Grazie, prego.
2: Io ripasserei la parola ad Angelo e gli chiederei questo. Il problema case di comunità, tu le accennavi, una casa ogni 50.000 abitanti, c'è un problema di prossimità, cioè dire già noi abbiamo varie aree qui nel Bresciano carente del medico di medicina generale, e non farebbe altro che aggravare, cioè dire una persona ottantenne dovrebbe partire da Travagliato e andare a Ospitaletto per trovare il proprio medico di medicina generale, non avrebbe nessun senso di dare continuità assistenziale, anche perché noi come esperienza, io diabetologo assieme a voi della SIMS abbiamo fatto tantissime cose insieme di lanciare una certa convergenza nella gestione del paziente cronico, della cronicità, che andrebbe non avvantaggiarsi dalle case di comunità fatte senza un ambito costruttivo reale, ma semplicemente aumenterebbe i compiti burocratici e basta. Tu che ruolo vedresti in questa riorganizzazione?
5: Allora, premesso che la legge Balduzzi è del 2012 ed è stata applicata in alcune regioni, premesso che il collega della CGIL forse si dimentica che abbiamo 21 sistemi sanitari regionali e ognuno che segue il suo, poi ci sono sistemi distrettuali in cui probabilmente anche per implementare il discorso case di comunità con l'accordo collettivo nazionale vigente, ci sono regioni che per esempio hanno già fatto contratti con rapporti orari, sostanzialmente con collegamenti funzionali con le realtà che ci sono sul territorio già gestite. E ripeto, io lavoro con 6 colleghi, di cui 5 colleghe, abbiamo segretari, infermiere, di fatto gestiamo 12-14 mila assistiti, dal punto di vista sanitario. La casa di comunità è a 100 metri dal nostro studio, parlo di cose che conosco perché chiaramente non posso parlare di massimi sistemi. Poi la casa di comunità con uno studio medico solo e che dovrebbe gestire 50.000 assistiti. Non dico che la casa di comunità non sia necessaria, anzi è fondamentale perché comunque è la prima porta di ingresso per l'aspetto socioassistenziale, tanto è vero che noi comunque ci si sente comunemente, col direttore precedente per esempio ci mandava in studio medico nostro, visto che è uno studio già organizzato, ovviamente anche gli infermieri di comunità con cui condividevamo anche la gestione del cronico e la gestione adesso domiciliare la condividiamo regolarmente. Una volta a settimana i colleghi infermieri passano nel nostro studio, perché comunque con 1.800 di media assistiti a testa è un po' difficile riuscire a staccarsi, però la cosa che mi fa più rabbia è che questa cosa, cioè la legge Balduzzi, è nata nel 2012, e Regione Lombardia già prima del Covid già meditava di smantellare i distretti e ci siamo trovati con dei distretti assolutamente sguarniti. Io capisco che ci vogliono dei medici nei distretti, ma ovviamente ci vogliono anche, me l'ha detto il collega della CGL prima, maggior quantità di personale. Non stiamo neanche a trattare di soldi, permesso che comunque il fatto che si sia persa l'amore per la medicina generale, ma c'è anche il fatto che adesso è molto meno incentivata, perché comunque gli stipendi sono calati anche per noi, le spese aumentano tutti i giorni e gestire questa attività esige degli investimenti. E quello che pretendiamo quando ci sediamo ai tavoli adesso è che si venga investito in personale studio. Abbiamo qualche migliaio di dipendenti nei nostri studi sostanzialmente. È chiaro che se non si fa un passo ulteriore, ovviamente questa è una professione destinata a sparire, per carità, non spariranno le cure primarie, anche nei sistemi Bismarck mutualistici. La mia impressione è che si sia voluto depauperare.

0: non all'americana, in cui probabilmente le cure primarie verranno erogate da fondi assicurativi. Comunque questo è il destino che vedo, perché solo a Brescia mancano il 30% di medici di famiglia. Non è che ormai questo lavoro rischia di perdere l'attrattiva un po' perché mancano gli incentivi, un po' perché manca il personale, perché comunque se tu non hai incentivi a sufficienza per assumere personale è chiaro che lavori da solo e quindi la burocrazia ti ammazza. E evidentemente la burocrazia ammazza anche gli ospedalieri, tanto è vero che io sono contento che l'Albini lavorasse in una realtà assolutamente dorata, però io 3 anni
1: Non era
0: fa,
1: dorata, era faticosissima, ti
0: quando,
1: assicuro.
0: appunto,
1: Faticosissima.
0: quando gestivo il corso formativo, in quell'anno avevamo 3 cardiochirurghi, 3 nefrologi in fuga dall'ospedale, un neurologo in fuga dall'ospedale. Ma perché scappavano all'ospedale? Perché speravano sul territorio di avere maggior libertà, sostanzialmente, una maggior capacità e possibilità di gestirsi la propria vita, sostanzialmente. Adesso si ritrovano che potenzialmente dipendenti sono i più incazzati, devo
2: Sì, ma
0: dire.
2: anche perché fanno una riforma con zero finanziamento, perché è a
0: Ma infatti
2: parità di
0: ha visto il ritorno, ma tenete
2: finanziamento.
0: conto che siamo già sottodimensionati e sottopagati rispetto agli obiettivi che dovremmo porci, figuriamoci, il vero nodo è che la balduzione era stata implementata, perché comunque lo sforzo come categoria siamo stati paragonati alle corporazioni. Io mi auguro alle corporazioni tipo quelle rinascimentali, in cui si guardava anche la qualità del lavoro
1: Sì, ma io credo
0: sostanzialmente.
1: che.
0: Il discorso è che chiaramente non siamo mai riusciti a imporre l'applicazione della Balduzzi, perché comunque con 21 sistemi sanitari, le garantisco che nelle Marche hanno degli accordi buonissimi sul rapporto orario, così come in altre regioni. Perché la Lombardia non ci ha mai creduto alla
1: No,
0: Balduzzi,
1: no,
0: tanto è vero.
1: certo.
0: E
1: Scusami se ti interrompo, ma fra 6 minuti esatti dobbiamo chiudere la bottega. Ripasso la parola a Andrea Filippi. Due cose. La prima, l'ha detto adesso Cimino, tutte queste riforme, guardate che quella che ha messo sul tavolo Schillaci sulla riorganizzazione del servizio sanitario è tremenda, cioè io non lo so, ne parleremo un'altra volta, però è tremenda. Questa soprattutto non c'è coinvolgimento delle regioni, non c'è coinvolgimento di tutte le organizzazioni sindacali, mi permetto di dire tutte, e perché ci sono anche organizzazioni sindacali delle sindacati confederali, non sono solo quelli che abbiamo citato, ma soprattutto è a invarianza di finanziamenti, cioè si tira la coperta da tutte le parti, è chiaro che andrà a finire quello pallottolo di coperta, andrà a finire sulle assicurazioni private, sulle assicurazioni sanitarie. La domanda che faccio Andrea, ti do esattamente quanto 3 minuti e mezzo per rispondere, è questa. Case di comunità, diceva Angelo prima, in realtà nessuno ha mai detto che cosa siano fino in fondo se non contenitori super specialistici. Io non credo che sia così, io personalmente, con me e molti altri, anche tu, abbiamo detto che cosa ci deve essere nelle case di comunità, non sono le case della salute dell'Emilia-Romagna, sono un'altra cosa. Perché si è voluto rimanere al palo con questo ibrido, con questa cosa strana, case comunità vuote di significato e di senso?
3: perché hanno vinto le resistenze delle dimensioni corporative, si è opposto l'ENPAM che ha un potere economico enorme, si è opposta la FIMCE, cioè una corporazione potentissima, si sono opposte quelle corporazioni che nella peggiore delle declinazioni della sanità integrativa, dice bene il collega, stanno facendo l'affare costruendo cooperative come medici e cooperatori d'opera. Allora, io non contrapporrei la dimensione delle tutele e la dimensione dei finanziamenti alla dimensione della libertà del professionista. La libertà del professionista non deve diventare che il professionista è un imprenditore di se stesso, libero di fare gli affari sul Servizio Sanitario Nazionale. E il professionista vuole prima di tutto essere un professionista a disposizione della presa in carico delle persone, manifestare la propria professione per la propria dimensione di impegno sociale, culturale e se volete anche politico, ma vuole essere adeguatamente retribuito, tutelato e sostenuto dal sistema attraverso le case di comunità. Ecco perché la CGIL, al contrario di quello che dice il collega, è l'unico sindacato che non ha firmato l'ultimo contratto, che è fortissimamente definanziato di ben 10 punti rispetto all'inflazione e che invece la FIM già ha firmato nell'ACN. Noi non pensiamo che le retribuzioni debbano essere arricchite attraverso prestazioni occasionali o attraverso obuli inseriti negli ACN di cui poi dopo magari le cooperative ci fanno gli affari.

0: noi pensiamo che deve essere strutturato in un contratto collettivo nazionale, che è l'unico che può fare argine verso la divisione dei professionisti e verso la disorganizzazione del sistema. Le case di comunità sono espressione di questa dimensione, purché appunto si assuma personale con un rapporto di lavoro organizzato e tutelato e possibilmente anche retribuito.
1: Ricordando non soltanto la questione medici, ma nelle case di comunità, se davvero ci deve essere integrazione col sociale, la carenza cronica di infermieri è uno dei limiti maggiori di poter andare
2: assistenti
1: a uno
2: sociali,
1: sviluppo
2: assistenti
1: di queste
2: sociali,
1: case di comunità.
2: Certo.
0: Mi regalate 30 secondi?
2: Sì, 30 di numero.
0: La CGIL in questo periodo ha lanciato una proposta di legge di iniziativa popolare che va proprio a toccare i temi per stimolare la sensibilizzazione nella cittadinanza e la discussione tra i professionisti, per sbloccare il tetto di spesa per l'assunzione del personale, per finanziare il servizio sanitario nazionale con che raggiunga una percentuale spettrale almeno del 7.4%, per trovare finanziamenti attraverso finalmente la tassazione dei grandi introiti e possibilmente
1: e
0: anche con il
1: noi infatti
0: sabato
1: scorso l'abbiamo dedicata da tutta la trasmissione a questo lancio della raccolta firme sulla legge di iniziativa popolare, in cui si spera di poter costruire qualcosa di unitario che ci permetta in qualche modo di rilanciare il servizio sanitario nazionale.
2: Scusa Andrea se dobbiamo interromperti, ma manca davvero un minuto. Grazie davvero a tutti e due. Penso che dovremo fare una seconda puntata quando vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Vi ringrazio sia Angelo Rossi che Andrea Filippi. Chiuderei con un termine che ha detto Andrea: dobbiamo costruire un argine contro la frammentazione, la divisione e di fatto l'inefficacia per i cittadini e le cittadine del Servizio Sanitario Nazionale. Grazie davvero di cuore.
3: Ringraziamo anche Donatella Albini, Antonino Cimino, gli autori di questa trasmissione, per avercela presentata. La puntata di oggi si intitolava Medici di Famiglia, snodo cruciale della medicina territoriale e della cura. Cambia la convenzione, il ministro della Sanità fa la sua proposta. La trovate per riascoltarla anche sul sito radioondadurto.org.

0: 020 84 62 0174, 020 84 62 0174, è il codice da inserire in dichiarazione dei redditi per devolvere le 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. 5 per 1000 Radio Onda d'Urto per un altro anno assieme. Il codice lo trovi anche su radioondadurto.org.
1: Breakfast, il settimanale con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
2: È uscito un paio di settimane fa il report di Greenpeace Padania avvelenata. L'allevamento intensivo di suini, bovini, pollame riempie di ammoniaca e gas serra l'area di tutta l'ecoregione, intesa come ecoregione la Lombardia. Secondo i dati dell'anagrafe zootecnica, nelle regioni padane, quindi il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, si concentra circa il 60% dei bovini e degli avicoli allevati in Italia e oltre l'80% dei suini con densità maggiori nelle province della pianura. Anche per questo la qualità dell'aria è tra le peggiori d'Europa. Le emissioni di ammoniaca a gas serra generate da bovini, suini e avicoli in questa zona sono rimaste stabili tra il 2017 e il 2023, che è l'anno in cui Greenpeace ha preso gli ultimi dati disponibili, li ha fatti poi elaborare all'Università di Siena, e si parla di 162 migliaia di tonnellate di ammoniaca, 12.725 migliaia di tonnellate di gas serra, quindi di CO2 emesse in un anno. Le province che emettono di più, come dicevamo, sono Brescia, Cremona e Mantova. Gli allevamenti della provincia di Brescia sono responsabili da soli del 14,9, quindi del 15% delle emissioni di ammoniaca e del 15,3% delle emissioni di CO2 rispetto al totale di tutta la pianura padana. Guardiamo i dati. Il numero dei capi di allevamento in provincia di Brescia è 10.421.000. Questo produce, cioè per capi si intende i posti per tenere per esempio i luoghi dove possono essere tenuti i polli e gli avicoli, per esempio, perché poi ovviamente alcuni vengono poi macellati, insomma si fa fatica a contare effettivamente, però questo è il dato. Questo produce 24.000 tonnellate di chili di ammoniaca. A Verona, per fare un paragone, c'è il doppio dei capi di allevamento, che sono 18.219.000, ma solo 9.000 tonnellate e mezzo di ammoniaca. E questo perché a Brescia ci sono molti più bovini. Anche sulle emissioni di anidride carbonica Brescia è al top, quindi 1.948.000 tonnellate di emissioni di gas serra. Alcuni comuni piccoli, Calvisano per esempio, che non arriva a 45 km quadrati, vede però in pochissimo spazio tantissimi animali allevati, e quindi le conseguenze sulla qualità del suolo e dell'acqua sono terribili. E in particolare sono tre i comuni bresciani nella top 10, Montichiari, Ghedi e Calvisano, tra quelli con il maggior carico di nitrati in Lombardia. Entro la fine dell'anno dovrebbe arrivare un aggiornamento della direttiva sulle emissioni industriali, quella che equipara i grandi allevamenti alle installazioni industriali. Qual è il problema? Che i grandi allevamenti sono in effetti giganti per rientrare in questa direttiva. 40.000 posti per il pollame, 2.000 posti per i suini da ingrasso o 750 le scrofe. Pollame, suini, scrofe. Cosa manca, Emanuele? Vediamo se sei stato attento.
3: Bovini.
2: Mancano i bovini, esattamente. Nell'ecoregione padana ci sono 3 milioni di bovini, 6,7 milioni di suini e 85 di avicoli, però sono i bovini a essere responsabili del 65% delle emissioni di ammoniaca e l'84% del gas serra. Quindi questa direttiva sulle emissioni industriali, non contemplando i bovini, ci lascia con un grosso buco. Che dire, quindi? C'è un piccolo comune della nostra provincia, Castenedolo, che, se sei stato attento alla geografia, è proprio attaccato a quei tre comuni che citavamo prima per la quantità di nitrati nel suolo. Ecco, Castenedolo ha chiesto al Parlamento di avviare la discussione sulla proposta di legge di Greenpeace per la riconversione degli allevamenti intensivi. Sono 12 i comuni che hanno seguito questa strada, di questa richiesta. Il testo nel frattempo non è mai arrivato in aula. Castenedolo è l'unico comune bresciano, chissà che cosa accadrà. Ti ricordo che sei all'ascolto di Breakfast, il podcast che ogni venerdì sul sito breccia.news esce e poi è trasmesso il sabato alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. È condotto da me, che sono Francesco Zambelli, e poi ci sei tu, Emanuele Galesi. Ciao Emanuele.
3: Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
2: Il podcast è prodotto da un'associazione culturale, l'associazione culturale In Primis. È possibile sostenerlo con una donazione tramite la newsletter o PayPal o altri metodi, tutti descritti sul sito breccia.news. Per entrare in contatto con noi ci si può scrivere a podcast@breccia.news. C'è anche la newsletter che permette sia di sostenere il podcast che di ricevere tutte le puntate comodamente anche via email. Di solito abbiamo una serie di notizie in breve e poi c'è un approfondimento. Di che cosa parleremo oggi, Emanuele?
3: Oggi parliamo di ambiente, di come comunicare la crisi ambientale e la crisi climatica.
2: Iniziamo col parlare di scuola, perché martedì c'è stata la protesta di alcune decine di operatrici per l'integrazione scolastica, una figura che magari molti conoscono come assistenti ad personam, che denunciano le condizioni di lavoro. Sono quelle persone che lavorano nelle scuole per l'assistenza a studenti con disabilità fisiche e psichiatriche, dall'infanzia alle superiori, e ovviamente dall'infanzia alle superiori c'è di mezzo anche il comune di Brescia. In che senso? Che sono per lo più assunte attraverso delle cooperative. Ma che cosa succede quando l'alunno o l'alunna è assente? Vengono tagliate le ore. La richiesta delle operatrici è molto precisa: di garantire che negli appalti del comune di Brescia la garanzia di retribuzione delle ore assegnate a inizio anno venga inclusa appunto nel capitolato. Hanno manifestato, hanno fatto un piccolo corteo dall'assessorato alla pubblica istruzione fino a quello del bilancio, passando insomma da Palazzo della Loggia, e vedremo se ci saranno delle risposte su questo.
3: Eh sì, bisogna anche rendersi conto che spesso queste persone lavorano con bambini o con ragazzi che hanno delle fragilità e che poi portano al numero delle assenze a essere particolarmente elevato, quindi è davvero complicato poi organizzarsi una vita, anche economicamente parlando, quando non hai la certezza di avere lo stipendio sempre pieno a fine mese, appunto a causa di queste assenze.
2: E tra l'altro sono contratti che non prevedono solitamente il pagamento dei mesi di luglio e di agosto, appunto perché, pur essendo, diciamo così, assunti a lavorare nella scuola, quando la scuola è chiusa devono poi trovare altri lavori, come per esempio i Grest, i centri estivi, eccetera.
3: Esatto.
2: Arriva il nuovo bando per la concessione dello stadio Rigamonti, che riguarda le stagioni dalla prossima fino al 2028-2029. Parte favorita ovviamente la ex Ferralpi Salò, che l'anno scorso ha cambiato nome in Union Brescia, si è traslocata in città dopo le vicissitudini che avevano portato il Brescia Calcio di Cellino a perdere il titolo sportivo e a non iscriversi alla Serie C. Interessanti un po' di punti che stanno attorno al progetto dello stadio. Come racconta Pietro Gorlani sul Corriere della Sera, il bando della loggia è pubblico, requisiti chiari, il canone d'affitto è quello attuale, attorno ai 180.000 euro, con la possibilità di scomputare le somme spese per i lavori straordinari. I criteri premiano soprattutto il progetto sportivo, quindi il livello del campionato, il settore giovanile, le iniziative di coinvolgimento cittadino. Union Brescia parte favorita, ma la porta sulla carta è aperta a qualsiasi società, come vuole la legge. Il tema però è anche quello del nuovo stadio. Il progetto, ricorda sempre Gorlani, risale al 2017, c'era stato in quell'anno il salvataggio della squadra da parte di Marco Bonometti, ex leader di Confindustria Brescia, patron di OMR. Aveva affidato un progetto a Studio Crew che voleva fare del Rigamonti un esempio di rigenerazione urbana, così si chiamava, uno stadio con fino a 20.000 posti, interamente coperto, un'area di 111.500 metri quadrati, con poi una struttura attorno di 5.000 metri quadri di uffici, attività commerciali, ristoranti, ambulatori, negozi di articoli sportivi, un polo insomma anche non solo sportivo ma di riferimento per lo svago, aperto tutta la settimana, con un costo stimato di 55 milioni di euro. Come mai il 2029? Perché il 2029 l'impianto compirà 70 anni, rischia il vincolo della sovrintendenza, perché seguito le vicende di San Siro per esempio se ne era parlato molto, quindi questi tre anni permettono di aggiornare, insomma, questo progetto e anche di entrare un po' di chiarezza sulla legge Stadi, che permetterebbe la concessione fino a 99 anni in cambio di investimenti privati massicci, però insomma c'è un po' di incertezza sul fatto che questa legge sia legittima o no, perché la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha complicato i meccanismi di prelazione. Come funziona la legge Stadi? Lo ricorda brevemente sempre Gorlani: quando c'è una proposta di riqualificare dello stadio, chi la presenta per primo ha il diritto di adeguare la propria offerta dopo aver visto le offerte migliori degli eventuali altri concorrenti in gara. Quindi insomma direi che non è un vantaggio da poco. Se vedi che qualcun altro si presenta, fai un'altra offerta. Poi invece, se non si presenta nessuno, ti tieni l'offerta che avevi fatto.
3: Ho un esame la settimana prossima scritto di fisica, quasi quasi aspetto che tutti gli altri consegnino, guardo poi le loro risposte, in caso correggo le mie se vedo che non vanno tanto bene.
2: Restiamo a Palazzo Loggia, perché la dirigente del settore urbanistica Elena Todeschini ha rassegnato le sue dimissioni, si trasferisce vicino a casa a Monza, ha detto che erano motivi personali, però questo lascia il settore di fronte a una grossa difficoltà, perché già poco fa si era allontanata un altro architetto, Laura Treccani, che era andata a vivere, cioè che si era trasferita negli uffici di Montichiari. Il comune, ricordiamolo, sta affrontando la quinta variante al piano di governo del territorio. Secondo il direttore generale del comune di Brescia, Marco Baccaglioni, non ci saranno problemi e ci si potrà organizzare. L'assessore all'urbanistica Michela Tiboni dice che la squadra lavora, la sindaca ha chiesto tempo per fare valutazioni del caso, gongola chi? L'opposizione di centrodestra, che va insomma in qualche modo previsto queste dimissioni qualche mese fa, quando Todeschini aveva partecipato al concorso. C'è chi ventila una collaborazione con un comune di Monza in questi mesi, ci sono 4 mesi in cui, da quando presenterà le dimissioni, registriamo questa puntata un po' in anticipo rispetto al solito, quindi magari gli ultimi aggiornamenti non li sappiamo, però insomma fino a ottobre dovrebbe rimanere Todeschini, ma vedremo insomma che soluzione si inventeranno, perché non è facile in questo momento trovare una fase così delicata, qualcuno che possa riprendere questo lavoro che è in corso da un po' di tempo. E tra l'altro proprio poche settimane fa era uscito sul Brescia Oggi un altro articolo che parlava della situazione all'interno di Palazzo della Loggia, che parlava della ragioneria della Loggia, dove in 9 su 17 hanno chiesto il trasferimento dal settore della ragioneria dei servizi finanziari, quindi insomma quello dell'assessore Marco Garza. Insomma, il direttore, anche in questo caso Baccaglioni, sottolineava che il tema dello stress da lavoro correlato è centrale per l'amministrazione, il benessere del personale è il fattore più importante di un sistema come il nostro. Probabilmente non si tratta in questo caso di un avvicendamento di questo tipo, la scelta di Todeschini di andare a Monza, ma più legata a motivi personali. Però insomma all'interno del comune di Brescia c'è parecchio malessere tra chi lavora, altrimenti tutti questi trasferimenti nel giro di poco non si capirebbero. Ultimissima notizia breve di cronaca nera: è arrivata la condanna per Claudia Paternini, che per 3 anni ha versato dal conto corrente del comune di Concesio direttamente ai suoi conti correnti un centinaio di transazioni per un totale di 360.000 euro. Insieme a lei sono state condannate anche le banche, che non hanno vigilato su queste transazioni illegittime. Un processo che poi è andato per il rito abbreviato. E adesso, Emanuele, torniamo a parlare di clima.
3: Sì, perché sai che temperature ci sono state a Karachi in questi giorni?
2: No, effettivamente no.
3: Nella città più popolosa del Pakistan si sono superati i 44 gradi, 44 centigradi, con temperature percepite fino a 46. In alcune zone del Sindh e del Baluchistan le previsioni parlano addirittura di picchi tra i 46 e i 50 gradi. A Karachi almeno 10 persone sono morte durante l'ondata di calore e ovviamente ospedali e servizi di emergenza sono in allerta. Ma non sta succedendo solo lì, ci sono temperature estreme che hanno colpito colpito l'India, la Cina, il Messico, parte degli Stati Uniti, e poi ci sono anche problemi relativi a fenomeni meteo estremi. Oltretutto in questo quadro torna anche il tema di El Niño. Gli esperti stanno monitorando un possibile rafforzamento del fenomeno nei prossimi mesi. Se ne inizia a parlare anche sui giornali italiani. El Niño comporta un riscaldamento anomalo delle acque del Pacifico che, se poi si intensifica, aumenta la probabilità di ondate di calore più frequenti e prolungate, poi siccità in alcune regioni, piogge estreme in altre, e nuovi record di temperatura globale. Accanto a questi dati, accanto a queste notizie che non sempre riceviamo, c'è poi l'altro tema, cioè il modo in cui tutto questo viene raccontato. Quanto spazio occupa davvero il clima nell'informazione? E soprattutto, viene trattato come un'emergenza strutturale oppure come una sequenza di eventi isolati? Ne parliamo oggi con Marco De Riu, che è sociologo della comunicazione, docente di comunicazione ambientale all'Università di Parma. Assieme a Osman Arrobio e a Nicolò Bertuzzi ha curato il bel libro Il clima dell'informazione, uscito nei mesi scorsi per Castelvecchi. E il 29 maggio De Riu sarà assieme ad Antonia De Vita al MOCA, Centro per le Nuove Culture di Via Moretto 18, alle 18 sarà lì per un talk intitolato Noi siamo terra, inserito all'interno del programma Il maggio di Michela Murgia, quindi il 29 maggio alle 18. E sentiamo appunto cosa ci dice De Riu rispetto al modo in cui si fa informazione sul clima.
4: Credo ci siano diverse questioni. Uno è il fatto di comprendere l'importanza, ma anche le caratteristiche della scienza, nel senso che la scienza non è una struttura monolitica o priva di tensioni e di conflitti. Ovviamente si confronta in un contesto sociale, si confronta con rapporti di potere, con influenze politiche e economiche, e allo stesso tempo è un lavoro, è uno spazio di ricerca, di confronto rigoroso e organizzato, che è anche capace di revisionare le proprie conoscenze. Quindi bisogna comprendere l'importanza del lavoro scientifico, soprattutto nella comprensione di alcune problematiche ambientali. Senza la scienza non saremmo nemmeno in grado di vederle, di riconoscere come problemi. Dall'altro, essere consapevoli appunto che la scienza propone un avanzamento progressivo della conoscenza, della consapevolezza. Inoltre suggerirei che è molto importante il fatto di non considerare l'informazione o la comunicazione scientifica semplicemente come una trasmissione di dati e di numeri. In realtà si tratta appunto di costruire un contesto comprensibile in cui si contestualizza una serie di informazioni, di interpretazioni, e quindi le si rende comprensibili. Poi ci sono anche delle questioni molto pratiche, nel senso che dobbiamo pensare che il sistema dei media non è così neutro, soprattutto in Italia ci sono pochi editori puri, c'è una forte concentrazione di proprietà, e quindi molte testate sono poi di fatto connesse a un numero limitato di grandi famiglie imprenditoriali, una dozzina, che si occupano di settore immobiliare, cemento, grandi opere, industrie, automotive, alberghi, turismo, energia, eccetera. Quindi diciamo tutto un mondo che comunque è connesso alla questione ambientale e climatica, e quindi che pone dei problemi in termini di libertà e di trasparenza. Non a caso molti giornalisti ambientali sono di fatto freelance o si trovano in una situazione di precariato. E poi credo che sia importante riconoscere che c'è anche un tema di predisposizione del pubblico, cioè c'è anche il rischio che ci sia una forma di diniego da parte dei cittadini, perché ovviamente la consapevolezza delle questioni ambientali genera angoscia, conflitti, sensi di colpa, preoccupazione, ansia, eccetera. E quindi bisogna anche che ci sia un senso di responsabilità e anche una fiducia negli spazi collettivi, comunitari, per affrontare questi temi e per avere qualcosa che sia più forte appunto della passività o dell'indifferenza.
3: Quindi quando parliamo di rapporto tra clima e informazione non possiamo dimenticare la questione strutturale dell'editoria italiana e non solo. Abbiamo visto come spesso anche di fronte a eventi oggettivamente catastrofici, poi di portata epocale come l'alluvione in Emilia-Romagna, ad esempio, o una delle alluvioni in Emilia-Romagna, il pubblico cerca poi scappatoie che giustificano inondazioni, scappatoie tipo la mancata pulizia del letto dei fiumi. Quindi si cerca anche la causa così minima, no? Mentre invece per non vedere poi il problema più ampio che sta attorno. Detto ciò, come abbiamo fatto in passato anche con Serena Giacomin, noi non ci arrendiamo, cerchiamo di capire quali strategie usare per comunicare questo tema.
4: Credo che uno dei problemi sia andare oltre l'occasionalità, nel senso che molta dell'informazione ambientale, climatica, dipende da eventi topici, quindi che ne so, da catastrofi, eventi estremi, oppure che ne so, consessi, conferenze internazionali, eccetera, mentre invece è molto più difficile che ci sia una comunicazione, un'informazione costante, continua, capace in qualche modo di tenere l'attenzione sulle questioni. E il secondo problema è quello di riuscire a contestualizzare bene, cioè bisogna spiegare non solo i dati, i numeri, ma spiegare le cause, le conseguenze, le possibili soluzioni e anche ovviamente mettendo bene in chiaro quali sono gli interessi in gioco, gli equilibri di potere, quindi dando anche una lettura sociale, politica delle questioni. Un'altra questione importante è che nell'informazione ambientale è importante la capacità di fornire uno sguardo trasversale, no? Perché si tratta di mettere assieme, se vogliamo, ambiti disciplinari diversi, questioni biofisiche, sociali, sanitarie, culturali, politiche, quindi apparentemente sono cose che riflettono, riguardano mondi che normalmente teniamo separati, no? L'agricoltura, l'energia, l'urbanistica, la mobilità, la salute, le risorse, la biodiversità, la guerra, i conflitti, la comunicazione. Invece si tratta proprio di avere uno sguardo capace di fare, non tutte, ma insomma volta per volta, le giuste connessioni che ci aiutino a comprendere la complessità e l'interdipendenza di questi fenomeni. E poi credo che ci siano alcune così attenzioni che dobbiamo avere dal punto di vista proprio della postura, cioè nel rapporto con chi la pensa diversa da noi o anche con chi sottovaluta appunto l'importanza della comunicazione scientifica e ambientale, bisogna ricordarsi che comunque il disprezzo non fa cambiare idea e quindi è importante cercare di costruire un rapporto, partire da un confronto sul, come si può dire, dallo stato in cui ci si trova, dalla situazione in cui ci si trova, dalla prospettiva da cui appunto si muovono i propri passi, quindi cercare di ragionare anche come ci formiamo le nostre idee, far riferimento magari a molte esperienze concrete a cui le persone possono attingere direttamente, cercare di raccontare delle storie, delle esperienze che ci aiutino a illuminare anche i problemi complessi e poi credo da ultimo sia importante connettersi alla dimensione emotiva, cioè accompagnare le conoscenze con una competenza emotiva che ci aiuti a affrontare anche gli aspetti appunto emotivamente più e meno intensi, più positivi, più negativi, e anche riconnettendoci a dei valori di fondo, dei valori profondi che magari ci permettono di sintonizzarci anche con persone diverse da noi.
3: Vabbè, il tema della postura mi tocca molto da vicino, devo ricordarmelo sempre, è importante costruire un rapporto, no? Certo che è dura, a volte anche solo su temi relativamente più semplici, lo sai benissimo anche tu, tipo la raccolta dei rifiuti, ci si trova in mezzo a confronti che uno veramente fa fatica a mantenerla questa postura. Comunque è interessante il richiamo alla dimensione emotiva. Mi ricordo appunto che nella puntata con Serena Giacomin, dedicata sempre all'informazione sul clima, lei ci aveva detto che le persone non si emozionano con i grafici, no? Ma con le storie. E secondo me si emozionano anche vedendo le persone faccia a faccia, sentendole parlare direttamente. E siccome di clima si parla poco anche negli spazi pubblici, ben venga l'iniziativa del maggio di Michela Murgia, di cui abbiamo parlato prima. Abbiamo chiesto a Deriu alcune anticipazioni proprio su quell'incontro che sarà dedicato al rapporto tra essere umano e natura, un rapporto che chiaramente va ripensato.
4: Credo che ci siano molti modi di parlare di questa connessione, ne sottolineo tre. Una è la questione del tema della biodiversità, della perdita di biodiversità o di quella che viene chiamata la sesta estinzione delle specie. Quanto riusciamo a fare i conti, diciamo, con questa trasformazione, no? Quindi qualcosa che sta rappresentando una sorta di involuzione del vivente, no? Da una complessità di ecosistemi ricchi e variegati a ecosistemi sempre più degradati e poveri, quindi da animali più grandi e complessi a quelli più piccoli e semplici. C'è proprio un impoverimento e credo che una delle questioni sia proprio quanto riusciamo a sentire, no, in termini emotivi, morali, etici, politici, questa perdita, no, come qualcosa che impoverisce non soltanto le altre specie o gli ecosistemi, ma anche la nostra stessa percezione del mondo, no? E quindi suoni, colori, forme, relazioni che in qualche modo arricchiscono la nostra esperienza della vita. E quindi il sentire questo dolore, secondo me, è una prima questione importante. E secondariamente, certamente, fare i conti con le proprie alterità, no? Quindi c'è tutto il tema naturalmente dei diritti, dei doveri degli animali, ma credo che sia anche qualcosa di più, cioè sentire che andiamo anche oltre la nostra stessa percezione dell'umanità, no? Che il nostro stesso sentirci umano in realtà è frutto di una relazione interna e esterna con esseri viventi molteplici e differenti. Quindi credo che forse un aspetto importante sia quello di riconoscere la propria parzialità, no? Non insistere sull'eccezionalità umana quanto sulla parzialità umana, interrogarsi sulla differenza, incuriosirsi al modo in cui altri esseri viventi sentano, annusano, guardano, toccano il mondo, il reale, in maniera diversa dalla nostra, il modo in cui comunica, il modo in cui si relazionano. Credo che ci manchi proprio un pezzo di percezione del mondo vivente che forse ci permetterebbe di avvicinarsi a altri bisogni, altre necessità, e allo stesso tempo credo che la sfida sia di comprendere come la questione democratica sia anche una questione di ripensare il demos, di ripensare il fatto che viviamo in un mondo di sovranità multispecie, quindi viviamo in un mondo radicalmente plurale, e probabilmente la nostra stessa idea di libertà politica andrà rideclinata tenendo conto anche di queste interazioni o di quelle che qualcuno, le culture indigene considerano delle forme di negoziazioni diplomatiche, no? Fra esseri umani e esseri animali diversi da noi. Ecco, credo che questo sia un passaggio cruciale.
3: È la seconda volta in poche settimane che sento citare le culture indigene, parlando del rapporto, appunto, il nostro rapporto con la natura. L'altra volta era durante la protesta degli Ayoreo del Paraguay davanti alla sede dell'Unione Nazionale Concerie Italiane a Milano. Gli Ayoreo, che sono una popolazione indigena del Paraguay, denunciano la distruzione della foresta del Chaco, legata anche alla produzione di pellame destinato ai grandi marchi della moda e dell'automotive. Secondo Survival International, gran parte delle pelli paraguayane esportate in Europa arrivano, secondo te, dove?
5: Arriveranno dove c'è una grande attenzione alla moda, al lusso, esatto, e all'automotive.
3: E in Italia, nel nord Italia. Anche questa è una storia che ha avuto pochissimo spazio nell'informazione italiana, tranne qualche esempio virtuoso, nonostante ci riguardi comunque direttamente, non riguarda il rapporto che noi abbiamo con una popolazione, col loro territorio dall'altra parte dell'oceano. Il richiamo alle culture indigene, come diceva prima De Rieu, non serve a costruire un'immagine romantica o idealizzata, ma a cercare uno sguardo diverso su, appunto, questo rapporto che gli esseri umani hanno con l'ambiente. Certo, una cosa che mi chiedo in un quadro così complesso è come si trovano le motivazioni per continuare a fare ciò che fa ad esempio De Rieu, ma fanno anche tanti altri, compresi noi in alcuni casi, cioè informare sui temi ambientali, sui temi climatici, nella consapevolezza che questo è il tema del nostro momento, che questo, come ci ha detto qualche anno fa Don Fabio Corazzina, questa è la nostra resistenza. E come si fa a continuare a portarla avanti?
4: Ma credo che più che altro c'è un desiderio di continuare a farlo, nel senso che occuparsi di questioni ambientali, climatiche è qualcosa che mette assieme, che si nutre di dimensioni culturali, sociali, ma anche di valori estetici e morali, come accennavo, insomma, che riguardano anche il senso della bellezza della vita in quanto tessuto unico, complesso, integrato, no? E quindi così la lotta per la difesa dell'ambiente, della biodiversità, del pianeta, è anche una lotta per un mondo più bello e nel quale possiamo vivere in maniera più dignitosa, più arricchente, nel quale possiamo fare anche esperienze psicologiche, relazionali, culturali, politiche più complesse, più articolate e forse anche più nutrienti. Quindi non lo concepisco come un sacrificio, ma anzi come una sorta di fedeltà, un'idea di bellezza e di ricchezza nella quale, insomma, credo che tutti noi cerchiamo in qualche modo di rispecchiarci.
5: Allora, ricordiamo il libro Il clima dell'informazione, curato da Marco De Riu insieme a Osman Arrobbio e Nicolò Bertuzzi, uscito nei mesi scorsi per Castelvecchi, e l'appuntamento Noi siamo terra il 29 maggio alle 18:30 al MOCA di Brescia in via Moretto 18, un incontro dedicato appunto a nuove prospettive per ripensare il rapporto tra esseri umani e natura con Marco De Riu e Antonia De Vita Modera Cristiana Ottaviano. E con questo noi chiudiamo la puntata di oggi, ci risentiamo tra 7 giorni.
6: Ciao ciao!

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto, giornale radio delle 13. Tortura e violenza sessuale, questi reati che la Procura di Roma vorrebbe aggiungere a quello di sequestro di persona nel procedimento che vede al centro il ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben Gvir e il trattamento disumano riservato alle attiviste e agli attivisti della flottiglia. Nessun provvedimento invece contro il governo e lo Stato di Israele di cui Ben Gvir è espressione. Sentiremo Dario Salvetti del collettivo di fabbrica GKN. E ancora Israele che continua la mattanza di civili tanto in Libano quanto in Palestina, dove si sono registrati morti e feriti anche oggi tra la popolazione, mentre la ripresa delle ostilità da parte statunitense in Iran sembra sempre più vicina. Parleremo quindi di politica interna e dei grattacapi della Meloni alle prese oggi anche con le celebrazioni per il 34esimo anniversario della strage di Capaci. E poi Cina, dove oltre 90 minatori sono morti per un'esplosione di gas nel più grande disastro minerario degli ultimi 17 anni per il paese. Sentiremo il commento di Dario Conzo, nostro collaboratore, co-curatore di Levante e docente a contratto di riforme economiche della Cina contemporanea presso l'Università Orientale di Napoli. E poi ambiente, sanità e tutte le notizie del giorno. Questi titoli del giornale radio di questo sabato. Intanto un buongiorno a tutte e tutti e tutte e un ben ritrovati sulle nostre frequenze. Iniziamo come abbiamo anticipato con gli aggiornamenti per quanto concerne la flottiglia e il sequestro appunto avvenuto nei giorni scorsi. La Procura di Roma che indaga sull'attacco piratesco dell'esercito israeliano contro la Global Sumud Flottiglia 2 sta infatti valutando di inserire, oltre al sequestro di persona, anche altri reati come tortura e violenza sessuale. I magistrati, dopo aver acquisito il video del ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, in cui si vedono gli attivisti e le attiviste inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena, analizzeranno le immagini per verificare la presenza di italiani e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro sionista alle attiviste e agli attivisti. In base a quanto si apprende, su delega dei PM di Roma è già stato ascoltato in questo quadro il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Sono invece una cinquantina gli attivisti e le attiviste della Global Sumud ancora ricoverati in ospedale a Istanbul con lesioni gravi. Tra loro c'è anche un italiano. L'Unione Europea intanto ha accolto la richiesta del governo italiano in merito alle sanzioni al ministro fascista e colono israeliano Ben Gvir. Sarà sul tavolo del Consiglio degli Esteri il 15 giugno. Nessun provvedimento invece contro il governo e lo Stato di Israele di cui Ben Gvir è espressione. Sentiamo proprio su questo Dario Salvetti del collettivo di fabbrica GKN, nonché parte dell'ultima spedizione della flottiglia e pertanto rapito e torturato anch'egli da Israele.
2: Nella più completa impunità, nella più completa pubblicità, e parlare di Ben Gvir ci fa sorridere. Cioè è veramente l'ultimo escamotage per nascondere quello che è accaduto. E quello che è accaduto è un sistema talmente complessivo e complesso, lì e nella complicità, che parlare di Ben Gvir è una cosa che insulta. Ben Gvir, nella sua stupidità fascista, andrebbe quasi ringraziato per non essersi nemmeno reso conto della gravità delle immagini che stava trasmettendo. Quindi il tema che riportiamo con questa missione è complicità e impunità. E abbiamo avuto la sensazione, viceversa, che ogni volta che mezza cancelleria, mezzo governo mondiale, non dico alzasse la voce, ma dicesse forse un po' troppo, questi già avevano dei problemi. Quindi immaginate che ci fosse una vera azione internazionale coordinata di boicottaggio. Sta roba durerebbe un mese.
3: Una nuova
1: In Palestina, intanto, lontano dai riflettori, continua il massacro perpetuato dal governo israeliano, ormai forte, di uno status di impunità pressoché assoluto. 7 le persone morte nelle ultime 48 ore a causa degli attacchi dell'IDF. Il Ministero della Salute ha affermato in un comunicato che tra le vittime si è aggiunto un corpo recuperato dalle macerie e ha sottolineato come sia estremamente complicato per la protezione civile e i soccorritori palestinesi recuperare questi corpi dal numero imprecisato che ancora sono intrappolati sotto le macerie. Dall'entrata in vigore del fantomatico cessate il fuoco salgono così in Palestina 890 le persone ammazzate dallo Stato ebraico, 2677 quelle ferite. Torniamo in Italia, dove si sono susseguite per tutta la mattinata le iniziative e le dichiarazioni dei parlamentari in merito al 34esimo anniversario della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio del 1992, e alla concomitante giornata della legalità, nata nel 2002 proprio per ricordare le vittime di quella strage di matrice mafiosa, ovvero il giudice Giovanni Falcone, la magistrata e moglie di Falcone, Francesca Morvillo, e gli agenti della scorta. La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica, ha scritto in una nota il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha aggiunto: la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Gli fa eco la Premier con un messaggio su X in cui ricorda il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia. Decisamente diverse invece alcune delle dichiarazioni delle opposizioni. Tra queste quelle di Rifondazione Comunista, che coglie l'occasione per chiedere espressamente che si rivaluti la possibilità di svolgere ulteriori approfondimenti e verifiche sui possibili intrecci tra politica, mafia e stragismo nero, una perversa concatenazione dal carattere eversivo, hanno scritto, in grado di realizzare stragi della portata di Capaci, di Via D'Amelio e delle altre che hanno caratterizzato la storia d'Italia di quegli anni. Ricordare Capaci deve essere un impegno di tutti noi a 360 gradi e per 365 giorni l'anno, ha invece affermato Angelo Bonelli, deputato di AVS e portavoce di Europa Verde, puntando il dito contro un certo tipo di retorica governativa che da un lato celebra l'antimafia e dall'altro ne spunta le armi a disposizione. In questo quadro, e sempre in occasione dell'anniversario della strage di Capaci, questa mattina a Palermo è stato presentato anche il primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali, un report dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro droghe e crimine, l'UNOD, che afferma: dal 2000 a oggi, ha dichiarato in questo contesto Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite appunto contro il crimine organizzato, le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato un modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Passiamo alla pagina economica. Continuano infatti le polemiche intorno alla proroga di governo al taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno. Concessi 300 milioni di crediti di imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri dopo un incontro a Palazzo Chigi con le organizzazioni dell'autotrasporti, a cui hanno partecipato anche la Premier. La riduzione del gasolio scende così da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane invece a 5 centesimi, scontentando pressoché tutti. A questo sconto va aggiunto però il calo dovuto al meccanismo dell'IVA, ma anche questo sembra non soddisfare le opposizioni. E possibili grattacapi per Meloni anche sul fronte della sanità. Le case di comunità, perno del nuovo sistema di assistenza territoriale delineato dalla riforma del ministro della Salute Schillaci, sono giudicate infatti un'opzione attrattiva solo per il 18,8% dei medici internisti. A riportarlo è un'indagine presentata dalla Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri, la FADOI, in occasione del congresso nazionale di Rimini, in corso da oggi fino a lunedì. I nuovi maxi ambulatori ambulatori finanziati con 2 miliardi del PNRR avrebbero dovuto permettere a medici di famiglia e specialisti ambulatoriali di lavorare fianco a fianco, ma la proposta di decreto legge presentata da Schillaci alle regioni apre anche ai medici dipendenti. Un cambio di casacca che però nell'indagine nella Fadoi sembra non suscitare interesse da parte degli internisti, che sarebbero tra le figure più qualificate a far parte di questi ambienti. Passiamo agli esteri. Il governo degli Stati Uniti si starebbe infatti preparando a una nuova aggressione militare contro l'Iran. I preparativi sarebbero in corso anche se il presidente Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva. Secondo i media statunitensi, diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence USA avrebbero già cancellato però i propri impegni per il fine settimana, proprio per essere pronti a questa eventualità. Intanto sono arrivati a tutti i mediatori dei negoziati con Washington, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa atta a fermare i combattimenti sul lungo periodo da un lato e dall'altro ad aprire ulteriori negoziati con l'obiettivo di un accordo definitivo. Secondo diverse fonti però, il mediatore pakistano ha già rimarcato come l'attenzione sia al momento concentrata unicamente sulla fine della guerra e come, finché questo punto non sarà risolto, non si negozierà su nessun altro aspetto. Ma per il ministro degli esteri iraniani, Araghchi, gli Stati Uniti starebbero apertamente sabotando questi colloqui e tutti i tentativi di porre fine alla guerra. E non è l'unico a pensarlo. Secondo la CNN, al presidente Trump sarebbero già state presentate diverse opzioni per riprendere gli attacchi militari in Iran, e per il Wall Street Journal è un'ipotesi tutt'altro che remota. In questo quadro, ad essere messo da parte sembra proprio Netanyahu, che secondo il New York Times è ormai evidente come nella logica del tycoon sia passato di fatto da un ruolo di copilota dell'operazione a quello di mero passeggero. Una battuta d'arresto umiliante per Israele, continua il quotidiano americano, che comporta inevitabilmente rischi significativi per il paese, con gli israeliani costretti a raccogliere per conto proprio informazioni attraverso canali regionali e lavoro di intelligence. Intanto, le forze nazionali navali delle guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato in un comunicato pochi minuti fa che 25 imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore, dopo aver ottenuto il permesso proprio dell'Iran. E dall'Iran passiamo al Libano, dove sono almeno 5 le persone morte a causa dei raid israeliani di questa notte e che anche adesso continuano a martellare il Libano meridionale. Nella tarda serata di venerdì, ad essere presa di mira è stato soprattutto il distretto di Tiro, dopo ad aver subito ingenti danni, sembra sia stato anche l'ospedale di Hiram. Nelle prime ore di questa mattina invece una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un raid su Rafid nel distretto di Rashaya al-Wadi. Morti e feriti sono stati segnalati anche ad al-Shahabiya, colpita poche ore fa sempre dall'IDF. Non si sa ancora però il numero preciso di vittime. E a proposito di vittime, strage di lavoratori e lavoratrici in Cina, sono già più di 90 infatti le vittime provvisorie e oltre 100 i feriti dell'esplosione avvenuta ieri sera, ora italiana, nella miniera di carbone di Linxieyu, nella contea dello Xichuan, nella provincia dello Xiangxi. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra circa 240 lavoratori, 247 secondo alcune fonti. Massiccio il dispiegamento dei soccorsi per ritrovare i dispersi e prestare assistenza ai feriti. Sono infatti oltre 300 i soccorritori e le soccorritrici ancora impegnati sul luogo del disastro, che rischia di diventare il più grande disastro minerario per la Cina negli ultimi 17 anni. Sentiamo su questo Dario Di Conzo, nostro collaboratore, co-curatore di Levante e docente a contratto di riforme economiche della Cina contemporanea presso l'Università Orientale di Napoli.
3: Una nuova gravissima tragedia mineraria ha colpito la Repubblica Popolare Cinese. Almeno 90 persone sono morte in seguito a un'esplosione di gas nella miniera di carbone di Lishanyu, nella provincia settentrionale dello Shanxi, uno degli cuori storici dell'industria carbonifera cinese. Al momento dell'incidente, che è avvenuto ieri sera, venerdì 22 maggio, nella miniera erano presenti circa 247 lavoratori. Oltre 100 di questi sarebbero stati portati in ospedale e le operazioni di soccorso sono ancora in via di svolgimento. Secondo i media statali, il livello livello di monossido di carbonio all'interno della miniera avrebbe superato i limiti di sicurezza. Le autorità hanno inviato centinaia di soccorritori e i responsabili della miniera sarebbero già stati fermati. Questa strage ci ricorda che, nonostante i progressi che sono stati fatti nella sicurezza sul lavoro nella Repubblica Popolare, nonostante il paese sia leader anche nelle tecnologie green e nelle rinnovabili, il paese resta ancora profondamente dipendente dal carbone, una dipendenza che è energetica, industriale, ma anche sociale, che appunto purtroppo continua a costare centinaia di vite umane.
1: E chiudiamo con la pagina ambientale. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata infatti registrata questa notte in provincia di Macerata. Il sisma, secondo quanto rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è verificato alle 2.13 con epicentro a 5 km a sud-est di Fior di Monte, nel territorio della Falfornace. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma non risultano al momento danni a persone o cose. Un'altra scossa di magnitudo 2.6 è stata invece localizzata sempre nella notte lungo la costa garganica in provincia di Foggia, ad una profondità di 8 km. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio delle 13. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi alle 13.30 il consueto appuntamento con la polvere della battaglia. Un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata a tutte, tutti e tutte.

0: to the bone, cause you can't take it with you when you go.
1: Sabato 23 di maggio, Radio Nadurto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Vi ricordiamo ancora che potete devolvere il 5 per 1000 all'informazione indipendente e libera di Radio Onda d'Urto. Il codice da inserire nel 730 è lo 020 84 20174. Se non te lo ricordi, basta andare su radioondadurto.org per devolvere il 5 per 1000 alle nostre e vostre frequenze. Questa sera al Magazzino 47 Brescia, un nuovo appuntamento per avvicinarsi e conoscere la cultura ballroom. Dalle ore 18 European Runway Workshop con Naomi Juicy Couture. Alle ore 21 Ballroom Training con MC Kutsoji e DJ Notturno. A seguire poi Queer DJ Set con DJ Notturno. Contributi richiesti per il training 5 euro, per il workshop 10, abbinata 12 euro. Andiamo ora invece a dare un'occhiata a quello che accade a Milano. Libertà per tutti i prigionieri politici palestinesi. Fermiamo il genocidio in Palestina. Corteo per la Palestina. L'appuntamento in piazza Segesta a Milano alle ore 16. Organizzano le realtà solidali con la Palestina. Sempre a Milano prosegue collezione di attimi, la mostra fotografica a cura di Michele Barox d'Alessio, un atto di memoria collettiva dedicata al movimento punk fra Torino e Berlino negli anni Ottanta. Oggi alle ore 15.30 gli anticorpi del Ticinese con Agenzia X, una camminata storica e psicogeografica. Alle ore 18 presentazione e proiezione del docufilm Uragano negli occhi a cura della FOA Boccaccio. A seguire aperitivo e DJ set. Tutto questo alla Conchetta Cox 18, via Conchetta 18 a Milano. Si va avanti poi anche domenica dalle ore 15 fino alla serata. Appuntamenti al cinema, andiamo al Nuovo Eden di via Nino Bixio 9 a Brescia, è l'ultima battuta di Bradley Cooper alle ore 21 in sala 1. Alle 16.15 ma in sala 2, versione originale con i sottotitoli in italiano per Clara, firma di Marta Bergman. E ancora c'è Resurrection alle ore 18 in sala 1. Anche in questo caso si tratta di una versione originale sottotitolata in italiano, queste le proposte del Nuovo Eden. Andando invece al Cinema Sereno del Villaggio Sereno, alle ore 20.30 Tacchino d'Oro. Non un solo concorso, ma una serata piena di divertimento e spettacolo fra musica e sorrisi. L'ingresso è libero. Domenica invece tavolata senza muri, accoglienza, condivisione ed inclusione. L'appuntamento è a mezzogiorno in piazza Vittorio Veneto a Gussago. Sempre a Gussago, FIAB, gli amici della bici di Brescia ripropongono domani la ciclopasseggiata alla Santissima che era stata annullata per maltempo ad aprile. L'appuntamento è per la giornata di domenica, si parte alle ore 9, parte dal piazzale dell'Iveco verso la Santissima di Gussago, 30 km compreso il rientro. Si può pranzare ad offerta libera in piazza Gussago. Necessario però prenotare al numero 349 40 38 412. Ed è tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo sabato 23 di maggio dalle frequenze di Radio Onda d'Urto. Potete contattarci scrivendo una mail all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Buon ascolto dalle frequenze antagoniste del Gatto Nero, quelle di Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto, sono le 13:25, quello che stiamo ascoltando è un brano delle Faxia che, come ormai saprete, saranno ospite il 7 di agosto sul palco della festa di Radio Onda d'Urto. Riprendiamo però la linea su questo per un breve aggiornamento su sulla notizia di apertura che abbiamo usato appunto pochi minuti fa, ovvero ci sono degli aggiornamenti per quanto concerne la questione legata alle torture della Global Sumud Flottiglia. Infatti è appena uscita una dichiarazione di Vittorio Sergi, l'insegnante di Senigallia che ha partecipato alla Global Sumud e che appunto dopo essere stato sequestrato da Israele, torturato, è rientrato. Ha infatti dichiarato alla stampa che come Global Sumud Flottiglia vogliono rispondere a chi solleva dubbi sulle nostre torture. Le denunce sono già partite il 18 maggio e molti di noi si stanno facendo refertare proprio in queste ore negli ospedali italiani, ha dichiarato. Sergi ha inoltre parlato questa mattina all'interno di una conferenza stampa ad Ancona organizzato dal coordinamento Marche per la Palestina insieme a un altro attivista sempre di Ancona e ha appunto confermato che saranno sentiti proprio dal team legale nell'ambito dei due fascicoli aperti dalla Procura di Roma su questa vicenda. I fascicoli sono appunto quelli che abbiamo citato in apertura di GR. L'altra notizia che appunto è appena arrivata in redazione, che volevo appunto rendervi conto, è che oltre al terremoto segnalato in chiusura di GR è appena giunta notizia di un vastissimo incendio in Sardegna con fiamme che stanno in questo momento minacciando le case della Gallura. Si parla di fiamme alte fino a 4 metri e di un incendio che si è sviluppato con forza nei campi e nella macchia mediterranea lì intorno alle 11:30 di questa mattina. Al momento il problema più grosso, come sempre, è il vento che sta sospingendo il rogo verso le abitazioni, che sono molte, sono state già fatte evacuare. Non ci sono grosse preoccupazioni per quello che è l'incolumità dei residenti, ma è ovvio che c'è molta apprensione per quello che potrebbe accadere. E con questo vi lascio alle note delle Faxia e della loro Occhio Perdente, dopodiché qualche spot e alle 13:30 sarà la volta del consueto appuntamento con la Polvere della Battaglia. Restate con noi, come spazio informativo torneremo poi alle 3:30. Un buon ascolto e un buon sabato a tutte, tutti e tutte.

0: Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
1: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le ragazze da copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
0: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
1: e alternativa vegan
0: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
1: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
0: Ci vediamo lì, perché
2: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera. Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
3: E allora, avanzando nella maratona di interviste a editrici, editori, editoru che sono sui banchi della libreria del Gatto Nero, oggi siamo con Anna Matilde di Eris, che ringraziamo di essere qua e salutiamo.
4: Ciao, un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
3: Ma voi da quanto tempo siete in festa? La festa di Radio Onda d'Urto, che lo ricordo, quest'anno si svolge dal 5 al 22 agosto. Ma voi da quanto
4: tempo? Anni.
3: Come sempre io vi lascio il piacere di attirare per prime l'attenzione sui titoli che più volete segnalare.
4: Allora, visto che siamo quelli dei fumetti, da voi ci sentiamo assolutamente a casa, partirei proprio da due titoli che sono due novità di questo periodo, che abbiamo portato appunto anche allo stramaledetto Salone del Libro di Torino, di due persone esordienti. Uno è Squame di Eugenia Erba, che è una storia, diciamo, di rito di passaggio, no? Quel momento della vita in cui devi, finiti gli studi, affronti il mondo del lavoro. È una storia molto corale, sono personaggi assolutamente queer, di come dire, hanno percorsi diversi. C'è chi, insomma, ottiene il master dei sogni, chi ha delusioni, chi si allontana per lavorare. E tutto sullo sfondo la preparazione di uno spettacolo di dragging molto interessante, perché sia drag queen che drag king. È una controcultura nel fumetto italiano poco raccontata, e la storia è molto fresca, come dire, da tutta una serie di cose super scontate, nel senso che, insomma, no, tutta una serie di questioni, come dire, le abbiamo ormai acquisite, le abbiamo nel DNA, per cui è una storia che parla soprattutto di trovare, no, il proprio posto nel mondo. Non ci sono soluzioni semplici, non ci sono bacchette magiche, no, che fanno realizzare i propri sogni, però ci si può buttare. E secondo noi è un esordio pazzesco. Lei ha vinto la borsa di studio Suono Pettinato dell'anno scorso, quindi tipo uscito quest'anno, dopo un anno esatto dalla vittoria della borsa, e secondo me è una delle fumettiste, insomma, che bisogna tenere d'occhio. Molte persone magari l'avranno conosciuta grazie al suo lavoro nel collettivo, appunto, di autoproduzione di fumetto Crude, e secondo noi, insomma, sarà una delle voci di questi anni del fumetto italiano.
3: Ha un tratto molto ricco, delle tavole piene di dettagli e con un'ambientazione molto spessorata. Mi piace molto questa cosa.
4: Sì, abbiamo scelto un formato grosso, tra l'altro un bel A4, proprio perché lei ha uno stile ricchissimo, forse si fa, insomma, perché è un po' nerd del fumetto, anche, come dire, ai fratelli Hernandez, la stagione d'oro del fumetto controculturale statunitense,
3: sì,
4: indipendente,
3: sì, sì,
4: quindi è uno stile, insomma, ci fa proprio cadere dentro queste tavole, quindi sembra di essere lì con le personaggi mentre succedono le cose, pazzesca. E invece l'altro libro, che non è propriamente un fumetto, in realtà è un'autobiografia ed è un diario grafico misto tra illustrazione, prosa e versi, di Mel De Sketch. Anche questo è un esordio. Parliamo di psichiatria, antipsichiatria. Mel invece è stile super underground, super graffiato, questo inchiostro proprio che ti entra dentro. Ci racconta appunto un, come dire, un qualcosa di molto peso, che forse non è adatto come libro per l'estate, ma noi ci teniamo tantissimo perché nonostante, come dire, l'Italia è il paese di Basaglia, si stanno facendo dei passi indietro giganteschi. Tutti i tagli, tutto quello che può essere, no, il sistema welfare, sta mandandoci indietro di decenni, e soprattutto la psichiatria, l'antipsichiatria, chi vive queste diagnosi ancora oggi spesso è oggetto della narrazione e non soggetto narrante, mentre ormai diamo per scontato, appunto, no, che tutta una serie di persone che vivono in situazioni di marginalità abbiano il diritto di raccontarsi in prima persona. Purtroppo ancora oggi queste sono persone che non hanno diritto all'autonarrazione e all'autodeterminazione. Lei è un'artista pazzesca, è partita a creare il libro proprio dalle illustrazioni che ha realizzato mentre era ricoverata in clinica psichiatrica, e ci racconta intanto cosa voglia dire ritrovarsi in questi luoghi, appunto, spersonalizzanti, oggettificanti, dove non c'è un discorso di benessere ma di contenimento. Ovviamente distrugge tutti quelli che possono essere le facili narrazioni, no, sulla cura e sulla vittoria, che vanno in qualche modo a colpevolizzare le persone che hanno appunto questa tipologia di esperienza, e allo stesso tempo ci racconta cosa voglia dire imparare a prendersi cura di sé e imparare a convivere con delle diagnosi di questo tipo. Secondo noi è incredibile, veramente forte, e anche la sua, una voce veramente, per me è stata una scoperta pazzesca di questi anni.
3: Forse è sfuggito a me, il libro si intitola Anatomia di me, mi sembra che tu non l'abbia detto il titolo.
4: Esatto, Anatomia di me, sì, è proprio appunto un come dire, anche il titolo ci riporta appunto dentro quella che è l'esperienza, la vita dell'autrice, ci fa capire insomma cosa significa questa tipologia di esperienza, che poi ovviamente insomma come dire, anche il diritto, no, a stare male da un certo punto di vista.
3: Dopo questi due libri di illustrazione, di fumetto, vogliamo scegliere invece qualcosa più di parola? Ho avuto la segnalazione da parte di Giuseppe di Tristi Mediterranei, che lui ha colpito molto, e penso che vorrà anche fare un'intervista, di Francesco Vietti, che ovviamente insomma, riprende i Tristi Tropici di Lévi-Strauss.
4: Sì, allora questa fa parte di titolo della nuova collana che abbiamo inaugurato l'anno scorso, di quelle che noi chiamiamo non guide di viaggio, ovvero un misto tra reportage, diario di viaggio, un modo diverso anche di fare saggistica, mettiamola così, che esplora luoghi attraverso, no, appunto, quelle che possono essere contraddizioni e tematiche politiche molto importanti e impellenti in questo momento storico. Il suo si concentra ovviamente sul Mediterraneo e su rotte che insomma in qualche modo storicamente, no, il Mediterraneo noi ce lo immaginiamo come un mare vuoto, ovviamente è un reticolo fittissimo di rotte che lo attraversano tutto. Oggi principalmente quelle sono rotte, oltre che, come dire, ovviamente per le merci, tendenzialmente sono le rotte del turismo e delle persone in movimento, delle persone migranti. E ovviamente sono due movimenti che sono difficilissimi da pensare insieme, però in realtà toccano gli stessi luoghi e spesso, no, in rotte inverse, quindi dall'Europa verso le coste magari dell'Africa o le isole del Mediterraneo e viceversa da queste zone nel tentativo di entrare nella fortezza Europa. Sono due movimenti che hanno anche come dire, risultati poi contraddittori e strani che non ci si aspetti, nel senso che spesso, no, si parla delle, appunto, le destre, ma purtroppo non solo, usano i migranti, no, per creare paura, quando poi la, come dire, la vera invasione che distrugge territori, spezza le reti sociali, è quella del turismo e dell'overtourism, che spesso, come dire, impoverisce i territori e non, come dire, non lascia niente, no, dove passa. Lui ha fatto un lavoro veramente incredibile, la collana è molto bella perché tra l'altro, come dire, non è solo testo, ma c'è anche, come dire, foto e illustrazione, per cui è un modo diverso per raccontare e riflettere su questi temi, anche, no, con una tipologia di scrittura più colloquiale, che poi lui in particolare è veramente grandioso, sembra di, come dire, essere con lui a chiacchierare davanti a una birra, di una cosa che adoro. Per questa collana è uscito anche un altro titolo di Luca Celada, Asilo America, che insomma lo stesso concept, è un testo che invece ci porta a esplorare il deserto statunitense al confine con il Messico, e anche lì insomma un territorio che soprattutto chi è appassionato di una certa tipologia di film ce l'ha presente, perché è assolutamente iconico, insomma il deserto dei western, di quella tipologia di Hollywood. Oggi è il deserto, come dire, delle carovane maga contro l'immigrazione, allo stesso tempo sono territori, come dire, che rappresentano tutta la violenza colonizzatrice degli Stati Uniti, la violenza genocidiaria contro le popolazioni native, e parliamo anche di territori che sono stati pesantemente sfruttati, come dire, estrattivismo all'ennesima potenza, in una gara per l'acqua, l'acqua per l'agricoltura intensiva, l'acqua per le grandi città, distruggendo interi territori, prosciugando laghi, lasciando pesticidi sul territorio, creando, come dire, l'ennesimo drammatico disastro ecologico, no? In questo periodo in cui si parla spesso, no, di cambiamenti climatici e disastri ecologici, purtroppo quello è un territorio molto dimenticato, no? Spesso non è on the maps, perché quando ci si pensa appunto, no, altri immaginari, e invece insomma è totalmente al centro anche di quello, quindi veramente un territorio attraversato da tantissime tematiche diverse. E anche in questo caso l'autore ci porta, diciamo, con sé in questo viaggio on the road in macchina, attraverso diverse comunità, diverse, come dire, ex company town, ora ghost town, totalmente abbandonate quando la miniera di turno chiude, lasciando, no, anche in quel caso, reti sociali a pezzi, per poi magari riaprire nuove miniere, perché ok, si scoprono terre rare lì, cioè, no? Quindi è un qualcosa di ciclico che investe quel territorio, e noi crediamo che sia molto importante, interessante in questo momento, no? A noi piace tanto la saggistica, soprattutto quella breve, come voi sapete, e ci piaceva trovare un altro modo di parlare di queste tematiche in modo diverso, no? Quindi ancorandole molto di più ai territori e facendoci esplorare un po' il mondo in modo diverso dal solito.
3: Senti, vedo anche Classismo Digitale, Martina Micciche e Saverio Nichetti. Ecco.
4: Sì, questo è stato uno delle novità book block di questo 2026, poi in realtà ci siamo concentrati un sacco su Ristampe Nuove Edizioni, come la collana, come dire, esiste da un po' di anni e bisogna aggiornarla, e è un titolo a cui teniamo tantissimo, perché nella riflessione su questi stramaledetti social che volenti o nolenti alla fine usiamo tutte e tutti, e che non, come dire, non riusciamo totalmente ad affrancarci, spesso non riflettiamo appieno su quelli che sono i meccanismi che si creano, no, appunto attraverso i social, e quindi la riproduzione banalmente del classismo del mondo esterno anche ovviamente nel mondo online. Sicuramente, come dire, ci sono tutta una serie di stigmatizzazioni che dal mondo esterno sono state semplicemente, come dire, digitalizzate, rese virtuali, e quindi, come dire, ritroviamo assolutamente gli stessi assi di stigmatizzazione, marginalità e stigmatizzazione. Allo stesso tempo i privilegi sono sempre gli stessi, quindi ovviamente gli algoritmi, questo mondo di algoritmi favorisce, come dire, sempre la stessa tipologia di persone, come dire, tendenzialmente maschio, etero, cis, considerato, no, appuntato dalla società, ovviamente, insomma, con un determinato livello di benessere, potere economico e via dicendo. È tutto il resto a seguire, no? E, però spesso, come dire, le persone lo danno per scontato, ma poi nel momento in cui ci stanno sopra non ne sono così consapevoli, come dire, alla fine, no, i social sono le due persone autrici ci illustrano perfettamente come poi i social siano alla fine un insieme di tante, come se fossero tante corti monarchiche, no, tante Versailles con il monarca di turno, e a scendere, no, la aristocrazia, la borghesia virtuale, fino ad arrivare a noi che con i nostri like, con i nostri commenti, come dire, in realtà creiamo, sosteniamo e implementiamo queste corti digitali. Ovviamente ci sono le corti massime, no? I profili da milioni e milioni e milioni di follower a scendere, in realtà poi ogni nicchia riproduce questo meccanismo, no? Che sia, che ne so, il blog di ricamo, no? Nel senso, ovviamente è un meccanismo che si riproduce all'infinito, dal gigante fino al piccolino. E secondo me è una riflessione fondamentale, soprattutto perché in questo periodo in cui molte persone parlano di uscire dai social, di trovare altre piattaforme, magari orizzontali, non con un controllo
3: il fediverso
4: diverso. Esatto. Però allo stesso tempo dobbiamo stare attenti, attenti, attenti a non portarci dietro, no? Questa tipologia di comportamenti, no? Dopo anni di social tossici, e riprodurli in altri ambiti, no? Quindi secondo me è una riflessione fondamentale. A volte si parla un po', no, di instagramizzazione della realtà. Purtroppo sono meccanismi anche questi, come molti altri, che interiorizziamo, e secondo me è importante rifletterci per non portarli fuori, no? Chi in un modo o nell'altro, come anche noi per lavoro, decide comunque di usarli, deve, come dire, stare attentissima a non riportarli poi fuori o in altri ambiti, in modo che, insomma, almeno li chiudiamo dove sono, li lasciamo a scatola chiusa e li impediamo di influire poi e contaminare anche le dinamiche sociali, soprattutto quelle di movimento dal basso.
3: Restiamo sui book blog, appunto la vostra collana di saggi agili, rigorosi, ma in qualche maniera formato ridotto e anche con un prezzo molto abbordabile. Un altro titolo che vedo, mi sembra interessante, di Manu Cencetti, e Sgomberi dolci, e quindi la violenza contro chi vive in campi rom, baraccopoli e occupazioni abitative, quindi quegli sgomberi che in qualche maniera, come ricordate anche voi in quarta, sono giustificati quasi come un'azione umanitaria, no? Inizia dicendo: lo sgombero dolce è un'invenzione delle istituzioni torinesi.
4: Guarda, se posso dire, purtroppo, come ci illustra bene l'autrice, Torino ha dei primati storici agghiaccianti in questo senso, mm-hmm. Non solo nell'ultimo periodo. Ad esempio, come dire, è stato il primo comune a istituire i cosiddetti campi nomadi, a fine anni 70, è stata la prima città ad avere addirittura una polizia, chiamiamola etnica, dedicata proprio alle persone di origine romani, ma in realtà alle persone che vivono nei campi, che non è detto ovviamente che siano persone di origine romani, ma, come dire, una definizione comoda alle istituzioni per cancellare pezzi di popolazione e allontanarli da qualsiasi forma di diritto alla casa, diritto all'abitare e welfare, fino ad arrivare appunto a oggi, no? Appunto quella che è la selezione totale della cittadinanza in un'ottica assolutamente di capitalizzazione del diritto all'abitare e via dicendo. Quindi, come dire, nel libro Manu veramente, no? Cioè, tutti i record della città di Torino li mette giusto in fila, anche perché appunto Torino spesso ha questo volto di città democratica per bene, sabauda, non di destra, ma ovviamente, come dire, nei decenni sono successe delle cose politicamente veramente agghiacciate, cioè, non saprei come altro definirle, e appunto ammantate dell'eticità, no? Del non essere la destra con la faccia cattiva, un'altra estrematista bianca, no? Spesso in questo modo ha fatto passare delle cose piano piano, una alla volta, no? E la buona cittadinanza non ha protestato. Ovviamente c'è una parte di Torino che ha protestato, di cui appunto l'autrice fa parte, e che è stata, come dire, alleata e al fianco, creando appunto rapporti non solo di alleanze, di solidarietà, ma anche proprio di amicizia con le persone che vivono sulla propria pelle invece questa tipologia di sgomberi. Come è successo poi in molte altre città, a un certo punto si decide che i campi che fossero autorizzati o abusivi, dove vivevano le persone, come dire, rom e non rom, in totale emergenza abitativa, per cui in qualche modo scegli di autocostruirsi una baracca o di stare in quello spazio perché è quello che ti viene in qualche modo dato dalle istituzioni, ricordando che come dire, esistono anche tutta una serie di chiarissimi fake culturali che forse, come dire, molte persone hanno interiorizzati, e sarebbe, come dire, anche il momento di distruggerli tutti una a una, a partire dal fatto che sono popolazioni nomadi, che gli piace vivere in certi posti. Insomma, parliamo di persone che sino che con un passato migratorio, che prima di arrivare in Italia vivono chiaramente in un appartamento, ecco, per farla semplice. Quindi assolutamente nessuna persona trova normale vivere in un campo. Dopodiché ovviamente sono luoghi in cui si trova una casa, un posto da chiamare casa, si trova rete sociale, un rapporto di solidarietà, di mutuo aiuto, di rete familiare, familistica allargata. Le istituzioni, come spesso succede, decidono che basta, quei terreni andranno capitalizzati in altro modo, ovviamente, o in qualche modo a un certo punto quel pezzo di popolazione dà fastidio, e invece di, come dire, fare uno sgombero normale, violento, distruttivo, sceglie la via, no, della faccia buona, dello sgombero etico, fatto per il tuo bene, dove tu dovrai distruggere la tua stessa baracca, quindi la tua stessa casa. Spesso parliamo di persone che perdono tutto con finte promesse non realizzabili, poi insomma, di un percorso di emersione per arrivare al premio in qualche modo della cittadinanza, del far parte della città. Ovviamente toni paternalistici agghiaccianti, e allo stesso tempo mostrano, no, quello che è la vera realtà di questo progetto, perché alla fine, no, di queste ondate di sgomberi che sono andate avanti per decenni oramai, praticamente nessuna famiglia in realtà è rimasta in una casa. Quindi parliamo proprio, no, dell'espulsione sistematica di determinate tipologie di cittadinanza di persone da quello che è il suolo cittadino. Ovviamente, come tutte le pessime idee, è piaciuta, per cui, come dire, con nomi diversi ma con lo stesso spirito, è stata riprodotta in tutta Italia, come dire, in particolare Milano e Roma, ma insomma in tutte le varie città. E ovviamente non solo non è una visione comunicativa, no, usata solo per lo sgombero dei cosiddetti campi rom, ma anche poi per baraccopoli di braccianti, via dicendo, no? Insomma, ovviamente al peggio non c'è mai fine. Noi questo saggio ci teniamo veramente tantissimo. Spesso quando si parla di diritto di all'abitare si dimenticano le persone che sono in questa fascia di marginalità estrema. Ovviamente, no, il diritto all'abitare passa anche da un determinato, come dire, da un certo grado di bianchezza, di potere economico, di potere d'acquisto, di documenti. Qua parliamo di persone addirittura apolidi, che hanno un passato migratorio da determinati paesi e che in qualche modo sono rimaste frizzate in questa situazione, e in nessun modo hanno avuto accesso, in quanto magari anche rifugiate, a casa e un welfare base decente, come magari è successo succede ad altre tipologie di popolazione. Crediamo che sia fondamentale, no? Nel senso, se si parla di diritto all'abitare, di gentrificazione, di città, bisogna partire, no? Anche nei nostri discorsi non ci deve essere nessuna persona esclusa, si deve partire da chi, no, è al gradino più basso del privilegio.
3: Allora cambiamo pagina, lasciamo i saggi book block, dando appuntamento comunque a chi ci ascolta alla sezione del banco di Iris, dove in genere li raggruppiamo anche con un certo successo. Li potrete sfrucugliare, lo ricordo, dal 5 al 22 agosto, tutte le novità. Adesso invece io ti chiederei della mano verde e stretta al cuore. Mettiamoli così un po' insieme, no? Perché ovviamente sono due libri molto diversi, no? Però tutto sommato mi piacerebbe che tu ce ne parlassi insieme, no? Due diversi modi di vedere, come dire, i sentimenti e la nostra compatibilità con quello che il mondo ci offre, quello che offre il nostro cuore per certi aspetti. Non so se concordi così questa idea che mi sono fatta.
4: Assolutamente, e in realtà in qualche modo sono, come dire, una madre, Nicole Clavelou, che insomma è una delle prime donne a fare fumetti in Occidente, quindi, come dire, la madre di tantissime artiste, di tantissimi artisti, e di una delle sue molteplici figlie, cioè Stefania Kislova, che che è un'autrice della Repubblica Ceca, e entrambe nei loro libri ci parlano di relazioni. È incredibile come La Mano Verde, che è insomma un'opera degli anni 70, non sia invecchiata di un giorno. Nicola Tepavelu, in coppia con Edith Zah, ha creato un'opera che secondo me resterà all'avanguardia ancora per molti anni, non so come dire. Ci parla di uscire da una relazione che in qualche modo ti imprigiona, ti mortifica, e aprirsi a un mondo altro, nella più totale e assoluta libertà narrativa, surreale e simbolica. E come dire, decenni dopo Stefanka Kislova da Praga come dire ha imparato tutte le lezioni, anche come dire abbiamo imparato a chiamare le cose con un loro nome, quindi parliamo assolutamente di un'ottica transfemminista, abbiamo imparato a difenderci, no, anche riconoscendo tutta una serie di problematiche, abbiamo imparato a leggere la saggistica. Resta sempre una distanza, no, tra la teoria e la pratica, e quindi lei ci porta nella sua vita attraverso un graphic novel autobiografico e ci racconta, no, com'è questa distanza e come in qualche modo riuscire nella propria vita a barcamenarsi tra come dire, quello che sappiamo dovrebbe essere e poi in qualche modo i pasticci che facciamo. Da un certo punto di vista è molto liberatorio, perché ovviamente anche contro tutta una serie di visioni performative, no, per cui bisogna essere femministe perfette, purtroppo non lo siamo mai, perché è un work in progress, e calare la teoria nella propria vita, nelle proprie relazioni è complicato, però c'è, come dire, tanta autocoscienza, e anche in questo caso, leggendolo, sembra di essere, come dire, al bar con una propria amica, quando ci si confida, e si trovano un sacco di punti in comune tra le nostre vite e la sua, e quindi è veramente anche questo liberatorio, un bel momento di formazione, e secondo me è incredibile anche il fatto che sia un'autrice della Repubblica Ceca, no? Passiamo da una grande maestra del fumetto francese, come diciamo nell'ultimo anno, dopo tanti decenni di maestri del fumetto, adesso è l'epoca delle maestre, e se le maestre e i maestri per tanti anni sono venuti solo da certi paesi, è il momento di mettere on the map anche, come dire, la Repubblica Ceca, che ha una grandissima scena di fumetto indipendente underground e che, come dire, ci racconta un mondo che è una vivere, una sensibilità che è data per acquisito ormai tutta una serie di teorie transfemministe in cui siamo cresciute.
3: Senti, agli ultimi 5 minuti scegli tu uno, due titoli, e poi dopo ti voglio chiedere un'ultimissima cosa laterale.
4: Allora, le ultime due novità di fumetto che stanno uscendo in questi giorni, che sono Guerra Giusta di Daniel Zezeli, che per me è un autore che sono un pezzo di cuore perché va avanti da tantissimi anni, ha fatto questo graphic novel pazzesco che in uno scenario totale di guerra parla di Vania e Vania, che sono un ragazzo e una ragazza che riescono a essere amici nonostante tutto, e in realtà è un graphic novel tutto basato su giochi di parole, questo gruppo di giovani persone scherzano con ossimori, gli ossimori che oggi, come dire, governano il mondo, come appunto il concetto di guerra giusta, sono ossimori che, come dire, no, la leggerezza delle parole distrugge la realtà, distrugge la società, le reti sociali, e ci fa vedere in questo comunque breve fumetto lirico tutta quella che è la distruzione, la vastità della distruzione della guerra. È un fumetto a cui tiene tantissimo, una riflessione politica, no, diversa dal solito, perché spesso, no, il fumetto, esiste il fumetto di realtà, anche noi l'abbiamo fatto, ad esempio, Mentre il mondo guarda di Gina Raclay Colle sul primo anno a Gaza attraverso le vignette, però questa tipologia di narrazioni ci fanno capire un qualcosa che spesso la saggistica e la realtà fanno più fatica, no, a farci capire, perché è veramente un qualcosa che ti entra dentro e ti fa capire da un punto di vista perfettamente empatico cosa vuol dire vivere e giocare in qualche modo insomma, andare avanti nonostante tutto in un mondo totalmente devastato dalla guerra.
3: Ma la copertina è in qualche maniera riassuntiva poi di com'è il tratto anche all'interno del libro che io ancora non ho potuto tenere in mano?
4: Assolutamente sì.
3: Beh, è notevole.
4: La mano di Daniel, secondo noi, è uno dei migliori disegnatori incredibili. E forse anche.
3: Quindi parliamo di bianco e nero, parliamo di un tratto con una profondità incredibile, tra l'altro.
4: Esatto, e probabilmente anche grazie alla sua tipologia di disegno ci fa veramente cadere dentro questa atmosfera di sospensione e attesa che sembra essere un mondo, no? Senza un passato e senza un futuro, in cui hai solo l'istante presente, in cui bene o male cerchi di essere un adolescente, ecco. È veramente, come dire, incredibile. È appena uscito adesso e crediamo che sia, insomma, di tanti libri che abbiamo pubblicato, anche noi sentiamo l'urgenza e il peso, no, di questo titolo. E l'ultima chicca invece sarà un volumetto piccolo ma bellino, tutto cartonatino, di Samuele Canestrati e Luigi Filippelli. Samuele Canestrati, disegnatore incredibile, Luigi, insomma, uno sceneggiatore, inventore di storie, anche lui per me è veramente un pezzo di cuore, perché è una persona davvero amica, e ci portano in questo, come dire, pseudo futuro in cui c'è un botanico che è su una base lunare e che deve fare delle sperimentazioni e da solo aspetta che arrivi un altro botanico a dargli il cambio dalla terra. E proprio in questo momento gli arriva un messaggio della moglie che lo lascia. La moglie è un insegnante di architettura, lui ha dei video del suo corso sul brutalismo e quindi da solo con un robot AI su questa base di sperimentazione botanica totalmente solo inizia ad ascoltare le selezioni sul brutalismo. Per cui in qualche modo è come se fosse intanto un mini saggio sul brutalismo, allo stesso tempo una storia sulla solitudine, sull'accettazione e del riuscire ad andare avanti nonostante tutto, anche in questo caso veramente lirica e, come dire, come sempre il loro lavoro, quando lavorano in coppia ti porta dentro la psicologia umana e, come dire, leggendolo anche in questo caso troviamo tanto di noi, no? Quindi anche il percorso di accettazione ed elaborazione della solitudine, secondo noi anche in questo caso un po' una delle tematiche di questi anni, e quindi, come dire, per noi è un titolo davvero importante.
3: Allora io ti ringrazio anche per l'entusiasmo con il quale hai presentato le novità del catalogo Eris, che lo ricordo sarà anche quest'anno per il decimo circa, non siamo riusciti a ricordarci benissimo, ma per il decimo anno circa sui banchi della libreria del Gatto Nero dal 5 al 23, al 22 agosto durante la festa di Radio Onda Adur. Prima di lasciarti andare, una domanda al volo, perché mi ha un po' incuriosito vedere che anche voi avete messo su un gruppo di lettura, nel vostro caso si chiama Letture della Discordia. È un gruppo che si svolge online, l'idea è quella di attivare in qualche maniera una relazione tra il gruppo di lettura e il versante editoriale.
4: Sì, assolutamente, abbiamo fatto un primo ciclo di incontri, di sperimentazione, adesso è pausa estiva, e in autunno capiremo se portarlo avanti online o in presenza, sperando che la nostra redazione sia un pochino più ordinata, potrebbe essere carino farlo lì. Anche per portare persone nella nostra parte di città, che è quella, insomma, molto demonizzata purtroppo dalla destra cittadina, e quindi, insomma, è sempre cosa buona e giusta controbattere nei fatti queste narrazioni tossiche. E sì, l'idea è un po' un incontro con chi ci legge, chi ci segue, un confronto anche rispetto a quello che le altre persone ci vedono nei libri e quello che ci abbiamo visto noi, no? Fa ridere, non autorevolezza, nel senso, ma dimensione il più possibile orizzontale e collettiva. Noi che li facciamo spesso ci vediamo cose, chi li fa, infatti, poi li legge, ce ne vede altre ancora. E spesso chi li ha fatti in origine, quindi autori, autrici, autori, se ne vedono altre ancora. È un bel modo per aprirsi, no, alle pluralità della stessa opera, che è, come dire, ovviamente in base allo sguardo di chi legge, si aprono a interpretazioni anche diverse, no? Una stratificazione spesso di tematiche a cui non sempre si pensa come prima cosa, quindi è molto arricchente per noi ed è divertente, no? Scoprire che sbaglio, ci ho visto questo, tu ci hai visto questo, e soprattutto c'è sempre una prima volta anche per noi quando leggiamo l'opera, e spesso, no? Per una volta all'inizio siamo anche noi persone che leggono e basta, quando dobbiamo scegliere se farlo oppure no, ed è bello vedere il mix che viene fuori. E ovviamente cerchiamo di alternare narrativa e fumetto, forse anche una cosa un pochino più particolare, perché i gruppi di fumetto sono, gruppi di lettura legati a fumetto sono meno, purtroppo, ma il mondo rimedierà, mettiamola così, ed è bello perché poi alla fine, insomma, anche tra un romanzo e un fumetto, nel percorso che facciamo si creano spesso ponti, no, che vanno al di là delle collane, si raccontano, no, macro tematiche, modi di vedere il mondo, visioni della società che ovviamente passano da un mezzo, no, di narrazione a un altro in modo veramente naturale.
3: Grazie Anna Matilde per questa chiacchierata, non vediamo l'ora di ricevere i titoli di Eris, i libri di Eris alla festa di Radio Onda d'Urto e di esporli sui nostri banchi.
4: Un saluto a tutte le persone che ci hanno ascoltate, grazie come sempre per la chiacchierata e per ospitare i nostri titoli alla vostra libreria.
3: Settimana scorsa abbiamo inaugurato la maratona delle interviste alle case editrici che saranno sui banchi della libreria del Gatto Nero quest'estate alla festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto. Abbiamo avuto ospiti Asterisco e Shake anche sull'onda di vicende attuali che hanno visto in difficoltà queste due case editrici come tante altre indipendenti. Insomma, abbiamo un po' parlato dei motivi e magari ne parleremo anche così di sfuggita con l'ospite di oggi che soprattutto ci racconterà delle novità del catalogo. Lei è Sara della casa editrice Eleutera. Ora diamo la benvenuta a Sara di Eleutera, Sara Giulia di Eleutera, che è qui con noi. Ciao e grazie di essere qui. Pronto? Sara, mi senti?
4: Ah,
3: va bene, perfetto.
4: Ok, grazie
3: un momento,
4: a voi.
3: Dicevo che voi siete una delle case editrici storicamente presenti alla libreria del Gatto Nero durante la festa di Radio Onda d'Urto. I nostri sono rapporti quindi in qualche maniera storici, insomma penso che si possa parlare anche di un sodalizio che va al di là della questione, insomma, di esporre e vendere dei libri. Ci sono dei rapporti credo più profondi, insomma, tra la festa, la libreria e Eleutera. E dopo questa sviolinata con la quale mi è piaciuto iniziare, io direi di passare immediatamente al vostro catalogo. Allora, intanto dico che voi secondo me tra le case editrici indipendenti, soprattutto a livello di saggistica, che comunque è il vostro ambito naturale, fate un'opera, diciamo, di traghettamento, di trasbordo dal mondo all'Italia, di autori, tematiche e così via, che è quasi unica e che è molto molto interessante.
4: Sì, assolutamente, una delle cose che ci piace fare, tra l'altro, è proprio scartabellare i cataloghi dei editori un po' da tutto il mondo, proprio perché, per non parlare solo dell'Italia e dall'Italia, ma guardare anche da altri punti di vista, e in particolare due titoli che poi racconterò quest'anno fanno proprio questo lavoro qua, ed è una cosa che ci piace fare da 40 anni, infatti, vabbè, poi dirò già che quest'anno è il 40° di Eleutera, e quindi da 40 anni cerchiamo di portare un po' le visioni di tutto il mondo qui in Italia, e quindi è sicuramente uno dei nostri punti forti.
3: Allora, hai già accennato due titoli, uno lo indovino assolutamente, sono curiosa di capire se il secondo è l'altro del quale sicuramente ti avrei chiesto. Vai,
4: allora, sì. Il primo è Le rivoluzioni del nostro tempo, un manifesto che è proprio questo, è l'internazionalismo vero raccontato da persone che non siamo noi occidentali, ma anzi sono un gruppo di rivoluzionari che si è incontrato, parte da in realtà dei rivoluzionari siriani esuli a Parigi, che fondano questa Cantine Syrian, una cucina autogestita, un po' per incontrarsi, per parlare di cultura ma anche di rivoluzione. Intorno a questa cucina però poi si sono affacciati rivoluzionari e attivisti un po' da tutto il mondo, e in questo, diciamo, crogiolo di idee e chiacchiere nasce questo manifesto, che è un manifesto internazionalista, è una riflessione collettiva che prende spunto poi anche da tutte quelle rivolte e rivoluzioni che sono avvenute in questi anni un po' in giro per tutto il mondo: Indonesia, America Latina, Filippine, Nepal, chi più ne ha più ne metta, e che ragiona sul fatto che è ancora più importante oggi organizzare un internazionalismo dal basso, fondato soprattutto su condivisione e solidarietà. È un libricino piccolo, è già uscito in francese, in spagnolo, in inglese e in arabo, e noi siamo felicissimi di averlo potuto tradurre in italiano, con l'appoggio ovviamente di The People's Want, che è il nome del collettivo, ma anche di i traduttori che ce l'hanno proposto, ma noi l'avevamo già adocchiato, che si sono impegnati molti nella traduzione, ma se qualcuno ha sbirciato sul nostro Instagram, ad esempio, c'è anche un book trailer che era uscito in inglese, che noi abbiamo poi tradotto in italiano, che è stato montato dai compagni di Submedia. Quindi diciamo che anche nel libro, che parla di questo internazionalismo, poi anche nella sua realizzazione, diciamo che abbiamo usato proprio i concetti del libro, quindi è un libro di cui siamo molto fieri, che spero leggano in tanti, come diceva il piccolino, ed è uscito in libreria il 29, quindi sicuramente alla festa della radio poi lo troverete.
3: E questo è essenziale, questo è essenziale. Senti, sopra il titolo c'è la scritta, la dicitura dei People's, con la S finale, want, cioè non il popolo vuole, ma i popoli vogliono.
4: Popoli.
3: Tu adesso ci hai raccontato che hai già avuto delle tradizioni, delle traduzioni, scusami, e a me viene la curiosità di chiederti come è stata accolta l'edizione, per esempio, in arabo, e le altre edizioni in francese e spagnolo.
4: Allora, in francese e in inglese, bene, lo sappiamo, perché abbiamo parlato molto con loro. In arabo non ci hanno detto granché in realtà, mentre in Spagna anche quella è uscita da poco, ma sta iniziando ad andare. Comunque, come ci sono libri che, come nel catalogo di Eleutera, poi non vendono magari sul momento, ma piano piano con il passaparola iniziano a girare. Tra l'altro, adesso la nostra edizione in italiano ancora no, perché appunto è il 29, ma tutte le edizioni pubblicate sono liberamente scaricabili dal sito di The People's Want. La nostra ovviamente sarà liberamente scaricabile dal 29, perché comunque appunto questo deve essere un lavoro di diffusione di concetti e non un libro, diciamo, commerciale per far soldi, e quindi per tutti quelli interessati si può anche già andare a vedere le altre edizioni appunto sul loro sito.
3: Perfetto, allora adesso sono curiosa di vedere se il secondo titolo era quello al quale avevo pensato io.
4: Allora, il secondo titolo torna nelle nostre edizioni Sharam Khoshavi, in questo caso accompagnato da Mahmoud Keshavarz, e il titolo è Storia di contrabbando e di contrabbandieri.
3: Non era allora quello, però anche questo va.
4: Allora poi me lo dici cosa era.
3: Allora, qua siamo in, come dire, secondo me in un filone, no, di rivalutazione, di rilettura di molti fenomeni. Per esempio abbiamo tutta una serie di libri sui pirati, no, cioè di molti fenomeni che vengono visti in maniera differente, o sui briganti, le brigantesse e così via. Raccontaci un po' se è così, oppure se questo libro è diverso.
4: No, no, questo libro è proprio così, cioè rivalutare la figura del contrabbandiere. E, allora, questo libro, a differenza di Io sono confine, per chi l'ha letto, che è un libro molto più
3: bellissimo,
4: intimo, esatto, stupendo, ovviamente è una collettanea di scritti. Khoshavi e Keshavarz sono andati a ricercare testi e ricercatori, ovviamente, che in tutto il mondo si sono occupati di contrabbando. Quindi appunto è una collettanea che va dal Sud America ai confini dell'Iran, dell'Afghanistan, del Bangladesh, eccetera, per raccontare come poi il contrabbando di per sé è qualcosa che è inserito totalmente nella cultura e nella società del confine, e che in tantissimi contesti non viene considerato all'interno appunto delle comunità e quindi dal basso come qualcosa di illegale, problematico, anzi è uno dei modi migliori di sostentamento delle comunità di confine e anche di comunicazione. E quindi il titolo in originale, che era difficilissimo da rendere, è Sing Like a State, che riprende, scusami, Sting Like a Smuggler, che riprende il titolo di un testo importantissimo di James Scott che abbiamo pubblicato sempre noi, che era Sting Like a State, cioè lo sguardo dello Stato, perché è proprio un modo di contrapporre il concetto di contrabbando visto dall'alto e quindi dallo Stato e quindi o dalle nazioni o anche sì, dalle nazioni visto come qualcosa di illegale e invece visto dal basso e quindi dalle popolazioni e dalle persone che lo vivono, che invece è assolutamente qualcosa di utile per le vite di queste comunità. Poi ovviamente ieri sera abbiamo proprio fatto una presentazione qui a Milano con Costravi che notava il fatto che il contrabbando non dovrebbe di per sé esistere, perché non ci dovrebbero essere i confini, non ci dovrebbero essere le frontiere e ci dovrebbe essere libertà di movimento per tutti. Ultima cosa che dico sul libro: non si parla solo di contrabbando, diciamo, di esseri umani, anzi quello è sicuramente un punto, ma si parla anche di oggetti, di cose, di tantissime, come posso dire, appunto, oggetti che vengono spostati da una parte all'altra dei confini perché magari sono illegali in alcuni stati, perché ad esempio in Iran ci sono tutta una serie di cose che non possono entrare perché gli Stati Uniti non lo permettono e quindi vengono portate da altre parti, e che sono cose che poi alla popolazione che le riceve sono utili, perché possono essere anche, per dire, delle lavatrici. Quindi è molto interessante da questo punto di vista, perché come sempre ci piace a noi, smontiamo un po' queste visioni egemoniche di appunto alcuni fenomeni, in questo caso nello specifico quello del contrabbando e dei contrabbandieri.
3: Allora, questo mi sembra sicuramente interessante, anche abbandonare, diciamo, la rappresentazione legalista, giuridica di fenomeni che in realtà sono diffusi e coinvolgono persone e comunità. Mi sembra sicuramente il modo giusto di affrontare questi fenomeni. Poi io così a lato, non so, cioè mi vengono in mente per esempio le ipocrisie, il cinismo in fondo dei contrabbandi di Stato, no? La corsa alle zone franche per esempio, no? Tre volte che entriamo in un aeroporto, oppure i paesi che è, e poi anche, come dire, quanta corda ha mostrato e quanto è sdrucita in questo periodo di guerre, di ricadute commerciali e così via, come dire, la finta oggettività, no? Dei prezzi piuttosto che del mercato e così via, no? Anche lì io direi che possiamo parlare di contrabbandieri sicuramente molto più pericolosi e molto più peggiori, no? Cioè che vanno a prendere. Quindi mi sembra una prospettiva davvero interessante, che forse in questo momento siamo tutti, tutte e tutto, come dire, molto capaci forse di cogliere e di raccogliere, secondo me anche giustamente, di provare rabbia, insomma. Allora ti butto lì invece il libro che aveva così attirato la mia attenzione, che è quello di Ingrid Anastasia Petrazzini, che è tessitore di rivolte, anche perché è noto così un po' da ultimo, che secondo me c'è probabilmente anche per la temperie attuale, che è quella di una prossima, l'ennesima rivoluzione tecnologica che insomma si sta comunque mostrando col viso del sistema, col viso del potere, col viso della guerra, che quindi ci lascia probabilmente tutti e tutte tutto un po' così, insomma, non tanto soddisfatte. E noto appunto forse anche per questa temperie un certo risveglio verso quella che è stata la rivolta luddista. Non so se tu concordi, per esempio c'è, è uscito il libro di Brian Merchant presso Sangue nelle macchine, presso Inaudi, che è un altro testo che, come dire, rilegge questa vicenda in una maniera meno ingenerosa di quanto è stato per decadi.
4: Esattamente quello che fa Ingrid, la doppia cosa che tu hai detto: lei sfrutta la rilettura storica che lei fa del luddismo per però arrivare all'oggi, a noi, a quello che sta succedendo. È un libro molto interessante proprio per questo. Uno, perché appunto, come dicevi te, smonta questa visione del luddismo come pratica totalmente antitecnologica e, diciamo, revisionista da un certo punto di vista delle comunità, ma la legge invece dal punto di vista del fatto che le comunità si stavano difendendo da un cambiamento molto forte che stava, le stava disgregando, cioè l'arrivo della tecnologia in quell'epoca là, quindi le macchine per tessere, eccetera, stavano disgregando tutta la comunitaria dei paesini dell'Inghilterra. Quindi lei parte da questa parabola storica e reinterpretazione storica, però non solo per fare un'analisi e una critica della tecnologia fatta attraverso filosofi che noi conosciamo bene nel nostro catalogo, ma che si sono sempre occupati di quello, tipo Ellul o Ivan Illich, ma in più poi ci attacca l'ultimo pezzo, cioè quanto la rivolta luddista possa insegnare a noi come vivere e come trasformare le comunità e riallacciare comunque dei rapporti sociali molto più intimi, comunitari e positivi. Tra l'altro poi lei secondo me fa anche una bella riflessione su tanti movimenti che queste pratiche stanno ricercando di metterli in atto, malgrado siano poi sempre, come posso dire, attaccate dagli stati. A per fare un esempio possono essere la Valsusa o la ZAD in Francia. Quindi diciamo che è proprio una parabola storica che, partendo da ieri, arriva all'oggi e a quello che sta succedendo e a quello che potrebbe succedere.
3: Il libro del quale ti volevo chiedere è Protocollo, uno strumento di potere, di Enrico Gargiulo, che tra l'altro l'anno scorso è stato ospite da noi alla Libreria del Gatto Nero in festa, abbiamo conosciuto. Protocollo, uno strumento di potere, secondo me è un libro che coglie un aspetto molto spesso sottovalutato, no? Cioè quella zona grigia tra tra legge di Stato, legge in qualche modo riconosciuta, quella che poi vai in tribunale, che passa attraverso la pubblicazione, e invece quelli che sono appunto i protocolli, che poi in realtà funzionano più o meno come una legge, però hanno un aspetto, un impatto meno coercitivo, e che proliferano in maniera incredibile, limitando la libertà, la scelta delle persone, e spesso anche con un ruolo di disciplinamento. Poi dopo, per carità, non è che voglio, però insomma, io questa è una cosa che varie volte ho notato, quando avevo visto questo libro qualche mese fa, l'ho letto perché mi sembrava davvero molto interessante. Parlane tu meglio di quanto posso aver fatto io.
4: Ma in realtà l'hai fatto perfettamente, nel senso che proprio l'intento del libro è quello che hai detto, nel senso che i protocolli poi tra l'altro spesso e volentieri vengono concepiti come di dispositivi tecnici neutri, e quello che ci dice Gargiulo è che neutri non lo sono per nulla, anzi sono uno strumento di potere molto forte, che proprio perché non è una legge riesce a intruforarsi in talmente tanti ambiti della vita senza che noi quasi ce ne accorgiamo, ma ne siamo assolutamente succubi. Poi ovviamente spesso il discorso di Gargiulo è un pochino più complesso, perché un protocollo medico all'interno, che ne so, di una sala operatoria è giusto che ci sia e vada bene, certo, che sia così, perché non è in quel caso uno strumento di potere, ma se invece i protocolli lo sono. E quindi l'idea di Enrico era quella proprio di smascherare questi dispositivi.
3: Sì, esatto, quello che dicevi tu sulla sala operatoria, quello è un protocollo in qualche maniera operativo, però lui dedica una parte del libro ai protocolli scolastici. Questo ragionamento è oggi di un'attualità spaventosa, no? Perché vediamo come attraverso tutta una serie appunto di protocolli, no? Per esempio, non so, adesso faccio un esempio a caso, la situazione del ragazzo che qualche tempo fa ha filmato un soffitto impregnato d'acqua che stava per crollare, o comunque che avrebbe potuto crollare in una classe, e la scuola, attraverso appunto un regolamento votato eccetera eccetera, ma insomma non è una cosa di legge, no? È appunto un esempio di protocollo, ha minacciato di sospenderlo e comunque ha detto che non aveva nessun diritto, ed anzi questo è vietato diffondere fuori dalla scuola immagini prese dentro dalla scuola, a prescindere dalla gravità di quello che si documenta. Questo è pazzesco.
4: Esattamente, è proprio quello che lui vuole smontare, perché poi appunto, come dicevamo prima, è proprio una cosa che alla fine tutti i giorni ci troviamo ad affrontare senza che appunto poi ce ne accorgiamo, però è così. E quindi con Gargiulo abbiamo voluto fare questo discorso, che poi tra l'altro è anche molto nostro, proprio per smascherare, cioè questo è secondo me il termine esatto per questo libro qua.
3: E allora adesso vai a ruota libera, e magari se c'è qualcuna delle prossime uscite, sono tutte molto belle, che potrebbe o potrà, siamo già sicure, se così è meglio, arrivare in festa, partiamo da quelle.
4: Allora sì, aggiungo solo un libro che...
3: Scusa, sì.
4: prima delle che me l'ero già segnate, quelle che potrebbero arrivare, no, che arriveranno quasi sicuramente. Allora, che è il libro uscito a gennaio di Gabriel Kuhn, Un calcio al potere, gioco e lotta sociale. Per gli amanti del pallone, ma dello sport in generale, secondo me è un libro che va letto. Un po' perché, vabbè, fa una panoramica storica che anche per tanti conoscitori del calcio è sicuramente molto affascinante, sulla nascita e sulla diffusione, sul fatto, ad esempio, del calcio femminile, come nasce. Per dire un aneddoto, che fino agli anni 70 le donne in Inghilterra non potevano entrare negli stadi, che queste sono cose che non si sanno, e quindi c'è tutta questa prima parte di analisi storica, ma poi tutta una serie di racconti, di esperimenti, di attività

0: il calcio ufficiale, e invece è riprendere la forza del calcio popolare, del calcio dal basso, ma dello sport in generale, come strumento di lotta e di trasformazione sociale.
1: Molto
0: detto questo, esatto, le due novità che sicuramente arriveranno, perché una sta per andare in stampa la prossima settimana, speriamo, perché è stato un lavoraccio anche quello, è un grande classico della geografia umana, che è Storia di una montagna, che fa il paio con la nostra Storia di un ruscello di Eric Rue, che è questo racconto della montagna tramite lo sguardo di un geografo, che però non la guarda solamente dal punto di vista della geografia come viene concepita adesso, quindi cartografia, ma no, dal punto di vista umano, quindi attraverso il racconto delle popolazioni che ci vivono, delle osservazioni che lui fa, ricrea appunto la storia della montagna in tutte le sue sfaccettature. Se qualcuno ha letto un libro, Storia di un ruscello, è un libro uguale, cioè nel senso che appunto fa il paio, è molto poetico nel suo racconto, e vabbè, essendo veramente fan di Eric Rue non poteva mancare nel nostro catalogo. L'altro su cui stiamo lavorando, che dovrebbe uscire appunto a giugno, quindi ci dovrebbe essere assolutamente per la festa di Agenda d'Urto, è Ode al vino e all'anarchia di Luigi Veronelli, perché quest'anno cade il centenario della nascita, e quindi essendo stato un nostro grande compagno di strada da prima della nascita di Eleutera, solo per dire, Veronelli per venire all'incontro internazionale anarchico Venezia 1984, che organizzò il Centro Studi Libertari, di cui siamo costola e non successione, perché anche il Centro Studi quest'anno, Eleutera fa 40 anni, il Centro Studi ne fa 50, ci aiutò per esempio a scegliere il vino da portare in quell'evento, e quindi è sempre stato un nostro compagno di strada, e abbiamo deciso per il centenario di dedicargli questa antologia di scritti, che va sia dal versante più politico, nel senso che i suoi testi appunto più diretti a livello politico, che più poetico, perché comunque era uno scrittore molto sopraffino, con uno stile veramente particolare, e poi quello di cui si occupava, quindi enogastronomia, quindi ci sono anche un po' di saggi, forse il più intenso e bello è il Giro d'Italia, nel senso che lui nel 1998 per la Gazzetta dello Sport seguì il Giro d'Italia, il famoso giro vinto poi da Pantani, tappa per tappa, quindi luoghi per luoghi, raccontava i vini e i cibi da mangiare.
1: Sì, ho presente quel reportage famoso, che in effetti è molto bello. Allora io ti dico sinceramente che questo, quando ti ho chiesto quali delle prossime uscite e così via, era un po' uno di quelli che avevo più in mente, perché saranno sicuramente felici i nostri amici, amiche, amico, compagne dell'Enoteca, della tenda dell'Enoteca in festa, che Veronelli lo hanno anche conosciuto, e insomma questo è un libro che sicuramente ci farà molto piacere avere. Tu giustamente hai messo anche in rilievo che insomma, la scrittura di Veronelli ha un interesse, diciamo, che va anche oltre il vino, anche se lo accompagna bene.
0: Assolutamente. Se eri curiosa di qualche altro titolo, dimmi pure.
1: Allora, hai 2 minuti per un ultimo titolo. Vai tu, scegli tu.
0: Scelgo io. Va bene, sì, facciamo l'annuncio. In realtà non arriverà per l'estate e forse neanche per l'inverno, però siamo felicissimi di pubblicare il nuovo libro di Marcus Rediker, che prima parlavamo anche di Pirati, che è veramente uno scrittore del nostro cuore, non solo perché scrive cose interessantissime, in questo caso sarà su quella che è la ferrovia sotterranea, che lui dice, che tutti conoscono, insomma, schiavitù, gli schiavi che scappavano dal sud al Nord America tramite appunto questa ferrovia sotterranea. In realtà lui ci dice che non era più tanto la ferrovia, ma quanto il mare, i fiumi, l'acqua che trasportava queste persone. È una raccolta di storie veramente incredibili, e appunto, come dicevo, oltre ad apprezzare Rediker, di cui da anni pubblichiamo i libri, come intellettuale e storico di una levatura pazzesca, negli ultimi anni ci è capitato varie volte di poterlo invitare qua in Italia. È anche una persona che umanamente è pazzesca, e quindi quando noi riusciamo con il nostro lavoro a intercettare anche non solo appunto pensatori, ma anche persone con cui creare un solalizio, è veramente incredibile, quindi mi piace annunciare anche questa uscita.
1: Allora lui rovescia un po' Whitehead con la...
0: Esatto.
1: Interessante questo dialogo, anche magari un po' conflittuale, immagino. Sara, io come sempre ti ringrazio moltissimo per la generosità, la disponibilità e anche l'entusiasmo.

0: con i quali ci hai raccontato questi bei libri, non vediamo l'ora di riceverli in festa e di esporli sui banchi della libreria. Grazie ancora e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
2: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti a questo appuntamento con la barra onda d'urto del 23 maggio 2026, quella di sabato. Ricordo che barra onda d'urto va in onda dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20, mentre il sabato dalle 14:30 alle 15:30.

Iniziamo subito con Subsonica, perché no? Stiamo trasmettendo un po' tutto il loro ultimo album Terre Rare. Verremo con i Subsonica, con il loro Rifugio, dopodiché Star Star, The Black Crowes e poi anche qualcos'altro di italiano. Ma abbiamo parecchie cose, diciamo, italiane, parecchie cose particolari in questo appuntamento. Ma iniziamo subito con Rifugio dei Subsonica.

E dunque ci siamo tuffati proprio in un brano rock, Star Star, ultima uscita per The Black Crowes qui insieme a Whiskey Meyers. Allora andiamo con un po' di musica italiana e lo facciamo con Giorgia Maria Sara, con un Elefaxia insieme con Mansplaining, dopodiché Pozzanghere, rapper bresciani Io Meets Dave Kiss First Ledri, dopodiché Zefiro, Tara e Rob Zombie con la sua Out of Sight.

0: Listen up now.
1: Come on, lad.
2: E dunque, come dicevamo, Rob Zombie, dopo questa parentesi italiana, Rob Zombie dal suo ultimo lavoro The Grey Satan, andiamo ad ascoltarci Out of Sight. Dopodiché Beba, qui insieme a Jack La Furia, dal suo ultimo lavoro L'Imperatrice, ascolteremo Trinity, per poi andare a Susie and the Skunk, questo gruppo bresciano, con la loro ultima uscita Mira, per poi ritornare in acque internazionali con i Primus e loro The Old Grease.

siamo arrivati all'album dei Social Distortion, quel Born to Kill, che presenteranno dal vivo il 23 giugno a Milano. Noi andiamo ad estrarre Tonight, dopodiché Locker, altro rapper bresciano, dal suo EP Pressione ci presenta qui insieme a Svelto Vetri Rotti, per poi arrivare al nostro disco della settimana, per chiudere qui il capitolo dedicato a questo lavoro, L'ornamento delle cose secondarie. Lui è Mas Gazzè e il brano che presentiamo è Io Giuda. Chiudiamo poi il Poker con Hey People Now, Ziggy Marley e Nica Costa.

torno più indietro. Una volta io ti ho detto, mi sento sottoterra ma non sono sopra una metro. Questa notte solo chiacchiere ma tutte queste lacrime ti rompono come vetro. Ti ho cercato in mezzo a gente ma tu eri splendente, ti ho vista per davvero.

0: satisfaction.
1: Lasciamo dunque Ziggy Marley e Nick Acosta dal questo album Bright Side, ultimo lavoro appunto per Ziggy Marley, album uscito il 1 maggio. Qui un featuring con Nick Acosta e andiamo a un'altra voce femminile, questa volta italiana, dal suo album Metamorfosi uscito a marzo. Estraiamo la canzone Parto Naturale. Lei è Marte, dopodiché Disgaccia dal suo lavoro uscito proprio a metà mese, non è solo swag, è già nei primi 20 della classifica italiana. Qui insieme a Sala andremo ad ascoltare 300%.

0: dimmi.
1: Come Kendrick, palle larghe, mi faccio carico dei problemi. Se i problemi sono tanti, allargo il vano del mio mensuri. Nuova sera, nuovo cash, spiccioli da scarpe. Affittiamo il club.

Lasciamo dunque Disgazzo, ritroveremo la festa di Radio Onda d'Urto il 17 agosto in compagnia di Latrelle e anche alcune aperture bresciane. Prima avevamo proposto Marte, ricordiamo anche che Marte sarà anche lei della festa di Radio Onda d'Urto sul palco principale, ma questa dovremo ancora annunciarla, intanto è sicura la sua presenza. Allora, Marte, Disgaccia, Paradise Lost, dal loro 35esimo anniversario per l'album Gothic, noi andiamo ad ascoltare Shattered, dopodiché Fresh Mula, suo ultimo singolo Sotto Controllo.

in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico,

E Baronda d'Urto finisce qui, tra qualche minuto rimanete sintonizzati, beh, c'è lo spazio approfondimenti. Baronda d'Urto quindi ritorna lunedì con la conduzione di Simone Elgas Cavagnini dalle 16 alle 17:20, mentre il sottoscritto sarà comunque in onda lunedì dalle 14:30 alle 15:15 con Cianotti Time, e alla sera dalle 21 alle 22 per Pan Rock City.

28 maggio 1974, 28 maggio 2026, 52° anniversario della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia.

come CSA Magazzino 47, Associazione Diritti per Tutti, Collettivo Onda Studentesca, Confederazione Cobas Brescia e Confederazione Unitaria di Base Brescia. Vi invitiamo giovedì 28 maggio 2026 al corteo antifascista che partirà alle ore 9 da Piazzale Cesare Battisti per raggiungere Piazza della Loggia. Contro guerre, fascismo e sfruttamento, per la giustizia sociale, lottiamo adesso. Giovedì 28 maggio 2026, ore 9, Piazzale Cesare Battisti, Brescia.

In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 0208462017 4. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.com.

0: 15 e 34 minuti di sabato 23 maggio, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del sabato pomeriggio. Inizieremo con diverse corrispondenze, andremo innanzitutto a Modena, con noi ci sarà Federico della nostra redazione dell'Emilia Romagna, dalla manifestazione antifascista contro le strumentalizzazioni delle destre riguardo i fatti di sabato scorso in centro città a Modena, con l'investimento da parte di un 31enne con l'automobile di alcuni passanti, di cui 8 rimasti feriti, alcuni in maniera molto grave. Andremo poi anche a Milano dopo le 16, perché anche oggi, come da quasi tre anni a questa parte, nel capoluogo lombardo c'è la manifestazione delle comunità palestinesi di Milano e delle associazioni palestinesi di Milano e realtà solidali. Con noi ci sarà Elio, compagno del Centro Sociale Vittoria. Andremo anche a Roma, dove si sta svolgendo la manifestazione nazionale della categoria operaia dell'USB, l'Unione Sindacale di Base, una manifestazione operaia popolare di tutto il mondo del lavoro. Il concentramento era alle 14 in Piazza della Repubblica, per una manifestazione nazionale operaia, e ci collegheremo anche con questa. Poi, come ogni sabato pomeriggio, ovviamente vi riproporremo anche lavori realizzati in settimana, contributi raccolti in settimana dalla redazione di Radio Onda d'Urto, quindi alcune repliche. Iniziamo subito però con i collegamenti di cui vi ho appena parlato, e iniziamo da Modena. Ci stiamo collegando con Federico della nostra redazione dell'Emilia Romagna. Ci faremo spiegare da lui come un po' anche sono evolute le cose nella città emiliana negli ultimi giorni, dopo che lo abbiamo raccontato qui su Radio Onda d'Urto. Durante questa settimana ci sono state diverse occasioni anche di fronteggiamento con i fascisti che hanno cercato di strumentalizzare quanto accaduto lo scorso fine settimana, quindi tra fascisti e compagni e compagni antifascisti e antirazzisti, e l'assemblea cittadina che si è ritrovata durante la settimana, questa settimana appena trascorsa, ha stabilito una manifestazione antifascista anche nella giornata di oggi, in contemporanea tra l'altro una manifestazione silenziosa, così l'hanno chiamata, annunciata anche da un'associazione Arete vicina a Fratelli d'Italia, ma soprattutto a Futuro Nazionale di Modena. Noi dovremmo essere riusciti a collegarci con Modena, con noi dovrebbe esserci Federico della nostra redazione emiliano romagnola. Ciao Federico, ci senti?
1: Sì, ciao a tutti e tutte.
0: Ecco, siamo in collegamento, stavamo un po' riassumendo, anticipando un po' tutte le ultime vicende nella città di Modena, a partire da quanto accaduto lo scorso fine settimana con quel terribile attacco che aveva con l'automobile in centro città, che aveva ferito diverse persone, anche già diverse occasioni di fronteggiamento con i fascisti e con le destre che durante quest'ultima settimana hanno cercato di strumentalizzare in senso ovviamente razzista quanto accaduto lo scorso fine settimana. Vuoi innanzitutto raccontarci poi come si arriva alla giornata di oggi con un'altra mobilitazione antifascista dalla quale tu ci parli?
1: Beh, sì, io appunto diciamo che il corteo di oggi è un po' un l'ultimo appuntamento di una settimana comunque sia ricca di momenti politici, ovviamente nella tragedia, nella disgrazia che caratterizza il tremendo risvolto dello scorso fine settimana. Quindi insomma abbiamo penso visto tutti e tutte le immagini di una macchina in corsa in pieno centro a Modena che appunto sfalcia via i passanti. Diciamo che a partire dalla propaganda becera che le destre hanno immediatamente, sia a livello locale quanto a livello proprio nazionale, fatto rispetto a questo episodio e rispetto anche, diciamo così, al banalissimo non riconoscimento, ad esempio, della cittadinanza italiana, che oggi il responsabile appunto di questo gravissimo attentato comunque sia e quindi insomma inneggiando a retoriche diciamo così xenofobe, che come hanno spiegato gli interventi di oggi più e più volte sono anche diciamo così non solamente cariche d'odio come lo sono sempre, ma sono in questo caso anche proprio diciamo così campate in aria in questo slogan abbastanza fumoso, no, della remigrazione, quando in questo caso si tratterebbe di inneggiare alla remigrazione di un cittadino a tutti gli effetti italiano. Quindi diciamo al di là ovviamente della ripeto della pericolosità intrinseca di questi di questi slogan, di queste politiche d'odio, però un attacco, quello alla cittadinanza modenese, inneggiato dalle destre in maniera molto becera ed esplicita, che nella diciamo così, nel susseguirsi dei giorni dopo sabato scorso si è andato a concretizzare con un presidio di Forza Nuova, a cui ha partecipato anche lo diciamo così, lo stragista Fiore in Pompa Magna qui a Modena mercoledì scorso, che ha diciamo così ha visto una risposta della cittadinanza, una risposta anche molto spontanea di dopo un presidio organizzato da varie sigle diciamo così appunto di associazionismo e sindacato, ecco, una cittadinanza che però ha deciso mercoledì scorso di andare verso il luogo dello svolgimento di questo comizio in cui si inneggiava alla, ripeto, remigrazione, si sventolava la bandiera dell'odio razziale e in qualche maniera appunto si invitava anche a esplicite azioni di violenza contro qualsiasi soggetto ritenuto irregolare e in qualche maniera a cui non è garantita e concessa, secondo questi, queste sigle, la possibilità di vivere all'interno delle nostre città come tutti e tutte quante. Ecco, diciamo che il moto spontaneo di decine e decine di attiviste, ma anche appunto lavoratori, lavoratrici, famiglie, qualche sera fa ha visto un attacco esplicito dei reparti Celere qui a Modena, che in un momento di fronteggiamento tra antifascisti ripeto, esponenti di Forza Nuova che non si sono fatti problemi a sventolare cinghie su una folla, ripeto, che era lì con la diciamo così legittima pretesa di non consentire propagande d'odio e soprattutto strumentalizzazioni di tragedie, di vite comunque sia spezzate, di persone in ospedale. Ecco, le reparti celere che hanno immediatamente caricato il presidio spontaneo, che ha resistito impedendo appunto che fossero attuati fermi o ci fosse una dispersione insomma dei compagni e delle compagne. Quindi a partire da quell'elemento lì è emersa una nuova chiamata xenofoba appunto per questo sabato, una chiamata a cui ora non si capisce bene, ma i giornali questa mattina titolavano anche la possibile presenza di Vannacci qui a Modena, e quindi diciamo che la cittadinanza si è immediatamente riattivata tramite appunto passaparola, assemblea spontanea, nel senso per cui poi diciamo ci sono anche in piazza compagni e compagne organizzate di appunto collettivi, associazioni e quant'altro, ma ciò che hanno sottolineato più volte gli interventi di oggi è veramente un moto quasi viscerale che ha quasi richiesto, no, l'attivazione di un processo che portasse alla costruzione di questa piazza, al fatto anche di ritrovarsi in assemblea e poter discutere di quello che sta succedendo a Modena, della necessaria anche presa in carico dinamico dei quartieri popolari, di politiche che sappiano fare dei lavori concreti e allo stesso tempo respingere, no, gli attacchi che arrivano da parte delle destre. E quindi appunto un corteo di centinaia e centinaia di persone in questo momento si sta muovendo, arrivando fino in centro, in cui ci dovrebbe essere a breve appunto la sfilata chiamata da diverse sigle dell'estrema destra locale, ma su una dinamica nazionale di, appunto, diciamo così, cavalcamento della tragedia. E appunto corteo che ora sta sfilando con la, diciamo così, chiarezza e decisione di non voler lasciare spazio a questi soggetti e a questo tipo di politiche d'odio all'interno appunto della città di Modena. Quindi siamo qua e aggiorneremo strada facendo rispetto anche agli eventuali risvolti di questa giornata di piazza.
0: Grazie Federico, quindi ci sentiamo nell'arco appunto della manifestazione, dacci anche aggiornamenti, noi in caso siamo pronti a chiamarti da qui dallo studio. Grazie Federico.
1: Ciao, a presto.
0: Questo a Modena, oggi pomeriggio, noi cerchiamo di passare proprio immediatamente a Roma. A Roma invece è in corso la manifestazione della categoria operaia dell'Unione Sindacale di base. Con quali rivendicazioni e contenuti lo chiederemo a brevissimo a dovremo metterci in contatto con Sasha Colautti, proprio di questa categoria dell'Unione Sindacale di base, e quindi cerchiamo, come dicevo, di connetterci con Roma. Vediamo se riusciamo a farlo immediatamente, o altrimenti dovremo fare una pausa. Poi, ricapitolando, nelle piazze che seguiremo oggi pomeriggio andremo poi anche a Milano al corteo del sabato pomeriggio per la Palestina. Noi però, come dicevo, ci siamo collegati con Roma perché ci ha risposto Sasha Colautti dell'Unione Sindacale di base. Sasha, ci senti?
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buon pomeriggio, Sasha Colautti, USB. Oggi la manifestazione della categoria operaia, una manifestazione operaia e popolare, scrivete, organizzata a Roma dall'Unione Sindacale di base. Ci spieghi cosa succede e in cosa consiste questa manifestazione, quali sono le rivendicazioni, ovviamente anche come sta andando?
2: La manifestazione sta andando bene, è partecipatissima ed è, come hai detto tu, una manifestazione operaia e popolare. Operaia perché qui c'è quella parte migliore del paese che lo manda avanti, che produce, e che di quello che produce riceve soltanto le briciole. È popolare perché con noi in piazza ci sono tutto quel pezzo di mondo del lavoro che non è un mondo operaio, ma che in realtà operaio lo è, perché produce un altro tipo di ricchezza, il valore, la conoscenza. E oggi siamo qui perché chiediamo che questo governo, il governo Meloni, rimetta al centro il lavoro, rimetta al centro il lavoro operaio, che vede moltissime crisi aperte, pesanti, moltissimi posti di lavoro sotto attacco, un livello di repressione anche delle lotte che difendono i posti di lavoro molto alta. E chiaramente qui chiediamo un'inversione di marcia delle politiche industriali degne di questo nome, e soprattutto chiediamo di alzare i salari. Io penso che la battaglia vera che noi abbiamo davanti sia proprio quella dei salari di questo paese, di persone che non ce la fanno più, che non riescono più a fare la spesa. Gli aumenti dei prezzi stanno determinando, come dire, un collasso del potere d'acquisto, e questo ovviamente è una responsabilità pesante di quelle che sono le politiche, l'economia di guerra in cui ci sta trascinando questo governo, in ossequio all'America di Trump, in ossequio all'aggressione sionista della Palestina, alla complicità anche verso il genocidio, e che è quello che gli operai di questo paese rifiutano. I soldi ci sono e non vanno messi nel riarmo, ma vanno messi in tutto quello che serve, nei salari, nei diritti, nella scuola, nella sanità, che oggi rischia di essere ulteriormente debilitata dopo tutto quello che è successo negli ultimi anni, che l'hanno resa ovviamente quasi collassante. Questo è quello che porta questa piazza, le sue rivendicazioni. Noi vogliamo tornare a parlare da subito di diritti con uno sguardo rivolto a quello che succede in Medio Oriente, perché oggi, e chiudo veramente, pensare che quella guerra che sembra lontana, quello sterminio di persone, quel genocidio non ci riguardi, è completamente sbagliato. I lavoratori devono iniziare a capirlo, che la guerra entra nelle nostre tasche, entra nei nostri salari, colpisce i nostri diritti, e oggi siamo qui in piazza anche per questo, per collegare quello che sta succedendo a livello geopolitico a quello che accade dentro le nostre vite, nei posti di lavoro, sui nostri diritti e sul nostro salario.
0: Ecco, la manifestazione è iniziata alle ore 14 da Piazza della Repubblica, poi che percorso avete fatto, come sta andando, com'è la partecipazione?
2: La partecipazione è altissima, in questo momento stiamo percorrendo via Cavour, la stiamo riempiendo, quindi direi che i numeri sono alti, ben oltre le nostre aspettative più rose, quindi vuol dire che chiaramente quando si torna a parlare di salario, di condizioni di vita, si accende immediatamente la fiamma, e vogliamo continuare a tenerla accesa come abbiamo fatto anche per le ultime mobilitazioni sulla Palestina, solidarietà alla flottiglia. Noi ci siamo, USB c'è, il governo deve capire che gli operai, il paese migliore è questo qua, che è loro, come dire, che vorrebbero farci credere che c'è sempre da qualche parte un nemico da sconfiggere, una guerra permanente da combattere. Noi sappiamo che il vero nemico sono loro, il nemico di classe, ed è tutto quello che noi qui oggi portiamo in piazza. Rifiuta questa logica molto pesante che ci sta colpendo pesantemente.
0: Sasha Colautti, Unione Sindacale di Base, da Roma, dal corteo della manifestazione operaia contro la guerra e il caro vita per aumentare salari e diritti. Grazie Sasha Colautti di questa corrispondenza.
2: Grazie a voi.
0: E dunque questa è la manifestazione di Roma. Seguiremo poi, lo abbiamo detto, anche quella che inizierà a breve a Milano. L'appuntamento oggi era alle ore 16 per il corteo del sabato pomeriggio per la Palestina. E saremo poi in collegamento con Milano con Elio, compagno del centro sociale Vittoria. Noi, rispetto ai temi di cui sopra, di cui parlavamo anche con Sasha Colautti, ora ascoltiamo qualche istante di musica con i 99 POS e poi torniamo, come dicevo, in diretta con le prossime corrispondenze.

questo non è reale, qua mi devo calmare, già devo stare calmo, riprendere il controllo, lucidità perché fa caldo qua, senti che caldo che fa, si muore, ma si fa per dire, non è che fa caldo in amore, a meno che non sia anziano e ci abbia problemi col cuore, depressione, ma non è che fa caldo in amore, il caldo è una cosa naturale, come andare a lavorare, c'è l'affitto da pagare, vai a lavorare, lì ti possono sfruttare, umiliare, sottopagare, cassi integrare, ma non è che ti possono ammazzare, non è così per Dio, non è così che deve andare, cazzo morire per poco più di un milione non può capitare, ma non si sa come, succede ogni giorno a ben tre persone, io sarei il pazzo, mille morti alla

ci penso e più mi è chiaro il fatto che non sono diventato pazzo. È solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e puoi giurarci che nemmeno lui è pazzo. Pazzo riduttivo per un serial killer recidivo che poi non è neanche uno, perché sono tanti e sono pure tanto ricchi e potenti e sfacciati. Maledetti siamo loro e chi cazzo li ha creati? Avidi assassini senza scrupoli che intascano un miliardo ogni due mesi e si permettono di parlare di taglio alle spese, ai contributi, bastardi fottuti. Figurati se c'hanno orecchie per sentire chi ti parla di riduzione dell'orario di lavoro. Per loro se dopo 8 ore di lavoro sei stanco, fai una cazzata e muori, un peccato. E manco per la tua vita quanto per la pensione che hanno cacciato e comunque hanno risparmiato rispetto all'assunzione di nuove persone a pieno salario. È questo lo straordinario obbligatorio, chi vola alle Bahamas e chi va all'obitorio. E dovremmo pure dirgli grazie perché offrono lavoro.

0: con la testa tra le mani e penso, penso e rifletto. In Italia c'è un conflitto, una guerra che fa più di 1000 morti all'anno tra lavoro e malasanità. E dimmi tu se questa qua non è pulizia etnica, cos'è, come si chiama? Quando uno che c'ha i soldi può avere tutto e uno che ne ha di meno non ha diritto nemmeno a un letto in un ospedale quando sta male. E se vuol farsi curare deve pagare. Solo che quei soldi che gli danno quelli del lavoro interinale c'è l'affitto da pagare, il bambino da mantenere. Cosa cazzo vuoi pagare un dottore quando non sai nemmeno se fra 2 mesi ci avrà ancora un fottuto lavoro? Perché il lavoro interinale non è altro che una prestazione occasionale di lavoro manuale non qualificato, esattamente il caso in cui il rischio di incidente sul lavoro è quintuplicato. E tutto questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono io che sono pazzo?
1: Povera vita mia.
2: 15:56 minuti, lo spazio approfondimenti del sabato pomeriggio qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Noi proseguiamo con una replica ora. Siamo stati con i collegamenti in diretta al corteo antifascista di Modena e alla manifestazione nazionale della categoria operaia dell'Unione Sindacale di Base USB. Andremo poi a Milano al corteo della, per la Palestina del sabato pomeriggio. Nel frattempo ci riascoltiamo i temi di questa settimana dell'appuntamento, appunto settimanale, con la rubrica di analisi critica dei fatti economici della settimana di e con il nostro collaboratore e economista, docente di economia politica all'Università di Pavia, Andrea Fumagalli.

0: Ed eccoci qui, come di consueto il venerdì, con la rubrica di analisi critica dei fatti economici della settimana, con noi naturalmente il nostro collaboratore economista Andrea Fumagalli, che saluto. Ciao Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno a te Rosangelo, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Allora, abbiamo credo proprio capitoli importanti questa mattina, soprattutto per quanto riguarda il nostro paese. Intanto è stata presentata ieri la strategia del gruppo Stellantis, che prevede 60 miliardi di euro in investimenti per lanciare nuovi modelli di autovetture. Un piano dedicato in buona parte agli Stati Uniti e ai marchi principali del gruppo, dei quali vengono esclusi però tra gli altri Alfa Romeo e Lancia. Il futuro di Stellantis parla sempre più americano, confermando le previsioni di un'Europa destinata ad essere, in chiave naturalmente di investimenti e produzione, una sorta di filiale secondaria. E un quadro inquietante riguarda proprio l'Italia, perché l'azienda prevede un taglio della capacità produttiva che passerà da 4,65 a 3,85 milioni di veicoli.
1: Esatto, dunque ieri era stato già anticipato da alcune notizie di stampa, è stato presentato questo piano che si intitola Dare Forward, cioè osare oltre, osare in avanti, diciamo, presentato dal nuovo amministratore delegato della Stellantis, che è l'italiano Antonio Filosa, che ha sostituito il dimissionario vecchio CEO di Stellantis, che era Carlos Tavares, che appunto aveva rassegnato le dimissioni a dicembre 2024. C'è stato un anno intero, diciamo, di incertezza, che non ha sicuramente fatto bene a Stellantis. E 6 mesi fa è stato nominato più o meno Antonio Filosa, che ha presentato in questi giorni appunto questo piano di crescita, di ristrutturazione, possiamo chiamarlo, di tutto il gruppo Stellantis su scala globale, perché interessa, come hai detto tu, gli Stati Uniti, l'Italia, ma anche il Sud America e anche altre parti del mondo. Ormai Stellantis è una realtà globalizzata, come quasi tutte le grandi corporation che lavorano nel campo dell'automotive. Dunque, si parla di investimenti di 60 miliardi e la presentazione fino al 2030 di 60 nuovi veicoli, che dovrebbero essere, secondo quanto si legge, raggruppati in 4 marchi globali, che sono la Jeep, Ram, Peugeot e Fiat. C'è un'inversione di tendenza al 100% rispetto alla situazione precedente, perché per quanto riguarda l'elettrico, ricordiamo che il blasonato Marchionne ai suoi tempi aveva fatto più di una decina di anni fa aveva fatto una scelta strategica di non puntare sull'elettrico. Questo è stato, come abbiamo più volte ricordato da questi stessi microfoni, uno dei fattori che ha maggiormente messo in crisi il gruppo Stellantis, di fronte soprattutto all'offensiva dell'elettrico cinese, che e all'invasione che si sta verificandosi in Europa adesso di marchi cinesi. C'è stato un tentativo fatto dall'Europa di mettere dei dazi sulle importazioni di macchine elettriche cinesi, ma questo non ha impedito di fatto che poi le quote di produzione della macchina elettrica continuassero, e oggi possiamo dire la Cina è il produttore di macchine elettriche più importante a livello mondiale. Adesso Stellantis si è riconvertita all'elettrico. Questo è sicuramente un dato positivo anche per l'ambiente, come sappiamo, però si muove in una situazione di inseguimento e di ritardo. Quindi bisogna vedere se effettivamente poi questo piano molto ambizioso di 60 nuovi modelli, 60 nuovi veicoli, 60 miliardi di investimenti nei prossimi 4 anni riuscirà effettivamente a prendere piede. Le modalità con cui questo piano viene implementato è attraverso la costruzione di 3 piattaforme globali. Non lo sappiamo che le piattaforme digitali oggi risulta essere l'elemento principale dell'organizzazione d'impresa, un nuovo modello organizzativo che sostituisce le vecchie forme dell'organizzazione basate su una struttura gerarchica e piramidale. C'è un grande ricorso alle piattaforme digitali, si dichiara un'importanza strategica dell'intelligenza artificiale per la gestione di tutti i flussi di movimento e della logistica necessaria per arrivare alla costruzione del prodotto finale. Le componenti vengono prodotte in diverse parti del mondo, devono essere poi messe insieme, e questo richiede appunto un'organizzazione che è sempre più meccanica e automatica. Questo avrà degli effetti anche sulla composizione della forza lavoro, perché non soltanto la riduzione, come tu hai già accennato, delle quantità di macchine, avrà sicuramente degli effetti per quanto riguarda la mano d'opera esecutiva, cioè gli operai di fatto, ma l'introduzione di queste tre piattaforme globali, con sede una in Europa, una nel Sud America e un'altra è la più la principale, quella che ci sarà di tutto negli Stati Uniti, avrà delle ripercussioni occupazionali anche sulla fascia impiegatizia e dirigenziale da questo punto di vista. Sappiamo che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale va a colpire, a differenza dell'innovazione digitale, va a colpire, diciamo, le professioni a medio contenuto cognitivo e professionalizzante. Per quanto riguarda l'Italia, è stato annunciato che lo stabilimento di Pomigliano d'Arco dovrebbe essere quello deputato alla produzione di questo nuovo modello di automobile elettrica, iCar, è stata chiamata, che dovrebbe quindi mantenere i livelli occupazionali e porre fine alla situazione ormai di ricorso continuo alla cassa integrazione che caratterizza lo stabilimento di Pomigliano d'Arco. Vedremo poi effettivamente se è così, perché sappiamo che ormai Stellantis nelle gestioni precedenti, soprattutto quella di Tavares, ha fatto dichiarazioni abbastanza continue sulla promessa di mantenere, anzi se non aumentare, i livelli produttivi in Italia per quanto riguarda lo stabilimento di Termini, per quanto riguarda Pomigliano d'Arco, per quanto riguarda Mirafiori. Sappiamo anche che tutte queste promesse non sono state mantenute, anzi sono state completamente disattese, al punto tale che la produzione di auto oggi di fatto di Stellantis in Italia è la parte meno importante di tutto il gruppo a livello globale. Si parla appunto di una ripresa della produzione a Pomigliano d'Arco, però con tutte le premesse che sono state bisogna vedere se effettivamente si verificherà. In particolare per quanto riguarda le future auto elettriche del gruppo Stellantis, ci saranno l'applicazione a quella che oggi chiede la Fiat Pandina e una nuova versione della Citroen 2 cavalli, che dal punto di vista poi tecnologico non so molto di più. C'è anche una joint venture, e questo è sicuramente importante come ultimo elemento, per quanto riguarda un accordo con la Leap Motor International, che è controllata al 51% da Stellantis, che è un'impresa di produzione cinese. Stellantis ha fatto quindi degli investimenti diretti in Cina per controllare la produzione soprattutto di componentistica, accordi commerciali di vendita e cooperazione industriale a livello tecnologico, proprio attraverso la Leap Motor. E questo vuol dire che questo consentirà delle auto cinesi prodotte in Cina di poter poi avere degli sbocchi di mercato in Europa. E inoltre, attraverso un'altra joint venture con un'altra fabbrica cinese, la Dongfeng, Stellantis crea questa DPCA, Dongfeng, Stellantis, eccetera, eccetera, in Cina per produrre due modelli nuovi nella gamma Peugeot e due modelli nella gamma del marchio Jeep, che invece saranno destinate alla Cina e ad altre regioni e quindi non per produzione di auto in Cina da vendere poi sui mercati europei. In questo caso si tratta di una scongiuramento in cui Stellantis collabora alla produzione di macchine cinesi per il mercato cinese. Questo dovrebbe, secondo le stime che sono state dichiarate in questo rapporto, in questo piano, consentire una riduzione dei tempi di produzione delle automobili e una crescita dei ricavi. In particolare nel Nord America si punta come obiettivo e target entro il 2030 aumentare i ricavi del 25% e a portare un utile margine lordo di profitto tra l'8 e il 10%. Sono obiettivi e target molto ambiziosi, attraverso soprattutto per quanto riguarda il Nord America 11 nuovi modelli e con un volume di produzione in aumento del 35% per quanto riguarda il Nord America, no? Mentre invece per quanto riguarda la produzione di auto elettriche prodotte in Europa a partire da Pomigliano d'Arco, il gruppo punta a un aumento dei ricavi del 10% e sempre un margine tra l'8 e il 10%. queste sono le prospettive e gli auspici e gli obiettivi che questo piano vorrebbe ottenere. Vedremo se poi effettivamente si verificherà.
0: Adesso passiamo invece a quello che è il rapporto annuale di Istat. Io, Andrea, ho preso alcuni dati, non tutti perché naturalmente riguardano, come dire, tutta la vita di lavoratori e lavoratrici del nostro paese. Comunque la crescita dell'inflazione potrebbe, dice, rallentare la fase di recupero, addirittura determinarne un nuovo periodo di perdita del potere d'acquisto. Questo è il primo dato che registra l'Istat. Come le retribuzioni contrattuali nel 2025 abbiano poi portato a una perdita di potere d'acquisto dell'8,6% a partire dal 2019, anche nel ceto medio, ricorda, il 16,1% delle famiglie dichiara di arrivare a fine mese con difficoltà, stiamo parlando di famiglie cosiddette ceto medio. Poi abbiamo il tasso di occupazione femminile che è di circa 20 punti percentuali inferiore a quello maschile, 60,8% contro 80,9%, ma il divario scende a 6,5 punti percentuali tra i laureati. Però i giovani italiani laureati in possesso dunque di un titolo universitario sono ancora troppo pochi, 31,6% contro,
1: esatto. Contro quel... Allora, questo rapporto, il rapporto annuale dell'ISTAT sulla situazione economica e sociale del paese, che viene presentato ogni anno più o meno in questo periodo, è stato presentato giusto ieri. Nel capitolo secondo, dal titolo popolazione e occupazione, in un certo senso vengono posti in risalto alcune tendenze per quanto riguarda da un lato la dinamica demografica, con questa situazione che viene chiamata inverno demografico, che porta l'Italia a essere uno dei paesi dove il rapporto tra giovane generazione e vecchia generazione è molto sbilanciato a favore delle vecchie generazioni, in dove i tassi di natalità sono molto bassi. È un dato che si rileva da questo rapporto, è che il 62%, il 62,4% delle donne e delle famiglie, delle coppie che vorrebbero avere un figlio non lo fanno per ragioni eminentemente di tipo economico. La seconda ragione è le ripercussioni, soprattutto per quanto riguarda l'occupazione femminile, della maternità, che incide negativamente sulle prospettive di lavoro e di carriera. Questi sono due problemi strutturali dell'economia italiana e fino adesso nulla è stato fatto per alleviare questa situazione, ma questo ha degli effetti che nel medio-lungo periodo possono avere delle conseguenze abbastanza preoccupanti. Bisogna dire che a livello demografico complessivo, al di là della sperequazione tra giovani e vecchi, c'è di fatto un saldo zero, perché noi abbiamo che la popolazione italiana, le nascite tendono a essere quasi la metà in meno dei decessi, e questo porta a una riduzione dei livelli della popolazione, ma questo saldo negativo viene praticamente compensato quasi al 100% dall'immigrazione, e quindi quest'anno la popolazione italiana rimarrà più o meno con gli stessi livelli dell'anno scorso, secondo questo rapporto, però ovviamente con una diversa distribuzione tra popolazione che viene dall'estero e popolazione italiana. Al momento attuale i numeri dei migranti regolari, perché ovviamente si fa riferimento a dati irregolari, è arrivato a circa 9,3% della popolazione italiana, mentre 10 anni fa era il 6,4%. E questa è sicuramente una tendenza che andrà avanti nei prossimi anni, considerando la dinamica dei tassi di natalità interna. Per quanto riguarda la popolazione, per quanto riguarda l'occupazione, abbiamo anche qui dei dati interessanti. Si conferma la crescita dei livelli occupazionali in termini di persone, ma non questo è il numero degli addetti, degli occupati, aumenta in maniera molto più elevata delle unità di lavoro. Allora, queste differenze le abbiamo già sottolineate più volte. Le unità di lavoro è la misura corretta della quantità di lavoro che viene creato all'interno di un determinato periodo. L'unità di lavoro corrisponde alla prestazione lavorativa a tempo pieno per 36-40 ore alla settimana. Poi questo tempo di lavoro, espresso in unità di lavoro, poi può essere svolto da una sola persona, quindi da un lavoratore che è assunto in maniera stabile e lavora a tempo pieno, o da più lavoratori che hanno contratti precari a tempo determinato, part-time o cose del genere. Il numero dei lavoratori cresce, ma il numero delle unità di lavoro cresce, ma molto, molto lievemente. Di fatto non c'è creazione di lavoro, nonostante che crescono gli occupati. E questo bisogna sottolinearlo. Questa crescita degli occupati però avviene con delle dinamiche molto differenti a seconda del genere e abbiamo, e a seconda, questo è una, diciamo, un punto che questo rapporto sottolinea, del titolo di studio. Noi abbiamo che il tasso di occupazione dei laureati in Italia, maschi e donne, maschi e femmine, arrivano a essere oltre l'80%, e più o meno, anche se di poco, inferiore al tasso di occupazione dei laureati degli altri paesi. Mentre il tasso di occupazione dei diplomati scende intorno al 62%, che è il tasso di occupazione di chi ha fatto la scuola dell'obbligo, cioè la scuola media, è intorno al 52%. Questo dimostra che chi ha un titolo più elevato ha più probabilità di trovare occupazione. Però questo avviene in un contesto, come tu ricordavi, in cui il numero dei laureati in Italia è più o meno la metà del valore medio. Parliamo di numero di laureati sui giovani dai 15 ai 34 anni, che è intorno al 22% qualcosa, contro una media europea che supera il 35-40%, e nei paesi scandinavi arriva oltre il 50%. E se calcoliamo il numero di laureati sull'intera popolazione, l'Italia ha un numero di laureati che è inferiore al 10%. Il 10% della popolazione, solo il 10% della popolazione ha un titolo equipollente a una laurea triennale o una laurea magistrale. E anche qui l'Italia fa una linea di coda a livello europeo. Questo vuol dire che sì, i laureati hanno più opportunità di trovare lavoro, ma sono troppo pochi. E quindi di fatto l'impatto positivo sulla dinamica occupazionale è abbastanza poco rilevante da questo punto di vista. Abbiamo poi differenze di genere. Anche qui il gap salariale viene calcolato tra uomo e donna in 2000 euro, che insomma è un gap abbastanza rilevante, non tende a ridursi. Aumentano i contratti a tempo indeterminato, c'è più o meno una riduzione dei contratti non a tempo determinato, ma questo è dovuto essenzialmente al fatto che adesso la differenza fra contratti cosiddetti stabili e contratti cosiddetti atipici si è fortemente ridotta, perché anche i contratti stabili sono soggetti a potenziare precarietà e intermittenza lavorativa, a differenza di quanto succedeva una ventina d'anni fa, dopo tutte le riforme che hanno interessato e hanno aumentato la flessibilità e la precarizzazione del mercato del lavoro. E ultimo elemento riguarda il fatto che sono aumentati gli inattivi. Quindi noi abbiamo un fenomeno: aumentano il numero degli occupati, ma aumentano anche gli inattivi, anche se a livello giovanile il numero dei NEET, cioè i giovani che non studiano, non lavorano, non si formano, no? E risulta comunque essere tra i più elevati a livello europeo, insieme alla Grecia, però in calo rispetto a 10 anni fa. Interessa adesso, se 10 anni fa i NEET, i cosiddetti NEET, a livello nella classe giovanile dei 15 ai 34 anni rappresentavano quasi il 27-28%, adesso sono sotto, al di sotto del 20%, intorno al 15-16%, se ricordo. Però solo questo vuol dire, però questo si inquadra all'interno di un aumento delle persone inattive. Persone inattive che sono, all'interno del quale c'è una eterogeneità molto marcata, da chi effettivamente non ha bisogno di lavorare, ma ci sono ormai la componente maggioritaria di coloro che hanno bisogno di lavorare ma sono abbastanza cosiddetti scoraggiati. Questo aumento dei livelli occupazionali, l'aumento degli inattivi, ha degli effetti di riduzione dei tassi di disoccupazione, che sono al 6,1%, e adesso l'Italia è in linea con questo dato, tasso di disoccupazione ufficiale, è in linea con la media europea, mentre 10 anni fa era superiore al 10% ed era superiore di 3 punti percentuali rispetto al dato europeo. Quindi c'è questa convergenza per il tasso di disoccupazione, però questo è accompagnato da delle anomalie come l'aumento degli inattivi e un forte gap di genere al tasso di occupazione maschile e femminile.
0: Andrea, parliamo adesso di due visite. La prima, il 19 e il 20 gennaio a Pechino, bilaterale tra il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping, a pochi giorni tra l'altro di distanza dalla visita dell'americano Donald Trump. Putin, secondo quanto scrivono i quotidiani, è tornato però a Mosca a mani vuote, pare a mani vuote. L'obiettivo più importante del leader russo nella sua missione in Cina non è stato raggiunto, ed era la costruzione del gasdotto Forza della Siberia 2, che ha sulla carta una portata di 50 miliardi di metri cubi di gas dai giacimenti della penisola di Yamal, che prima della guerra con l'Ucraina rifornivano i paesi europei.
1: Sì, uno dei punti principali degli accordi del colloquio riguardava proprio la costruzione, il raddoppio del Power of Siberia. Attualmente c'è già un gasdotto funzionante che l'anno scorso ha trasportato più di 38 miliardi di metri cubi di gas. È una quantità di gas che è fondamentale per l'economia cinese, e la necessità di raddoppiare le importazioni di gas dalla Russia è tanto più necessaria quanto più c'è il blocco dello stretto di Hormuz. Noi sappiamo che la Cina dipende per quasi il 25% del suo fabbisogno dallo stretto di Hormuz, quindi il blocco dello stretto di Hormuz ha delle ripercussioni sulla sostenibilità energetica dell'economia cinese. Al momento attuale non siamo ancora arrivati a un punto critico perché ci sono le scorte, ma se la situazione è avanti, non si prendono provvedimenti o nuove compensazioni alla mancanza arrivo del gas da Hormuz, le scorte prima o poi si esaureranno, e allora la questione si porrà in termini gravi. Da qui appunto l'esigenza di costruire. Allora, da quello che io leggo da alcuni esperti che conoscono la situazione, che sono andato a cercarmi, c'è un accordo di massima tra Putin e Xi per costruire entro il 2030 il Power of Siberia number 2, il numero 2, per consentire l'avvio effettivo nel 2031. Ci sono però dei punti. L'accordo generale è stato siglato con soddisfazione di entrambi, c'è alcuni punti su cui invece la discussione è ancora aperta. In particolar modo il nodo principale riguarda il prezzo di acquisto del gas. Allora, da una parte c'è l'esigenza di Mosca di vendere gas, dopo che c'è stato il drastico calo delle esportazioni di gas russo verso l'Europa, che sono diminuite da 157 miliardi di metri cubi a solo 18 miliardi di metri cubi. Questo calo nell'export di gas dalla Russia obbliga Putin a cercare nuovi mercati di sbocco, e sicuramente il mercato cinese è quello più appetibile, oltre che al mercato indiano, perché c'è stata fatta una trattativa con Modi, il premier indiano, proprio riguardo a questa faccenda. D'altra parte anche la Cina ha bisogno di questo gas, quindi c'è ovviamente un interesse reciproco. Il punto è mettersi d'accordo sul prezzo. Perché Pechino vorrebbe pagare, anzi ha chiesto di pagare il gas alle stesse condizioni del mercato interno russo, cioè al prezzo con cui viene pagato il gas in Russia. Mentre Mosca, ovviamente, vorrebbe che il prezzo si aggirasse intorno al livello di mercato, simile a quello che è stato applicato per il primo Power of Siberia e per le forniture storiche all'Europa, che adesso, come abbiamo visto, sono drasticamente diminuite. Quindi se fin tanto che non si trova l'accordo su questo punto, il rischio è che questa idea comune, di interesse comune, con la costruzione del nuovo gasdotto possa trovare qualche difficoltà. Non so se questo è una vittoria o una sconfitta per Putin o per Xi, questo è tutto da vedere. In ogni caso, comunque, bisogna tener conto che, come ha fatto Donald Trump quando è venuto a Pechino non più una settimana fa, anche Putin e Xi hanno firmato una serie di accordi in materia di commercio, e i dati ci dicono che l'interscambio commerciale tra Cina e Russia ha superato la soglia di 200 miliardi di dollari per il terzo anno consecutivo, e questo considerando la situazione in cui versa la Russia con le sanzioni che sono state accumulate sia dall'Europa sia da Trump, sia per quanto riguarda l'acquisto di gas russo. È un risultato sicuramente importante.
0: L'altro incontro invece è a Roma. A Roma è arrivato sempre il 19 e il 20 maggio, è arrivato il premier indiano Modi. Investimenti, progetti comuni, cultura della difesa e diplomazia internazionale, i temi al centro della visita. La premier Meloni ha assunto l'obiettivo così dicendo: far crescere il nostro già solido interscambio commerciale fino a 20 miliardi di euro dagli attuali 14 nei prossimi 3 anni, cioè entro il 2029. Dunque, dalla cooperazione industriale alla difesa, alla facilitazione della mobilità di infermieri dall'India in Italia, sono 7 gli accordi poi scambiati tra i due governi.
1: Dunque, sì, questi colloqui, che sono avvenuti in tono minore, non hanno avuto una grande rilevanza sulla stampa, bisogna dire, che riguarda essenzialmente due punti. Uno è una cooperazione, una collaborazione in materia di industria militare per sviluppare l'acquisto e l'interscambio di tecnologia militare e l'acquisto di armamenti anche da parte dell'India. Questo è un interesse del governo italiano, perché il rischio è che, di fronte alla richiesta di aumento delle spese militari, di fronte alla questione del Rearm Europe, l'aumento delle spese militari al 5% del PIL secondo gli accordi firmati all'interno della NATO, il rischio per il governo italiano è di diventare troppo dipendente dalle forniture militari degli Stati Uniti e quindi trovare altri fornitori militari, e l'India da questo punto di vista una capacità militare importante, potrebbe essere una via di sbocco, diciamo, per ridurre la dipendenza statunitense, soprattutto se i rapporti fra l'Europa e Trump rischiano di peggiorare in futuro. Dall'altra parte, l'altro punto invece è quello di favorire, diciamo, l'offerta di manodopera particolare in alcuni settori nevralgici, in particolar modo per quanto riguarda la sanità. Questi sono gli interessi del governo Meloni. Su questi sono stati fatti dei passi in avanti, mentre è interessante invece analizzare la politica di Modi, ovvero dell'India, perché l'India, all'interno dei paesi BRICS, sta seguendo più strategie che apparentemente sembrano fra loro molto divergenti. Perché da un lato abbiamo visto che c'è un'attività internazionale di Modi particolarmente ricca. Modi è andato in Israele, è stato l'unico leader di un paese importante a livello mondiale che ha fatto visita a Netanyahu durante la crisi medio orientale e il genocidio di Gaza, no? E nell'inizio dei bombardamenti contro l'Iran e nel sud del Libano, e Modi ha sempre avuto delle posizioni filo-sioniste, tra virgolette, possiamo definirlo. Questo anche in funzione di sponda alternativa invece alle posizioni che ha il Pakistan, ad esempio, o l'Iran e altri paesi dell'area BRICS. Questo sembra che tra l'India e altri paesi dell'area BRICS, soprattutto quelli che vorrebbero entrare, che stanno trattando per entrare, parliamo dell'Iran,

0: raggiunto una quota di prodotto interno lordo sul totale globale del 34-35% e negli ultimi tre anni ha superato la quota di prodotto interno lordo dei paesi del G7. Quindi di fatto è la realtà economica quantitativamente più importante a livello globale. Però all'interno dell'area BRICS c'è una eterogeneità, una disomogeneità che non consente che questo potere economico possa dare adito a un potere politico. Le due questioni sono le relazioni commerciali interne, la mancanza di una politica commerciale comune, e la seconda questione è, come sappiamo, la richiesta fatta soprattutto dal Brasile, bloccata ma non disapprovata dalla Cina e sostenuta anche dalla Russia, di creare una moneta alternativa al dollaro e quindi favorire e accelerare il processo di de-dollarizzazione. Questo però, creare una moneta alternativa al dollaro, significa perdere autonomia nell'ambito delle politiche monetarie, così come è successo con l'Europa quando è stato creato l'euro, che la politica monetaria adesso si decide a livello europeo e non più a livello nazionale. Quanti paesi dell'area BRICS sono pronti oggi a cedere questa sovranità monetaria in vista della coesione di un ruolo politico internazionale dell'area, in un contesto in cui, come vediamo, tra Modi, Xi, Putin e gli altri leader del Sudafrica, del Brasile, del Pakistan, dell'Indonesia, non c'è la stessa identità di vedute, come abbiamo visto. E Modi è quello che maggiormente fa l'occhiolino ai paesi del G7, e quindi bisogna vedere la situazione come si evolverà. Credo che la visita di Modi in Italia abbia avuto anche questo significato, al di là degli interessi di scambio commerciale.
1: Andrea, ci salutiamo qua.
0: Ci salutiamo qui, non mi sembra che ci siano nient'altro da dire, quindi ci risentiamo venerdì prossimo.
1: Benissimo, grazie ancora. Intanto ricordo, con noi appunto Andrea Fumagalli, docente di economia politica all'Università di Pavia, e questa era la sua rubrica del venerdì, rubrica di analisi critica dei fatti economici della settimana.
2: Dubbiosa Collective, che era la vecchia sigla della rubrica del venerdì mattina dei fatti economici dell'analisi critica dei fatti economici della settimana, con Andrea Fumagalli, economista e nostro collaboratore. Ascoltiamo Making Money, Dubbiosa Collective, ma giusto il tempo di collegarci con Milano, dove anche questo sabato pomeriggio le associazioni dei palestinesi e le realtà solidali scendono in piazza per la Palestina. Tra poco ci colleghiamo con Elio del Vittoria, del Centro Sociale Vittoria di Milano.

0: out of control.
1: Giù le mani dalla Global Sumud Flottiglia, libertà per tutti i prigionieri politici palestinesi, fermiamo il genocidio in Palestina, fermiamo la complicità, stop accordi tra Milano e l'occupazione sionista. Con queste parole d'ordine le associazioni dei palestinesi e le realtà di base solidali con la causa palestinese di lotta e resistenza contro l'occupazione israeliana sono in piazza, sono nelle strade di Milano anche questo sabato pomeriggio di sabato 23 maggio. Noi ora qui su Radio Onda d'Urto ci siamo

0: collegati come ogni sabato con la piazza. Con noi c'è Elio, compagno del Centro Sociale Vittoria di Milano, che sta partecipando alla manifestazione. Elio, sei in diretta, grazie di essere con noi. Lasciamo a te la parola per spiegarci i contenuti che avete portato in piazza questo sabato, come ogni sabato a Milano, e ovviamente come sta andando.
1: Innanzitutto, come sempre, grazie a voi che seguite sempre ovviamente la questione senza mai passi indietro. E devo dire, adesso 35 gradi, partiamo da questo, notizia ridicola ma pesante, ci sono già qualche centinaio di persone e abbiamo incominciato con un flash mob come l'altro giorno in Piazza Gaza, persone sdraiate a terra, in ginocchio, con le mani dietro la schiena, per dare segno della solidarietà con quello che è successo alla flottiglia. Una cosa che è un obbrobrio da tutti i punti di vista, ma preferisco spostare l'obiettivo rispetto a quello che è il dato politico più generale, cioè che è quello oggi, in questo momento, l'ipocrisia di chi oggi pensa che liquidando Ben-Gvir come particolarmente fascista diventa una forma di assoluzione politica per quello che è globalmente un pacchetto di un piccolo bastardo stato canaglia che è diventato un pericolo per l'umanità intera insieme agli Stati Uniti d'America. Ecco, questo credo sia il dato politico. Sulla Freedom Flotilla nessun passo indietro, ovviamente massima solidarietà e di una gravità inudita. Adesso arrivano più foto di feriti negli ospedali di Istanbul, c'è chi è dovuto rimanere per curarsi, cioè, abbiamo visto tutte le immagini di una gravità. Quello che credo sia più importante sottolineare oggi dal punto di vista politico è l'atteggiamento del governo Meloni, della comunità europea, questa forma di autosoluzione. Persino il più democratico ormai, che parla nelle televisioni, nei media nazionali, adesso ha accettato la parola genocidio. E uno si dovrebbe anche incazzare, adesso puoi parlare di genocidio perché hanno fermato 400 persone in maniera vigliacca, fuori da ogni legale internazionale, con una violenza inaudita, con quel senso di impunità che è stato garantito a quel pacchetto che è il sistema genocida sionista. Ecco, noi dobbiamo tenere al centro il concetto principale. Non è Netanyahu il corso dalla Corte Penale Internazionale per il crimine di comunità, non è Ben-Gvir, non è Smutrich, non è il Presidente, non è tutta quella canea di fascisti che sta al governo. Ricordiamoci che tutti gli insediamenti che hanno provato in Cisgiordania passano con l'appoggio di tutto il Parlamento sionista. Cioè, noi di quello dobbiamo parlare. È un pacchetto, un comparto militare, politico, ideologico, in cui il sionismo rappresenta solo la punta ideologica di un sistema che è coloniale. Se noi allora, mettiamolo in positivo, noi dobbiamo riuscire a tenere la barra dritta riuscendo a coniugare l'aspetto della solidarietà umana, empatica, che è quella che è partita, che ha mobilitato da 7 ottobre subito a Milano centinaia, poi migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone. Dobbiamo riuscire a coniugare quella spinta emotiva a quella che è una ragionevolezza politica, a quello che è un senso di prospettiva, di traiettoria politica rispetto alla questione sionista, sionismo, perché altrimenti, esagero, faccio una provocazione, ci piace un lager a cielo aperto in cui la gente possa mangiare e bere? Così ci dimentichiamo del tutto? Ci dimentichiamo la Cisgiordania? Ci dimentichiamo del Libano? Ci dimentichiamo che il Libano è stato raso al suolo fino al fiume Litani, il grande sogno? Il fiume Litani che era quello di cui sono arrivati nell'81 o l'82 con l'invasione del Libano a Israele. Cioè, non partiamo da oggi. La storia non inizia il 7 ottobre, non inizia con la flottiglia, inizia con una scientifica eliminazione del popolo palestinese a 360 gradi. Ammazzano i giornalisti per non far uscire notizie, ammazzano i dottori e gli infermieri per possibili cure, distruggono gli ospedali, distruggono i desalinizzatori, distruggono l'accesso all'acqua potabile, tolgono da mangiare direttamente le persone. E stiamo parlando poi di qualcosa con 1300 morti per i colpi di proiettile, la famosa Human Rights a Gaza Association, non mi ricordo più il nome, ammazzati come delle bestie, disgraziati in cerca di cibo davanti alle barricate di queste canaglie assassine. Questo è il pacchetto globale. Noi siamo a fianco della Freedom Flotilla, crediamo che siano nostri compagni e amici di lotta in questa cosa qua, e noi li sosteniamo e li sosterremo fino al 100%, ma non possiamo correre il rischio nella comunicazione politica che questo diventi l'elemento centrale della battaglia. L'obiettivo è autodeterminazione e resistenza. Su questi due canoni io invito, guardate compagni e compagni, andatevi a rileggere la carta scritta dopo la nascita dell'OLP nel 1968, che era la carta ufficiale di tutta la realtà palestinese. Di cosa parla? Parla di resistenza, parla di popolo palestinese, parla di una Palestina libera in cui tutte le regioni sono garantite, parla di una prospettiva di liberazione. Senza questa prospettiva di liberazione, anche tutti noi che siamo stati in piazza ormai da 30 mesi in Italia, nel mondo, a Brescia, a Milano e in tutto il mondo, diventerebbe una narrazione che è parziale. Ecco, noi rifugiamo le narrazioni, noi dobbiamo entrare nel merito della contenzione primaria. Oggi Israele, l'entità coloniale sionista chiamata Israele, autoproclamatasi Stato ebraico, è al centro di un progetto neocoloniale dell'imperialismo occidentale per tenere le mani nell'Arabia occidentale. Questa è una proiezione nel confronto di uno scontro globale con la Cina. Questo l'ho sparato in due minuti, sembra dogmatismo, ne dovremmo parlare per ore per entrare nel merito. Però noi dobbiamo essere capaci, con linguaggio più facile, accessibile, comprensibile possibile, entrare nel merito di queste contraddizioni, altrimenti veramente è come le famose divergenze sul G8 per chi c'era. C'è chi parlava di filtri sulle fabbriche, perché le fabbriche devono andare avanti, importante che non inquinino, e nessuno parla dello sfruttamento globale del proletariato industriale nelle fabbriche e quello nel sociale. Ecco, ho fatto un volo pindarico ovviamente, ma è capire che dobbiamo avere sempre la barra dritta su resistenza come strumento di autodeterminazione. Questo sulle parole sostanziali. Poi ovviamente ogni persona che senta umanamente lo strazio, la tragedia, guarda, ormai dopo 30 mesi ci conosciamo con centinaia e centinaia di persone, oggi tantissime persone ci raccontavamo che è cambiata la nostra vita, ormai l'amico, il conoscente, il collega di lavoro non lo guardi più solo per come si pone in termini di correttezza politica o di solidarietà, come la pensi su questa questione, come la pensi, perché è diventata una discriminante. Ecco, noi siamo molto accalorati su questa cosa, nel porre queste discriminanti, per cui vogliamo che le piazze siano piene di gente che piange per i bambini in Palestina, piange per ogni atto, per cui si studia, si legge. Ecco, ma leggere e studiare vuol dire comprendere i meccanismi globali dell'imperialismo che hanno portato oggi al sionismo, oggi, ormai sono 78 anni, e oggi a questo incremento di perché devono chiudere la questione prima possibile, prima che cambino una serie di equilibri.
0: Elio, Centro Sociale Vittoria di Milano, dal corteo in corso anche questo sabato pomeriggio su le parole d'ordine che sono state ora esposte proprio da Elio, grazie di essere stato con noi e buona continuazione.
1: Guarda, scusate, l'ultima roba.
0: Sì.
1: Una piccola roba, ecco, noi come Vittoria, come compagni di Vittoria, ci sforziamo dal 7 ottobre a far uscire un comunicato alla settimana, che è un appello alla partecipazione, qui trattiamo tanti argomenti. Ecco, questa volta abbiamo deciso di fare il nostro appello centrato sulla condivisione della genesi tra imperialismo USA e sionismo israeliano, dell'entità coloniale sionista. Ecco, che è il genocidio. Nascono paesi fondati su un genocidio di popolazione autoctone. Una cosa sono i nativi americani, una cosa la popolazione palestinese. Riflettiamoci, perché su questa storia nessuno ha mai fatto i conti. Io farei leggere quell'articolo lì a qualche di sinistra per Israele, che si sta mobilitando il prossimo giorno per recuperare questo odio contro Israele che ovviamente si spalge in tutto il mondo. Ovviamente l'antisemitismo, vabbè, ma non c'è bisogno che ce lo diciamo tra noi, come sia lontano dalla nostra identità e lo stesso DNA come compagni che fanno un'altra scelta di vita. Scusate compagni, però andate sul sito, leggetelo, che probabilmente vale la pena. Abbiamo avuto riscontri molto positivi.
0: Sul sito del Centro Sociale Vittoria di Milano, ricordiamo.
1: Non abbiamo social, per cui è l'unico punto di informazione che abbiamo.
0: Grazie Elio.
1: Ti ringrazio, un abbraccio, alla prossima. Ciao, grazie compagni. Ciao e adelante sempre. Thank you.

Durante la settimana appena trascorsa, naturalmente abbiamo parlato e seguito diffusamente quanto accaduto alla Global Sumud Flottiglia, o meglio, no, quanto accaduto così per caso, ma dell'aggressione, dell'attacco piratesco in acque internazionali da parte dell'esercito israeliano contro la Global Sumud Flottiglia. Ma in un'intervista degli ultimi giorni abbiamo cercato anche di allargare un po' lo sguardo alla situazione in Palestina, a cos'è lo Stato di Israele e anche alle prossime elezioni dentro lo Stato di Israele, alle conseguenze che potrebbero avere nella situazione regionale in generale, anche quindi comprendendo il Libano e l'Iran, dal momento che lo abbiamo ormai capito, la principale arma e strumento di propaganda utilizzato dal governo di destra ed estrema destra sionista israeliano guidato da Netanyahu è quello della guerra. Ne abbiamo parlato con Widad Tamimi, scrittrice e giornalista anche di origine palestinese. Ascoltiamo di nuovo l'intervista al termine di questo brano musicale svedese per la Palestina e poi torniamo in studio per proseguire con lo spazio approfondimenti del sabato pomeriggio qui su Radio Onda d'Urto. Restate con noi.

0: Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto siamo in collegamento telefonico con la scrittrice e giornalista Widad Tamimi. Intanto benvenuta qui su Radio Onda d'Urto e grazie della disponibilità a intervenire.
1: Grazie, buongiorno a tutti quanti.
0: Dalle pagine di alcuni giornali di questa mattina, nonostante tutto quello che è accaduto e abbiamo visto anche solo negli ultimi 3 anni, traspare un certo stupore per il comportamento di un ministro, parliamo ovviamente di Ben-Gvir, di quella che alcuni si ostinano a definire l'unica democrazia del Medio Oriente. Parliamo ovviamente del comportamento tenuto da Ben-Gvir nei confronti delle attiviste e degli attivisti della Global Sud Flottiglia rapiti dall'esercito israeliano in acque internazionali e portati ad Ashdod. Altri invece fanno notare che Ben-Gvir non è affatto nuovo a questi comportamenti, sia nei confronti degli attivisti delle flottiglia, ma soprattutto non è nuovo ad avere questo tipo di approccio ogni giorno nei confronti dei e delle palestinesi. Lei invece, Widad Tamimi, sul Manifesto parla stamattina di una deriva morale, di uno spettacolo macabro cui stiamo assistendo. Direi, partiamo da qua per commentare i fatti delle ultime ore e anche come se ne sta parlando.
1: Certo, beh, dunque devo dire, io sono onestamente molto stupita della sorpresa internazionale e nazionale rispetto a questi atteggiamenti, nel senso che ormai, a parte gli ultimi 2 anni e mezzo, mi sembra che Israele sia riuscito a dare spettacolo non semplicemente attraverso uno dei propri ministri, ma attraverso azioni che sono arrivate su tutti i media internazionali nei confronti dei palestinesi, e ormai non soltanto nei confronti dei palestinesi, tra l'altro dei territori occupati, ma anche dei palestinesi del 48, quindi cittadini di Israele, che hanno un trattamento completamente diverso rispetto ai cittadini di origine ebraica. Quindi abbiamo visto per esempio anche durante i bombardamenti e i momenti in cui le città sono state colpite dai missili, sono stati addirittura chiusi fuori dai bunker di sicurezza. Quindi vediamo un atteggiamento ormai completamente libero da qualunque vergogna rispetto alla comunità internazionale, che permette appunto di quasi sfrontatamente prendere in giro la comunità internazionale rispetto a tutte quelle che sono le leggi internazionali, umanitarie, del rispetto dei civili, e farsi beffa di tutti noi, di fatto perché lo permettiamo da tantissimi anni. Quindi lo stupore dei nostri stati forse è la cosa che più mi lascia sconvolta. E tra l'altro continuare a parlare di una democrazia, unica democrazia nel Medio Oriente, è un altro dato che fa venire i brividi. Ormai siamo tutti assolutamente consapevoli di quelle che sono le norme che non qualificano questo Stato come uno Stato democratico. Uno Stato democratico dovrebbe seguire, secondo i parametri che tutta la nostra civiltà si è data, delle leggi internazionali, alcuni dei trattati tra l'altro anche ratificati, o comunque essendo parte della comunità internazionale dell'ONU Israele dovrebbe rispettare. E dall'altra parte in realtà vediamo un governo di un luogo su cui ha potere, che non è soltanto quello statale. Dobbiamo ricordarci che l'occupazione, tanto per cominciare, secondo il diritto internazionale dovrebbe essere temporanea, ma anche fosse rimasta temporanea, quindi avesse rispettato quelle che sono le norme del diritto internazionale, conferisce dei doveri ad uno Stato, lo Stato occupante, nei confronti della popolazione occupata. Questo non è mai avvenuto, continua a non avvenire. Vediamo tutti quanti, siamo tutti testimoni di quelle che sono le discriminazioni nei confronti di una grande parte della popolazione che abita i luoghi in cui governa lo Stato israeliano o come occupante o come Stato, e questo dovrebbe ricordarci che non siamo proprio nella posizione di poter continuare a vederlo e dichiararlo uno Stato democratico.
0: A proposito di questo, nell'articolo che ha scritto sul manifesto questa mattina, Widad Tamimi scrive che siamo di fronte, tra le altre cose, anche allo smantellamento dello Stato di diritto all'interno dello stesso Stato di Israele e che questo sta aprendo fratture all'interno della società israeliana. Quali sono i segni più evidenti di questo smantellamento, a suo modo di vedere, e soprattutto in che termini vediamo aprirsi una frattura interna alla società israeliana?
1: Ma la società israeliana era già estremamente insofferente prima del 7 di ottobre. Dopodiché sappiamo bene che nelle dinamiche sociali e politiche spesso e volentieri il conflitto verso attori esterni permette ad una società e ad un gruppo di coalizzarsi. Quindi questo è molto servito per un periodo, dopodiché nel momento in cui la situazione si stabilizza, e qui ci siamo stabilizzati su una situazione non di pace ma di guerra perenne, a un certo punto poi vengono a galla tutti quelli che sono in realtà che sono le fratture di una società. Adesso ci avviciniamo alle elezioni, che potrebbero anche essere anticipate, e ovviamente appunto vengono fuori tutte quelle che sono le debolezze in realtà di una società che è erosa dalle contraddizioni.
0: E che posizioni sono emerse rispetto a questo atteggiamento reiterato di ministri come Ben-Gvir? Fa riferimento nell'articolo questa mattina, per esempio, ad alcune prese di posizione.
1: Certo, ma a leggere per esempio Haaretz, ormai c'è uno stato di vergogna di una parte della popolazione intellettuale che è altissimo, quindi comunque una presa di coscienza rispetto, ad un livello purtroppo bassissimo, proprio della presentazione di sé come Stato e come istituzioni di fronte ad una comunità internazionale. Dall'altra parte, purtroppo, c'è un accanimento che sicuramente dipende anche da quella che è stata una manipolazione dei media nei confronti della popolazione israeliana, per cui questo stato di terrore ha coalizzato la popolazione, convincendola della necessità costante, perenne, di guerra verso tutti i nemici possibili e immaginabili, che li circondano per uno stato di angoscia e di paura che viene di fatto strumentalizzato. Quindi io credo che la società israeliana sia in uno stato psicologico estremamente vulnerabile, e questo è in grandissima parte manovrato da quelli che sono i media e quindi da un gioco sulla percezione di un pericolo costante attorno.
0: Rispetto a questo, cosa dicono i sondaggi? Come arriva a queste elezioni la coalizione che ha il governo e sostiene Netanyahu?
1: Ma purtroppo io temo che per quanto gli israeliani si rendano conto che Netanyahu non dovrebbe essere la risposta al futuro, allo stesso tempo manchino delle alternative. Questo è un problema che ha sia la popolazione palestinese che quella israeliana. E non mi stupisce tutto questo, nel senso che purtroppo in una situazione di occupazione e di conflitto perenne è molto difficile che delle leadership alternative possano nascere, crearsi e diventare più forti. Inoltre dobbiamo anche pensare che appunto questo stato di paura perenne confonde moltissimo quelli che sono i piani delle necessità e delle urgenze di uno Stato. Viene messo al primo posto per moltissimi israeliani la necessità assoluta di essere in una situazione di difesa rispetto all'esterno. Quindi quello è un argomento che purtroppo prevale in gran parte. Sappiamo che l'80% degli israeliani sono per la guerra nei confronti degli stati vicini.
0: Ecco, rimaniamo in tema. Israele si appresta alle elezioni, lo diceva già prima, e abbiamo visto in questi ultimi 3 anni, di fatto, che la coalizione di ultradestra che appoggia Netanyahu fonda il suo consenso interno sempre di più proprio sulla guerra permanente, sull'espansione dei territori occupati dallo Stato di Israele, alludendo tra l'altro sempre più esplicitamente al progetto della Grande Israele, e sull'annessione dei territori, appunto, in primis quelli palestinesi. Secondo le ultime indiscrezioni, pare che per ora il fronte Iran si dovrebbe chiudere o quantomeno non si riaprirà a breve, come sperava invece il governo israeliano e per questo Netanyahu premeva da settimane sugli Stati Uniti d'America. Dal suo punto di vista, cosa ci dobbiamo aspettare ora sapendo che appunto questi sono gli strumenti di campagna elettorale del governo attuale israeliano?
1: Ma io credo che quello che dobbiamo aspettarci purtroppo in Medio Oriente, vedendo anche quelli che sono gli equilibri internazionali, che ricordiamo bene, rispetto per esempio alla guerra in Iran, ma così come successe in passato verso l'Iraq e in altre situazioni, le ragioni che fanno scaturire un conflitto, spesso e volentieri lungo il conflitto, vengono completamente dimenticate. E questo ci dimostra il fatto che ci sono interessi prevalenti di natura completamente diversa, quindi interessi che sono economici e commerciali e che purtroppo per pochissimi soggetti che riescono a trarne vantaggio finiscono per esserci popolazioni intere in stato di assedio, di conflitto. E, credo che queste ragioni di convenienza finanziaria per non soltanto Israele, ma anche una serie di altri soggetti che fanno parte del nostro contesto occidentale siano ancora estremamente accesi. Quindi io non penso che ci sia la possibilità di una svolta verso una situazione più pacifica in Medio Oriente da qui a breve. Quindi, a prescindere da quelle che sono le comunicazioni che riceviamo, in realtà temo che la situazione di conflitto nel Medio Oriente andrà avanti e saremo testimoni di questa situazione di guerra per lungo tempo.
0: Widad Tamimi, scrittrice, giornalista, grazie di essere intervenuta qui su Radio Onda d'Urto. Grazie.
1: Grazie a voi, a presto.

Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del sabato pomeriggio. State ascoltando un brano della band rock degli anni 90, Black Eyed Susan, con il brano The Jail, e di prigione, di carcere. Tra poco parliamo, lo facciamo con Susanna Marietti dell'associazione Antigone Ollus, che ha pubblicato un recente rapporto, e ne parliamo proprio con Susanna Marietti tra poco.

0: Crescono le presenze in carcere, aumentano i problemi cronici e si delineano i contorni di un sistema carcerario che diventa sempre meno accessibile alla comunità esterna e i cui detenuti passano sempre più tempo in cella. È per grandi linee il quadro del sistema penitenziario italiano che emerge da Tutto Chiuso, il 12° rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione. E oggi ne parliamo con Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone. Buongiorno Susanna, ben ritrovata.
1: Buongiorno.
0: Allora Susanna, iniziamo proprio dall'inizio. Che cosa ci lascia intendere appunto un rapporto di cui avete scelto un titolo così incisivo come Tutto Chiuso?
1: Che il carcere è diventato un sistema completamente chiuso al mondo esterno, non c'è più alcuna osmosi con il territorio e con la società esterna. E chiuso al proprio interno, perché le persone detenute vivono la stragrande parte della loro vita detentiva chiusi dentro celle sovraffollate. Voi pensate che quando questo governo è andato in carica avevamo circa il 20% della popolazione detenuta che era soggetta a regimi di vita interna chiusi, come può essere l'alta sicurezza o addirittura il 41 bis, oggi siamo oltre il 60%, si sono interrotte qualsiasi attività, diciamo, di tipo significativo che possa avere poi un senso per il momento del rilascio, entrare in carcere per la società esterna è sempre più difficile, quindi creare appunto un rapporto con il mondo imprenditoriale, cooperativistico, così da creare posti di lavoro per il carcere, ma anche con il volontariato che possa portare attività all'interno del carcere supplendo alla mancanza dell'istituzione. Purtroppo è un carcere inutile e vendicativo.
0: Chiarissimo. E in questo quadro già allarmante che ci hai tratteggiato per sommi capi, quali sono gli aspetti che in questo rapporto che avete tracciato reputi più preoccupanti rispetto magari a un andamento più generale?
1: Beh, sicuramente il tasso di affollamento è il primo, di quello non si può non parlare perché sta continuando a crescere vertiginosamente, ma non può che essere così perché è il risultato del modo in cui, della cultura di questo governo, del modo in cui ha scelto che il carcere vada usato. Basti sapere che questo governo ha introdotto 55 nuovi reati e 60 nuove aggravanti. Se andiamo a sommare i massimi edittali arriviamo a nuovi 400 anni di carcere, quindi in questo momento siamo arrivati a 64.500 detenuti, siamo quasi ai numeri che ci valsero la condanna da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo, siamo quasi al 140% di affollamento su base nazionale, il che significa che avendoci una disomogeneità inevitabile sul territorio abbiamo ben 8 istituti che stanno sopra il 200%, cioè a Lucca abbiamo il 240%, a San Vittore il 210, a Foggia il 225, manca l'aria, e ne abbiamo ben 73 che stanno sopra il 150%. Solo 22 carceri in Italia oggi non sono sovraffollate. In questo quadro i tribunali italiani continuano a condannare l'Italia per trattamenti inumani e degradanti.
0: C'è poi un'altra questione di cui abbiamo parlato anche in diverse interviste, che è quella appunto dei minori, perché anche lì si vede una discontinuità rispetto al passato su molte cose. Da questo rapporto cosa emerge per quanto riguarda la detenzione minorile?
1: Nel caso minorile, diciamo, questo trend drammatico si vede ancora di più, perché la giustizia penale minorile era un sistema che tutto sommato aveva tenuto, era un sistema che tutto sommato lavorava secondo principi diversi, mentre le carceri per adulti siamo abituati, insomma, sono problemi risalenti, anche se mai accentuati come oggi. Il sistema minorile, le carceri minorili, ma non solo, perché la giustizia minorile ha una grande area penale esterna al carcere, diciamo, era un sistema che puntava sul valore del superiore interesse del minore, su una presa in carico a tutto tondo che fosse di tipo educativo, che guardasse sempre alla sua presenza all'interno della società e mai ad una segregazione. Oggi non è più così, a parte che in carcere abbiamo il 52% di detenuti nelle carceri minorili, di più di quando questo governo è entrato in carica alla fine del 2022, e sarebbero molti di più se non fosse che tantissimi sono stati mandati nelle carceri per adulti, ma insomma tutto il sistema anche fuori dal carcere si è deteriorato. È per questo che noi abbiamo promosso gli stati generali della giustizia minorile, un percorso che è partito proprio in questi giorni, che ha visto oltre 450 iscritti tra magistrati minorili, avvocati delle camere penali minorili, garanti dei detenuti, accademici, operatori, ci sono direttori di IPM, assistenti sociali, operatori della giustizia minorile. Lavoreranno fino a ottobre in 6 tavoli di lavoro per portare delle proposte di riforma concrete che metteremo a disposizione di questo governo, di questo Parlamento, che non le ascolteranno, ma della prossima tornata elettorale.
0: Chiarissimo, e ti faccio un'ultima domanda. L'anno scorso avevate titolato il vostro report Senza respiro, quest'anno lo titolate Tutto chiuso. Qual è la direzione appunto in cui stiamo andando quando si parla di carcere, di sistema penitenziario, e cosa ci dice del nostro paese questa situazione?
1: Ma questi due titoli, diciamo, ci danno uno la parte quantitativa e uno la parte qualitativa della detenzione per come è pensata oggi. Senza respiro perché in carcere ci sono talmente tante persone che non c'è l'aria per respirare. Ovviamente poi la quantità non può che avere un riverbero sulla qualità, perché naturalmente significa che un sistema che è pensato per un certo numero di persone si deve fare carico di molto di più in tutti i suoi aspetti, primo tra tutto quello del personale, che non è in grado di intercettare i bisogni e le necessità delle singole persone. Non è un caso se poi abbiamo questo altissimo numero drammatico di suicidi, ma anche di autolesionismi. Il titolo di quest'anno, Tutto chiuso, ci parla invece della qualità di questa detenzione. Se anche i detenuti fossero in numero molto inferiore, cosa che non è ovviamente, ma anche se lo fosse, avremmo una detenzione che non è in linea con il dettato costituzionale, perché non è pensabile di usare lo spazio detentivo solamente per isolare, punire, riempire di psicofarmaci.
0: Ringraziamo Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, per essere stata con noi. Grazie mille, Susanna.
1: Grazie a voi e agli ascoltatori.

0: fanno sempre loro porci comodi nel nome del padre e figli che si fanno.
1: Follie preferenziali, Caparezza, anno 2003, ma il testo della canzone è ancora perfetto per l'intervista che abbiamo realizzato pochi giorni fa, 2026, con Francesco Vignarca, Rete Pace e Disarmo, e ci siamo concentrati in particolare sul nuovo contratto annunciato da Leonardo per la fornitura di armamenti alla Marina Militare del Kuwait. Non solo, abbiamo parlato anche del 5% del PIL in spese militari voluto dalla NATO e della deregulation dell'esportazione di armi per i paesi europei che è in discussione a Bruxelles. Tra poco riascoltiamo l'intervista con Francesco Vignarca qui su Radio Onda d'Urto.
2: Versano il tributo di nostalgia per epoche che mai hanno vissuto. La bandiera e il saluto, o con noi o stai muto. Questo è il terzo millennio, benvenuto. Chi

0: comunque sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Siamo in collegamento telefonico con Francesco Vignarca della rete Pace e Disarmo, la rete italiana Pace e Disarmo. Intanto buongiorno a Francesco Vignarca, ben ritrovato sulle nostre frequenze.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Dunque, nelle ultime ore ha fatto discutere una mozione presentata ieri in Parlamento dai partiti che compongono la maggioranza di governo, nella quale si accennava una messa in discussione della decisione presa in ambito NATO riguardo allo stanziamento per ciascun membro, quindi anche per l'Italia, del 5% del PIL in spese militari. Questa mozione è scomparsa dal testo nel giro di poco, e di questo parlano anche tanti giornali questa mattina. Si tratta di un qualcosa di concreto, siamo nell'ambito soltanto dei rapporti e dei equilibri interni alle diverse forze politiche della maggioranza su questo tema, Francesco Vignarca.
1: Ma a me interessa poco il minuetto politico, nel senso che ovviamente questa è una questione rilevante, ma non va a toccare il contenuto vero. Cioè, cosa ci dice il fatto che addirittura la maggioranza, con gli esponenti principali al Senato, perché la mozione era a firma dei capigruppo, quindi non di un peones, di qualcuno che si è svegliato la mattina. Ma cosa significa quel punto, l'ottavo, che è stato tolto, riguardante il fatto che non si poteva arrivare al 5%? Da un lato conferma quanto diciamo noi da tempo, l'aumento delle spese militari va a depauperare, va a detrimento di spese di altra natura, che sono sociali o, in questo caso, essendo la mozione come testo principale legata al tema energetico, no? Dei costi energetici, va a impedire a un governo di poter intervenire su questioni che poi subentrano, come appunto il rincaro dei costi dei carburanti, che ricordiamolo non è solo per potersi andare a fare un giro in macchina, ma poi incide anche sui costi dei beni di consumo essenziali. Questo è il primo elemento, ed è una questione che ovviamente noi come organizzazioni pacifiste e disarmiste sottolineiamo da tempo, ma che recentemente addirittura lo stesso Fondo Monetario Internazionale, organizzazione che non può essere certo tacciata di essere super pacifista o super no global, ha sottolineato come evidente. Cioè, se si aumentano le spese militari, posto che non hanno un ritorno economico positivo, bisogna ridurre le spese per altri temi, per altre questioni. Quindi questo è un elemento che lo conferma. La seconda conferma è un altro fatto che noi evidenziamo da tempo, sia come Rete Pace e Disarmo, sia come Osservatorio Milex, cioè che il target NATO, prima il 2%, poi adesso il 5%, che è un misto tra 3,5 di spese militari pure e 1,5 di spese per la sicurezza indefinite, non è un obbligo. Non è un obbligo perché è solo una firma su un accordo politico, su un target politico che non ha mai avuto nessuna giustificazione, nemmeno militare. Cioè, non si dice perché il 5 proprio e a che cosa serva fare quel tipo di target di livello, ma è ovviamente un modo per spingere i paesi ad aumentare le spese militari e quindi ad alimentare gli interessi dell'industria delle armi in particolare. Per cui questo punto, che poi è stato tolto per ragioni politiche, e va bene, lo capiamo che questo governo è abbastanza succube di alcune indicazioni atlantiche, diciamo così, però comunque c'è quella conferma, comunque c'è quell'elemento che va a ribadire che quanto dicevamo noi da tempo è reale, è concreto, è sostanziale e quindi andrebbe discusso in questi termini.
0: Ed è concreto anche invece il contratto firmato da Leonardo S.p.A. e Abu Dhabi Shipbuilding, la divisione navale del gruppo Edge, per la fornitura di sistemi di combattimento navali di nuova generazione, destinati al programma di nuove unità navali Aldorra della Marina Militare del Kuwait. Di cosa si tratta?
1: Ma allora devo dire che questa notizia ha due elementi che sono fondamentali da sottolineare. Uno, il fatto che ovviamente i paesi del Medio Oriente e in particolare il Kuwait, che non a caso è al top della classifica dei dati sull'export militare pubblicati un mese e mezzo fa dalla relazione al Parlamento, di cui anche come Rete Disarmo abbiamo, Rete Pace e Disarmo abbiamo discusso in una recente audizione al Senato. E questo è un problema, perché la legge dovrebbe orientare l'export di armi verso i nostri alleati, sia politici che militari, e dovrebbe ridurre l'export di armi verso le aree calde del mondo. Invece il fatto che la destinazione finale di questo ulteriore contratto, oltre che dei contratti precedenti, sia il Kuwait, e poi magari l'anno prossimo sarà l'Arabia Saudita, e poi magari l'anno prossimo sarà un altro paese del Golfo come il Qatar, è un problema. E quindi c'è un problema strutturale che, come anche abbiamo sottolineato ieri con un comunicato riguardante la discussione in Unione Europea del cosiddetto omnibus per la deregolamentazione dei trasferimenti interni, che in realtà avvantaggia l'export di armi, anche questo elemento appunto fa capire come ci sia un'azione sistemica dei governi e delle aziende militari per poter esportare di più dall'Europa, perché, e questa è una lettura ormai mi sembra confermata dai fatti, ma che sottolineo da tempo, perché i soldi europei finiranno per le armi a un certo punto, no? Questo aumento di spesa militare, perché abbiamo visto prima, ci sono contrasti rispetto a tante altre cose che servirebbero per i cittadini, e i cittadini a un certo punto questa cosa la sottolineeranno con maggiore forza, e quindi già le industrie si stanno preparando a poter esportare di più. Il secondo elemento è che questa vendita al Kuwait non viene fatta direttamente solo da Leonardo, ma appunto c'è un accordo con Edge, che è un accordo strutturale strategico che Leonardo ha fatto con l'industria militare emiratina, cioè degli Emirati Arabi, e qui c'è un doppio problema. Il primo, stringere accordi con un paese che appunto già aveva avuto un impatto negativo, un ruolo negativo nella guerra in Yemen, e sappiamo bene sta anche in qualche modo interagendo con le forze ribelli in Sudan, che sono protagoniste di una delle maggiori guerre e catastrofi umanitarie del mondo. Quindi noi stiamo facendo alleanza strutturale militare con questi soggetti, ok? E quindi c'è un problema, ed è un'alleanza strutturale militare fortemente voluta dal governo Meloni, che non a caso ha revocato lo stop invio di alcuni tipi di armamenti agli Emirati, che era stato deciso dal governo Conte 2, e piano piano si è ravvicinata, ha sottoscritto questi accordi di partnership e joint venture, e poi adesso li sta sfruttando. Tra l'altro, l'abbiamo visto anche in passato, gli accordi di joint venture con aziende esterne rischiano poi in prospettiva di toglierci qualsiasi tipo di controllo, perché se tu vendi le armi a qualcuno sei tu che le vendi, puoi fermarle, puoi definire dei limiti, puoi definire degli stop. Se inizi a costruirle con loro, loro impareranno a costruirsele e poi se le faranno da soli, e a quel punto il controllo è nullo. L'abbiamo visto ad esempio con la Turchia, che ha fatto una joint venture anni fa per gli elicotteri militari, e adesso se li sta costruendo da soli. Quindi è proprio strutturalmente e strategicamente sbagliato questo approccio, che però è stato appunto, ripeto, fortemente voluto dal governo Meloni. E quindi anche questa notizia, che potrebbe sembrare secondaria o comunque non così importante, in realtà è cruciale, perché va a confermare una decisione strutturale, sistemica, una direzione molto ben delineata di interessi armati nell'area del Golfo, insomma, e del Medio Oriente in generale.
0: Ecco, di limiti e soprattutto di deregulation in corso parleremo dopo. Prima ti chiederei però su questo anche un commento più generale, nel senso che le attività dell'italiana Leonardo rappresentano bene una fase di riarmo ed escalation bellica globale. In particolare mostra in maniera chiara poi chi guadagna da questa situazione a livello mondiale.
1: Certamente, è ovvio che nelle decisioni dei governi, che continuano poi a giustificarle con la retorica della pace, della sicurezza, della difesa, cosa che poi non è vera, perché se andiamo a guardare i dati, questo aumento di spesa militare continua a non portare né pace né tantomeno sicurezza, ma in realtà queste decisioni retoricamente giustificate dai governi in quel modo hanno un sottostante che è invece quello degli interessi armati. E siccome gli interessi armati delle industrie militari sono fortemente intrecciati con i governi, non solo perché i governi controllano le industrie militari, ma anche perché soprattutto il contrario, gli interessi dell'industria militare e dei megafondi che hanno in portafoglio l'industria militare riescono a influenzare i governi, perché se arriva un fondo come BlackRock, come KKR, come Vanguard, come altri a dire: guardate, io voglio che voi aumentiate le spese militari e compriate dall'industria delle armi che sono mie e che mi servono per tenere in piedi la bolla finanziaria speculativa sul militare, un governo gli dice di sì, perché sa benissimo che quei megafondi poi possono decidere di intervenire in altri contesti, possono decidere di investire nel paese, possono decidere anche di influenzare in maniera forte un'economia. E di conseguenza anche per Leonardo, che non è un caso, è tra le principali peraltro aziende secondo i rapporti di Defense Finance, che non solo esporta, non solo ha aumentato il fatturato, ma soprattutto è coinvolta nelle vendite verso i luoghi caldi, i luoghi delle guerre. È chiaro che Leonardo sta all'interno di questo percorso, sta all'interno di questa congiuntura delle armi, diciamo così, e cerca di sfruttarla al massimo. Però quello che vorrei sottolineare è che questi vantaggi poi non arrivano al paese. Un'altra grande falsità che noi cerchiamo di smentire da tempo è: beh, l'industria militare anche italiana va bene e quindi di conseguenza l'Italia ne ha un vantaggio. Non è così, perché in realtà in termini proprio di economia e struttura sociale in realtà non ci arriva in mano niente, in particolare da questi tipi di joint venture, che ovviamente portano addirittura fuori tutta una serie di valore che deriva da questa produzione. I ritorni sono risibili. Noi abbiamo chiesto recentemente con Fondazione Finanza Etica a Leonardo, nell'assemblea degli azionisti, di darci ancora una volta i dati sugli occupati, ad esempio sulla mega fabbrica di camere per gli F-35 siamo sulle 1000 persone. Abbiamo chiesto a Rheinmetall, no, il produttore tedesco che sta esplodendo in fatturato, quante persone sono occupate nelle sue controllate italiane, Rheinmetall Italia, RVM Italia, che peraltro sono state anche nelle cronache, no, per l'invio delle armi all'Arabia Saudita e agli stessi Emirati, e anche lì si parla di 2000 persone. Ora, non sono numeri che possono spostare l'economia di un paese, e quindi non è vero che alimentare con soldi pubblici, con miliardi, questo tipo di produzione, questo tipo di economia, sì, è brutto perché si fanno le armi, ma quantomeno portiamo a casa qualcosa di vantaggio monetario o economico. Non è vero, è sbagliatissimo, e ripeto ancora una volta, come ho detto prima, lo stesso Fondo Monetario Internazionale l'ha certificato. Quindi è doppiamente insensata questa scelta, da un lato perché va a alimentare guerre, conflitti, impatti negativi sulle popolazioni e di conseguenza anche poi impatti negativi su di noi di riverbero, l'abbiamo visto, e sono anche quelli fondamentali da considerare, ma in più perché va a sprecare dei soldi e non ottiene nemmeno un vantaggio economico. Per noi ovviamente l'elemento fondamentale è il primo, no? Quello degli impatti umanitari, degli impatti sulla pace e la sicurezza, però se pure sul secondo abbiamo una conseguenza negativa, è una scelta insensata, stupida, sbagliata, tranne per i pochi che ovviamente ci guadagnano e fanno i loro affari e traggono il loro profitto.
0: A Bruxelles intanto è in discussione il pacchetto legislativo Defense Readiness Omnibus. Tra le altre cose prevede una vera e propria deregulation nell'esportazione di armi dall'Unione Europea al resto del mondo. Come Rete Italiana Pace e Disarmo avete criticato questo e altri aspetti critici di questo

0: altre proposte. Anche in questo caso, così come è successo per il tentativo di modifica della legge 195 del 90 sull'export di armi italiana, si fa passare come modifica tecnica di deregolamentazione, di semplificazione, no? Cioè tutte parole che possono sembrare positive, è una modifica che in realtà è sostanziale ed è politica. Cioè non è vero che qui abbiamo solo una riduzione di scartoffie per il trasferimento di armi all'interno dell'Unione Europea, che è il titolo, che è l'obiettivo di questo documento, che quindi non sembrerebbe preoccupante, ma se si va poi a guardare quelle che sono le decisioni prese relative a queste licenze globali che vengono estese indefinitamente, a tutta una serie di esenzioni rispetto al controllo e alla possibilità a fare licenze, autorizzazioni di controllo, poi tutto un collegamento con compagnie, con aziende che sono fuori dall'Unione Europea, per i quali i trasferimenti vengono considerati come se fossero dell'Unione Europea, ma ovviamente poi quelle aziende possono esportare senza le regole dell'Unione Europea. Cioè capite bene che queste cose, che non sono solo delle semplificazioni burocratiche di percorso, di progetto, di scartoffie, ripeto, ma entrano sostanzialmente nel tentativo di indebolire il controllo sull'export finale, ed è ancora una volta quello che dicevo prima: finiranno i soldi per le armi dei governi europei, perché non li avremo più, e perché l'opinione pubblica, i cittadini inizieranno ad accorgersi ancora di più di quello che è evidente, cioè che soldi per le armi vuol dire non soldi per l'ambiente, per il lavoro, per la sanità, per la scuola, eccetera eccetera. E quindi le industrie militari, che però stanno aumentando la loro capacità produttiva in questa sbornia di riarmo, vorranno continuare a fare soldi. Per cui non è un caso che, oltre a appunto questa situazione in Unione Europea, il cambio della legge in Italia, ci sono state modifiche in Francia e Svezia, c'è stata una modifica della posizione comune dell'Unione Europea, sono tutti elementi, sono tutte azioni di uno stesso quadro, di uno stesso piano, quello dell'industria militare, che vuole evitare di essere controllata per poter spedire armi dappertutto e poter fare affari purtroppo sul sangue della gente. Però
1: Francesco Vignarca, Rete Italiana Pace e Disarmo, grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi, a presto, alla prossima.
1: Spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto del sabato pomeriggio prosegue, qualche istante di pausa musicale con il reggae di Luciano, con questa canzone che col titolo richiama l'intervista che abbiamo appena ascoltato, Weapons of War, le armi della guerra.

A proposito di armi, armamenti e commercio di armi e armamenti, argomenti che abbiamo trattato con Francesco Vignarca della Rete Italiana Pace e Disarmo, abbiamo appena riascoltato l'intervista, le lotte del collettivo autonomo dei lavoratori portuali a Ravenna hanno ottenuto la modifica dei codici etici del porto ravennate. Noi su questo abbiamo intervistato due

0: di questi lavoratori portuali di Ravenna, Axel ed Enrico. Sentiamo cosa ci hanno detto.
1: Con noi al telefono in questo istante c'è Axel, portuale di Ravenna, insieme a Enrico del Comitato Autonomo Portuale, sempre di Ravenna. Saluto entrambi, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, parto subito, diciamo, con la notizia sicuramente positiva. Parliamo del terminal appunto di Ravenna, terminal del porto di Ravenna, il terminal regionale che ha modificato il proprio codice etico. Noi stiamo naturalmente parlando nello specifico di transito di merci, diciamo sospette. Di solito parliamo di armamenti destinati allo stato genocida di Israele. Così?
2: Allora, sì, diciamo che in passato sono stati, come già sapete, come già avete appreso, sono stati bloccati due contenitori contenenti appunto materiale esplosivo e munizioni. Ora, da settembre scorso, di notizie di transiti non ne abbiamo più apprese, quindi noi come lavoratori stiamo attenzionando i traffici, ma diciamo siamo abbastanza ottimisti da questo punto di vista, ecco. E chiaramente la modifica apportata al codice etico è un gesto politico e diciamo a valenza più che altro simbolica. Per noi si parte dal di qui, è un primo passo, la strada è ancora lunga, ma è un primo passo fatto dalle istituzioni e chiaramente dagli attori privati che gestiscono il terminal, che non è poca cosa, ecco, per noi.
1: Enrico?
3: Confermo quello che ha detto Axel, nel senso che è partito tutto da segnalazioni dei lavoratori, l'amministrazione ha recepito il messaggio e a settembre c'è stato quello che c'è stato, senza stare a raccontare il fatto, e in questi mesi abbiamo lavorato affinché, visto che abbiamo avuto appunto ascolto e appoggio dall'amministrazione, che tutto si procedesse. I tempi sono stati lunghi, ahimè, però quello che si può fare è stato fatto. Ovviamente dopo c'è un governo che non è l'amministrazione, ce ne sono delle leggi che sono proprio del governo italiano e quelle lì, tipo l'autorità portuale sotto il Ministero dei Trasporti, la dogana sotto il Ministero Economia e Finanze, queste cose qui, questi dipendono direttamente dal governo e non dalle amministrazioni locali, quindi comune, provincia e regione. Noi non dobbiamo perdere i lavoratori, ma non dobbiamo perdere neanche le amministrazioni che sono state con noi, perché fondamentalmente dobbiamo proteggere anche il territorio. Quindi noi abbiamo ottenuto l'obiezione di coscienza, che è la cosa fondamentale. Poi personalmente posso essere anche per un embargo contro Israele, ma questa cosa qui va fatta poi dai governi. Cioè, noi non, cioè, quando parlo di Palestina e mi si stringe il cuore, è vero, non devo dimenticare però cosa faccio e dove sono. Gli eroi sono quelli sulla flottiglia. Noi lavoratori dobbiamo e possiamo fare tutto quello che possiamo fare, ma arriviamo fin lì. Qui, per vincere questa guerra, se mi passate il termine, con un attore che è fortissimo e che è diramato in tutti i territori del mondo, non solo italiano, bisogna metterci in fila mano per mano, soggetti con soggetti, persone singole, amministrazioni, privati, ed è per questo che è importante. E anche quando si parla, per esempio l'altro giorno eravamo in piazza qui a Ravenna, c'erano vari attivisti e varie persone sensibili al problema, e c'era chi ovviamente esortava il pubblico a boicottare i prodotti israeliani. Quello è un atto personale, va benissimo. Quindi ognuno di noi può fare la sua parte e quella parte va fatta fino in fondo.
1: Axel ha sottolineato che diciamo così, quanto ha dichiarato e quanto deciso dal comune di Ravenna rispetto appunto al terminal e quindi al codice etico, è solo un primo passo, perché poi comunque c'è, come anche tu sottolineavi Enrico, c'è bisogno in qualche modo di aver garantito la trasparenza, perché sul materiale che viene trasportato molte volte non si ha, come dire appunto, conoscenza esatta.
2: Assolutamente, è chiaro che noi dobbiamo pensare ai porti come fossero hub commerciali, quindi entrano in gioco diversi attori, molti dei quali appunto sono attori privati, quindi entra anche in campo tutto il diritto commerciale e il diritto privato. E molte di queste questioni vengono rimesse all'etica e alla morale personale. È chiaro che noi dal nostro punto di vista dobbiamo cercare di mantenere alta l'attenzione tra i lavoratori e di chiedere alle istituzioni tutte un rispetto delle norme vigenti, perché ci sono già delle norme vigenti che regolamentano appunto il transito e il carico e lo scarico di questi materiali. C'è la legge 185 del 1990, ci sono leggi europee sul catch-all, ci sono direttive e anche sul trasporto delle merci pericolose, quindi sono già leggi presenti nell'ordinamento italiano. Dobbiamo solo richiedere che vengano rispettate, non c'è nulla da inventare. È chiaro che questo, in un momento storico dove anche il diritto internazionale viene messo a repentaglio, non è scontato. Quindi, per quanto sia un primo passo, inserire all'interno di un codice etico di un attore, di uno stakeholder privato, certi riferimenti alla Costituzione che paiono scontati, o ai diritti dell'uomo che anche essi paiono scontati, ma appunto in un momento storico come questo ribadire e sottolineare queste clausole non è scontato. Poi è un primo passo, c'è molto da fare, come diceva anche Enrico, è chiaro che sarebbe auspicabile un embargo commerciale nei confronti del paese sionista. Il problema è che sono comunque politiche che devono essere fatte come sistema paese. È impensabile che venga delegato un territorio o una regione a prendere certe decisioni, perché il rischio è proprio di spostare il problema da Ravenna a 200 km a nord, come può essere Venezia, o 200 km a sud, come può essere ad Ancona. Cioè, nel senso, se anche a Ravenna si rescindono tutti i contratti commerciali con le compagnie armatoriali di bandiera sionista, poi dopo il rischio è quello di spostare il problema su altri territori dove magari l'organizzazione, la sensibilità anche delle amministrazioni non è quella che c'è a Ravenna. Quindi o si fa sistema come paese, o altrimenti si rischia davvero di spostare il problema e di non risolverlo.
3: Indebolendo il territorio poi e creando una bomba sociale.
1: Benissimo. Anche questo... Scusa, dimmi, e sei Enrico tu stavolta?
3: Sì, no, è che dopo il discorso è anche impoverire il territorio, cioè dopo si crea una bomba sociale e chi si attiva per fare ciò, per sollevare il problema e dare delle possibili soluzioni che poi deve essere presa dal sistema paese, rischia di diventare il colpevole della povertà del territorio. Quindi, cioè, ognuno deve fare la sua parte, ma è una catena. Quindi secondo me a Ravenna questa catena a qualche maglia l'ha unita, adesso bisogna aspettare le altre maglie che si muovono, quindi van bene tutti, attivisti, giornalisti, lavoratori portuali, sensibili. Beh, queste cose qui devono mettersi uno più uno più uno più uno, dobbiamo allungare questa catena.
2: Assolutamente, cioè qui a Ravenna le istanze dal basso sono state accolte, chiaramente non in tempi rapidi, c'è voluto appunto del tempo, però sono state accolte, sono state portate in tavoli di ordine superiore, quindi si è passati dalle istanze dei lavoratori insieme ai propri sindacati, per arrivare appunto al Consiglio Comunale, alla provincia, alla regione, fin tanto che una deputata del Partito Democratico, la deputata Baccalì, ha sollevato la questione anche in Parlamento. Quindi l'importante dal nostro punto di vista è che le istituzioni ne parlano parlino, perché sono davvero loro che possono dare l'indirizzo politico al paese e ai territori. Diversamente, se rimandiamo tutto alle volontà dei singoli lavoratori, rischiamo davvero di perdere parte della forza lavoro per strada, rischiamo di finire per argomentare e diffondere una narrazione del porto senza i portuali, senza i lavoratori. Questo è un rischio che non possiamo permetterci.
1: Io vi ringrazio Axel Portuale ed Enrico del Comitato Autonomo Portuale.
4: Siamo portuale anch'io, siamo portuale.
1: Ah, tutti e due portuali, sì, tutti e due lavoratori siamo... portuali.
4: Sì, siamo entrambi.
1: Benissimo, di Ravenna, io vi saluto e vi ringrazio.
4: Grazie a lei.
2: Gentilissima, grazie. Ciao.
1: Ciao.
0: Proseguiamo con un'altra replica allo spazio approfondimenti del sabato pomeriggio. Al momento non abbiamo aggiornamenti dalla manifestazione di Modena, si sono concluse invece la manifestazione di Roma del USB categoria operaia, manifestazione nazionale. Ci siamo collegati con Sasha Colautti dell'Unione Sindacale di Base da Roma. Trovate la corrispondenza su www.radiondadurto.org. A breve troverete anche quella di Elio, compagno del Centro Sociale Vittoria di Milano. Dalla manifestazione anche oggi per la Palestina del sabato pomeriggio a Milano, anche oggi centinaia di persone contro il genocidio, contro l'occupazione per mano israeliana e per la liberazione della Palestina e l'autodeterminazione del popolo palestinese. Ora invece ci riascoltiamo l'analisi del nostro collaboratore Dario Di Conzo riguardo alla doppia visita di alto livello in Cina a Pechino da Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare Cinese, segretario del Partito Comunista Cinese, prima di Donald Trump e poi di Vladimir Putin nel giro praticamente di una settimana o poco più. Dario Di Conzo insegna, è docente a contratto all'Università Orientale di Napoli di riforme economiche della Cina contemporanea ed è anche nostro collaboratore, cura infatti la trasmissione mensile Levante proprio sull'Asia orientale.
5: Radio D'Urto, noi siamo in collegamento telefonico con Dario Di Conzo, nostro collaboratore, docente a contratto all'Università Orientale di Napoli, in particolare per quanto riguarda le riforme economiche e politiche in Cina. Grazie Dario ancora per essere ai nostri microfoni.
6: Ciao Daniele, grazie a te, buongiorno a tutti e tutte.
5: Allora, con te Dario andiamo a Pechino perché è stato un mese di maggio di incontri ad alto livello, prima è arrivato Trump da Xi Jinping e poi, questione di veramente poche ore fa, invece il presidente russo Putin. Noi ci eravamo sentiti prima della visita di Trump per capire insomma cosa ci fosse sul piatto. Ora la visita è passata e quindi con te proviamo a entrare un pochino più nel dettaglio. Abbiamo visto soprattutto sui media occidentali le molte esternazioni di Trump, meno spazio invece a quelli che sono state le comunicazioni anche ufficiali, diciamo, cinesi. Partiamo un po' da qua per capire come è andato questo incontro al di là, diciamo, delle operazioni propagandistiche pubblicitarie del tycoon.
6: Sì, di nuovo buongiorno a tutti e a tutte. Come è andato l'incontro? Direi in linea di massima come ci si aspettava. Certo è che con Donald Trump non si è mai certi, diciamo, rispetto a eventuali sgrammaticature diplomatiche, però invece sembra che abbia tenuto un profilo molto istituzionale a differenza del solito e che quindi diciamo i macro punti sull'agenda che avevamo tracciato la scorsa settimana siano poi stati affrontati. Se non ricordo male, noi abbiamo appunto parlato del tema ovviamente del conflitto in Iran, il tema della guerra tecnocommerciale e ovviamente l'intramontabile questione di Taiwan. Per quanto riguarda appunto il discorso del cosiddetto decoupling, il disaccoppiamento tra Cina e Stati Uniti, che appunto ho ribadito più volte, queste frequenze era un processo per sua natura lento, vista la grande esposizione di investimenti che dal resto del mondo vi è stata nei confronti della Cina negli ultimi 30 anni, questo genere di investimenti non possono essere in qualche modo non vi sia ancora rientrati e quindi il, in qualche modo un disaccoppiamento completo tra, tra il mondo occidentale e la Cina oggi è impraticabile per ambedue le parti. Per quanto riguarda la sfera commerciale, cioè, da un lato innanzitutto c'è stato l'impegno da parte sia, sia della Cina che degli Stati Uniti di ridurre per 30 miliardi ciascuno diciamo appunto l'importo dei, dei dazi su settori non, non strategici, quindi diciamo un rilassamento del, un rilassamento della guerra commerciale, per così dire. È stato anche poi in questi, se non sbaglio proprio ieri, certificato dal Ministero del Commercio cinese l'acquisto di 200 Boeing. Addirittura vedevo appunto che le cifre del, dell'acquisto sono tra i 15 e i 20 miliardi di dollari, quindi non, non di poco conto. Ovviamente si tiene la porta aperta rispetto a altre possibili partite acquistate dalla, dalla Cina per, appunto per la multinazionale statunitense Boeing. Tra i 200 appunto si potrebbe salire ancora di più. E dall'altra parte invece noi avevamo descritto anche un po' tutta la corte che insieme a Trump era volata a Pechino con massimi dirigenti, CEO di grandissime multinazionali, nonché della sfera finanziaria. Ecco, per quanto riguarda il settore dei microprocessori, dei microchip, appunto Nvidia, grande azienda statunitense, è stata autorizzata a vendere diciamo, non semiconduttori di ultimissima generazione, ma modelli comunque performanti a tutta una serie di big tech cinesi. Quindi diciamo ovviamente questi quadri commerciali non vengono discussi sul momento da, da presidente statunitense o dal presidente segretario della Repubblica Popolare, ma in qualche modo sono andati a siglare quello che era appunto una roadmap abbastanza lunga del, dell'allentamento del, dello scontro sul piano commerciale.
5: Ecco, questo appunto per quanto riguarda diciamo l'aspetto anche di quello che concretamente si è deciso. Ti chiedo, come battuta ancora su questo, se c'è stato modo da parte tu anche di leggere poi i commenti successivi, dico della stampa ma anche delle autorità cinesi in merito a, a questa visita. Spesso, come dire, nelle virgole, nelle formule che vengono utilizzate si capisce anche qual è il grado diciamo soddisfazione, ma anche la postura utilizzata da Pechino, nello specifico con Trump.
6: Sì, diciamo, cioè, partiamo da alcuni elementi di carattere direi generale. Ossia, la Cina è soddisfatta che ormai viene riconosciuto a livello internazionale da tutti, compresi gli Stati Uniti, che, ci, che sia necessario in qualche modo un dialogo alla pari e raggiungere questo status paritario per la Cina ha un valore simbolico enorme, non solo utile nella proiezione in qualche modo internazionale di quello che oggi è il suo peso politico-economico, ma ovviamente, come si può immaginare, anche, anche internamente come, come collante per il paese aver raggiunto questo status paritario nei confronti degli Stati Uniti è enormemente importante. Un'altra fonte di soddisfazione è il fatto che tutto sommato questo nuovo termine della stabilità strategica costruttiva, che sembra che in prima istanza fosse stato introdotto da Pechino, oggi viene ripreso anche dagli, dagli Stati Uniti nelle loro dichiarazioni, e quindi in qualche modo no, questo va, dovrebbe diventare il nuovo framework all'interno del quale si compete, però in maniera appunto innanzitutto stabile e in maniera costruttiva, in particolare diciamo la stabilità oltre la retorica è la priorità per la Repubblica Popolare Cinese, che a mio avviso vede invece nell'instabilità e nel caos che oggi gli Stati Uniti producono a livello di relazioni internazionali globali, vede delle minacce, perché appunto è un caos volto a, a in qualche modo a mettere sabbia negli ingranaggi dell'ascesa cinese, o quantomeno così credo lo interpretino a, a Pechino. Chiaramente appunto io direi che rispetto a quello che ci siamo detti noi la scorsa settimana, come sempre un po' per sensazionalismo, un po' perché anche la, la notizia che vende maggiormente, è stata data molta, molta rilevanza al tema di Taiwan. C'è da dire che in linea di massima appunto il... io non vedo delle grossissime novità rispetto a quello che è il quadro della delicatezza della questione Taiwan tra Cina e Stati Uniti. Certo è che aver definito la questione della vendita di armi a Taiwan da parte degli Stati Uniti, no, si parlava di un pacchetto, se non ricordo male, di 11 miliardi di dollari, aver definito da Trump, se non ricordo male in inglese, lui lo chiama negotiating chip, cioè ossia appunto un qualcosa da far pesare sul tavolo della trattativa con la Repubblica Popolare, questo non deve aver fatto piacere a Taipei, ossia il fatto di che la questione in qualche modo del mantenimento dello status quo di questa appunto finta indipendenza o sostanziale indipendenza ma non formale indipendenza di Taiwan venga trattata come qualcosa da mettere sul banco della trattativa, come fosse un microchip o le terre rare, non credo che faccia piacere ai politici, soprattutto ai politici del Partito Democratico di Taiwan. Allo stesso tempo, in linea di massima, l'ambiguità strategica statunitense nei confronti della difesa o meno dell'isola è qualcosa che va avanti dalla fine degli anni 70, da quando fu emesso il Taiwan Relations Act, dove appunto vale la pena ricordare che gli Stati Uniti riconoscono il One China Principle, ossia il principio per il quale Taiwan fa parte della Cina come paese. Ma allo stesso tempo l'ambiguità strategica risiede nel fatto che gli Stati Uniti conservano la possibilità di vendere armi a Taiwan per la loro difesa, in qualche modo ne sono garante. Quel paradosso, io forse ho sollevato anche altre volte, è che il mantenimento di questo status quo nel breve periodo piace alla Cina, perché in qualche modo ancora una volta non si previene che un presidente degli Stati Uniti faccia affermazioni più coraggiose o dichiari apertamente, no, che gli Stati Uniti interverranno in caso di attacco all'isola di Taiwan. La dichiarazione analoga l'aveva fatta la Takaichi, la premier giapponese, e ci ricordiamo appunto il deflagrare delle relazioni tra Giappone e Repubblica Popolare. Cioè, quindi da un lato evitare questo genere di dichiarazioni e mantenere questa ambiguità strategica nel breve periodo credo che faccia comodo a Pechino, ma invece nel lungo periodo questa ambiguità strategica e l'impossibilità ad oggi de facto di far tornare Taiwan alla madrepatria, ecco che nel lungo periodo inizierà credo a essere scomodo per la Repubblica Popolare, perché l'orizzonte sarebbe quello del 2049, certo ancora oggi sembra distante nel tempo, parliamo tra 23 anni, chissà quante ne vedremo, però appunto il tempo incede e passa e quindi ecco che la questione rimane molto, molto aperta. Poi ovviamente Trump ha ricordato che le forze politiche di Taiwan non in qualche modo non devono tirare troppo la corda, che non bisogna parlare di indipendenza, ma no, appunto mantenimento di questo status quo molto ambiguo. Vedremo appunto come evolverà per quanto riguarda il tema della vendita delle armi. A tal proposito vale la pena ricordare che appunto gli Stati Uniti stanno imponendo alle grandi aziende di semiconduttori, di microchip di Taiwan, grandissimi investimenti negli stati del Colorado, dell'Arizona, se non ricordo male, parliamo di 50 miliardi di dollari di investimenti per aprire filiere e fonderie di microchip nei core states degli Stati Uniti, anche per fattori strategici e di sicurezza, per cui comunque c'è sempre una relazione molto importante di investimento e commercio tra Taiwan e Stati Uniti, soprattutto per quanto riguarda le frontiere tecnologiche dei microchip.
5: Questo per quanto riguarda anche le relazioni appunto fra Stati Uniti e Cina con il baricentro di Taiwan. La visita di Trump a Pechino è stata seguita meno di una settimana da un'altra visita, quella del presidente russo Vladimir Putin. Incontro, diciamo, si teneva in occasione del 25esimo anniversario del partenariato strategico fra i due paesi, ma è evidente che ci siano anche delle considerazioni che vanno oltre il semplice calendario. Ti chiedo un po' invece anche in questo questo tipo di incontro, innanzitutto come è andata, sia abbiamo visto spesso dichiarazioni di carattere politico, quindi l'amicizia fra i due paesi, il buon vicinato e quant'altro, ma di entrare un pochino più nel dettaglio di questa relazione che da più parte è stata definita e pare essere come tutto sommato un dato di fatto oggettivo come non esattamente simmetrica.
6: Sì, diciamo che se avevamo sottolineato come questo fosse il secondo viaggio di Trump nella Repubblica Popolare Cinese, cioè l'ultimo presidente statunitense ad andare a Pechino era sempre stato Trump 9 anni fa, ecco, invece che Putin è più avvezzo, questo dovrebbe essere il 25esimo viaggio di Putin in Repubblica Popolare e non so se addirittura il 40esimo incontro bilaterale con Xi Jinping, o su questo dato che avevo letto faceva riferimento più in generale ai segretari del Partito Comunista Cinese. Fatto sta, questi dati servono semplicemente ulteriormente a certificare come questa sia una relazione molto stretta. Come tu opportunamente ricordavi, nel 2001 fu lanciato il partenariato strategico tra Russia e Repubblica Popolare, oggi appunto sono trascorsi 25 anni e questo partenariato, come ovvio che fosse, è stato rinnovato. I due paesi hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, adesso io devo confessare che non l'ho letta tutta quanta, però dove appunto pare in titoli verso un mondo multipolare o policentrico. Fatto sta che il piano di sullo sfondo è chiaro, è quello del far accettare agli Stati Uniti e in generale al mondo occidentale che oggi il mondo vede l'ascesa di più poli, di più centri di potere, sia politico sia economico, e che l'egemone deve fare i conti con questo processo. In questo documento appunto c'è una denuncia verso il riarmo europeo, verso il riarmo giapponese, e questo non ci sorprende. Forse la notizia che ha fatto più scalpore è il fatto che è stato nuovamente rinviato l'accordo definitivo per la costruzione del nuovo gasdotto Power of Siberia 2, che sarebbe appunto un gasdotto che dalla zona dell'Artico russa dovrebbe arrivare in Repubblica Popolare per insaldare in qualche modo l'interscambio commerciale, in questo caso chiaramente l'acquisto cinese di gas russo. È ovvio, cioè, si continua a parlare di una relazione asimmetrica tra Repubblica Popolare Cinese e Russia, in parte è vero perché c'è un attore che ha una preminenza economica sull'altro evidente e che ha delle capacità quantomeno tecnologiche, civile, per quello che sono le competenze molto superiori, parliamo chiaramente della Repubblica Popolare, tuttavia questa è una relazione asimmetrica, ma gli aspetti strutturali della politica internazionale che hanno riportato la Russia e la Cina a convergere non sono cambiati in questi 25 anni, anzi no, la preminenza degli Stati Uniti nell'economia e nella politica globale è rimasta la stessa e si è fatta più assertiva, e quindi i motivi per farsi forza l'un l'altro a mio avviso permangono, e quindi sia una relazione asimmetrica, però una relazione molto complementare, perché comunque la Cina è un paese che avrà ancora bisogno per diversi decenni, temo, di idrocarburi, petrolio e gas. Vale la pena ricordare che la Cina è molto avanti nell'elettrico, soprattutto nella sua commercializzazione, ma ci dimentichiamo spesso come oggi una quota rilevante della macchina energetica cinese sia ancora al carbone, quindi diciamo la decarbonizzazione e un passaggio intermedio al gas fa parte comunque della strategia di breve e medio periodo della Repubblica Popolare, e quindi diciamo appunto che sono appunto economie complementari, cioè le riserve di idrocarburi russe con la grossissima domanda cinese, e dall'altra parte le difficoltà che spesso credo registri la Russia nella produzione di tecnologia civile, nella sua commercializzazione, per non parlare di tutte le sanzioni che subisce e ha subito da parte invece di quelli che sono i suoi storici partner commerciali, per esempio l'Europa occidentale, chiaramente tante altre cose le può ritrovare nella manifattura cinese di oggi. cui questo è un rapporto asimmetrico, non c'è dubbio, però è anche un rapporto complementare. Basti pensare che parte della crisi di Hormuz oggi viene risolta compensando da parte della Repubblica Popolare, si compensa con un aumento, se non sbaglio, quasi del 30% dell'acquisto di gas e petrolio russo in questa prima parte del 2026. Chiaramente, appunto, non è arrivata la notizia di questo raddoppio del Power of Siberia. Io adesso, appunto, non mi dilungherei perché sarebbero veramente speculazioni superficiali le mie, non sono un esperto di queste relazioni per quanto riguarda le infrastrutture, però credo che sia appunto semplicemente un qualcosa di rimandato, e che la Cina temporeggia per aspettare le condizioni migliori per siglare accordi di lungo periodo con la Russia.
7: Dario Di Conza, nostro collaboratore, co-curatore qui su Radio Onda d'Urto di Levante, oltre che docente a contratto di riforme economiche della Cina contemporanea alla L'Orientale di Napoli. Grazie per essere stato ai nostri microfoni e ci risentiamo presto.
6: Ciao Daniele, buongiorno a tutti e a tutte, grazie a voi.

Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del sabato pomeriggio, lo chiudiamo come ogni sabato con la trasmissione curata dal nostro collaboratore Stefano Bertoldi, Scuola Resistente. Buon ascolto a tutte e a tutti, e l'informazione torna alle 18:40 con il GR Flash del sabato sera.

0: La scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè, non... la scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi far l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè. Poi, sai, quando la maestra ti chiama, ti dà la nota. Cioè, sono robe che nella vita non c'entrano. La nota, quelle cose lì non c'entrano. Cioè, nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità. Scoprire la vita. A urlare, voglio vivere.
1: Scuola Resistente, siamo in compagnia questa settimana con Alessandra Alberti. Intanto un ringraziamento a te a nome di tutti gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto e gli affezionati di Scuola Resistente.
2: Grazie.
1: Allora, Alessandra Alberti, docente, ci siamo conosciuti a diverse riunioni, poi lunghi collegamenti via chat dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, e molto attiva nel scovare esempi di militarizzazione, e commentiamo insieme un articolo molto interessante che in qualche modo tira le fila di tutta una ondata culturale che ha come filo rosso il concetto di difesa. Chiaramente difesa intesa come divisione manichea tra buoni e cattivi, difesa nel senso di reclutamento, per esempio, di giovani, soprattutto, ecco, poi ne parleremo, soprattutto verso il centro-sud d'Italia. La storia si ripete, purtroppo. L'esempio degli Stati Uniti è sempre dietro l'angolo a ricordarci che spesso sono le classi poco privilegiate a essere coinvolte in questa retorica, se vogliamo dire così, del concetto di difesa, concetti patriottici, ecco. Alessandra, da dove vogliamo partire?
2: Ma allora, io partirei da alcune parole mito del lessico scolastico che Ossella La Tempa individua in questo articolo, che sono molto interessanti. Fanno parte di una, lei la chiama neolingua, che è apparentemente inclusiva e invece nasconde un discorso ideologico ben preciso che l'articolo va analizzando. Partiamo un po' da lontano per arrivare poi alla militarizzazione. Insomma, le parole del momento sono orientamento, soft skills e filiera e intelligenza artificiale, su cui tornerò fra poco. Quindi, andando un po' oltre la superficie di queste del significato di queste parole, ci rendiamo conto che questo lessico scolastico è portatore di politiche, cito, disegnate su principi e bisogni estranei al mondo educativo. Questa è una cosa, tra l'altro, è bene precisarlo, che non è affatto recente, no? Le politiche neoliberali, infatti, nella scuola, che hanno fatto e fanno a pezzi la scuola pubblica, ce le portiamo dietro ormai da decenni. Cosa fa questo governo, però? Questo governo e questo ministro dell'istruzione spingono il piede sull'acceleratore. Partiamo da una parola cara al ministero, che è quella di personalizzazione, no? La personalizzazione dell'istruzione, che a me, per esempio, come docente, apparentemente suona come positiva, no? Io penso subito che personalizzazione voglia dire fornire a ciascun studente e studentessa una formazione che lo o la faccia crescere partendo dalle sue capacità e inclinazioni, no? Quindi una scuola che fornisca tutti gli strumenti per potersi emancipare è una scuola che anche diventa un ascensore sociale.
1: Ecco, Alessandro, scusa se ti interrompo un attimo, queste cosiddette soft skills un tempo venivano chiamate competenze trasversali, quindi capacità di comunicazione assertiva, sviluppare anche l'autostima, qualche modo, esatto, il senso del gruppo, tutte queste cose qui, però diciamo che presuppongono anche delle condizioni materiali, tipo il numero degli studenti per classe, è anche una motivazione molto forte, non solo dal punto di vista stipendiale dei docenti, ma anche del loro ruolo sociale. Cioè, una comunità che apprende deve essere anche fiduciosa nel futuro, fiduciosa in qualche modo che il lavoro che stanno facendo è utile socialmente. Quindi, ecco, era giusto per inquadrare il tema,
2: Certo.
1: perché si può riassumere con le nozze, con i fichi secchi, spesso, quando ci sono tutti questi documenti infarciti di belle parole.
2: Certo, e tra l'altro le cose sostanziali di cui parlavi tu, cioè la diminuzione del numero di studenti per classe, per non parlare dell'aumento dello stipendio dei docenti, non sono assolutamente presi in considerazione, no, dalle varie riforme. Quindi rimaniamo invece su quella che posso chiamare tutta una fuffa ideologica che a cosa porta, no? Porta al fatto che, come dicevo, la valenza di questa parola, no, personalizzazione, assume invece nel discorso dominante un senso esattamente opposto a quello che dicevo prima, no? Cioè non come dire, la possibilità di far crescere studenti e studentesse partendo dalle loro inclinazioni, ma significa invece attraverso tutta una serie di elementi introdotti nella scuola, arrivare a differenziare gli studenti e le studentesse partendo dalla loro situazione in particolare socio-economica di partenza e poi cosa fare anziché cambiarla, anziché farli crescere, cristallizzarla. Chi sono ovviamente i destinatari di questa pretesa personalizzazione? Sono quegli studenti definiti fragili e a rischio di dispersione. Parole che vengono continuamente ripetute come un mantra, no? La dispersione, bisogna combattere la dispersione. E come si sviluppa questo processo? Ebbene, un elemento fondamentale è lo strumento degli invalsi, no? E qui torniamo appunto alle parole mito, una è quella dell'intelligenza artificiale, perché gli invalsi sono appunto una raccolta di dati che viene meccanica, no? Che viene aiutata dall'intelligenza artificiale, ma questi test invalsi sono già stati introdotti alle elementari in modo da individuare già chi è a rischio. Poi l'orientamento, si continua con l'orientamento anticipato alle scuole medie e infine nei tecnici e professionali si arriva alla filiera 4 più 2 che riduce la scuola di un anno aggiungendone due agli ITS che sono gestiti da formatori provenienti dalle imprese. Quindi praticamente si cerca di dirigere, di destinare gli studenti meno, come dire, più fragili, più svantaggiati, più poveri, no? Verso le esigenze del territorio e delle imprese. Qui poi c'è tutto un discorso in cui ovviamente poi nei territori più poveri questo diventa più difficile, nei territori più ricchi diventa più facile, quindi un'ulteriore differenziazione e discriminazione in base al territorio. Stefano, dimmi se sto andando troppo fuori tema, se vuoi farmi qualche domanda.
1: Assolutamente no, volevo ricordare agli ascoltatori che recentemente, credo un paio di giorni fa, non di più, Radio Onda d'Urto ha intervistato il responsabile FLC CGIL Lombardia che raccontava del delirio rispetto alla riforma degli istituti tecnici che di fatto sta creando anche dei docenti cosiddetti perdenti cattedra. Quindi sostanzialmente fanno le riforme senza mettere una lira. E poi appunto questa trasformazione della scuola in ufficio di collocamento ad uso e consumo diciamo, delle esigenze confindustriali. Ecco, una parola che mi ha colpito molto nell'articolo di Rossella La Tempa, che ricordiamo scrive su Roars, tra le altre testate. Roars è un punto di riferimento un po' per tutti noi, tra l'altro interdisciplinare e che spazia anche nel mondo accademico e universitario, è la dispersione implicita, se non mi sbaglio, come termine,
2: Esatto,
1: cioè praticamente una
2: questo è
1: profilazione in
2: bellissimo.
1: cui già si sa, e quindi chiaramente la verità autoavverante, in qualche modo già si sa in anticipo quali sono quelli le persone che sicuramente in base a dei dati, non so, lì a Via Le Trastevere dove sta l'Istituto Invalsi, qualche cervellone ha indicato come sicuramente fuori dal sistema scolastico e quindi adatto a lavorare subito nel sistema. Ecco. No, Alessandro, stiamo andando benissimo e stiamo tirando le fila.
2: Posso
1: Esatto.
2: dire una parola su questo,
1: Come
2: sulla
1: no?
2: dispersione implicita? Allora,
1: Certamente.
2: cito dall'articolo di Rossella La Tempa un editoriale degli Invalsi del maggio del 2025 che dice: è possibile prevedere l'insuccesso già dalla scuola primaria per ridurre, se possibile, eliminare questo fenomeno. Grazie ai risultati delle prove è possibile conoscere alla scuola primaria quali studenti saranno a rischio alla fine delle medie. Non occorre ottenere il fallimento per agire. Si parla di prevenzione e di strumenti predittivi e diagnostici per identificare gli studenti a rischio il prima possibile. Cioè, quello che mi ha colpito, no? È questo linguaggio medico-scientifico, no? Strumenti predittivi e diagnostici, come se l'abbandono scolastico fosse una malattia da prevenire. E come lo si fa? Lo si fa scientificamente, come con delle cellule e dei tessuti, quando invece si tratta di persone, no? E questo metodo apparentemente scientifico invece non fa che confermare la situazione di svantaggio da cui partono i più fragili e paradossalmente li tratta come già malati, no? Se non addirittura spacciati. Questo è stato insomma il significato che io tratto da queste parole. E allora cosa bisogna fare? Bisogna curarli preventivamente. Poiché uno studente disperso, cito dall'articolo, è un investimento non redditizio, ma anche un cittadino futuro a metà, incapace di imparare a imparare, un semianalfabeta il cui destino è a rischio. Questo ci dicono gli Invalsi e quindi l'orientamento fin dalle scuole medie.
1: Ecco, diciamo che parlando da sociologo, devo dire che c'è stata un'accelerazione anche nel cancellare tutto ciò che è relazione sociale e cultura, cioè ci manca poco per la mappatura genetica dei bambini e delle bambine che ci dicono fin dalla nascita dove andranno a finire anche dal punto di vista dell'inserimento sociale. Non c'è nulla in tutte queste parole che ci fa pensare a un intervento. Non sul sintomo, ma sulle cause primarie, quindi diciamo, le famiglie svantaggiate, il discorso delle spese, il discorso anche del territorio che è più o meno a rischio dal punto di vista lavorativo, insomma, tutte le problematiche sociali che vengono poi in qualche modo curate, come giustamente dicevi tu, dimenticando tutto ciò che è a monte. Questo, diciamo, fa il paio con la repressione anche di comportamenti violenti, per cui in questo momento ho appena scritto un articolo che parla di bullismo e cyberbullismo, dove anche qui chiaramente si va alla fine e non alla fonte dei fenomeni, e per cui il numero verde per chiamare la polizia.
2: Esatto.
1: Alessandra, cos'altro possiamo dire su questo bellissimo articolo di Rossella La Tempa per in qualche modo arrivare poi al punto finale che è quello appunto della militarizzazione? Perché di fatto poi questa classificazione per strati sociali, alcuni destinati a fare o lavori manuali o diciamo poco qualificati o anche qualificati ma poco pagati, e gli altri invece nell'esercito, perché le parole di Crosetto sono veramente inquietanti rispetto al futuro che
2: Certo.
1: lui prevede per i ragazzi da Roma in giù. Ecco, cos'altro possiamo aggiungere su questi aspetti? Cioè, tiriamo le fila perché anche per esempio, in un'intervista con Renata Puleo, esperta di Invalsi e di lotta contro gli Invalsi, abbiamo tirato le fila aggiungendo sempre a questo punto qui la militarizzazione o, come diciamo noi dell'Osservatore, la israelizzazione, poi sotto gli occhi di tutti diciamo il fatto che viene calpestato il diritto internazionale, i fenomeni di repressione sempre più crescenti a Roma, basta girare intorno alla stazione Termini, sembra in stato d'assedio, no? Con gli autoblindo che scorazzano e si danno il cambio.
2: Sì, diciamo che qui a Torino, io sono di Torino, per esempio, abbiamo un intero quartiere militarizzato dopo quello che è successo al centro sociale a Scatasuna, no?
1: Ancora oggi?
2: Quindi
1: Ah.
2: sì, ancora oggi. Ancora
1: Eh sì,
2: oggi.
1: è stata una brutta esperienza.
2: Terribile,
1: Diciamo
2: Torino è
1: questo,
2: stata.
1: sì, sintomatico. Sì.
2: Sì, allora, per tirare le fila, io citerei anche un'altra, la citazione di un discorso di Crosetto, no? Un'intervista del ministro Crosetto del dicembre del 25 che Rossella La Tempa include nel suo articolo, che dice: io chiedo una riserva di persone che, ampliata, organizzata e pronta, ove essere chiamata, a servire il paese, ma sempre solo su base volontaria. Una riserva, prosegue il ministro, che abbia anche un ruolo sociale. L'anno di leva volontaria, e qui poi arriverò alla leva di cui abbiamo tanto studiato e discusso nell'osservatorio, quindi l'anno di leva volontaria può essere un'occasione di riscatto per giovani di tanti territori difficili che non hanno offerto loro nessuna alternativa di riscatto e crescita. Quindi qua la scuola, come dire, come possibilità di riscatto e crescita è completamente depauperata del suo ruolo, no? E allora quei giovani potranno scegliere, e qui la scelta è bellissima questa distinzione, no? Quanto tragica. E allora quei giovani potranno scegliere tra i tentacoli delle mafie e le sane regole di vita delle forze armate.
1: Quindi o morire sparati dalle forze dell'ordine perché appartenente alla criminalità organizzata, oppure dal nemico che chiaramente non è tanto gentile nei nostri confronti. Il cosiddetto nemico che viene cercato in ogni angolo, perché alla fine se qualcuno si ricorda le riforme di una decina di anni fa, era chiaro che la militarizzazione era uno degli obiettivi. E chiaramente non c'era scritto militarizzazione, ma c'era scritto diffusione della cultura della sicurezza. Ecco, i concetti di sicurezza, purtroppo, ne abbiamo parlato anche con Salvatore Palidda, sociologo, fatto, diciamo, tra virgolette, un mea culpa di tutta la sinistra che all'epoca aveva abbracciato. Diremmo anche in buona fede a posteriori, il concetto di sicurezza via via si è trasformato in concetto di difesa e lo vediamo, diciamo, in maniera plastica nei manifesti quando arriviamo alla festa delle forze armate. Adesso ci aspettiamo anche il 2 giugno, il 25 aprile era esattamente lo stesso manifesto del 4 novembre, per cui la difesa è all'ordine del giorno, per cui la difesa è sia nella festa delle forze armate, sia per il 25 aprile, sia in qualche modo quello che sarà anche il 2 giugno, cioè la libertà va difesa. Ecco, questo è, diciamo, il succo del discorso anche di Crosetto, che sta facendo il lavaggio del cervello ormai da parecchi anni.
2: Sì, ed è questo che dicono anche i documenti europei, no? Quando parlano di resilienza sociale, è il concetto di preparedness, no? Che delinea una situazione di emergenza costante, per cui nell'articolo 164, mi pare, della risoluzione della Commissione europea, si parla proprio di introdurre nelle scuole percorsi che avvicinino gli studenti al mondo militare. Questo, per esempio, è già stato fatto in alcuni paesi baltici, dove sono state introdotte nelle ore curricolari proprio delle lezioni obbligatorie, delle ore obbligatorie che fanno parte del curriculum scolastico, come dire, preparazione alla guerra, no? Ci sono, che ne so, si insegna ad usare la bussola su un territorio, si insegna ad imbracciare, le armi, si insegnano, insomma, strategie per questa preparedness, rispetto ad un nemico che, insomma, oggi viene individuato con la Russia, domani chissà.
1: Ecco, noi in Italia, devo dire, abbiamo dei casi simili, all'osservatorio li abbiamo anche registrati, di pistole messe in mano a bambini, a simulazione anche di ordine pubblico, quindi bambini vestiti da Robocop, simulando proteste di violenti facinorosi. Però dobbiamo dire che sempre sull'osservatorio abbiamo registrato anche un salto di qualità rispetto alle modalità per veicolare la cultura militare, cioè la gerarchizzazione, la patriarcalizzazione anche dei rapporti umani, che è quello per esempio di sfruttare la malattia, di sfruttare la disabilità, per cui sono sempre in prima fila le forze dell'ordine o le forze armate quando ci sono delle kermesse sportive, degli eventi e quant'altro per mettere il loro stand e far vedere che l'esercito, per esempio, sviluppa lo sport paralimpico. Ultimamente alla festa della Pulizia a Roma abbiamo visto dei bambini che guidati dalla Pulizia sostanzialmente faceva la rianimazione, il cosiddetto BLSD. Per cui è chiaro che non sono cose apparentemente negative, però diciamo la rianimazione lo fa anche un esponente della protezione civile che appunto non è militare. E tante cose, anche il volo aereo, vengono fatti da persone non militarizzate perché sono appassionati di volo o di nautica. E però ecco, si avvicinano soprattutto anche i bambini piccoli a questa la figura paternale, paternalistica e materna e accudente della divisa. Ecco, il problema è proprio quello, cioè abituare a una visione positiva della divisa che poi sarà il veicolo poi per appunto scegliere la vita militare o anche semplicemente per accettare uno stato di guerra, perché non è obbligatorio che uno imbracci le armi, anche perché dalle ultime indagini abbiamo capito che i giovani non sono così propensi ad andare a sparare al prossimo. Però è
2: Esatto.
1: importante una diffusione, come si può dire, come dicevi tu, dello stato di emergenza un po' generalizzato, la creazione del nemico e soprattutto l'accettazione della guerra, appunto la libertà o la pace si difende con le armi, l'accettazione di un utilizzo violento delle armi, quindi non solo come deterrenza, ma eventualmente anche per attaccare, ecco. Alessandra, tiriamo un po' le
2: Certo.
1: fila anche di questo discorso, perché lo sarà al tempo, poi alla fine va a finire su quello, perché appunto l'intervista di Crosetto in qualche modo è molto coerente con tutto il discorso che abbiamo detto della standardizzazione degli invalsi, delle analisi predittive, per cui possiamo dire qualcos'altro ancora, secondo me, su questo aspetto.
2: Sì, allora, un'altra cosa che ho trovato molto interessante è che gli invalsi, ad esempio, sono andati oltre, no? Oltre a, come dire, valutare le competenze, diciamo, oggettive dei ragazzi, sono ampliata, insomma, la loro funzione di screening è diventata sempre più ampia e vanno anche a misurare quelle che sono le capacità relazionali, no? Quindi i soft skills. Questo per dire, no, che ad un certo punto per i più poveri, no, per i più svantaggiati, che poi sono quelli da individuare per mandarli o a diventare carne da cannone oppure dare in pasto ad un mondo del lavoro precario che noi conosciamo bene. Ecco, questi ragazzi e queste ragazze hanno bisogno di sviluppare.

0: cristallizza le situazioni di partenza, no? Dai più, da chi parte già da una situazione socio-economica buona e da chi parte invece da territori, da famiglie più svantaggiati, su cui ovviamente non si investe un euro e invece si tende a individuare sempre di più, come dicevo prima, canalizzare questi talenti per arrivare poi a sfruttarli fondamentalmente.
1: Ecco, il concetto di talento poi si sposa, non so se sei d'accordo, molto bene proprio col concetto di merito, cioè la mitologia del cosiddetto merito che non tiene conto delle condizioni di partenza, cioè talento e merito, il talento come nasce, cioè per molti
0: Certo,
1: ci si nasce con quel talento, quindi una volta individuato che una persona ha talento, secondo lo stereotipo, chiaramente viene seguito, avvantaggiato e seguito passo passo nel suo futuro lavorativo più o meno privilegiato.
0: esatto.
1: Quindi il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ecco, ha sfornato questa nuova riforma che sta mettendo in subbuglio il mondo della formazione, tra virgolette, tecnica. Ecco, la cosa grave, secondo me, Alessandra, è anche la riduzione di tutte le parti in qualche modo trasversale negli insegnamenti, per cui l'italiano, la matematica e quant'altro, per cui veramente c'è una iperspecializzazione finalizzata proprio al mondo del lavoro. Questo mi ha colpito
0: Allora,
1: molto, devo dire.
0: scusami se ti ho parlato sopra, ci sarebbe molto da dire su questa riforma dei tecnici. Io tra l'altro lavoro in una scuola dove c'è anche l'istituto tecnico, insomma la riforma va nella stessa direzione di cui abbiamo parlato finora. In realtà è stata introdotta, a nostro avviso, parlo di, quando dico nostro avviso, parlo dei docenti che si sono riuniti nella rete degli istituti tecnici di tutta Italia, a nostro avviso perché la filiera 4 più 2 non ha avuto molto successo, no? La filiera 4 più 2 doveva essere votata in collegio docenti, cioè non è stata una riforma obbligatoria, e la maggior parte delle scuole, la stragrande maggioranza delle scuole dove è stata proposta, l'ha rigettata. Per cui si sono inventati invece questa riforma che è arrivata intanto già ad iscrizioni avvenute, quindi una presa in giro anche per i genitori, no? Che si hanno, come dire, a cui è stata illustrata una certa offerta formativa, e invece adesso si ritrovano tutto il quadro orario stravolto. Però, come dicevi tu, appunto c'è il taglio di materie di cultura generale e professionalizzanti, tagli proprio di ore consistenti, un taglio di ore per esempio in quinta superiore delle ore di italiano, che tra l'altro non viene più chiamata letteratura e lingua italiana, ma solo più lingua italiana. Allora ricordiamoci che le parole sono forma, ma fa la forma e contenuto, no?
1: Certo.
0: Vengono tagliate ore, per esempio, nel mio indirizzo economico della seconda lingua comunitaria, la lingua professionalizzante come economia aziendale viene tagliata, e tutto questo fa sì che vengano formati ragazze e ragazzi sempre più ignoranti, no? Sempre meno consapevoli, con sempre meno coscienza critica, ripeto, sempre per lo stesso motivo, no? Per darli in pasto poi ad un mondo del lavoro in cui loro non saranno in grado di orientarsi e mettere in discussione, che ne so, i contratti che verranno sottoposti loro e così via. Quindi questa è una situazione in questo momento davvero drammatica, perché c'è un ulteriore tentativo di disarticolazione della scuola pubblica. Ricordiamoci che è partito dai professionali, sta colpendo i tecnici, ma arriverà presto anche ai licei. Lo vediamo già dalle nuove linee guida che i licei che sono usciti, no? Dove per esempio filosofi importantissimi vengono esclusi dai programmi. Ecco, tutto questo fa parte di un disegno ben preciso di cui Rossella Latempa ha scritto molto bene nel suo articolo.
1: Ecco, dobbiamo

0: Guardare, però, i nostri ascoltatori che molte cose che stiamo dicendo possono essere in qualche modo arginate perché per il momento la libertà di insegnamento ancora esiste, per cui ecco, giusto per cogliere l'esempio dei filosofi tolti dalle indicazioni ministeriali come obiettivo formativo, però può essere reintrodotto da un docente che invece ritiene opportuno quell'autore reinserirlo. Non so cosa ne pensi, Alessandra.
1: Assolutamente, la libertà di insegnamento è ancora forse l'unica cosa che ci protegge, no? È vero che un insegnante alla fine può strutturarsi il suo programma come meglio crede, però è comunque vero che dobbiamo prendere in considerazione il fatto che il governo ci dice quello, no? E ci instrada ci instrada in quel percorso lì, ecco. Quindi è importante prendere coscienza di questo, anche se poi ciascun insegnante declinerà la propria disciplina come vorrà, però è anche vero che comunque se vengono ridotte le ore, è difficile poi fare,
0: Certamente, sì.
1: no, tutto ciò che si vorrebbe, tutto ciò che un docente ha in testa con i ragazzi e le ragazze, cioè vengono ridotti sempre di più gli spazi sia di libertà che di tempo proprio.
0: Sì, anche perché ne parlavamo in precedenti puntate, c'è stata un'escalation in questi ultimi anni anche del progettificio, e cioè la gerarchizzazione dell'organizzazione scolastica con il preside sceriffo in testa, il cerchio magico subito sotto, ha comportato che anche in qualche modo per arrotondare lo stipendio c'è comunque una pletora di docenti disposti comunque ad accettare un po' di tutto e a fare un po' di tutto, togliendo spazio proprio alla didattica pratica vera, cioè un progetto di sviluppo degli apprendimenti portato avanti dal docente con i propri allievi. E, ecco,
1: Certo,
0: volevo chiederti,
1: anche
0: per concludere, qual è la tua sensazione, ecco, proprio perché sei un po' nell'occhio del ciclone di questa riforma un po' sconfusionata e folle, diciamo così, qual è la tua sensazione rispetto all'atteggiamento dei docenti? Cioè, quanto è diffusa la consapevolezza e la voglia di combattere, anche se vogliamo, sfruttando quel minimo di libertà di insegnamento che ancora ci rimane in mano? Ecco, possiamo tracciare un po' il profilo, perché ti devo dire che negli ultimi anni le nuove generazioni che vedo accanto a me, questa consapevolezza sembra veramente, almeno dal mio punto di vista, mancare, cioè quando si scende di fasce di età degli insegnanti, sono stata anche molto svecchiata, forzosamente anche con le abilitazioni fatte recentemente con le scuole che io chiamo di Paperino e Topolino, alcune università online, per cui a caro prezzo, tra i 2-3 mila euro, c'è stata una ondata di abilitati che con pochi punti, diciamo, insegnano accanto a persone che magari hanno 3-4 volte il punteggio loro. Ecco, tutta questa consapevolezza io purtroppo non la vedo e sono un po' allarmato. Tu cosa ne pensi? Qual è dal tuo osservatorio anche dal punto di vista degli istituti tecnici?
1: Allora, diciamo che io per natura ho un atteggiamento sempre, non mi piace usare questa parola, però positivo, no? Io sto vedendo che intanto il fatto che la rete sia partita da Torino e si sia diffusa in tutta Italia, nelle riunioni abbiamo ormai dalla maggior parte delle province italiane, che riportano in realtà situazioni nelle loro scuole che di collegi docenti completamente appiattiti, come dicevi tu, no? Però si stanno affacciando e anche nello sciopero del 7 maggio. Io ho visto scendere in piazza colleghe e colleghi che non avevo mai visto mobilitarsi. Le mozioni che stiamo presentando nei collegi docenti vengono approvate quasi tutte, a stragrande maggioranza, se non addirittura all'unanimità. Quindi io penso che sia un movimento che può crescere e che possa davvero mettere i bastoni tra le ruote a questa riforma, però lasciami dire che un segmento importante che noi abbiamo individuato e con cui stiamo portando avanti la lotta è quella dei genitori, perché i genitori sono anche una parte importante che potrebbe davvero dare una svolta a questa lotta. Ci sono molti genitori che si stanno organizzando, che partecipano, che stanno insomma prendendo coscienza o che vogliono capire cosa sta succedendo e che vogliono quindi partecipare, prendere coscienza anche loro, proprio perché il ministero sta danneggiando la scuola pubblica in maniera, se questa riforma dovesse passare, irreversibile. Però, come dicevo prima, sta anche proprio palesemente prendendo in giro i genitori, che così si sentono presi in giro, no? Perché questa riforma fatta in fretta e furia a iscrizioni già avvenute fa sì che gli studenti e le studentesse vadano a studiare, intanto non si sa bene cosa, ma sicuramente qualcosa per cui non si erano iscritti, ecco.
0: Benissimo Alessandra, allora noi concludiamo con questa nota positiva, questa speranza di nuova alleanza che anch'io devo dire sto vedendo crescere dopo anni di contrapposizione tra parte genitoriale e corpo docente, insomma è inutile fare degli esempi diciamo di poco edificanti, però ecco sta nascendo questo movimento. Dall'altra parte bisogna anche dire che la situazione è a macchia di leopardo, per cui ci sono istituti e istituti, altre zone fortemente militarizzate che vedono istituti completamente appiattiti sul discorso della militarizzazione, della presenza delle forze dell'ordine come docenti e formatori, altri invece che riescono a ribellarsi. Ecco, speriamo che queste altre siano da guida e diciamo gli esempi anche delle mobilitazioni questi ultimi mesi, questi ultimissimi anni lasciano ben sperare. Grazie Alessandra, a risentirci presto con altre novità.
1: Grazie a te Stefano e a Radio Onda d'Urto, vi ringrazio ancora per questo spazio e vi saluto augurandovi un buon weekend.
0: Grazie Alessandra, a presto.
2: La scuola è una cosa da stare in gabbia, cioè non, a scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi far l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè poi sai quando la maestra ti chiama, ti dà la nota, cioè sono robe che nella vita non c'entrano, la nota, le cose lì non c'entrano, invece nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità, scoprire la vita, a urlare voglio vivere.

0: Radio Onda d'Urto, giornale Radio Flash delle 18.40. Proseguono a Teheran le consultazioni per tentare di giungere a un'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma i segnali sono come sempre contraddittori. Al momento i mediatori tra i due paesi ritengono di essere vicini a un accordo per estendere di 60 giorni il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e per porre le basi per le discussioni sul programma nucleare iraniano. A riportarlo il Financial Times, secondo il quale l'intesa includerebbe una graduale riapertura dello stretto di Hormuz e l'impegno a discutere come diluire e consegnare le scorte dell'Iran di uranio altamente arricchito. Più precisa l'emittente saudita l'Arabia, secondo la quale l'Iran si sarebbe offerto di sospendere l'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni e di diluire l'uranio arricchito oltre il 20% all'interno del paese, di aprire lo stretto di Hormuz e di sospendere temporaneamente il pagamento dei pedaggi in cambio di un risarcimento da parte di Washington, chiedendo che la questione delle sanzioni e dei fondi congelati venga discussa prima della firma di qualsiasi accordo. Molto meno esplicito il tycoon, che dichiara seccamente che l'accordo si sta avvicinando notevolmente e annuncia una conference call con i leader del Golfo alle ore 19, ora italiana, per discutere la situazione con l'Iran. Tuttavia un'intesa ancora non c'è, mentre i dubbi sul proseguo dei negoziati aumentano. Il ministro israeliano Ben Gvir è stato invece interdetto dal territorio francese per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti della flottilla. A farlo sapere il capo della diplomazia di Parigi, Jean-Noël Barrot, attraverso un post su X in cui prende anche le consuete distanze dalla missione umanitaria della Global Sumud, sottolineando come comunque il governo di cui fa parte disapprovi l'iniziativa. La decisione francese anticipa così la discussione dell'Unione Europea in programma presso la Camera Esteri il 15 giugno in merito a possibili sanzioni verso il ministro e colono israeliano Ben Gvir a seguito dell'attacco piratesco dell'esercito israeliano contro la Global Sumud Flottiglia 2 e le torture inflitte a attiviste e attivisti. La Procura di Roma in questo quadro sta già valutando di inserire nell'indagine dedicata, oltre al sequestro di persona, anche altri reati tra cui quelli di tortura e di violenza sessuale. Nessun provvedimento invece al momento contro il governo e lo Stato di Israele di cui Ben Gvir è espressione. In questa cornice è continuato nel pomeriggio il rientro di attivisti e delle attiviste sequestrate e torturate da Israele, mentre poco si sa del Land Convoy, la missione via terra della Global Sumud, partita nelle scorse settimane per raggiungere il valico di Rafah e consegnare aiuti in Palestina. Ci sono ancora due emiliano-romagnoli bloccati alle porte di Sirte in Libia, ha denunciato un attivista della Global Sumud Flottiglia al rientro presso l'aeroporto di Bologna, aggiungendo che non stanno avendo protezione internazionale e il convoglio di terra è comunque intenzionato a proseguire a tutti i costi. Ma non sono gli unici a voler continuare a manifestare fattivamente la propria solidarietà con il popolo palestinese. Come accade ogni fine settimana dal 7 ottobre 2023, oggi pomeriggio centinaia di persone sono scese in strada a Milano assieme alle associazioni palestinesi e alle realtà di base solidali per una manifestazione di solidarietà alla lotta e alla resistenza per la liberazione della Palestina, contro il genocidio per mano israeliano e contro la guerra. A Brescia invece nel pomeriggio in serata prenderà il via il presidio permanente a sostegno della Palestina, che rimarrà aperto tutti i giorni, un'ora al giorno, dalle 19 alle 20 in Piazza Duomo. In Palestina intanto, lontano dai riflettori, continua però il massacro perpetuato dal governo israeliano, ormai forte di uno status di impunità pressoché assoluto. 7 le persone morte nelle ultime 48 ore a causa degli attacchi israeliani. Il Ministero della Salute ha affermato in un comunicato che alle vittime si aggiunge un ulteriore corpo recuperato tra le macerie, sottolineando come sia sempre più complicato per Protezione Civile e soccorsi palestinesi recuperare i corpi ancora intrappolati tra le macerie. Ed è stata una giornata di protesta anche a Roma, dove nel pomeriggio l'Unione Sindacale di base è tornata in piazza con una manifestazione nazionale dichiaratamente operaia e popolare contro la guerra e il caro vita per aumentare diritti e salari. Il concentramento, previsto alle ore 14 in Piazza della Repubblica, si è poi trasformato in un partecipato corteo. Il salario e la guerra appartengono allo stesso terreno, ha ribadito il sindacato. Le politiche che alimentano la corsa agli armamenti coincidono con quelle che comprimono il lavoro e riducono il reddito. Da Roma andiamo a Modena, a teatro invece di una manifestazione antifascista contro le strumentalizzazioni razziste da parte di fascisti e destre reazionarie di quanto accaduto sabato scorso, 16 maggio, quando un uomo ha lanciato la propria auto ad alta velocità contro i passanti in via Emilia Centro, nel cuore della cittadina emiliana. Contro l'ennesimo tentativo delle destre reazionarie di strumentalizzare i fatti drammatici dello scorso fine settimana, antifasciste e antifascisti modenesi si sono così dati appuntamento nel pomeriggio, dando vita a un partecipato corteo attraversato da alcune centinaia di persone. La questura ha tuttavia schierato un massiccio dispositivo poliziesco per impedire ad antifasciste e antifasciste di dirigersi verso il presidio dei fascisti previsto proprio nello stesso giorno. E chiudiamo col carcere. L'Unione delle Camere Penali annuncia infatti uno sciopero degli avvocati dall'8 al 12 giugno. In questi giorni, secondo quanto annuncia l'UCP, i legali si asterranno dalle udienze, mentre l'11 giugno si svolgerà una manifestazione nazionale a Perugia. Il motivo della mobilitazione è quanto accaduto nel carcere di Capanne a Perugia, dove sarebbero stati intercettati per circa 6 mesi i colloqui tra detenuti e avvocati. Quanto accaduto costituisce una gravissima violazione del diritto di difesa garantito dalla Costituzione, dalla CEDU e dal codice di procedura penale, che occorre denunciare con fermezza, viene spiegato dall'Unione delle Camere Penali. Una gravissima violazione dunque, a cui se ne potrebbe presto aggiungere un'altra, l'ennesima. A denunciarlo 2 giorni fa i radicali italiani, secondo i quali il Dipartimento di Giustizia minorile starebbe cercando di impedire le visite di politiche e associazioni presso gli istituti per i minori. Forse il problema del Dipartimento e del Ministero è che negli ultimi mesi abbiamo visitato gli istituti minorili denunciando sovraffollamento e condizioni indegne, ha scritto su X Filippo Blengino, segretario dei radicali italiani. Le nostre visite non sono gite istituzionali né passerelle organizzate. Impedire l'accesso ai luoghi di effettiva detenzione significa una cosa molto semplice: impedire di vedere. Ed è tutto per il giornale Radio Flash delle 18:40. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi di nuovo qui per gli ultimi aggiornamenti.
1: Sabato 23 di maggio, Radio Nadurto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Vi ricordiamo ancora che potete devolvere il 5 per 1000 all'informazione indipendente e libera di Radio Onda d'Urto. Il codice da inserire nel 730 è lo 020 84 20174. Se non te lo ricordi, basta andare su radioondadurto.org per devolvere il 5 per 1000 alle nostre vostre frequenze. Questa sera al Magazzino 47 Brescia, un nuovo appuntamento per avvicinarsi e conoscere la cultura ballroom. Dalle ore 18 European Runaway Workshop con Naomi Juicy Couture. Alle ore 21 Ballroom Training con MC Kutsoji e DJ Notturno. A seguire poi Queer DJ Set con DJ Notturno. Contributi richiesti per il training 5 euro, per il workshop 10, abbinata 12 euro. Andiamo ora invece a dare un'occhiata a quello che accade a Milano. Libertà per tutti i prigionieri politici palestinesi, fermiamo il genocidio in Palestina, corteo per la Palestina, l'appuntamento in piazza Segesta a Milano alle ore 16. Organizzano le realtà solidali con la Palestina. Sempre a Milano prosegue Collezione di attimi, la mostra fotografica a cura di Michele Barox d'Alessio, un atto di memoria collettiva dedicata al movimento punk fra Torino e Berlino negli anni Ottanta. Oggi alle ore 15:30 gli anticorpi del Ticinese con Agenzia X, una camminata storica e psicogeografica. Alle ore 18 presentazione e proiezione del docufilm Uragano negli occhi a cura della FOA Boccaccio. A seguire aperitivo e DJ set. Tutto questo alla Conchetta Cox 18, via Conchetta 18 a Milano. Si va avanti poi anche domenica dalle ore 15 fino alla serata. Appuntamenti al cinema, andiamo al nuovo Eden di via Nino Bixio 9 a Brescia, è l'ultima battuta di Bradley Cooper alle ore 21 in sala 1. Alle 16.15, ma in sala 2, versione originale con i sottotitoli in italiano per Clara, firma di Marta Bergman. E ancora c'è Resurrection alle ore 18 in sala 1. Anche in questo caso si tratta di una versione originale sottotitolata in italiano. Queste le proposte del nuovo Eden. Andando invece al Cinema Sereno del Villaggio Sereno, alle ore 20.30, Tacchino d'Oro. Non un solo concorso, ma una serata piena di divertimento e spettacolo fra musica e sorrisi. L'ingresso è libero. Domenica invece tavolata senza muri, accoglienza, condivisione ed inclusione. L'appuntamento è a mezzogiorno in piazza Vittorio Veneto a Gussago. Sempre a Gussago, FIAB, gli amici della bici di Brescia ripropongono domani la ciclopasseggiata alla Santissima, che era stata annullata per maltempo ad aprile. L'appuntamento è per la giornata di domenica, si parte alle ore 9, parte dal piazzale dell'Iveco verso la Santissima di Gussago, 30 km compreso il rientro. Si può pranzare ad offerta libera in piazza Gussago. Necessario però prenotare al numero 349 40 38 412. Ed è tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo sabato 23 di maggio dalle frequenze di Radio Onda d'Urto. Potete contattarci scrivendo una mail all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Buon ascolto dalle frequenze antagoniste del Gatto Nero, quelle di Radio Onda d'Urto.

0: Crono, il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in Via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.

Radio Onda d'Urto, mancano ormai solo 5 minuti alla prossima trasmissione Vai Vai Brasil. Prima di chiudere, un brevissimo aggiornamento per quanto concerne gli attivisti e le attiviste della flottiglia di rientro in mezza Europa. Sostanzialmente parliamo della Spagna in questo momento preciso, perché è notizia di pochi minuti fa, vi leggo l'Ansa così come è arrivata, che la polizia spagnola ha fermato oggi 4 persone all'aeroporto di Bilbao nel nord della Spagna in seguito agli scontri scoppiati dopo il ritorno a casa di alcuni attivisti e attiviste di una flottiglia diretta a Gaza. L'incidente, secondo quanto sempre riporta l'Ansa, è avvenuto mentre i sostenitori degli attivisti si radunavano nella sala per dare il benvenuto ai 6 militanti giunti con un volo dalla Turchia dopo essere stati fermati dalle forze israeliane. Quando un parente di uno degli attivisti ha cercato di avvicinarsi, un agente di polizia gli ha impedito con la forza di farlo, provocando una collottazione fra le due fazioni, così le descrive l'Ansa, secondo quanto riportato dall'emittente pubblica TVE. Le immagini trasmesse mostrano la polizia che colpisce le persone con i manganelli all'aeroporto e ne mobilizza altre a terra tra le risate dei presenti. Quattro le persone arrestate per grave disobbedienza, resistenza all'arresto e aggressione al pubblico ufficiale. Questo è quello che possiamo dire al momento del rientro delle attiviste e degli attivisti spagnoli dalla Spagna. Con questo non mi resta che chiudere questa giornata informativa qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, lasciarvi all'ultimo minuti di questa canzone delle Faxia, che saranno ospiti quest'estate alla festa di Radio Onda d'Urto, più precisamente il 7 di agosto, un breve spot, dopodiché sarà la volta, come vi anticipavo, di Vai Vai Brasil. A me non resta che salutarvi, augurarvi un buon sabato sera e a ridarvi appuntamento a domani mattina dalle 8:30 per una nuova giornata informativa.

0: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
2: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo...

Yeah.

Buonasera a tutte e tutti, anche oggi il nostro trasmissione. Iniziamo così che quanto riguarda la situazione economica, sociale dello Sri Lanka, cioè economicamente dopo crisi default del 2022 e abbiamo pian piano avuto una crescita e dopodiché adesso si vede una situazione che sta peggiorando perché quel momento c'era problema che mancava fondi e aumentava prezzo del dollaro e diminuiva a valore di rupie, quindi se così c'è un dollaro per comprare un dollaro doveva pagare 400 dollari, quell'epoca adesso sarà andato 3,50, ieri sceso 3,31, cioè quindi ancora quando è salito a 400 che non, mancava e non poteva permettere di comprare, fornire e esigenze del popolo, quindi è lì che ha avuto problemi e tanti anche adesso vedono dove stiamo andando, quindi una discussione forte, aperto in società della Sri Lanka che tutte le parti che stanno attenti a cosa succederà domani, che andremo ancora come un default oppure possiamo risanare la situazione. E perché adesso ormai da un periodo che stiamo crollando. Questo come governo solitamente parlano di questo, no. Noi abbiamo fatto bene, abbiamo, come si dice, maneggiato bene l'economia dello Sri Lanka, soprattutto 2025, abbiamo una crescita, però questo non è una situazione normale, questa è una situazione che ha cominciato una guerra statunitense Israele contro l'Iran e poi noi, il nostro paese, che ci sono tante robe che portiamo da esteri, cioè quindi per comprare delle cose, medicine, carburanti, cibo, tutto quanto dobbiamo avere i dollari, cioè quindi aumentando tutte le prezzi dei tutte le cose con questo di guerra e questioni di blocchi, così via. E quello che abbiamo colpito per momento per a salire dollaro.

spesso del dollaro, cioè quindi una parte sì, va bene che cioè, non è in questo per solo per il nostro paese, è una un problematica per il mondo. Però l'altra parte che intellettuali e economisti parlano di che noi non possiamo magari gestire diversamente come un shock così temporaneo, se crolliamo in questa maniera, e paura di andare avanti così. Cioè, quindi, però il governo dice no, noi stiamo prendendo decisioni, prendendo azioni per controllare la situazione, e non abbiate paura che noi abbiamo abbastanza, come si dice, consulenti, cioè di persone alto livello per gestire quel tipo di situazioni. E subito hanno fatto cosa che noi paghiamo dollari per carburante, e compriamo medicine, compriamo cibo e compriamo anche veicoli. Quindi, dopo 2022, che ha dichiarato fallimento, prima cosa che ha sospeso di importare veicoli, e quindi un periodo che non portava neanche un veicolo al Sri Lanka, però dopo un periodo è cresciuto a fondi dollari sotto osservazione di Fondo Monetario Internazionale, tassando per tutte le cose e applicando prezzi spese, quindi non ha dato nessun solidarietà, nessun bonus ai povera gente anche, quindi e massacrando hanno potuto far crescere fondi sia rupie che dollari, cioè quindi il governo ha preso decisione di aprire ancora importazione di veicoli. Cioè, quindi loro quanto immaginavo, ma hanno dovuto più spendere più dollari, e quindi una parte che come medicine, carburanti, cibo, eccetera, eccetera, e non puoi sospendere se, quelli. Quindi una cosa di questo tipo come veicoli considera un materia, una cosa non prima necessità, quindi situazione del genere dobbiamo ancora aspettare o riservare i dollari, quello che c'è, non spendere per delle cose e così via, per le spese non prima necessità. Cioè, però il governo cosa ha fatto? Lasciato a portarlo, quindi spendendo più dollari hanno tassato più di prima, cioè quindi uno
persona normale non potevo neanche pensare a comprare un veicolo, quindi a prezzi dei veicoli è andato a stelle, però quelli che ci sono ricchi, quelli arricchiti con i soldi, diciamo, mettendo male il paese, ma ci sono persone, famiglie che ditte che guadagnano, quindi e per loro esigenze che ha fatto. E poi più che altro quelli importatori che guadagnano, importatori sono personale, quelli alta capacità, e hanno come dice di capacità di capitale per investire e così via. Allora ha dato un'opportunità a loro, perché loro sono diventati amici, e quindi una parte economisti e gli altri magari partiti politici ha detto no, se volete aprire e dare opportunità di importare veicoli, magari scegliete da dare una quota oppure scegliere quelli più esigenze al momento, non lasciare quelli veicoli lussi, quelli che consumano tanti carburanti, cioè, quindi questo è. Ci sono persone capaci di comprare quelli, ma dopodiché va tanti dollari per comprarlo e va tanti dollari anche per carburanti. Perciò è una decisione che dovete prendere con una maniera più attenzione e più più legato di economia, situazione economica del paese. Invece loro sono aperti così e dando opportunità ai loro amici, e dopodiché quanto pensavo di spendere, ma è andato oltre. Comunque adesso cosa ha fatto? Cioè, davanti a questa crisi, diciamo, è arco di 2 settimane, e ha cominciato a salire presso dei dollari, e allora prima cosa che ha dichiarato il governo di, come si dice, a controllare, abbassare importazione, quindi con attraverso l'insumento di tasse, cioè quindi ha messo più tasse di dogano 50%. Questo è una come gazzetta ufficiale hanno messo 15 maggio, però c'è un'altra cosa che si vedono, e tanti adesso parlano anche di un qualcosa successo di prima di pubblicare questo gazzetto, e qualcuno ha saputo decisione del governo, quindi arco di una settimana e hanno aperto di documentazione per comprare veicoli. 4.000 si parlano, cioè quindi tantissimi dollari che andrà fuori dal paese per comprare questi, perché quindi
chi ha aperto questi documenti, cioè, per comprare, ha guadagnato un sacco di soldi, perché quelli che questo Gazzetta Ufficiale c'è anche applicato una fase, e quello vale dopo 15 maggio, e questo non applica chi ha aperto documentazione prima di 15. Sapete che documentazione apre, però veicolo arriva dopo, cioè, quindi magari commercio, diciamo, si fa magari al momento di doganazione e così via. Invece loro, avendo saputo questa decisione che aveva preso questo governo, allora qualcuno, quindi andando indagini, vedere, e alcuni, quelli grossi ditte, e sono amici, non solo amici, ma consulente del presidente, è uno dei più aperti, questo, come si dice, di lettere a debito per comprare. Cioè, quindi sicuramente che si parlano di, perché normalmente al mese, magari, come apriva questo tipo di documenti, e 100, 100 qualcosa, massimo 200 via, e però arco di una settimana per arrivare, e poi i membri del Parlamento e opposizione parlano di anche alcune banche che è proprio proprietà di quelle aziende, quel personale, quella consulenza del presidente, e quella settimana è lavorato tanto, stava tenendo aperto anche 10 di sera. Cioè, quindi c'è qualcosa che sempre qui non quadra, perché questi tipi di cose succedeva anche precedentemente per quando comprava cibo o qualsiasi altra cosa, perché gli amici del governo, quelli di aziendali, cioè quelli più ricchi, guadagnano alla decisione, cioè, quindi quando abbassano, quando alzano, quindi loro, secondo delle decisioni, e se avendo saputo prima, e prendono loro atto, cioè attività, quindi, e guadagnano un sacco di soldi. E questo governo, che è arrivato anche criticando questo, che sotto questo nuovo governo non succederà niente, invece adesso parla di questo, e poi ci sono anche elementi, si vedono come mai normalmente non c'era questo, e il ritmo era normale. Invece, arco di una settimana prima di questa decisione è andata a un boom. Allora è qualcuno che ha capacità di, magari, immaginazione, e così magari poteva guadagnare, sta guadagnando un sacco di soldi, e perciò questo non è normale. Allora, se non è la cosa normale, vuol dire c'è qualcosa di nascosto. Quindi speriamo di rilevare questa cosa che succede adesso.
perché stanno facendo indagini, stanno facendo discussioni molti, e poi vedremo come vanno a finire anche questo governo e stanno cioè, mangiando insieme con gli amici, anche cominciato perché tutti quelli che diciamo quelli aziende prima linea e personaggi quelli capitalisti e borghesi tutto anche qui circondato questo governo e alcuni dei loro sono più come consulenza economico del presidente, cioè quindi diventato anche come si dice di circolo di presidente, cioè sempre ha avvicinato governanza e quindi loro possono prendere decisioni insieme con loro, cioè, quindi tutti quelli personali non sono nuovi o non sono del partito di GOP o NPP. E quelli sono stesse personale, stesse aziende, stessi capitalisti che erano insieme con gli altri governi che sempre guadagnavano soldi, sempre aveva loro mani tutto il commercio, importazione e esportazione, cioè quindi perciò se succedeva una cosa del genere a gente, non è una cosa nuova perché ha già delle esperienze, cioè quindi adesso è presidente, è ministro, vice ministro, è autofuori alla media. Di dire no, no, sotto il nostro governo non so, c'è questo, questo, cioè però i dati parlano, cioè, quindi comunque noi vedremo come più dettagliatamente parlare delle cose, esattamente cosa è successo, se è successo come pensano. Allora possiamo considerare anche questo governo e ormai quelli già sappiamo noi perché già circondati con il personale sempre quelli vantaggiosi e non andrà a nessuna direzione diversa. Cioè, questo è al momento, quindi. Questo vuol dire una parte succede questo, l'altra parte con quello e anche più richiesta per dollari che ancora aumentato. Cioè, vuol dire che dollaro sale e tutte le cose che usiamo noi e i pesi vanno su, quindi a povera gente adesso aumenta essere fame, aumenta essere senza curati, aumenta essere e lasciare paese e tutto quello che conseguenze che pagano i poveri, cioè gente che non ha capacità di affrontare questo tipo di aumenti, cioè quindi vuol dire che tagliano e quindi sacrificano loro vite. Cioè, per questo stiamo parlando del parte del popolo per cambiare questo cioè, mondo di che via da questo tipo, quindi finché gente se capisce, vediamo, altrimenti è sempre subire delle cose, quelle deboli.

0: cane punta tutto sull'uso dell'olfatto. La mia domanda ai medici è: a questi costumi tipici che collocano l'uomo a capo del pianeta, innestano un meccanismo o no? Un punto di vista illogico, punto di vista illogico, innestano un meccanismo o no? Adesso faccio anche il secondo pezzo. Senti,
1: Senti Pascal. Rambo!

Rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la radio più bella del mondo.

non è la solita radio commerciale. Questa è Radio Onda d'Urto, radio libera, indipendente e antagonista dal dicembre 1985.

Turn it.

the very totality of us being here is concerned.

Bye.